0: Bentornati dopo questa bellissima canzone di Marina.
1: Bella versione.
0: Tipo techno, bellissima, no? Cari ascoltatori. Dunque, stiamo parlando del carnevale di Venezia, una cosa grandissima in tutto il mondo, che veramente ci ha messo un altro stampo importantissimo, diciamo, sul globo, di cultura, impressive culture.
1: Certo.
0: Allora, il carnevale moderno e la sua popolarità. Dunque, è popolare perché rappresenta uno spazio universale di libertà.
1: Esatto.
0: E viva la libertà.
2: Libertà.
0: Perché ogni umano deve essere libero. Io non dico libero che è carcerato, no, di pensieri e di esprimersi. Questo è un diritto umano.
1: Certo.
0: Non perché sono povera devo stare zitta.
1: Esatto.
0: No. Non devo stare zitta perché non ho una classificazione educativa come una. No. Tutti contribuiamo con i nostri forti e con i nostri deboli nella società. Del mondo. È così,
1: vero.
0: No? Dunque, evviva la libertà, ma dal vero senso della parola libertà, di tutti i sensi. Do you agree, Piero?
2: I agree.
0: Do you have liberty, anything to add? What do you think?
2: Yeah, I totally agree. You know, the kind of
0: perché vibe. Sarà un mondo più felice. Saremo molto più rilassati.
2: Bravo.
0: Va bene? Guardi, in questo mondo prendiamo, cioè l'idraulico contribuisce, il medico contribuisce, il bricklayer contribuisce, no? L'ingegnere contribuisce, il maestro contribuisce,
2: il dottore contribuisce
0: e il builder contribuisce. Abbiamo bisogno uno dell'altro, abbiamo bisogno di tutti. E dobbiamo sentirsi tutti liberi ad esprimersi e a camminare, diciamo, con la testa alta.
2: So, Eleanor, when you say libertà, is that democracy?
0: No, it's freedom.
2: Oh, freedom, freedom, libertà.
0: La democrazia lasciamola al governo.
1: Bravissima.
0: Sì, beh, la parola poi democrazia. Sì, la libertà, Piero, di esprimersi. Per esempio, se tu ti trovi, adesso stiamo andando un po' fuori il carnevale, in un posto dove ci sono laureati e non laureati, no? Il laureato può chiedere a non come fai a cambiare il coso, diciamo, l'elemento d'elettricità. Io non so, ok? Viene il che contribuisce, no?
1: Yes.
0: Questo è
1: esatto.
2: Freedom.
0: No? E gli dà l'opportunità a quello che non è laureato, va bene, a esprimersi liberamente alle sue idee e contribuire. Per me quello è importantissimo.
1: Esatto.
0: Anyway, allora, dunque, era la libertà, no? Rappresenta spazio universale, perché questa qui è una cosa universale, la categorizzazione, no? And it says freedom to all. Dunque, lo svago, la trasgressione temporanea delle regole quotidiane, va bene? Devono essere contraccambiati con tutti, va bene? Con tutti. I motivi del successo globale è uguaglianza a tutti, va bene? Era il motivo della maschera che nascondeva i sentimenti del viso, no?
1: Nascondeva
0: all'epoca
1: la classe sociale.
0: E la classe sociale, esatto. Sì. Perché poi in quell'era, cari ascoltatori, dobbiamo pure dire che unendosi in piazza la popolazione non era grande, dunque si conoscevano uno con l'altro.
1: Certo.
0: Cioè, vedi quel povero misero, per esempio, no? Indicando. And that's offensive, va bene?
1: It is.
0: And that's offensive. È per questo che è stato veramente un successo la maschera, perché ha rilassato dall'umano un peso enorme e gli ha dato il diritto da stare accanto a quello ricco e a dialogare insieme, a parlare, che magari nella vita giornaliera lì, ma io con quello non parlo perché non è, hai capito com'è? Ecco, dunque quella piccola maschera significa tanto, ha significato tanto.
3: Certo.
0: E, delle volte anche dei discorsi, oggi come oggi, dici ma quella persona porta una maschera, non lo so.
3: Lo stavo pensando anch'io.
0: Brava,
3: lo stavo pensando, sai quando parli con una persona.
0: She's wearing a mask or he's wearing a mask.
3: Exactly.
0: Questo qui si dice anche nell'arena politica, cari ascoltatori, sempre.
3: Ah, ok.
0: Qui.
3: No? Hai capito cosa intendiamo, Piero?
2: Per mask. Yeah.
3: Quando vedi una persona che magari non è
0: leale,
3: sincera, noi diciamo togliti quella maschera, non fare il bugiardo.
0: Ah, e la maschera non c'è, esatto, ma diciamo the body language of
3: si
0: the
3: vede.
0: Face,
2: nice,
0: che magari ti analizzano e ti guardano di un modo un po' superiore, no? Per dire.
3: È un modo di dire.
0: E tutto questo veramente. Ecco qua, dunque la maschera è molto significativa, no? Allora, uguaglianza a tutti è libero a esprimersi un'altra identità. Ecco qua, va bene. E poi, cari ascoltatori, come lo sappiamo, la gastronomia del carnevale è una cosa, poi dalla Venezia,
3: certo,
0: è una cosa anche un po', diciamo, diversa da tutti gli altri stati, no? O regioni, e perché sono circondati di acqua. E più che altro lì c'è tanto dalla cucina povera ma buona. Ida, ci aiuti a fare capire un po'.
3: Beh, allora intanto volevo dire una cosa, mi aggancio un po' al discorso della libertà, perché sappiamo che il 25 aprile è la festa della libertà.
0: Sì.
3: Giusto? Però il 25 aprile a Venezia fanno questa festa che si chiama la festa del boccolo.
0: Ah.
3: Il boccolo è il bocciolo della rosa e c'è una piccola storia dietro a questa festa. La spiego velocemente,
0: giusto
3: per far capire ai nostri telespettatori, perché viene festeggiata. Praticamente, come dicevamo prima, questo povero ragazzo si era innamorato della figlia del doge. Però questo era un amore proibito, perché, come dicevamo, poveri e ricchi non potevano stare assieme. Per farsi vedere dal papà della ragazza è partito in guerra contro i Mori. Ed è morto in guerra. Però prima di morire ha raccolto questo bocciolo di rosa bianca, l'ha sporcata del suo sangue, l'ha data al suo compagno Orlando, che gliela portasse a Maria, che si chiamava Maria la figlia del doge, e il giorno dopo Maria è morta.
0: Praticamente
4: Maria è morta.
3: Tutti e due sono morti.
0: Wow.
3: Questa coppia di giovani si sono rincontrati dopo la morte. E per questo si chiama anche festa del bocciolo.
0: Che bello!
3: Che viene celebrata il 25 aprile, che è festa della liberazione.
0: È bellissima la storia.
3: Esatto.
0: Molto bello.
4: Come Romeo e Giulietta quasi.
3: Tipo Romeo e Giulietta,
0: però
3: sì,
0: è bello che l'hanno adottato come parte dalla storia culturale.
3: Esatto.
0: Sì, bello.
3: Esatto. Allora, prima, come hai detto tu prima, Elena, carnevale, cosa ci ricorda? Crostoli, frittelle, castagnole, tutto quello che non puoi mangiare il giorno dopo, perché si entra in quaresima.
0: Eh già.
3: Vero o no?
0: Sì.
3: Allora, cosa vuoi fare? Vuoi parlare della...
0: Dunque...
3: O vuoi che diamo le ricette dei crostoli, dei frittelle? Lo facciamo dopo? Cosa dici?
0: Ma quello che è, non fa niente. Ah, siamo arrivati... Ma non ci credo, un altro... Cari ascoltatori, mi raccomando, stretti alla radio, vicino a noi, a tra poco.
3: Ok.
5: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
6: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
7: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
4: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.

0: Allora, siccome la nostra cara Elena ci ha un po' abbandonato perché è andata a prendere un bicchiere d'acqua, non sì. sappiamo dove, però è andata.
1: No, è qui vicino.
0: Va bene, allora lei diceva appunto che il carnevale viene festeggiato prima della Quaresima. L'ultimo giorno di carnevale, in particolare, si fanno le chiacchiere, i crostoli, come le chiamate voi? Noi in Veneto crostoli con la G, però sarebbero crostoli, chiacchiere, galani.
1: Ho sentito Stefano qui chiamarle le chiacchiere.
0: Esatto, galani anche vengono chiamate. Vale. Oh, bentornata signorina.
2: Bella signorina. Cari, ascolta, sono andata a prendere un bicchierino d'acqua, ma eccomi qua.
0: Ok, io ho introdotto un po' i crostoli.
2: Hai fatto bene.
0: Perché, come abbiamo detto, come ti è prima, nella Quaresima... Beh, non possiamo abusare di cibi prelibati,
2: certo,
0: diciamo così.
2: Certo. E allora, diciamo, il carnevale è una festa mobile che precede la Quaresima, come ha detto Ida, e deriva, ma che è? Ah. E deriva del latino carnem levare.
0: Esatto.
2: Yeah. Ok? Yeah. Significa, okay, in parole nostre, togliete la carne.
0: Esatto.
2: Ok? In riferimento ai grandi pasti del martedì grasso. Ecco qual è la vera storia di questa celebrazione. Come si festeggia in Italia e nel mondo tra coriandoli, maschere, dolcette e costumi e festa. Poi è una bella occasione a star via del lavoro per un altro giorno.
0: Mezza giornata, sì, esatto, vero anche quello, e ci si abbuffa.
2: Dunque,
0: nel mangiare.
2: E poi la parola maschera deriva dall'arabo, va bene? Mascara.
3: Mascara.
0: Ok.
3: Mascara.
2: Nel teatro in quell'epoca, no? Greco e in quello di Roma, la maschera veniva usata dagli attori per sottolineare i tratti del personaggio teatrale. Ecco qua, cari ascoltatori. Adesso parliamo cibo. Dai.
0: Allora, preparate carta e penna, ragazzi e ragazze, signori. Facciamo i crostoli.
2: Buoni. Buoni.
0: Allora io vi do gli ingredienti per 4 persone.
2: Va bene?
0: Allora, per l'impasto ci vogliono 500 g di farina, 2 uova, 40 g di zucchero, 80 g di burro fuso, 50 ml di vino bianco oppure grappa, dipende, perché dopo ognuno fa i crostoli come viene insegnato loro.
2: Certo,
0: io dico come è stato insegnato a me.
2: Certo.
0: Estratto di vaniglia, sale fino quanto basta e l'olio per friggere.
2: Ma il profumo che fa questa sostanza quando si frigge, Piero?
0: È il caos in cucina. Allora, mia figlia è amante, lei ama fare i crostoli. Allora,
1: brava.
0: Fa? No, è brava a farli. Sì. Lei fa i crostoli, io sono dietro di lei che pulisco, perché la farina va dappertutto.
3: Oh, yeah.
0: Comunque, mettiamo la farina in una ciotola, aggiungiamo il sale e diamo una mescolata. Uniamo le uova, lo zucchero e l'estratto di vaniglia. E con una forchetta mescoliamo il tutto, incorporando un po' alla volta la farina. Okay?
3: Ok,
0: uniamo il burro fuso intiepidito con il vino bianco o la grappa, dipende uno come lo vuol fare. Mescoliamo tutto con un cucchiaio e appena l'impasto diventa consistente lo mettiamo nella ciotola, lo rivestiamo con la pellicola, e lo lasciamo lì per 30 minuti che lieviti.
2: Ecco.
0: Non è difficile da fare, il lavoro dopo è... Una volta li tiravano con il mattarello,
2: adesso
0: abbiamo la macchinetta elettrica.
2: Sì, è vero.
0: E dobbiamo fare questi strati sottilissimi dei quadri, dei rettangoli sottili, io dico i millimetri. Quando sono pronti li friggiamo nell'olio caldo, caldissimo, e cominciano a farsi le bolle.
3: Yeah.
0: Quando si sono, quando vediamo che le bolle sono tutte belle rialzate, le appoggiamo su un vassoio, le sporchiamo di zucchero a velo. Zucchero?
2: Scusa, Ida, devono avere il color dorato, vero?
0: Certo. Certo, ecco, sì, spolveriamo di zucchero di canna, zucchero normale, zucchero a velo,
2: come piacere.
0: A piacere, servire e mangiare. Buon appetito.
2: Mamma, che profumo già, anche se non
0: esatto.
2: C'è. Va bene.
0: Esatto, poi cosa abbiamo? Le frittelle, anche lì tutti quanti fanno le frittelle in modo...
2: Scusa Ida, stiamo parlando delle frittelle veneziane?
0: Sì, io sto parlando di quelle.
2: Sì, allora, lo sai che cosa? Le frittelle veneziane rappresenta il simbolo per eccellenza del carnevale. Mm-hmm. Sono palline d'un impasto soffice.
0: Esatto.
2: I've got the Boni, dai
0: c'è
2: la ricetta.
0: Chi, c'è chi ci mette l'uvetta, c'è chi ci mette la mela, dipende.
2: Sì,
0: però
2: sì,
0: quella originale... Io ve la do così come ce l'ho io, e dopo ognuno fa a piacere. Allora, ingredienti: 300 g di farina 00, latte intero 230 ml tiepido, zucchero semolato anche per dopo spargere sopra le frittelle, 2 uova medie, lievito di birra 12 g oppure 4 g di quello disidratato.
2: Nice.
0: Uva sultanina 80 g, pinoli 50 g, pinoli, Rita, ti ricordi cosa sono?
2: Sì, pinoli, sì.
0: Grappa 30 g, scorza di limone e di arancia biologiche, dico biologiche, ma va bene, limone o arancia, un pizzico di sale e sempre l'olio di arachidi o di semi, quello che vogliamo per friggere.
2: Sì.
0: Allora, mettiamo in ammollo l'uvetta nella grappa per circa 15-20 minuti affinché diventa bella morbida e si
1: assorbisce tutto.
0: Si ingrossa.
2: Okay? Sì.
0: Sciogli il lievito nel latte tiepido con un cucchiaio di zucchero preso dagli 80 g che abbiamo detto prima. Unisci tutto quanto in una ciotola capiente, mescolando la farina con il resto dello zucchero e un pizzico di sale. Ci siamo fino adesso?
2: Sì.
0: Allora, sbattendo, aggiungiamo i liquidi, sbattiamo le uova e unendole al latte con il lievito, poi versa tutto nella farina, ci aggiungiamo anche le scorze di limone e di arancia con un po' di grappa per dare un po' di gusto.
2: Sì.
0: Lavoriamo tutto l'impasto affinché, devo leggere anch'io sta ricetta perché non è che le faccio tutti i giorni. Mettiamo l'uvetta dentro all'impasto, facciamo lievitare sempre l'impasto con la pellicola trasparente per 2-3 ore in un luogo caldo finché l'impasto non raddoppia di volume.
2: Ho capito.
0: Prendiamo un cucchiaio. No, riscaldiamo l'olio, scusate. Riscaldiamo l'olio. Quando l'olio è caldo, con un cucchiaio formiamo delle palline e loro cuocendo si ingrossano ed eccoci sono le frittelle. Le mettiamo in una carta assorbente per togliere l'olio in eccesso. Sporchiamo di zucchero a velo, zucchero qualsiasi cosa vogliamo o anche senza, dipende. E buon appetito anche qui.
2: Però vedi Ida, queste due, cioè ricette che tu ci hai dato, i dolci, si sono stasi tra tutta l'Italia, no?
0: Certo.
2: In effetti, durante quel periodo le pasticcerie c'hanno vassoi e vassoi.
0: Esatto.
2: E questa roba sposta che indica che siamo nell'epoca del carnevale. E poi in tutte le case, no? Si usano in tutte le case. Dunque si è stesa veramente in tutta grazie. Bene. Dunque siamo arrivati a un altro stacco. Io rimango con voi un altri 5 minuti, no? Perché voglio condividere con voi alcuni piatti salati tradizionali, ma pochissimi. State con noi a tra pochissimo.
1: No, sai cosa dico, Ellen? Tu vai avanti.
2: Vado avanti?
1: Sì.
2: Bene. Allora, Ida, lo so che c'è un appuntamento che ci devi lasciare. Dunque, i piatti salati di tradizione del posto epocale che sono vivi ancora oggi, no? È importante. Bigoli,
0: sì,
2: che è una pasta fresca tipica veneta.
0: Finissime. Che sono spaghetti molto molto sottili.
2: Ecco, allora, il sauté di cozze, che si chiamano anche Ida Aiuto, Peocci, Peocci.
0: Esatto, Peocci.
2: Peocci è un piatto di mare, no?
0: Uh-huh.
2: E piatti, ci sono piatti in plurale a base di maiale, va bene? Sono quelli insaccati, i salumi,
0: soppressa,
2: e pietanze ricchi di carne di, scusate, suino.
0: Uh-huh.
2: Allora, io quando ho visto la parola suino, la mia curiosità si è ancora risvegliata e ho voluto sapere la differenza tra il maiale e il suino. Qual è? C'è sta una differenza? Allora, differenza tra maiale e suino non esiste.
1: Ecco.
2: Nessuna differenza. Ma perché allora gli danno due nomi per confonderci? È il termine più formale. Suino è il termine più formale. Invece maiale è il termine comune e neutro. Poi, cari ascoltatori, ci abbiamo un'altra parola, con tutto rispetto, porco.
3: Porco.
2: Anche esatto. Il è vero.
1: Porco. È vero.
2: Porco
1: è vero.
2: Deriva direttamente dal latino porcus, va bene? Che significa maiale o porcellino.
0: Esatto.
2: Ecco qua.
0: Esatto.
2: Ecco qua. Poi tutti i piatti tipici che Ida già ce n'ha parlato.
0: Esatto. Noi prima di chiudere volevamo, io e
3: Piero
0: volevamo ringraziare a nome di tutti i veneti te, Elena, che hai portato la
3: Fantastic.
0: Nostra cara, il nostro caro Veneto
3: yeah.
0: in trasmissione. Abbiamo potuto condividere le nostre culture, i nostri piatti, il nostro modo di essere, la nostra lingua. Per noi è importante e grazie ancora Elena.
3: Yeah,
2: ma
3: grazie.
2: Sono io che vi devo ringraziare perché lo so che ci avete gli impegni e che vi siete dedicati qui con noi alla Radio Italiana 531 per 5 settimane e ci avete fatto credito no, alla regione bellissima del Veneto. E un grande saluto e un ringraziamento di cuore
0: a te, Elena.
2: A nome di tutti noi qui. E mi raccomando, venite a visitarci, anche se non parliamo del Veneto, ci avremo
0: esatto.
2: sempre qualcosa da dire. Le porte della radio sono sempre aperte per
0: certo.
2: tutti. E lo sapete che il mio programma dalle 9:10 tutti i lunedì, è vero? Dunque,
0: sì.
2: buona settimana a tutti e grazie
0: ciao.
2: Di cuore.
3: Grazie,
2: ciao.
1: Chiudiamo con Veneto Ale Ale.
2: Sì,
0: esatto.
2: Certo,
3: grazie,
2: certo,
3: grazie.
2: Certo.
0: Grazie
2: ciao,
0: ancora.
2: Ciao, Veneto.
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao, Veneto.
4: Tutta la canzone che cantiamo è più profonda. Dipingiamo il territorio e tutto ciò che ci circonda.

0: senza fiato, io di questo posto sono innamorato.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sono le 10 e 6 minuti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
1: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, lunedì 21 settembre 2026. Apriamo con un tragico incidente stradale avvenuto ieri sera ad Annadale, lungo la Sturt Highway. Un ragazzo di 17 anni di Renmark è morto dopo lo scontro tra due veicoli. Un altro 17enne è stato trasportato in elicottero in ospedale con ferite potenzialmente letali, mentre un uomo di 23 anni ha riportato ferite lievi. La polizia sta indagando sulle cause dell'incidente. La vittima è l'80esima persona a perdere la vita sulle strade del Sud Australia dall'inizio dell'anno. Paura anche a North Adelaide per un incendio scoppiato all'interno della struttura per anziani Helping Hand sulla Buxton Street. L'allarme è scattato intorno alle 12.30 con 34 vigili del fuoco e 12 mezzi di emergenza intervenuti sul posto. Le fiamme sono partite da un'unità al piano terra e sono state domate nel giro di circa 15 minuti, evitando che l'incendio si propagasse al resto della struttura. Diverse persone sono state evacuate. L'uomo che si trovava nell'unità interessata è riuscita ad uscire autonomamente ed è stato successivamente trasportato in ospedale con una ferita alla testa. Il fumo ha provocato danni anche ai piani adiacenti e i danni complessivi sono stimati intorno ai $200,000. Sono in corso indagini per determinare la causa dell'incendio. Novità anche nella politica del Sud Australia. Il senatore federale Alex Antic è stato eletto nuovo presidente della divisione statale del Partito Liberale. Ha sconfitto la parlamentare del Consiglio legislativo Nicola Centofanti durante l'assemblea annuale del partito. L'elezione ha già provocato un acceso dibattito sulla futura direzione politica dei liberali nel Sud Australia. E chiudiamo le notizie locali con una grande giornata di sport e partecipazione ad Adelaide per la tradizionale City Bay Fun Run. Più di 28.000 persone hanno partecipato ieri alla manifestazione, una delle più importanti corse popolari del Sud Australia. L'evento ha inoltre raccolto più di $642,000 per diverse iniziative benefiche. Passiamo ora alle principali notizie nazionali. Il primo ministro Anthony Albanese ha chiesto agli Stati Uniti e alla Cina di collaborare per stabilire regole internazionali sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Durante una visita alla sede di Apple in California, Albanese ha affermato che la tecnologia si sta sviluppando molto rapidamente e che è fondamentale garantire che gli esseri umani ne mantengano il controllo. Il primo ministro porterà il tema anche all'Assemblea Generale delle United Nations. Il governo australiano sta contemporaneamente preparando nuovi standard nazionali per l'intelligenza artificiale e i grandi centri dati. E ora il meteo. Ad Adelaide e nell'area metropolitana oggi avremo una giornata tra sole e nuvole. La mattinata sarà piuttosto fresca, con una temperatura minima intorno ai 6 gradi, mentre la massima raggiungerà circa 17 gradi. Per domani è previsto un leggero aumento delle temperature, con una massima intorno ai 19 gradi. Il caldo aumenterà ulteriormente nel corso della settimana, con temperature che potrebbero raggiungere i 25 gradi mercoledì e avvicinarsi ai 30 gradi giovedì. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buona giornata a tutti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
4: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.
5: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Frigo è vuoto!
3: Ed io ho finito la farina e il pane.
4: Ma in questa casa manca tutto!
3: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
5: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
6: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
5: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
6: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
5: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
6: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
7: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
8: Da Your Italian Pantry troverete i seguenti specials. Virginian ham 15,99 al chilo, pasta granoro 500 grammi 2,25 dollari. Australian parmesan disponibile anche grattugiato 25,99 al chilo. Prodotti surgelati, pasta mia 18,50 al chilo. Farina plain 10 kg 14,99. Ravioli buona pasta 500 grammi 10,99 al chilo. Caffè Kimbo in pacchetto 250 grammi 8,50 dollari. E non dimenticate le zeppole calde ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Vi aspettiamo da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise.
9: You're listening to Radio Italiana 531.

ma senza morire. È una rosa senza spine, fa energie negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Ah, Willy Willy, ah, neri neri, fumiamo i casini, beviamo i problemi. Fammi un applauso con i piedi, ora che sono ancora in piedi. Qua non

non lasciarmi così, no, davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido, ho da sempre voluto il tuo numero.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Penham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Emport Adelaide, troverete i seguenti specials da mercoledì 16 a martedì 29 settembre. Pasta Barilla, 500 grammi, $2.50. Olio extravergine di oliva Moro, 4 litri, $46.95. Vanilla Crostoli o Almond Bread di Crostoli King, $9.95. Pasta Maruzza, 750 grammi, $10.95. Bevande gassate San Pellegrino, in lattina, confezione da 4, $6.
3: Hai voglia di un pasto delizioso, proprio come lo preparava la nonna? Nonna's Cucina consegna i pasti caldi o congelati direttamente a casa tua, in tutta Adelaide, preparati da chef qualificati e consegnati con cura da fantastici volontari. Puoi scegliere tra un tradizionale menù in stile italiano oppure il nuovo menù stile della nonna. Nonna's Cucina supporta con orgoglio clienti privati e partecipanti ai programmi My Aged Care e Support at Home, aiutando

0: Gli anziani a mantenere la propria indipendenza a casa. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
1: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
2: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
2: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joe James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.
1: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
2: Radio Italiana 531.
3: Sono le 11. Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
4: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.
5: Il notiziario italiano è sponsorizzato da
6: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, lunedì 21 settembre 2026. Apriamo con un tragico incidente stradale avvenuto ieri sera ad Annadale, lungo la Sturt Highway. Un ragazzo di 17 anni di Renmark è morto dopo lo scontro tra due veicoli. Un altro 17enne è stato trasportato in elicottero in ospedale con ferite potenzialmente letali, mentre un uomo di 23 anni ha riportato ferite lievi. La polizia sta indagando sulle cause dell'incidente. La vittima è l'80esima persona a perdere la vita sulle strade del Sud Australia dall'inizio dell'anno. Paura anche a North Adelaide per un incendio scoppiato all'interno della struttura per anziani Helping Hand sulla Buxton Street. L'allarme è scattato intorno alle 12.30 con 34 vigili del fuoco e 12 mezzi di emergenza intervenuti sul posto. Le fiamme sono partite da un'unità al piano terra e sono state domate nel giro di circa 15 minuti, evitando che l'incendio si propagasse al resto della struttura. Diverse persone sono state evacuate. L'uomo che si trovava nell'unità interessata è riuscita ad uscire autonomamente ed è stato successivamente trasportato in ospedale con una ferita alla testa. Il fumo ha provocato danni anche ai piani adiacenti e i danni complessivi sono stimati intorno ai $200,000. Sono in corso indagini per determinare la causa dell'incendio. Novità anche nella politica del Sud Australia. Il senatore federale Alex Antich è stato eletto nuovo presidente della divisione statale del Partito Liberale. Ha sconfitto la parlamentare del Consiglio legislativo Nicola Centofanti durante l'assemblea annuale del partito. L'elezione ha già provocato un acceso dibattito sulla futura direzione politica dei liberali nel Sud Australia. E chiudiamo le notizie locali con una grande giornata di sport e partecipazione ad Adelaide per la tradizionale City Bay Fun Run. Più di 28.000 persone hanno partecipato ieri alla manifestazione, una delle più importanti corse popolari del Sud Australia. L'evento ha inoltre raccolto più di $642,000 per diverse iniziative benefiche. Passiamo ora alle principali notizie nazionali. Il primo ministro Anthony Albanese ha chiesto agli Stati Uniti e alla Cina di collaborare per stabilire regole internazionali sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Durante una visita alla sede di Apple in California, Albanese ha affermato che la tecnologia si sta sviluppando molto rapidamente e che è fondamentale garantire che gli esseri umani ne mantengano il controllo. Il primo ministro porterà il tema anche all'Assemblea Generale delle United Nations. Il governo australiano sta contemporaneamente preparando nuovi standard nazionali per l'intelligenza artificiale e i grandi centri dati. E ora il meteo. Ad Adelaide e nell'area metropolitana oggi avremo una giornata tra sole e nuvole. La mattinata sarà piuttosto fresca, con una temperatura minima intorno ai 6 gradi, mentre la massima raggiungerà circa 17 gradi. Per domani è previsto un leggero aumento delle temperature, con una massima intorno ai 19 gradi. Il caldo aumenterà ulteriormente nel corso della settimana, con temperature che potrebbero raggiungere i 25 gradi mercoledì e avvicinarsi ai 30 gradi giovedì. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buona giornata a tutti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da
6: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: Buongiorno di nuovo da me, Rita. Siete in ascolto di Radio Italiana 531 e adesso il programma Il Giardino. Buongiorno Joy.
1: Rita, buongiorno. Buongiorno a tutti.
0: Tutto bene?
1: Tutto bene, tutto bene. È arrivata la primavera, insomma abbiamo avuto delle belle giornate questo weekend.
0: Sì.
1: Particolarmente ieri, una giornata soleggiata, un po' caldo.
0: Già si sente, no?
1: Si comincia a sentire.
0: Però la sera è ancora un po' fresca.
1: Di sera, infatti, ieri sera, cioè pomeriggio c'è stato un cambiamento e
0: sì.
1: Poi di sera è stato piuttosto freddo.
0: Sì.
1: Direi, però già si sente la temperatura è già comincia a salire d'ora in poi. Infatti dopo poco diciamo non è a prima mattina ma un'ora, due ore dopo, quando comincia il sole viene fuori, insomma comincia a soleggiare il terreno e d'ora in poi sappiamo che prima o poi arriverà anche il caldo e quindi come arriva il caldo, come dicevamo, se ti ricordi la scorsa settimana abbiamo parlato della temperatura del terreno.
0: Ah sì, sì, in riguardo a questo ho fatto delle ricerche, ma dimmi tu.
1: La temperatura del terreno, io non ho bisogno di questi aggeggi per misurare la temperatura,
0: sì.
1: Perché so più o meno, mi regolo quando...
0: Hai l'esperienza.
1: Mi regolo, poi vedi, quando ci sono giornate come ieri, 20, 22, 23 gradi, e una giornata che sappiamo che adesso i giorni sono più lunghi.
0: Vero.
1: Le notti le notti sono più corte, giorni lunghi, e questo vuol dire che la temperatura comincia a salire e non ci vuole mica tanto per riscaldare il terreno. E poi vedi, se tu guardi, io che magari sono più ho più esperienza guardando le piante, come per esempio i vegetali, il vegetale che noi coltiviamo tutte le stagioni, indicano guardando queste piante, indicano se sono contente o meno, diciamo se sono
0: sì,
1: happy,
0: ma non so.
1: o sad.
0: Ma se vedi che non sono contenti, magari è già troppo tardi, si perde la pianta.
1: No, ma ti voglio dire, se vedi una pianta, parliamo per esempio dei pomodori, se vedi una pianta che è in salute, che diciamo verde, non è ammosciata, non è interizzita, vuol dire che comincia a vegetare, comincia a crescere. E a svilupparsi, cioè.
0: Sì.
1: E quindi la pianta ti dice che sta bene, il terreno è terreno ideale per cominciare a crescere, a svilupparsi, insomma. Perché vedi, se il terreno non è abbastanza caldo, direi da 15 in poi, da 15 gradi in su,
0: sì.
1: Da 15 gradi in su il terreno. Cioè la pianta comincia a godersi il periodo della crescita, gode insomma il periodo della crescita, perché è tutto là, dipende tutto dalla temperatura del terreno.
0: Sì.
1: Piantando una pianta nel terreno dipende sempre dalla temperatura del terreno per svilupparsi. Nei vasi è differente storia. Se coltivo una pianta nei vasi, si riscalda tanto prima.
0: Sì, sì.
1: Un vaso di plastica, per esempio, se vuoi coltivare una pianta di non so, pomodori, peperone, quello che sia, lì su questo vaso riscalda tanto prima.
0: Certo, sì,
1: tanto
0: perché
1: prima.
0: È una...
1: Quindi c'è la differenza, c'è la differenza tra la pianta coltivata nei vasi o in un vaso e quella pianta che è coltivata nel terreno.
0: E tu dici che, certo, hai l'esperienza, puoi giudicare tu, ma per noi altri che non abbiamo questo livello di esperienza,
1: di conoscenza,
0: ho visto che ci sono tante opzioni quando uno vuole comprare uno di questi, come si dice, strumenti per misurare la temperatura, da prezzi bassissimi, che sono solo per misurare la temperatura, a quelli più costosi, ma quelli mi sembra che sono come molti uso, perché si può misurare non solo la temperatura, ma l'umidità e anche la pH, per la cosa che abbiamo parlato prima.
1: Sì.
0: E perciò se uno vuole fare sul serio, è meglio comprare uno di questi strumenti, perché così si può fare tutto da sé, non deve prendere quel terreno e mandarlo a un laboratorio, diciamo.
1: No, infatti. Magari quelli che non hanno tanta conoscenza del giardino, come coltivare, sono aggeggi, diciamo,
0: sì,
1: che vale la pena comprarli. Però deve essere deve avere la voglia di coltivare.
0: No, certo.
1: Non spendere i soldi così senza.
0: Ciò chi fa sul serio,
1: deve avere l'entusiasmo di coltivare e spendere un po' di moneta, non vale la pena, insomma.
0: Sì, ma non è una somma.
1: Non è una somma alta.
0: Alta, è ragionevole, sì. Va bene.
1: Ok,
0: allora arriviamo allo primo stacco. Ovviamente se volete telefonare, il nostro numero è 8340-7700. A tra poco.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
4: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400. E organizza un tour personale.
5: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility da oltre 30 anni crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
6: L'aroma ricco e morbido del caffè preparato alla perfezione è il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moca, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
0: Ok, bentornati. Joe, abbiamo una telefonata.
1: Sì.
0: Ok, vediamo se la posso mettere in onda. Ciao, è Giulio?
7: Sì, ciao.
0: Ah, ecco, ciao, va avanti.
7: Siamo già in onda?
1: Sì, sì, sì, sì, Giulio, sì, sì. Parla, dici.
7: Ok. Sì, Giuseppe, volevo domandarti, perché adesso arriva l'ora per stare di nuovo, no?
1: Sì, sì, certo.
7: Perché devo annestare l'avvocato del mio fratello che l'anno scorso non ha funzionato.
1: Ah.
7: Lo devo rifare.
1: Ah, lo deve rifare?
7: Sì, perché non so che è successo l'anno scorso, perché ho messo tutte le chips e tutte le marcette.
1: Sì.
7: E poi ho lasciato le bustine per un mese, 4 settimane. E poi l'ho tolto e stavano, la maggior parte stavano ancora verdi. Ma poi piano piano si sono asciugate, non hanno germogliato.
1: Ecco, ecco. Allora, senti, se lo deve fare, se lo deve rifare, sai cosa ti consiglio di fare? Ti consiglio di innestarlo a modo tuo, non so come lo innesti, a spacco, oppure ci sono altri metodi. Comunque, una volta innestato, sarebbe bene coprirlo, perché vedi, d'ora in poi sappiamo che la temperatura comincia a salire. Allora ti conviene coprirlo con un sacchetto di plastica prima, e poi sopra ci metto un altro sacchetto di carta, possibilmente
7: sì,
1: di carta.
7: Io faccio così normalmente, sì.
1: Di carta bianca, no? Quella marrone, ma anche marrone, sai, ma di carta bianca è tanto migliore di quella marrone. E così, vedi, e così rimane lì, c'è un po' di umidità perché c'è la plastica, e di più con la carta non asciuga, insomma, protegge l'innesto dal calore, dal sole, particolarmente se è al pieno sole.
7: Sì, se... perché normalmente funziona, perché io così facevo pure gli ulivi, tutte cose che annastavo, no? Pure i cachi, tutte cose. Normalmente funzionavano, ma questa volta mi hanno fregato, non so perché.
1: Ma gli ulivi li innestavi anche in questo periodo?
7: Sì, tra ottobre e novembre normalmente lo facevo.
1: Ah, sì, è anche un periodo ideale per farlo.
7: Magari fra 2 settimane sarebbe il punto giusto, no?
1: Sì.
7: Questa è la metà di ottobre.
1: Sì, sì, perché gli olivi normalmente si fanno fuori, cioè dentro la corteccia, tra la corteccia e il legno. E poi vengono coperte lo stesso modo come ti ho spiegato prima, per quanto riguarda l'avocado. È la stessa cosa, perché vedi, d'ora in poi dobbiamo sapere che la temperatura comincia a salire, e quindi è bene proteggerli, perché l'innesto, praticamente l'innesto lo deve proteggere, altrimenti si secchi e si asciuga, insomma. Quindi fino a che non parte, perché un'altra cosa che bisogna stare molto attenti è che di tanto in tanto bisogna osservare se comincia a vegetare, l'innesto comincia a vegetare. Una volta che comincia a vegetare bisogna tirare via subito la plastica, e scoprire praticamente la parte dove c'è, non tutto, ma la parte dove comincia a germogliare.
7: Io normalmente li lascio 4 settimane, e poi li tolgo. Se non attacca in 4 settimane, poi non attacca più, no?
1: Ah sì, certo. Ecco perché lo viene scoperto un po', così c'ha tutto il largo di crescere, di svilupparsi, e poi tiri via tutti i due sacchetti, e così comincia a vegetare, insomma.
7: E poi sapore, che è successo? Che avevo messo due bad chips sa cosa sono i bad chips, no?
1: Due.
7: Su un rametto, ci ho messo due di quelli
0: bad chips. Come dici, bad chips?
7: Bad
0: chips,
1: scusa. Ah, bad, sì, due gemme.
7: Sì, dei gemmi con legno, con un pochettino di legno sotto, no?
1: Sì.
7: E allora avevano funzionato, avevano preso. E poi è seccato il ramo di dietro. E poi è andato via così.
1: Sì. Comunque, guarda, prova di nuovo, no? Prova di nuovo, se hai bisogno di, io ce n'ho, se no di questi innesti, se vuoi, magari tu sai dove abito, no?
7: Sì, magari non la prossima settimana, ma magari quella dopo.
1: Puoi prendere, insomma, perché adesso vedi, cominciano si preparano per fiorire.
7: Eh sì, perché ho guardato l'altro giorno l'albero ed è troppo vigoroso, che le foglie nuove stanno crescendo troppo bene adesso, no?
1: Questo
7: è il punto giusto per farlo.
1: Sì, perché certo è primavera adesso, insomma. E abbiamo avuto abbastanza acqua, il terreno è umido abbastanza, quindi poi con un po' di sole cominciano non solo avocado ma anche altre piante, insomma, in generale. Infatti i cachi sono già, insomma, cominciano a vegetare, si vedono già le foglie. Tu dicevi, per quanto riguarda i cachi, tu l'hai innestati pure i cachi, mi sembra che dicevi. Che...
7: Sì, quando ce l'avevo, adesso non ce l'ho più, comunque.
1: L'hai innestati durante l'inverno, però?
7: No, è pure in questo tempo, pure in primavera, settembre, ottobre.
1: Però prendi inneste prima?
7: Sì. Avevo preso il legno prima, poi lo avevo messo nel frigo.
1: Esatto, giusto.
7: In umido.
1: Sì, giusto. Bisogna prenderlo prima, perché i cachi sono un po' delicati.
7: Sì. I cachi sono... adesso che quando si svegliano adesso, li può mettere adesso e così...
1: Adesso è ideale per farlo, per innestarli basta che c'hai il materiale già pronto. È ideale farli, innestarli, e andrà tutto bene. That's good.
7: Ok,
1: Giulio, ti ringrazio della telefonata.
7: Ti devo dare congratulazioni.
1: Perché?
7: Perché stai imparando a Rita di essere una brava
0: giardiniere. Magari ancora no.
1: No, lei dice che ancora no.
0: Ci vuole ancora tempo.
1: Ma piano piano ci do homework.
7: Sì, perché
1: è così.
7: Lei non era mai interessata al giardino, no? Ha sempre fatto una donna di carriera.
1: E adesso sì.
7: Ci dà l'opportunità di imparare, no?
1: Ah, bravo. No, lei mi diceva che non sa tanto del giardino, non è tanta esperta. Però ho detto puoi anche magari coltivare le erbe culinarie, perché non è difficile. Le erbe culinarie.
0: Il prezzemolo ce l'ho.
1: Tutte le erbe culinarie si possono, cioè facile coltivarli. Coltivarle nei vasi, non c'è bisogno di terra, di terreno. Coltivarle nei vasi, basta che c'è un po' di largo, non so, sotto come lo chiamiamo in italiano, una veranda, oppure non so,
0: un portico.
1: Un portico dove. Perché vedi, le erbe culinarie hanno bisogno anche un po' di sole. un po' di sole, quindi, e non è difficile, insomma, non è difficile.
7: Ci vuole la voglia.
1: Ci vuole la voglia, ci vuole la voglia. Una volta che cominci vedrai che la voglia viene piano piano, perché hai i risultati.

0: Frederick Road, Seaton, 9th Avenue, Woodville North, and Days Road, Croydon Park.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni.
2: Griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
3: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
4: Dinner Dance Night al Sicilia Club, sabato 26 settembre dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera. Costo $55 a persona. Prenota con Rita allo 0422957786. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 26 settembre. Non mancare!

0: telefonate, Joe, e sì, non volevano andare in onda purtroppo. La nostra Tilda ha domandato: si possono trapiantare le orchidee, perché adesso sono troppo fitte, mm-hmm, nel vaso, e perciò lei vuole...
1: vuole dividerli.
0: Dividerli, sì.
1: Dividerli?
0: Sì.
1: Mm.
0: Si Come può, no? Si può fare?
1: Sì, certo, questo è il periodo di farli.
0: Mm.
1: Beh, periodo... Una volta, guarda, il periodo più o meno è ottobre-novembre.
0: Ok.
1: Insomma, ma siamo vicini. E... una volta, però, una volta finita la fioritura, perché poi ci sono orchidee che fioriscono differenti
0: tempi,
1: differenti tempi, insomma, sono
0: okay,
1: a scaglioni, possiamo dire, e uno finisce, l'altro comincia, insomma, così via. E comunque, se queste orchidee sono affollati in un vaso che, mm, che sono coltivati là per, in un vaso per,
0: e
1: per tanto
0: che
1: tempo,
0: stanno per, soffrendo adesso
1: per alcuni anni, mm, bisogna, è bene farlo, dividerli, mm, dividerli, e un vaso, non so, io non so quant'è questo vaso, ma diciamo che un vaso di 30 centimetri, mm, di diametro, 30 centimetri.
0: 30 centimetri,
1: un
0: okay,
1: esempio.
0: Sì, sì.
1: Se un vaso di 30 centimetri di diametro, questo vaso, questa orchidea, si tagliano in metà.
0: Mm.
1: Si possono fare più di due o tre, se ne possono fare anche tre piante o quattro piante, dipende quant'è il,
0: dove,
1: diciamo,
0: li
1: la
0: tagli,
1: grandezza.
0: Dove ci sono le radici?
1: Certo, non tagliare le radici, ma tagliare tutto, insomma, separarli.
0: Ecco.
1: Fare d'uno ne fai due, o ne puoi fare, dipende quant'è la grandezza. Mm. Se la grandezza è abbastanza ampia, che diciamo che ci sono tanti queste orchidee che si sviluppino in un vaso, se ne fanno più di una, d'uno, due, tre vasi, mm, differenti, insomma. La grandezza dei vasi può essere 20 centimetri, 30 centimetri, 40 centimetri, quello che sia. Più grande è il vaso e più lungo li puoi lasciare lì nel vaso, tanto più a lungo li puoi coltivare, lasciarli lì per alcuni anni.
0: Sì, ma c'è una misura dello spazio ideale che deve essere attorno a un'orchidea?
1: Beh, diciamo lo spazio ideale,
0: singola,
1: se un,
0: diciamo,
1: vaso di 30 centimetri, prende due vasi di 15 centimetri di diametro.
0: Mm.
1: Se poi un vaso,
0: allora,
1: più
0: vuol dire
1: grande,
0: che piante due orchidee?
1: Piante due sezioni delle orchidee,
0: sì,
1: li dividi praticamente,
0: mm,
1: li strappi,
0: sì.
1: Li dividi. E una volta tirate via dal vaso, deve pulire ben bene le radici, perché ci sono tante radici che sono marciti,
0: mm-hmm,
1: un po' marciti, perché sono là,
0: perché così
1: magari
0: sono
1: da
0: così
1: tanto
0: fitti.
1: Tempo, e pulire queste radici, mm, pulire tutto i pezzettini di legno, perché normalmente si coltivano in questi
0: potting mix.
1: Non è potting mix, lo chiamiamo medium.
0: Oh.
1: Medium, che sarebbe pine bark,
0: è adatto all'orchidea,
1: corteccia di pino,
0: mm,
1: fine, un po' fine, non tanto fine, corteccia di pino, e questi insomma pezzettini che sono già da tanto tempo, mm, sarebbe bene pulirli e mettere nuovi, insomma, mettere quello fresco, un po' di questi pine bark, che un po', diciamo, appena mm, comprato, ecco. E poi, insomma, pulire attorno, se ci sono foglietti che sono gialli, o che sono, insomma, che sono già da tempo, troppo tempo là, pulirle ben bene attorno, e rimetterle nel vaso o vasi, e poi fertilizzarli. C'è un fertilizzante adatto che si compra già, solo per gli orchidei.
0: Immagino che ci sono prodotti adatti particolarmente per l'orchidea, perché sono è una pianta molto unica.
1: Sì, e poi ci sono quelli che sono a rilascio lento, come Osmocot, per esempio. Osmocot va anche bene, usare un po' di Osmocot e usare anche un po' di fertilizzante liquido. E così, facendo questo lavoro adesso, in questo periodo, le orchidee ci godono e cominciano a germogliare di nuovo e si preparano per la prossima stagione.
0: E come ha detto prima, più spazio c'è, più meglio è.
1: Sì, più spazio c'è, perché poi li puoi lasciare lì per un lungo periodo.
0: Tempo, okay.
1: Invece di farli tutti gli anni, oppure magari ogni due anni, si fanno, dipende come crescono, come si sviluppano.
0: Sì.
1: Ma una volta che sono affollati, che cominciano a venire un po' fuori dal vaso, bisogna dividerli, insomma.
0: E questo è un periodo adatto per farlo?
1: Questo è un periodo adatto di farlo. Questo d'ora in poi, insomma.
0: Benissimo.
1: D'ora in poi fino a novembre, poi comincia il caldo, insomma, sarebbe bene farlo prima che cominci il caldo eccessivo.
0: Il troppo caldo, ok.
1: E poi un'altra cosa molto importante, proteggerli dal pieno sole. Sappiamo,
0: allora,
1: che gli orchidei...
0: Mai tenerli sotto il pieno sole?
1: No.
0: Mai.
1: Si possono mettere a pieno sole da marzo in poi, marzo-aprile, perché marzo-aprile non è più infocato, diciamo, il sole non è troppo forte. Quindi da quel periodo in poi è bene farlo, perché vedi, hanno bisogno anche un po' di sole per prepararsi per la fioritura.
0: Okay.
1: Se non c'è abbastanza sole, se sono troppo ombreggiati durante l'estate, allora le soffrono, insomma, avranno poco fiori o niente.
0: Ok, non troppo sole, non troppo poco sole.
1: No, troppo ombra. Se vedi un albero deciduo che perde le foglie durante l'inverno, va benissimo sotto un albero che perde le foglie durante l'inverno, a meno che non è un albero che è troppo denso, che non c'è sole per niente, diciamo,
0: okay.
1: Che è troppo insomma, troppo ombreggiato,
0: sì.
1: Okay. E troppo ombra non va neanche bene. Infatti, tanti di questi che coltivano orchidee hanno una loggia, shade cloth del 50%, coprono questa loggetta e mettono queste orchidee sotto là.
0: Mi sembra quella una buona idea, così non devi indovinare.
1: Sì,
0: c'è
1: quella
0: troppo
1: è una buona
0: sole,
1: idea.
0: Troppo ombra.
1: Però devono essere a pieno sole. A farlo a pieno sole, perché se tu metti una loggetta sotto un albero non va bene. La deve mettere se c'è a pieno sole, diciamo, che non c'è ombra per niente.
0: E quel materiale darà 50% ombra.
1: Sì, ci sono tanti tipi, modi come fare, ma il 50%, vedi, il 50%, diversi gradi, ecco, diversi gradi, c'è l'80%, 70%, dipende quello che coltivi sotto.
0: Sì.
1: Ma orchidee, normalmente, orchidee e tante altre piante, il 50% va benissimo.
0: Ok.
1: Ecco.
0: Va bene, prendiamo un'altra pausa e ci risentiamo fra poco.
1: Ok.
2: Radio Italiana 531. Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani
3: leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
5: Il Molinara Club ti invita alla Pasta e Pizza Night in collaborazione con Brasco's Pizzeria venerdì 25 settembre dalle 6:30 p.m. Ti aspettano antipasto, pasta, pizza preparata da Brasco's, dolci e caffè. Il costo è di $40 a persona, mentre per i bambini sotto i 12 anni è di soli $15. Venerdì 25 settembre dalle 6:30 al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens. Per prenotazione chiama John allo 0414 815 806, oppure invia un messaggio alla pagina Facebook del Molinara Club. Pasta e Pizza Night al Molinara Club, venerdì 25 settembre dalle 6:30. Non mancate!
0: Bentornati. Joe, un'altra signora ha telefonato e ha chiesto se questo è il tempo giusto per piantare il limone, l'albero di limone.
1: L'albero di limone, io direi ottobre, novembre. Piantarlo direttamente.
0: Aspettare
1: nel terreno.
0: Un po'.
1: Mm-hmm. Ottobre, novembre. Nel frattempo lasciarlo nel vaso dove si compra e poi in ottobre, novembre piantarlo direttamente nel terreno.
0: E perché è quello il tempo
1: perché
0: ideale?
1: Per sempre di nuovo
0: per questa temperatura.
1: La temperatura, perché vedi, queste piante non amano il freddo. Mm. Tante non amano il freddo, ma queste in particolare, perché vedi, vengono dalle zone sottotropicali. Mm. Quindi amano il caldo.
0: Come cioè nel Mediterraneo, certo, questi limoni aranci
1: sono, scusa,
0: nel Mediterraneo, la zona,
1: sì,
0: mediterranea,
1: sì, Mediterraneo, ma
0: e qui abbiamo questo,
1: noi siamo qui, anche il nostro clima è mediterraneo,
0: ecco,
1: è un clima mediterraneo. Mm. Per loro origini, vedi, vengono dalle zone sottotropicali,
0: come cioè dove?
1: Come per esempio Brisbane.
0: Ah.
1: Brisbane è una zona sottotropicale e quindi hanno bisogno di caldo. Ma una volta stabiliti, che sono là da un periodo di tempo, resistono anche il freddo, ma non troppo freddo, perché vede, le gelate li ammazza. Infatti mi ricordo io un anno a Rivalend, è stato un anno, un inverno rigido, proprio rigido,
0: cioè come
1: con
0: a Berry,
1: tante gelate, e ha distrutto tanti di questi alberi. Insomma, perché non amano, come ti dico, amano il caldo.
0: E vuol dire che non c'è tanta frutta durante l'inverno? Limoni?
1: No, la frutta c'è.
0: La frutta c'è.
1: Sì, sì. Infatti, vedi, ora le arance adesso...
0: No, hai ragione, le arance sono sempre nell'inverno. Perché abbiamo bisogno della vitamina C.
1: Sì, arance d'inverno.
0: È giusto.
1: E anche d'ora in poi ci sono queste arance. Valencia, per esempio, il tipo di arance Valencia maturano in questo mese. Questo è il mese che maturano.
0: Okay.
1: Poi ci sono quelli che sono Washington Naival, che maturano prima, maturano a maggio, da maggio in poi, insomma. Ma Valencia poi cominciano a maturarsi d'ora in poi e stanno lì sull'albero quasi un anno, sai. È una pianta che vale la pena, vedi, se c'hai una valenza di questi aranci, puoi dire che hai aranci tutto il periodo dell'anno.
0: Benissimo.
1: Perché rimangono lì sempre, sì, sull'albero.
0: Ok.
1: E infatti io delle volte le devo tirare via perché i nuovi sono già grossi. E quindi, ma sono proprio...
0: Un buon problema.
1: Buonissimo.
0: Avere troppo.
1: Okay.
0: Allora, ovviamente per questa signora che ha telefonato, aspetta un altro mese prima di piantare questo limone.
1: Sì, può aspettare ancora perché ancora il terreno non è diciamo, abbastanza caldo. Può aspettare fino al mese prossimo.
0: Okay.
1: Magari la fine di ottobre, con l'inizio di novembre. Intanto prepara il terreno ben bene e poi ci pianta su.
0: Va bene.
1: Ok.
0: Ok, per oggi dobbiamo lasciarvi a un minutino più prima. Rimanete in ascolto. Oggi non c'è John Di Fede con il suo programma, però rimanete in ascolto perché ci sarà tanta musica. Va bene.
1: Ok. Allora, Rita, ti ringrazio. Ringrazio a te perché tu sei quella che...
0: cerco di fare qui tutto questo.
1: Sì. Ringrazio i nostri ascoltatori e a risentirci la prossima settimana. Intanto, buon giardinaggio.
0: Ciao, ciao a tutti.
6: You're listening to Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12 e 2 minuti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, lunedì 21 settembre 2026. Apriamo con un tragico incidente stradale avvenuto ieri sera ad Annadale, lungo la Sturt Highway. Un ragazzo di 17 anni di Renmark è morto dopo lo scontro tra due veicoli. Un altro 17enne è stato trasportato in elicottero in ospedale con ferite potenzialmente letali, mentre un uomo di 23 anni ha riportato ferite lievi. La polizia sta indagando sulle cause dell'incidente. La vittima è l'80esima persona a perdere la vita sulle strade del Sud Australia dall'inizio dell'anno. Paura anche a North Adelaide per un incendio scoppiato all'interno della struttura per anziani Helping Hand sulla Buxton Street. L'allarme è scattato intorno alle 12.30 con 34 vigili del fuoco e 12 mezzi di emergenza intervenuti sul posto. Le fiamme sono partite da un'unità al piano terra e sono state domate nel giro di circa 15 minuti, evitando che l'incendio si propagasse al resto della struttura. Diverse persone sono state evacuate. L'uomo che si trovava nell'unità interessata è riuscita ad uscire autonomamente ed è stato successivamente trasportato in ospedale con una ferita alla testa. Il fumo ha provocato danni anche ai piani adiacenti e i danni complessivi sono stimati intorno ai $200,000. Sono in corso indagini per determinare la causa dell'incendio. Novità anche nella politica del Sud Australia. Il senatore federale Alex Antich è stato eletto nuovo presidente della divisione statale del Partito Liberale. Ha sconfitto la parlamentare del Consiglio legislativo Nicola Centofanti durante l'assemblea annuale del partito. L'elezione ha già provocato un acceso dibattito sulla futura direzione politica dei liberali nel Sud Australia. E chiudiamo le notizie locali con una grande giornata di sport e partecipazione ad Adelaide per la tradizionale City Bay Fun Run. Più di 28.000 persone hanno partecipato ieri alla manifestazione, una delle più importanti corse popolari del Sud Australia. L'evento ha inoltre raccolto più di $642,000 per diverse iniziative benefiche. Passiamo ora alle principali notizie nazionali. Il primo ministro Anthony Albanese ha chiesto agli Stati Uniti e alla Cina di collaborare per stabilire regole internazionali sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Durante una visita alla sede di Apple in California, Albanese ha affermato che la tecnologia si sta sviluppando molto rapidamente e che è fondamentale garantire che gli esseri umani ne mantengano il controllo. Il primo ministro porterà il tema anche all'Assemblea Generale delle United Nations. Il governo australiano sta contemporaneamente preparando nuovi standard nazionali per l'intelligenza artificiale e i grandi centri dati. E ora il meteo. Ad Adelaide e nell'area metropolitana oggi avremo una giornata tra sole e nuvole. La mattinata sarà piuttosto fresca, con una temperatura minima intorno ai 6 gradi, mentre la massima raggiungerà circa 17 gradi. Per domani è previsto un leggero aumento delle temperature, con una massima intorno ai 19 gradi. Il caldo aumenterà ulteriormente nel corso della settimana, con temperature che potrebbero raggiungere i 25 gradi mercoledì e avvicinarsi ai 30 gradi giovedì. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buona giornata a tutti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.
4: La vostra radio, la Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
4: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
5: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: La situation del presente, che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buonasera.

0: Radio Italiana 531.
1: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
2: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
1: Ah, sì. E cosa fanno?
2: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
1: Ma che bello! Tutti i giovedì?
2: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
3: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
4: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
7: Alle 10, partenza della processione della chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
6: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
7: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchette, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
6: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
7: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
6: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
7: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
6: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

abbastanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Speed camera locations per lunedì 21 settembre. Chief Street, Brompton, Crittenden Road, Findon, Frederick Road, Seaton, 9th Avenue, Woodville North and Days Road, Croydon Park.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
4: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
4: Veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per legare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
6: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Monica vi augura buon ascolto.
1: Tra una chiamata e un mal di testa ti lascio scivolare via. Scappiamo via sempre di fretta,

Campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
3: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
2: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
4: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
5: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
4: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
5: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
4: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, Nightlife Band.
5: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, The Italian Stallions.
4: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
5: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
4: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Atherstone, Lochlea, Royal Park, Kilkenny, Emport Adelaide, troverete i seguenti specials da mercoledì 16 a martedì 29 settembre. Pasta Barilla, 500 grammi, $2.50. Olio extravergine di oliva Moro, 4 litri, $46.95. Vanilla Crostoli o Almond Bread di Crostoli King, $9.95. Pasta Maruzza, 750 grammi, $10.95. Bevande gassate San Pellegrino, in lattina, confezione da 4, $6.
2: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho voluto caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta che c'è nella compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di Ciccirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la bozza c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che tipo stipendi e un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al massi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a ugillè, gradi.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio giù.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Oddio Barbara, dove siamo?
5: E che ne so, mi ci hai portato tu queste.
4: Ho paura.
6: Sono solo io.
5: Claudia.
6: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
4: Cosa?
6: Lo Stivale in Nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.
7: Let me see you dance, baby.

cucciolo mio, non piangere, non fare così. Guarda come sei buffo. Hai tutto il trucco che ti cola giù dagli occhi. Mi sembri un salice piangente. Dai, cucciolo mio, non fare così. Se no mi metto a piangere pure io.

Guarda, preferisco che tu mi mandi a quel paese. Che tu mi gridi in faccia che sono uno scoppiato, un gasato, un montato. Uno... Beh, lasciamo perdere. Ma non dirmi che ho giocato con te come tu fossi una bamba.

Amore, non piangere più. Sta venendo un nodo alla gola. Alza gli occhi. Vedrai, domattina ti sveglierai e ti accorgerai che la vita va avanti come prima. Accenderai la radio e sentirai la nostra canzone in classifica. Non stare lì in mezzo nudo davanti alla finestra. Mettiti il mio maglione. Come sei bella. Sei uno sballo. No, dai, non piangere più, muso mio. È così difficile dirsi addio. È così difficile dirti addio.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Speed camera locations per
3: lunedì 21 settembre. Chief Street, Brompton, Crittenden Road, Findon, Frederick Road, Seaton, 9th Avenue, Woodville North, and Days Road, Croydon Park.
4: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
4: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
5: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
4: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
5: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
4: E una bottiglia di vino, anzi due.
5: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
6: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
7: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
5: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
7: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
5: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
7: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
8: Radio Italiana.

0: Defendemos l'allegria con Francesco in compagnia. Buon lunedì ieri, eccoci qui, sono 4 minuti passate le ore 14. Noi saremo qui, noi perché direte voi, ve lo spiego dopo. Saremo qui sino alle ore 17. Ma che le ore 17, alle ore 16 pipu. Al momento la temperatura 18 gradi, se non mi sbaglio 17-18 gradi qui in Honey Mash, Sud Australia, Adelaide. Oggi è il 21 di settembre, siamo nella primavera, spring time, people! Oh yeah, che bello, vediamo anche subito così all'improvviso anche il ben ritornato a Vincenzo. Ben ritornato Vincenzo.
1: Ciao, buongiorno a tutti, grazie tanto Francesco. Ho mancato le belle
0: ma hai
1: storie.
0: Mancato tanto.
1: Quasi non ti conoscevo.
0: You're still looking young. Anyway, adesso che finisce la sigla, poi entriamo e dialoghiamo e difendiamo l'allegria con Francesco e
1: Vincenzo
0: in compagnia.

l'allegria con Francesco e Vincenzo in compagnia. Eccoci qui, buon lunedì people. Sono 2 minuti passate alle 7, adesso Vincenzo è subito impegnatissimo, poi naturalmente ci rimetteremo in contatto con voi. Andiamo ad ascoltare Come il mare, questo ce lo canta Ippolito, Come il mare.

0: Buongiorno e benvenuti al nostro programma con Francesco e Vincenzo. Speriamo che avete delle cose da condividere con noi oggi. Il telefono qua, se volete dire qualcosa, 8340 7700, oppure potete mandare il messaggio sul WhatsApp o SMS 0416 531 531, oppure www.radioitaliana531.com.au. siamo qua con voi che aspettiamo, no Francesco?
1: Mamma mia, che bellezza, sono così contento.
0: Ma sei non capitato come me, no, più
1: no,
0: contento
1: di più io,
0: io
1: di più, guarda, tu sei
0: non
1: tu,
0: è vero,
1: tu capiti proprio come il cacio sui macaroni sul programma Defendemos l'allegria con Francesco e Vincenzo in compagnia,
0: sì.
1: Che bello, c'hai proprio, tu c'hai proprio la faccia d'allegria.
0: Oh, sì, grazie,
1: sì,
0: Francesco,
1: sì, poi chiamiamo,
0: grazie.
1: E chiamiamo a qualcuno qua che ti posta, e ti posta proprio sul sito della radio 531 e vedranno proprio l'allegria.
0: Guarda,
1: vedranno proprio mister allegria.
0: Sono tanto contento, sì, sì.
1: A chi
0: sì.
1: lo dici, io sono super contento. Salutiamo anche le persone che ci hanno telefonato.
0: Sì, grazie.
1: Che bello
0: aspettiamo
1: sentire
0: persone noi,
1: che ci ascolta.
0: Ci piace, no, Francesco, a condividere.
1: E poi sciù che ci piace, no, guarami. Però ci piacerebbe anche fare stare bene la gente, Vincenzo.
0: Sì.
1: Far
0: guarda,
1: stare bene la gente.
0: Ho avuto delle conversations con la gente, delle cose che succedono, ma siamo allegri perché adesso in Australia è un tempo dove c'è il Grand Final a Melbourne questa settimana, due squadre che non sono
1: This week is in the Grand Final,
0: questo è come si chiamano, i Dockers, i Fremantle, mi ricordo
1: l'altra sì. volta come è finita per una single, oh ma per una t-shirt
0: è vero, è vero. Ma sì, Fremantle contro Brisbane, ma sai la cosa che scusate, la cosa che non tanto va è, sai, per andare in aereo, se tu abiti in Western Australia a Perth o a Brisbane, devi pagare adesso, questa settimana, solo $2,000 per andare a Melbourne. Di solito sarebbero $400-500, qualche cosa così, ma hanno spianato i prezzi perché sanno che la gente vuole andare al Grand Final a Melbourne, saranno 100,000 persone.
1: Ma
0: che
1: allora
0: vanno...
1: sono contro di noi, scusa.
0: Ma guarda,
1: ci vengono contro.
0: Sì, ci vengono contro, ma sai chi ha torto? Le compagnie dell'aereo. E non
1: voglio non è le compagnie, perché il governo,
0: no,
1: penso,
0: ma
1: eh?
0: Non è il governo, sono le compagnie che si approvvisano perché
1: ma il governo dovrebbe fare in modo che non
0: sì,
1: ne approfitta,
0: sì,
1: no, guarda,
0: sì, doveva farlo. Se tu vendi il biglietto tuo, se tu compri un biglietto per andare a vedere il football, ti costa $300, facciamo, e tu poi lo vendi per $800, ti fai il guadagno di $500, tu puoi andare in galera, poi ti fanno la multa.
1: Eccola là.
0: Ma però gli aerei e le compagnie degli aerei che ti fanno pagare $2,000 perché sanno che tanta gente vuole andare, non gli fanno niente.
1: Sì,
0: vedi?
1: Ma sai dov'è il trucco? Il trucco è che sui biglietti degli aerei che vendono anche 2.000, anche 4-5.000 dollari, c'è le tasse sopra e il governo ci guadagna. Sui biglietti che noi facciamo change e scange tra di noi, non c'è niente, no, ma mica sono fessi lassù,
0: Ma guarda
1: ma tu pensi che quelli sono fessi? Quelli sono dei volponi, hanno studiato, sono degli avvocati, sono, ma you giochi o what?
0: $2,000, ma però anche quelli che non possono andare in aereo vogliono guidare, noi
1: a guidare noi
0: conosco tanta gente che questa settimana comincia a guidare per andare, ma però il governo nella vittoria in Melbourne they're struggling for money, Francesco, e non stanno aggiustando le strade e dicono che c'è tanto pericolo sulla strada. Se andate questa settimana, se vi trovate ad andare a Melbourne per vedere il Grand Final, o ci avete ragazzi, i vostri geni, qualcuno che conoscete, ditegli di stare attento, perché le strade, dopo che è andata in Victoria, sono tante pericolose,
1: nel senso di monitoraggi, no, cambiano,
0: ecco,
1: cose così,
0: e non sono state aggiustate queste strade, c'hanno buchi nelle
1: strade. Anche per quello, anyway, di queste storie ne parleremo dopo, sai, dopo un break mettiamo una canzone troppo grande, questo ce la canta. Che bello, sono contentissimo. Vincenzo, sono contentissimo di vederti. Troppo grande.

0: alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519 47.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Elezioni Comites 2026. Per votare è necessario iscriversi nell'elenco degli elettori del consolato entro il 4 novembre. Da oggi hai una possibilità in più. Puoi iscriverti all'elenco degli elettori del tuo consolato anche attraverso il portale Fastit. È semplice, veloce e gratuito. In alternativa, puoi presentare la richiesta tramite posta ordinaria, PEC o email, oppure consegnare il modulo direttamente presso il consolato. Per maggiori informazioni, consulta il sito del consolato.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
0: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519 47.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Elezioni Comites 2026. Per votare è necessario iscriversi nell'elenco degli elettori del consolato entro il 4 novembre. Da oggi hai una possibilità in più. Puoi iscriverti all'elenco degli elettori del tuo consolato anche attraverso il portale Fastit. È semplice, veloce e gratuito. In alternativa, puoi presentare la richiesta tramite posta ordinaria, PEC o email, oppure consegnare il modulo direttamente presso il consolato. Per maggiori informazioni, consulta il sito del consolato.

0: Tu Macarena, beautiful song, beautiful giornata, tutto bello. Marco Dino di Rondello, e anche oggi è più bello perché abbiamo anche Vincenzo con noi.
1: È
0: in
1: più
0: studio.
1: Bello per me, più bello per me.
0: Vincenzo, allora raccontaci un po' delle tue vacanze. Sei stato in holiday?
1: Sì, sono stato in holiday un bel mese che ho speso con mio figlio, che c'è da tanto tempo che non ci vediamo. Lui, of course, sta lavorando overseas, e è bello vedere i figli che si divertono.
0: Fanno progresso.
1: Fanno progresso piano piano, perché lui, come si dice,
0: e che stanno bene, soprattutto.
1: Sì, la prima cosa è che sta bene, di salute, tocchiamo legno, ma a vedere, come si dice, che si trova nel posto nella sua vita.
0: Ma perché diciamo di tocchiamo legno? Se tocchiamo carne è meglio, scusa.
1: No, tocchiamo legno, ma dai. Quello che vuoi. Io mi tocco la testa.
0: Sempre pelle. No, è meglio,
1: È vero, è vero, è vero. Non so da dove è venuto questa cosa di fortuna, ma sì, ma io non sono mai stato. Tu sei stato in America?
0: Sì, sono stato anche a Las Vegas.
1: Ah, sì, tu lo credo. Lo
0: siamo stati con amici, con gente che conoscevamo, siamo stati. E però ti dirò, non è il mio genere di città, è anche Las Vegas.
1: No, ma tanta gente dove
0: sì,
1: vai.
0: Era pieno
1: non
0: di gente.
1: So da dove vengono questa gente.
0: Da tutto il mondo vengono.
1: Ma c'hanno tanti belli. C'è tu sei stato allo Sfero, la Sfera.
0: Sono stato a Las Vegas, sì. E quella vecchia.
1: Ah, sì.
0: E quella è quella
1: okay.
0: Nuova. Yes.
1: Ma la Sfera l'hai vista? La Sfera sarebbe quel come un palazzo rotto che sembra una palla, ma dentro fanno i concerti.
0: No, quello non me lo sono perso. Oh my god. Perché ci sono tante cose a Las Vegas.
1: Sì, adesso stanno facendo lo stadio nuovo del baseball, c'è quella città.
0: Lì c'è la grana,
1: c'è tanta.
0: Però non so se anche tu ci hai fatto caso, ho visto che anche lì sta cominciando un po' a esserci un po' di degrado, di qualcuno che sta.
1: Hai ragione, si vede nelle strade, si vede nei palazzi anche, ma la città, la vita là è tanta diversa.
0: Il mangiare è buonissimo,
1: Sì,
0: il mangiare
1: mangi
0: è buono,
1: bene,
0: fresco,
1: mangi bene.
0: Lì la roba è buona.
1: E ti danno costa, è un po' costosa, ma però ti danno tanto.
0: E il mangiare è buono, ci sono molti ristoratori anche italiani, lì ci sono.
1: Sì.
0: E non solo italiani da tutto il mondo, che bello. Assolutamente. Lì c'è la grana. Allora sono 27 minuti passate le ore 2, 27 minuti passate le ore 14, oggi è il 21, chiave in mano.
1: C'è tanto tempo che non ti sento che dice chiave in mano.
0: Il 21esimo anno è very important.
1: Sì.
0: La maturità, puoi guidare anche una Ferrari, è una testa rossa.
1: Dove eri tu a 21 anni, ti ricordi?
0: A 21 anni ero in giro per il mondo.
1: Bravo!
0: Non ero bravo.
1: Io a 21 ancora non sono manco andato a Melbourne. Io ero a casa a 21,
0: qui
1: senza soldi.
0: Qui in Adelaide ci ho fatto caso che non tanto i giovanotti vanno in giro, qua.
1: Allora sei venuto quando avevi 21 anni, Francesco, qua?
0: No, io avevo 28 anni, 28 per precisione.
1: Ma dove eri quando avevi 21 anni?
0: Te l'ho detto, ero in giro per il mondo, facevo business.
1: Dove l'hai fatto il compleanno?
0: E ne ho fatti tanti, me la chiave in mano veramente non me la davano. A me, io c'avevo già la chiave da bambino. Io avevo già la chiave da bambino, Io avevo già la chiave da bambino. Non, i compleanni qua e non è come lì in Italia, non è di come qua,
1: No. Ti ho domandato prima. Dove hai fatto il compleanno? Eri in Italia, eri in Francia, dove?
0: Ma
1: eri?
0: Ti ho detto il 21esimo anno in Italia non si festeggia così.
1: Ma dove eri?
0: Ma vai
1: non
0: a ricordarti.
1: No, io mi ricordo.
0: Ah sì, perché qui non si fa niente. Lì si fanno milioni di cose. Io come faccio in mezzo a sti milioni di cose? Forse tu è un giorno di particolare e ti sei divertito, ti è rimasto impresso nel cervelletto.
1: No, perché mi ricordo la fotografia che ho avuto con mio nonno.
0: Che belli nonni.
1: Avevo 21 anni e facevamo il brindisi, me lo ricordo bene.
0: Col fiaschetto di vino.
1: Sì, ma purtroppo lui... partito un poco dopo, ma però abbiamo passato belli anni perché lui abitava con noi e ogni anno che facevamo il compleanno facevamo i brindisi, e per questo mi ricordo.
0: I nonni ci volevano bene a noi, sì. Anzi, ci quella difendevano anche dai genitori, che non ci proteggevano. Ma lascialo ieri, lascialo perdere, poverino piccinino, lascialo ieri.
1: È vero.
0: Lascialo capace, lascialo che si diventa. Che belli, nonni, nonnini, dove siete?
1: La generazione quella là non si trova più, quel tipo di.
0: No, io mi comporto bene con i nipoti miei. Io sono un nonno anche.
1: Lo so, ma tu sei bravo.
0: Faccio quello che mio nonno ha fatto, dico me, lo faccio con loro.
1: Sono fortunati i tuoi.
0: Non lo so se sono fortunati, per dirti la verità, per avere me. Tante volte potrebbero avere meglio uno come te, tu sei meglio di me.
1: No, ma tu li lasci a scrivere sui muri ancora?
0: No, ma io le insegno anche la disciplina, Io faccio l'utile al dilettevole, perché per essere un buon nonno le devi anche dire le cose come si devono, perché sennò diventa uno stronzo.
1: Ah, no, sì, guarda, mi devi dare un po' devi di imparare lezione, exactly. Parabole.
0: Con i soldi,
1: No.
0: Ma neanche col bastone, Sai che i nonni ci davano col bastone. Sai che sai la toccatina. Anyway, andiamo subito a un break.
1: La pubblicità.
0: Bravo, e dopo ritorniamo con voi.
1: Subito.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità.

0: organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il Tenti Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
1: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
2: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
1: Ah, sì. E cosa fanno?
2: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
1: Ma che bello! Tutti i giovedì?
2: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
3: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
4: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sanessi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati la nostra storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

0: Perdono, allora perdonami anche te che sono mancato
1: sempre,
0: tanto
1: sempre,
0: tempo,
1: sempre,
0: è bello,
1: perdoniamoci,
0: caro Francesco.
1: Perdoniamoci.
0: Allora benvenuto, ben ritorno radioascoltatori, siamo qui con voi in compagnia, sono appena le 2:35 in questa bellissima

0: Giornata Grand Final Weekend AFL, non so se mi piace a guardarlo, ma una very very important settimana. Allora, se avete qualche pensiero che volete condividere con noi, subito aspettiamo la telefonata 8340770, oppure mandate un sms 0416 531 531, o www.radioitaliana531.com.
1: Well,
0: ho preso il respiro.
1: Oh, senti, ringraziamo anche la signora che ci ha telefonato, che voleva la ricetta delle crostole.
0: Sì, se ci avete una ricetta che pensate che le vostre crostole sono tantissime buone, mandatecela.
1: No, ma volevano l'originale, volevano. Ah, sai, a proposito di crostole, sai che la settimana scorsa ci trovavamo da Romeo Foodland con Marco Petta, lo stesso manager.
0: Ah, avete fatto il programma da lì?
1: E c'era uno B, c'era un B sulle crostole proprio.
0: E
1: Santino da Sydney,
0: il
1: crostolaro, lui proprio era quello,
0: bravo.
1: E guarda, un ragazzo simpaticissimo. E poi è venuto anche un tuo amico, perché ha chiesto che di te, Robby.
0: Ah, Robby Taverna, bravissimo, allora lo salutiamo.
1: Guarda, è calabrese, erano tutti, guarda, i calabresi, guarda, e quelli buoni che sono buoni,
0: a te. E quelli che non sono
1: veramente
0: buoni?
1: Veramente, purtroppo, visto, ma quelli doc sono doc, mamma mia che simpatico. Era anche lì,
0: allora lo salutiamo, Robby. Say hello to you. Lo portiamo in programma.
1: Magari, perché lui suona. Perché mi sembra che suonata. Lui mi ha detto: oh, ma tu fai il programma con Vincenzo?
0: Sì. Sono miei amici con la bella famiglia, bravissima famiglia. Anche il fratello, Joy, che siamo andati a scuola assieme. Quella famiglia, ti dico, proprio meravigliosa. Allora, a Roberto lo portiamo. Robby, we're gonna bring you on the show. We want to hear your story.
1: Ma dire di portarsi, che cosa suona lui?
0: Lui suona i chitarrini.
1: Ecco, allora che dire di portarsi la chitarra.
0: Ora facciamo un concerto. Allora veniamo due o tre o quattro o cinque o sei e facciamo
1: una
0: canzone.
1: Serenata. Lui mi ha fatto una bella serenata.
0: Ok, Robby, get ready, mate.
1: Yes.
0: E poi, lui ascolta.
1: Ma
0: lui
1: sai
0: ascolta.
1: Che lui fa, guarda, le persone bene, si vede che fanno. Lui fa è nel dolciumi, mi sembra. Fa pasticcerie e cose così grandi. Che bello, queste persone che sono sui dolciumi, e vuol dire che sono persone buone, dolci,
0: sono buone.
1: No?
0: Non vediamo l'ora a sentire la sua
1: le persone
0: storia.
1: Che hanno a che fare con carburanti, petrolio, su quelle malamente, visto come mettono i prezzi,
0: Robby, get ready, we're gonna hear your life story pretty soon on air.
1: Very good. Oh, senti, ma ti piacciono le ragazze? Perché c'è la canzone che dice le ragazze.
0: Non posso dire niente perché sta ascolta mia moglie.
1: No, le ragazze, sinceramente, a me piacciono. Anche di mia figlia, tutte le ragazze, no, il modo di fare. Guarda, se non ci sarebbero le ragazze, le donne, saremmo rovinati. No, serious.
0: No, sono serio.
1: Anzi, e per dirti la verità, non ci saremmo neanche, perché sai che per fare un uomo ci vuole una donna, per fare una donna ci vuole...
0: ma questi giorni non si sa.
1: Per fare un bambino ci vuole... Mamma, che casino, di come l'uovo o la gallina e l'uovo.
0: Ma cos'è venuto prima, la gallina o l'uovo?
1: È un mistero questo qua. Questo è un mistero. Però sai, io non voglio entrare nei minimi e particolari, però sai che la Madonna... Chi ha fatto il gioco della Madonna era un futurista, era un genio, era proprio noi diciamo, sai, di quante volte io da bambino ho detto: ma come fa la Madonna a essere immacolata se ha un bambino, sai, la Santa Vergine che Maria. Vedi com'è il futuro, vedi che si può fare anche, no, guarda me, si può fare col futuro la situazione a fare anche dei bambini, no, guarda me, intouchable, ok, andiamo a ascoltare le ragazze, questa ce la canta Clara San Giovanni, le ragazze.

0: Sognando, sognando.
1: Radio Italiana 531.
2: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
4: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
5: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
4: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
5: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
4: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
5: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
6: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.

0: e Cioccolata, cantata da questi grandi artisti. Mamma mia, che canzoni, che canzoni. Vincenzo, che te ne pare? Rum e cioccolata.
1: Very good, very
0: super good, good, very super good. Good. Con tutte cose buone, tutte cose buone. Allora, e com'è la situazione?
1: È buona. Faccio della risata, non so come si dice per italiano, ma mi ha raccontato una cosa. Questo che mi ha detto: tu sai, un giorno ho portato mia figlia al shopping, nel shopping center. Quando siamo arrivati a casa, ho visto che c'aveva una cioccolata che se l'ha presa dal negozio.
0: Pizza.
1: Allora quando le ho detto dove hai preso questa cioccolata, mi ha detto l'ho presa dal negozio, dal shopping center. Sai cosa ho fatto allora io? Ha detto allora la prossima volta siamo andati e questa volta l'ho portato al gioiellaio.
0: Questo è per i fatti. Sai che mia figlia di quando aveva 3 anni è uscita con una box, con una bicicletta, sai quelle biciclette smontabili? Io eravamo con Francesca, abbiamo fatto che usciamo col carrello con la spesa, ci giriamo e vediamo la mia figlia con sta box. Oh my god, ma lei è bambina.
1: Oh no, è bambina. La prossima volta portala a comprare la macchina nuova.
0: No, ma non può. Ma quella che hai detto tu da loro invece con una catena d'oro 18 carati. Oh my god, che bello. Oh, senti, sai che dobbiamo vedere di invitare dei comici qua, dei comedian su questo programma.
1: Sì, ci sono degli. Novembre è il mese dei comedians in città, che stand up comedy, non so come si dice per italiano, sono, come si dice, sole, parlano sul microfono e dicono barzellette. Allora il 1° di novembre fino al 10 di novembre, vediamo se
0: ma dobbiamo aspettare portarli a novembre, ma non possiamo di contattarli.
1: Ma questi non sono qua, vengono da overseas.
0: Ah beh, e facciamo su Sky, contattiamo anche col telefono. Facciamo
1: fare
0: anche, sai, dobbiamo vedere di portare ospiti che fanno ridere, perché forse io e te non bastiamo, non vorrei far ridere la gente.
1: Vedono ridono, ma se ci sentono
0: Se la tua risata is the best,
1: Alla mia risata?
0: La tua risata is number one.
1: Perché? Ma tu ridi anche tu.
0: No, della mia non è tanto osa. È la
1: è
0: tua
1: bella,
0: è proprio bella.
1: A me mi piace la tua risata.
0: La tua è più bella. Allora dobbiamo fare la gara a chi ride più meglio.
1: La cosa?
0: A chi ride meglio.
1: A chi ride meglio? Tu ridi.
0: No, tra io e te, tra tutti, tra tutto il mondo. Diciamo, pronto, allora chi parla? Allora, bang, sai. E registriamo le risate.
1: Ok, very good.
0: Oh, sai che una volta, ai tempi antichi, quando c'erano i re e le corte, che c'era quello che faceva ridere, il burlone lo chiamavano, sai, quello col cappellino, quello pagliaccetto, il burlone di corte.
1: Ah, sì, tu dici ai tempi di una volta.
0: Lo chiamate in English? The Joker,
1: Jester.
0: Il
1: Jester si chiama.
0: Ah, perché faceva gesti. Ma il Jester in italiano è più bello, il burlone.
1: Tu sai, parlando in una court a long time ago, che c'aveva uno di questi pagliacci che faceva ridere al re. Un giorno si vede la fotografia, e questo qua era con la testa che era appena che si tagliavano la testa, perché
0: ma non fa ridere questo,
1: ma ha raccontato una barzelletta. Il re non era abituato lì. E poi
0: lui è andato a chiamare il boia.
1: Come erano quasi per tagliare la testa al Jester, viene uno e ha detto: no, smettila. He got it. L'ha saputo. Adesso sta a ridere. Lui non deve tagliargli la testa perché era funny.
0: Ma no, dai,
1: allora ha raccontato la barzelletta e il re non ha riso. E poi dopo parecchio tempo l'ha pensata, no? E poi si è messo a ridere e ha detto: ah, ma quella barzelletta è funny, non gli tagliare la testa.
0: Ma la volta non maccherereo. Lì non c'era solo il burlone, c'era anche il boia, che ti ricordi il boia con quell'ascia grossa?
1: Sì,
0: quel bestione.
1: Quello era.
0: Ma non good. Mamma mia, che brutto che era. Ma che facciazza. E poi si incappucciava talmente, aveva la faccia brutta il boia, che si metteva. No, a te, no?
1: È vero,
0: mamma
1: è vero.
0: Mia, che brutte storie.
1: Ma quelli che tempi brutte... di una volta non si scherzava.
0: Scherzava, oh, ma non si scherzava. Lì non si capiva come andava a finire. Anyway, andiamo, viva la vasca. Questa ce la canta Benji Fede e Alex Britti. Viva la vasca!
1: Let's go.
0: Viva l'allegria, people!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15.
2: Speed camera locations per
3: lunedì 21 settembre. Chief Street, Brompton. Crittenden Road, Findon. Frederick Road, Seton. 9th Avenue, Woodville North. And Days Road, Croydon Park.
4: Dina Dance Night al Sicilia Club, sabato 26 settembre dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera. Costo $55 a persona. Prenota con Rita allo 0422957786. Sicilia Club Dina Dance Night, sabato 26 settembre. Non mancare!
5: Veronica vi augura buon ascolto.

0: buon lunedì e rieccoci qui in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Italiana 531. Siete in ascolto con un programma Defendemos l'Allegria con Vincenzo e Francesco in compagnia.
1: Grazie, siamo in compagnia. Buon ritorno ai nostri ascoltatori. Vi sentiamo, come si dice, we like listening to what you have to say. Ho perso la parola, se n'è andata via dalla...
0: Non ti preoccupare, ritornerà. Indietro.
1: Senti, volevo domandarti, voglio domandare ai radioascoltatori, il ritorno dei dischi, perché adesso ho sentito questa bella musica che stai...
0: dai vinili.
1: That you're choosing. Sì, dai vinyls. Ma adesso la musica si trova sull'internet, ma... Sai che la qualità dell'ascolto è più diverso sul disco che sul computer?
0: Yes, I believe it.
1: Il lato parlante che avevo negli anni 80, se chiudevi gli occhi sembrava che i musicisti erano davanti.
0: Li vedevi davanti, è vero, it's true.
1: Allora io voglio sapere, ti faccio la domanda anche a te Francesco, dagli ascoltatori, se ci avete dei dischi di una volta, qualsiasi dischi, qual è il disco che voi pensate sarebbe il più importante di valore, disco che avete? Perché mio padre, che la generazione, lui adesso ha quasi 90 anni, ma lui aveva dischi dai Elvis, dai Beatles, Gianni Morandi, cioè aveva tutti i dischi di una volta e li ha dati via. C'aveva quasi 100. Tu che avevi dischi anche te, Francesco?
0: Qualcuno ce l'ho ancora.
1: Ok, allora il disco che tu pensi abbia più
0: di valore.
1: Sì. E poi ti dico una cosa di valori di dischi che mi ha preso per sorpresa. Quale sarebbe il vinyl record?
0: Ok, ma io opinion sono quelli Heritage. Sono quelli Heritage. No? I più vecchi, sai, ancora
1: anni 60?
0: Ancora vai più indietro, sai qua, quando addirittura si suonavano con
1: il gramophone.
0: Yes, quelle registrazioni.
1: Frank Sinatra.
0: Sì. Oh, ma anche italiani, parliamo anche di
1: cantanti. E lui italiano, Frank?
0: No, proprio canzoni italiane. Ah. Io penso che quelli saranno, però devono essere ben tenuti, ben tenuti. Quello che hai detto prima mi ha colpito molto e sono d'accordo con te che le registrazioni di una volta erano più, si sentiva proprio come la persona era proprio che a tu per tu. Oggi le registrazioni, ok, è tanto di cappello, sai, orecchiabili, bla bla bla, strumenti, però si vede che è artificiale.
1: Artificiale, quella parola, sì.
0: Artificial song, artificial situation, carissimi tutti, ma anyway, non è che dici che sai perché dobbiamo pensare sempre indietro, no, dobbiamo anche guardare avanti,
1: È vero.
0: Come pensi che sarà la musica del futuro?
1: Guarda, io credo che la musica farebbe un full circle, un cerchio e ritorna indietro. La musica che ascolti adesso, se la chiami musica, tutta fatta con le computer, registrata, con sound effects e la tale. Il talento del musicista è cambiato, è diverso adesso. Una volta si sentiva i chitarristi di una volta quando si suonava il pianoforte, adesso portano via la cosa naturale quando si sente la musica. Io anzi delle canzoni sono già ritornati indietro, hanno fatto il film del Queen dopo tanti anni per The Resurgence, con la musica, tutti quelli, il film di Elvis, tutta quella musica di una volta che è, come si dice, the root, i roots, come si dice,
0: le radici,
1: le radici della musica di una volta stemmano gli americani,
0: americanati,
1: sì,
0: yes. Sai però che adesso sono ritornate le band, sai che la gente piace più ballare con le band.
1: Ecco, vedi, hai ragione, sì.
0: No, serio, perché tu con le band la musica proprio ti entra, tu c'è la musica proprio che dello strumento,
1: live.
0: E dello strumento che ti entra anche quando i drums, la chitarra, proprio ti entra nel corpo, ti dà le vibrazioni, non vorrei che tu ti muovi meglio, E invece con queste musiche da DJ, se tu non sei fuori di te, se non hai bevuto, fatto, tu non entri dentro dei cazzo. Lo so, a big pardon, però anche questa è una parola italiana, scusa.
1: Sì.
0: La possiamo anche dire.
1: La possiamo dire, ma no, hai ragione.
0: Se non la diciamo è meglio.
1: I giovanotti di questa generazione, come si dice, wired, la testa, i fili nella testa sono diversi.
0: Anche le orecchie anche ce l'hanno differenti,
1: Ascoltano cose diverse.
0: No, ma anche dentro, anche la lingua, anche dei tongs. Perché loro, vedi, ci piacciono i junk food, no? Sai, una volta i gusti. No, perché si perde i gusti. Che si perde tutto.
1: Cambio, non si perdono, io credo che si cambiano.
0: Anche gli occhi, cambia la vista.
1: La tua è cambiata, pensi te?
0: Ma io ho gli occhiali adesso, sai com'è? No, dico, ma sarà vista che una volta. No, serious. Perché sai col. Col passare anche della situazione e perdiamo le proteine, no? Le proteine naturali e poi c'è l'evoluzione. Diventeremo forse dei robot. La robotica, come si chiama?
1: Ci sono anche quelli.
0: Ah, che ci sono quelli anche fatti così. Ma anyway, hey tu, questo ce la canta Joseph, hey tu. Ascoltiamolo insieme, beautiful song, ma speriamo che me lo auguro, Hey tu.

0: Hey tu, ce l'ha appena fatta ascoltare Joseph, ti è piaciuta questa canzone?
1: No,
0: hey,
1: a me mi è piaciuta vedere come batte la testa quando fa la musica, come si
0: bello,
1: dice, behind
0: bello,
1: the microphone,
0: bello.
1: È bellissimo, si vede che ti diverti Francesco, il divertimento very important.
0: Yes, se non c'è il divertimento siamo fottuti, siamo fregati ragazzi, sì. Perché oggi cosa ci rimane se non c'è, diciamo...
1: Stavo pensando a quello che hai detto te, a vedere la musica viva, la banda, sono molto interessato perché a sentire i cantanti, noi siamo andati a vedere, si chiamano i Backstreet Boys, che hanno fatto il concerto alla Sfera in Las Vegas, erano bravissimi. Erano cinque
0: professional, proprio
1: professional, ma però non c'era banda, non c'era, era registrata la musica.
0: No,
1: ma senti, adesso così è il con le id, ma le voci che avevano quelli cinque erano voci meravigliose.
0: Ah, ma la voce era dal vivo.
1: Era tutto vivo, ma però solo mancava la batteria, la chitarra, il basso, la tastiera, ma però
0: le basi erano tutte registrate,
1: ma però a me, io sono con te. A vedere una banda per vedere musicisti che fanno
0: dal vivo,
1: it's the best.
0: It's the best, perché tu sei proprio, ce l'hai lì, la senti, la musica è viva, è con te, vibra, le vibrazioni.
1: Sì.
0: It's good, I like the band.
1: E poi è buono perché usually il cantante ti fa divertire, ti dà il microfono se vuoi cantare con lei o con lui,
0: e partecipa alla situazione,
1: partecipa,
0: yeah,
1: ma però se vedi solo uno che canta con la musica registrata da prima, non mi viene tanto divertimento a vedere.
0: It's completely different.
1: Ma avendo detto quello, quelli,
0: e scusa se poco, non è che abbiamo detto cosa che da poco,
1: no,
0: c'è
1: no,
0: differenza,
1: no, no.
0: C'è
1: differenza, ma vorrei sapere dai nostri radioascoltatori la musica che preferiscono e se pensano che la musica è cambiata per il bene o non tanto bene.
0: Bene, bravo, lancia questo appello così mandiamo anche la pubblicità e dopo vediamo se qualcuno ci dà la sua opinione. Dici, chiedi com'è la situazione.
1: Ok, allora radioascoltatori, voi che vi piace la musica, che vi piace ascoltare, vorremmo sapere se l'intenzione dei vostri to enjoy the music vi piace al vivo o vi piacciono i cantanti, e come si dice, partecipate quando andate a vedere i cantanti
0: o DJ music,
1: DJ
0: bla,
1: music.
0: Bla bla, e dai anche il numero, se è così,
1: sì,
0: telefono,
1: 83,
0: e poi spariamo la pubblicità
1: 83 40 77 00. No, niente messaggio, solo telefonata, vogliamo sapere al vivo quello che pensate voi della musica che è con noi adesso,
0: preferite,
1: questi giorni preferite. Grazie.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
4: Zio, hai sentito la notizia?
5: Oddio, mi devo sedere.
4: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
5: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
4: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
5: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
4: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
5: Si fa festa allora!
4: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.

0: Radio Italia 531, buon lunedì pomeriggio a tutti, defendemos l'allegria, speriamo bene, cerchiamo di trasmettervi un po' di allegria, ma non lo sappiamo se ci riusciamo. Censo, allora, che ne pensi? Tutto bene? Tutto a posto?
1: Sì, infatti molto, molto contento. Pensavo che avevo jet lag. Come si dice per italiano jet lag? Sai quando sei in aereo e poi sei stanco quando arrivi a casa perché...
0: È sballato.
1: Tutto bene. Due tazze di caffè e mi sono svegliato.
0: Oh yeah, che bello, ma come hai fatto?
1: Ti hai partito addormentato? Un po' di latte, un mezzo zucchero, that's it.
0: Ah, ok. All good, allora, sono 22 minuti passati all'ora 15, bellissima
1: giornata.
0: Come passa
1: il tempo, sì.
0: 17,
1: sì.
0: Ma domani fa più caldo, la situazione cambia, sole.
1: Come c'è nuvola,
0: Ma domani ancora di più, mi sembra che la situazione arriva sino a 24 gradi.
1: Beh, adesso è springtime, non vi dimenticate, ragazzi, io credo che...
0: Domani 20 fa.
1: È buono, ma noi italiani si capisce che questo tempo qua è ora di fertilize the lawns, tutte le piantine, tutti pronte per il springtime.
0: Yes, so, anche c'è anche problemi un po' con i pollini, sai, c'è gente che anche ha problemi della sinusite, i pollini, via dicendo, si aprono i fiori.
1: Bloccatevi il naso.
0: Ah, sai, a proposito, cosa sta succedendo? Perché adesso non si capisce, ci sono tante storie, no? Anche, diciamo, sull'adolescenza, no? Quando hai 14... Sì. Di come chiamano qua? Teenager?
1: Adolescence.
0: I teenager? Come
1: sì,
0: sono?
1: Ma
0: i teenager.
1: Adolescence
0: diciamo sul fattore anche dei teenager, no? Se sì. Tu vedi, lo vediamo, anche i ragazzi, i teenager sono molto già svegli, vanno, girano, fanno, via dicendo. Anche le ragazzine, le teenager, infatti le vediamo anche... Le vediamo in giro anche quando andiamo sui pullman, in città, al mare e via dicendo, no? Già sono donne, sono, no? Ma anche come si vestono e come non si vestono. Ma i genitori poi, tra l'altro, anche, sai, non è che le stanno che molto dietro, perché ci sono molti che vestono proprio hard,
1: Guarda, Francesco,
0: che sembrano già mature donne.
1: È vero, ma devi anche pensare che devo stare attento come dico questo, ma tutte le culture sono diverse, come le culture di Asia.
0: Ah, più restrizioni, di
1: sicuro. Sì, e tanti no. Una volta, per andare a girare il mondo come dice un studente, un ragazzo che è ancora a scuola, i genitori miei, no guai che lasciavano a mia sorella per andare a vedere il mondo, a studiare in un altro paese, another country. Ma però tanti, specialmente i cinesi, che sono tanto bravi per gli studi, tanto che conosco anche io, che i genitori li lasciano a trovare i posti nel mondo per impararsi come si vive, come si agisce in altre culture, e li mandano qua in Australia, perché ci abbiamo tanti università che sono tante buone, ma mia sorella, che ha studenti che vengono dal Giappone per un anno, ragazzi che hanno appena 13-14 anni, che li mandano per un anno per vivere nella cultura australiana, per vedere, per impararsi come vivere nel mondo nostro. Questo è stato fatto più di 10 anni fa, e allora quelli che hanno cominciato 10 anni fa si vede adesso che ritornano qui con la lingua e with the understanding della cultura nostra, che the education, le cose che si sono imparati, sono cose che le usano nella sua vita per essere better people e per prendere lavori anche bene. Allora, come si dice, tu hai detto the adolescent, the young people, ogni cultura c'ha il suo metodo per vivere.
0: L'educazione anche da dare.
1: Sì, sì.
0: Sì, però sai, non è che noi possiamo di giudicare o fare, perché ognuno veste di come vuole. No,
1: ma infatti è una cosa, nella nostra cultura, noi siamo multicultural, che vuol dire che ci abbiamo nel nostro paese, in Australia qua, tante culture che
0: ma tante volte
1: rispettare.
0: Non è appropriate, no? Di come ti vesti, diciamo, anche sai tu di sera
1: dipende dalla cultura.
0: Sei una teenager o un teenager, anche un ragazzino qua e là, e tu di sera sai e ti vesti in un certo modo che tu dici ma lui si veste di come vuole,
1: è la moda.
0: Che il corpo è suo, quella bla bla bla, no? Però se guardiamo bene, se una si veste in un certo modo, per dire, sai, perché è bello, le cose
1: tu
0: belle sono
1: expose.
0: Belle. Yeah, uh-huh. Di quello è bello, perché tante persone sono vanitose, è anche giusto, è bello che fanno, però e non bisogna che assolutamente giudicare e disturbare.
1: E tante culture non ti lasciano neanche.
0: Sì, ma però sai, per dire anche uno che guarda, perché no, che è inutile che ci giriamo intorno, anche sai, la roba fresca, anche quello che mangi è più bello, anche sai, da vedere, no? Perciò che diciamo ognuno fa quello che vuole, questo è bello, però sai, ci vuole anche un po' di appropriate, no? Perché c'è anche, e devono fare anche attenzione, perché c'è gente cattiva anche nel mondo, non vorremmi, che mica sono bravi tutti come noi,
1: come te specialmente,
0: come te pure.
1: Ma no, allora ti faccio una domanda. Quando hai detto appropriate.
0: Sì.
1: Cos'è, chi la fa la regola di appropriate?
0: No, nel senso,
1: sì.
0: Io penso che un genitore, ma anche uno stesso, perché tu hai 15 anni, 16 anni, non è che sei stupido.
1: Sì.
0: Tu già capisci com'è la situazione, no? E se esci tu di sera, vai nel Bronx, per dire, e ti vesti, sai, diciamo, in un modo, sai, che è bellissimo, che dà nell'occhio, che attrae, sai, è pericoloso.
1: Provocative.
0: No, perché ognuno fa quello che vuole, ma è danger. Io quello solo volevo dire, è dangerous.
1: Hai ragione.
0: Yes.
1: Ma però la confidenza della persona, delle persone che non si interessano, loro vogliono essere individual, e così escono.
0: Ma allora
1: si
0: forse vestono, devono girare con lo spray al peperoncino,
1: ecco,
0: della borsetta.
1: Yes,
0: quando escono, che invece di portarsi, diciamo, il telefonino, portatevi lo spray, la borsettina con lo spray al peperoncino, così se qualcuno vi molesta, una bella spruzzata e lo mandate a quel paese. Potete fare tutto quello che volete. Bam bam bambina, questo ce la canta Elettra Lamborghini. Tu la conosci Elettra Lamborghini?
1: No, adesso la conosco.
0: Mamma mia, che tipa, è tutta bella,
1: contemporary,
0: è tutta bella, la voce, tempi, il corpo, tutto fantastico.
1: Adesso?
0: La mandiamo subito in onda. Elettra Lamborghini con Bam Bam.

0: 531.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974000 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.

0: E rieccoci qui, buon lunedì, oggi è il 21 di settembre del 2026. Siamo nella primavera, bellissima giornata, 17 gradi di temperatura, domani sarà ancora più bella, 20 gradi di temperatura. Siamo nell'angolino Ridolino. Allora facci ridere, Vincenzo, sai qualche
1: volete barzelletta? Ridere? Ma non mi vedono, se mi vedevano ridevano.
0: No, ma raccontiamo qualche barzelletta.
1: No, ma questo è...
0: tipo due si incontrano, ciao uno, ciao due.
1: No, questo qua è quasi mezza storia vera, ma c'era uno che diceva che c'ha la moglie che è come una psicologista. Ogni parola che dice il marito, la moglie si butta addosso, deve fare un discorso e gli fa: senti, tu adesso ti stai facendo tanto geloso, ti vedo. E lui, il marito, la guarda e fa: ma come, che dici? Ma come che dico? Tu adesso ti vedo che sei geloso di quello che viene che a pulire la piscina, quello bello, robusto, uomo giovane.
0: Quel fusto.
1: Senza
0: fili, tutto bello, i pettorali, i muscoli, senza panza.
1: E tu allora?

0: ti vedo che sei tanto geloso. E lui ha detto, ma il discorso mio è che io, come io non sono, sì, tu sei geloso della mascolinità di quello là. E lui ha detto, il discorso mio è che noi non neanche ne abbiamo la piscina.
1: Oh, come quella, oh, sai che quella, sai, c'è una donna, sai, che fa al, che al marito, oh caro, vedi che si è bruciato la lampadina del lampadario, e lui dice, oh ma cara, vedi che io non faccio l'elettricista. Il giorno dopo, oh caro, vedi che si è rotta la lavatrice. Cara, vedi che io non è che faccio che l'idraulico, che io non so di come si fanno di queste cose. Oh caro, vedi che si è rotta la mattonella nel bagno. Ma cara, sai che io non è che faccio il piastrellista, non è che metto le mattonelle. E passa che notte, poi il giorno dopo viene la moglie che le fa. Oh caro, sai, che vedi che è arrivato il vicino e mi ha aggiustato tutto. Ah sì? E tu che cosa gli hai dato? Lei mica fatto. Lui mi ha chiesto o mi fai una torta o facciamo l'amore. Tu naturalmente l'hai fatto una bella torta, cara. Ma caro, io non faccio mica la pasticcera. Che storie. Angolino, Ridolino, canto d'amore, Angelina Mango.
0: Bravo Francesco.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

Un canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. Beautiful song, people. Buon lunedì a tutti. Sono 41 minuti passate le ore 15 e temperatura 17 gradi. Prima donna, questa ce la canta Clara. Prima donna.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolf Arm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.

0: E siamo ritornati di nuovo qua alla stazione vostra, la radio italiana 531 8340 7700, il numero contattabile. Sono appena le 4 meno un quarto, come vola il tempo. Ringraziamo a tutti voi radioascoltatori che non solo ci ascoltate, no Francesco, ma anche condividete
1: e ci raccontano storie,
0: tante storie, ma very interesting stories. Adesso qua Anonymous, la storia dei giovanotti che passano la vita come che
1: distanze,
0: non c'è niente, ma attraversare la strada con le cuffie, ascoltare la musica, non
1: o con la testa sul telefonino, la testa bassa.
0: Ma hai detto, Francesco, che in Italia se ti peccano che attraversi la strada col telefonino in mano, che lo guardi, ti fanno la multa.
1: Sì, hanno messo una vogliono proprio fare questa situazione qua, vogliono fare multe a persone che naturalmente attraversano strada con la, che guardano giù il telefonino con la
0: io non credo che c'è qualcuno che dice che non che è una brutta idea. Per la salute questa è una cosa buona, perché non si vuole tanto, infatti delle storie che abbiamo ascoltato dove giovanotti che attraversano le strade, che non vedono, succedono accidenti. Allora l'aprite non solo gli occhi ma anche le orecchie quando siete per strada, specialmente adesso che ci sono tante le macchine che non si sentono, sai, le macchine elettriche,
1: yes,
0: non si sente niente.
1: Yes, ma anche noi stessi che chi le guida sono d'angelo, perché tu tante volte pensi che la macchina è spenta, esci e invece la macchina parte perché è moto.
0: Vedi?
1: Mamma mia, e tu dopo le devi correre dietro a prenderla.
0: Ma che corri, che non posso, no, lascia perdere.
1: No, ma è successo, ecco. È successo di robe di questo genere, che corri dietro che o col motorino, con qualcosa, sai, che le devi correre, che devi saltare dentro.
0: Sì, ma anche delle case dove abitate che hanno una salita nel driveway, che quando uscite la macchina la trovate a cross the road nella cucina dei vicini.
1: Devo stare a casa, non è che c'è tanto da ridere, ci sono cose che succedono che nel mondo.
0: Ridiamo solo se non ci succede a noi.
1: Ebbene sì, c'è anche la sigla di chiusura, caro Vincenzo. Siamo arrivati ai saluti.
0: Ma guarda quanto presto va il tempo. Allora, da me grazie per il welcome, Francesco. Sono molto contento a vederti di nuovo.
1: A chi lo dici? Sono così felice. Contente.
0: No, felice sono anche ad ascoltare i nostri radioascoltatori che ci telefonano e che condividono tante cose.
1: E ringraziamo naturalmente anche, le auguriamo tanta allegria,
0: sì,
1: perché tanti non erano tanto contenti.
0: Assolutamente, assolutamente, e speriamo che ci sentiamo di nuovo la prossima settimana, anzi no, settimana. Io sono Melvin, vado al Grand Final.
1: Ah, c'è il Grand Final, e tifi, sì. per chi tifi?
0: Allora, quest'anno Brisbane c'è 3 anni in fila che sono entrate. Voglio vedere Fremantle che vincono, che è la prima volta che non hanno mai vinto niente.
1: E mi raccomando, fai una ricerca, dobbiamo portare dei comici qua in studio.
0: Ah sì, sì, sì, okay. Se sapete voi o se siete comici anche voi,
1: yes,
0: fateci una telefonata che ci mettiamo d'accordo.
1: E ci sarà anche un po' da ridere. Ok, anche da parte mia ti ringrazio, Vincenzo, e ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato e anche quelli che non ci hanno ascoltato. Quelli che ci hanno ascoltato, passate parola, sono 51 minuti passate le ore 3 e poi meridiane, le ore 15. Oggi è il 21 di settembre 2026. La Radio Italiana 531 vi auguro a tutti un buon ascolto, Vincenzo, sei d'accordo?
0: Ah, sono d'accordo.
1: Ciao, ciao.
0: Poi ciao, ciao a tutti.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Lunedì 21 settembre. Chief Street, Brompton. Crittenden Road, Findon. Frederick Road, Seaton. 9th Avenue, Woodville North. And Days Road, Croydon Park.
3: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joe James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
7: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
6: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
7: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
6: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
7: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
6: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
7: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
6: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
8: Musica è sponsorizzata da
9: Wow.
8: Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a un livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glenbourne Road, Glen. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.
10: Radio Italiana 503.

C'è sempre una festa qui a Adelaide. Quanto siamo fortunati. Ciao a tutti i nostri meravigliosi ascoltatori. È passata un'altra settimana e sono qui per unirmi a voi per un altro favoloso programma di musica e musica dell'era dalle anni 80 e 90. La musica che vi fa sorridere, ridere e provare cose che non sapevate di poter sentire. Questa è la forza delle canzoni italiane. Allora, iniziamo oggi con una canzone, ma per secondo me divertente, che non ascoltavamo per un po' di tempo, anzi un po' più di un po' di tempo. Adesso, Il gatto e la volpe, cantata da Edoardo Berato.

Che bellissimi ricordi con quella canzone, spero ti abbia fatto muovere e ti ha fatto sentire veramente bene. Adesso un po' più lento con Riccardo Fogli e Storie di tutti i giorni.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

Enzo Ghinazzi, conosciuto da tutti noi come Puppo, cantante, presentatore di TV e scrittore italiano. C'è una parte molto molto importante del pop italiano negli anni 80 e 90. Adesso la bellissima, carissima Laura Pausini, che canta Strani Amori.

dolcissima Laura Pausini. Per chi si è appena unito a noi, ascoltate musica e musica degli anni 80 e 90 insieme a Marisa. Radio Italiana 531, siamo più di una stazione radio, siamo una famiglia.

0: Alejandro Baldi che cantava So che ci sei. Cioè, vorrei mandare un grande saluto ad Assunta da Two Worlds. Grazie Assunta per la tua chiamata. È sempre bello ricevere chiamate dai nostri ascoltatori e mi rende veramente felice sapere che ti piace la musica. Anzi, grazie a tutti i nostri ascoltatori e poi anche il nostro sponsor per il programma di oggi, Italia Ceramics.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
0: Il Molinara Club ti invita alla Pasta e Pizza Night in collaborazione con Brasco's Pizzeria. Venerdì 25 settembre dalle 6:30 p.m. Ti aspettano antipasto, pasta, pizza preparata da Brasco's, dolci e caffè. Il costo è di $40 a persona, mentre per i bambini sotto i 12 anni è di soli $15. Venerdì 25 settembre dalle 6:30 al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens. Per prenotazione chiama John allo 0414-815-806 oppure invia un messaggio alla pagina Facebook del Molinara Club. Pasta e Pizza Night al Molinara.

completamente impossibile. Dimmi, come ti sei sentito nel weekend? Cioè, era un weekend assolutamente splendido. Quando si parla del tempo, abbiamo avuto veramente tempo bellissimo qui ad Adelaide. È iniziato finalmente. Io ho passato il weekend in giardino e mi ha ridato. Ho iniziato a sentire quelle ormoni del benessere che mancavano per tutto l'inverno. Cioè, stavo pensando, no? Meno male che abbiamo cambiamento di stagione, se no diventerò veramente pazza.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
4: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
5: Che cosa sei?
4: Non vorrei parlare.
5: Cosa sei?
4: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
5: Non cambi mai.
4: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
5: Proprio mai.
4: E il mio sempre, inquietudine.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisogna

le parole non significano nulla senza azione, vero? Cosa ne pensi? Dovremmo dire meno e essere più proattivi nelle nostre azioni. È qualcosa su cui uno si può riflettere.

Sapore di sale, infatti durante il weekend c'erano tante gente al mare che sicuramente sentivano il sapore di sale. Meno male che quest'anno si può andare al mare, perché l'anno scorso non è stata piacevole il mare qui ad Adelaide. Comunque, siamo a quell'ora ed è stato veramente un piacere essere in vostra compagnia. Come sempre, ricordate di brillare, di non spegnere la luce, perché quando brillerete, voi anche il mondo brillerà. Grazie per essere con me e grazie al nostro sponsor Italia Ceramics. Finisco oggi con Quanto tempo, cantata da Biagio Antonacci. Vi mando veramente un abbraccio fortissimo dalla parte mia e alla prossima. Ciao ciao per oggi.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Musica è sponsorizzata da...
2: Wow. Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glyndebourne Road, Glynde. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.
3: Sono le 17:01.
4: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
5: Lunedì 21 settembre. Chief Street, Brompton. Crittenden Road, Findon. Frederick Road, Seaton. 9th Avenue, Woodville North. And Days Road, Croydon Park.
4: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
0: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
6: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: più naturale.
1: Oddio Barbara, dove siamo?
2: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
1: Ho paura.
3: Sono solo io.
2: Claudia.
3: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
3: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

0: terra d'amore. Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

te. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 16 a martedì 29 settembre. Pasta Barilla 500 grammi, $2.50. Olio extravergine di oliva Moro 4 litri, $46.95. Vanilla crostoli o almond bread di Crostoli King, $9.95. Pasta Maruzza 750 grammi.

0: one conversation could be the smartest move you make this year. Guardianfinancebrokers.com.au, station sponsor.
1: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
2: You're listening to Radio Italiana 531.

0: per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.
1: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Stati Uniti e Cina si chiude con segnali positivi la prima giornata di trattative in vista dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. I colloqui hanno avuto successo, afferma il segretario del tesoro americano Scott Bessent. Washington e Pechino hanno concordato anche un nuovo confronto specificamente dedicato all'intelligenza artificiale, uno dei dossier centrali nei rapporti tra le due potenze. Sul tavolo ci sono anche commercio e investimenti. Il negoziatore cinese Li Chenggang conferma che il dialogo proseguirà oggi. Le due delegazioni cercano quindi di avvicinare le rispettive posizioni prima del faccia a faccia tra Trump e Xi.
5: Torna intanto alta la tensione tra Pakistan e Afghanistan. Le autorità talebane denunciano un attacco aereo pakistano nel distretto di Nurgal, nella provincia orientale afghana di Kunar. Il bilancio fornito dalle autorità locali è di 3 civili uccisi e 4 feriti. I raid arrivano dopo il sanguinoso attacco di venerdì contro un quartiere generale della polizia nel nord del Pakistan, costato la vita ad almeno 31 persone, tra cui 16 agenti. L'azione è stata rivendicata da una formazione collegata ai talebani pakistani. Islamabad accusa da tempo Kabul di offrire sostegno ai gruppi responsabili degli attacchi sul territorio pakistano, accuse sempre respinte dal governo talebano dell'Afghanistan.
4: Andiamo in Germania, nuova avanzata dell'AfD nelle elezioni regionali. L'ultradestra conquista il Mecklenburg-Pomerania anteriore con il 38,2% dei voti e 32 seggi. Crollo della CDU che con il 4,9% resta per la prima volta fuori dal Parlamento del Land. A Berlino vince invece la Link guidata da Elif Eralp, che punta ora la carica di sindaca della capitale. Il cancelliere Friedrich Merz riconosce il risultato negativo ma esclude le dimissioni. Mi assumo la responsabilità e voglio continuare a guidare il paese, spiega. Esulta la leader dell'AfD Alice Weidel, che rivendica il ruolo di forza politica più forte.
5: Elezioni anche in Russia per il rinnovo della Duma. Russia Unita, il partito di governo legato a Vladimir Putin, è nettamente in testa nello scrutinio con poco più della metà delle schede conteggiate. La formazione raccoglie il 57,84% dei voti, secondo il Partito Comunista con il 13,74%, seguito dal Partito Liberale Democratico. L'affluenza si attesta al 56,66%. La Commissione elettorale centrale russa renderà noti i risultati preliminari complessivi della consultazione nelle prossime ore.
4: In Giappone è massima allerta per l'arrivo del tifone Duhuan sulla costa pacifica orientale del paese. L'agenzia meteorologica giapponese avverte del rischio di piogge torrenziali, forti venti e frane con raffiche che potrebbero raggiungere 198 km orari. Cancellati 275 voli e sospesi alcuni collegamenti ferroviari a Tokyo e nelle regioni circostanti. Annullata anche l'ultima giornata della Tokyo Game Show. Nella prefettura di Chiba oltre 4.000 famiglie sono rimaste senza energia elettrica. Le autorità invitano la popolazione delle zone maggiormente esposte a seguire gli aggiornamenti e le indicazioni di sicurezza.
5: Veniamo alla politica italiana. Tetto agli alunni stranieri nelle classi e divieto di burka e niqab a scuola sono le misure annunciate dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al palco di Phoenix alla festa di Gioventù Nazionale. La Premier assicura che il provvedimento arriverà in Consiglio dei Ministri. Critici dirigenti scolastici, secondo i quali un limite numerico agli studenti stranieri potrebbe risultare difficile da applicare concretamente. Le opposizioni accusano Meloni di inseguire posizioni populiste in vista delle elezioni. Nuovo botta risposta con Elly Schlein. Meloni accusa la segretaria del PD di non avere argomenti contro il governo. La leader Dem replica invitando la Premier a occuparsi dei conti pubblici e a dire quando si voterà.
4: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Juventus e Milan vincono, il Napoli pareggia a Firenze e continua la favola del Frosinone. sono i dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
6: La quinta giornata di Serie A vede la Juventus all'Allianz Stadium battere con un gol per tempo l'Atalanta, che regge il confronto per due terzi di gara. Nel lunch match domenicale il Napoli di Allegri non va oltre l'1-1 contro la Fiorentina. Si ferma la corsa del Como, che perde 2-0, e l'imbattibilità sul campo del Frosinone. Il Parma vince 2-1 il confronto di bassa classifica con il Genoa, risolvendo la gara nel finale. Il Milan riscatta la sconfitta contro il Benfica in Europa League, superando 3-0 il Lecce a San Siro con i gol di Pulisic, Rabiot e Moreira nella sera dei 100 anni di San Siro e nel ricordo di Sandro Mazzola.
4: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
7: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
8: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
9: Aiutami a sparire come c'è.
8: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

buonasera a tutti, siamo io e Marco, che iniziamo in una maniera un po' diversa, abbiamo deciso di cambiare un po', iniziamo sempre col nostro ritmo.

0: buonasera. Per farvi compagnia abbiamo deciso di iniziare con il botto. Siamo qui io e Marco, saluta a tutti, benissimo, e vogliamo tenervi compagnia per queste due orette come al solito. Ah, è vero, mi dispiace ragazzi e ragazze all'ascolto, è un dispiacere per noi non essere con voi per tutte le due ore normali, ma siamo normali noi?
1: No, vabbè, ogni tanto qualche impegno personale ci può stare.
0: Sì, quindi, certo, assolutamente.
1: Lo facciamo per piacere noi, per gioia di stare con voi in diretta.
0: Sì, anche e soprattutto visto le ultime notizie che riguardano noi giovani backpackers qua in Australia. E allora cosa abbiamo detto? Come io dico in friulano, bisogna dargli contro, bisogna andare contro, e allora cerchiamo di tenervi compagnia in questa oretta. Parleremo, chiacchiereremo, vedremo di fare qualcosa, però sì, siamo qui.
1: Mettiamo un po' di musica.
0: Sì, mettiamo un po' di musica. Oggi
1: martelleremo con la musica, anche perché l'altra volta la puntata è andata
0: oggi
1: molto bene.
0: È andata molto bene, difatti tanta gente ci ha chiamato, tanta gente ha voluto condividere i suoi pensieri con noi, soprattutto ricordiamo anche, voglio sentire qualcosa di romano, no? Cosa facciamo? Visto che stiamo trapiantando il Non c'è due senza tre in onda dalle 6 alle 8 del martedì con... anche Domenico e Marco, ma speriamo che ci si sente, perché io te non ti sento in cuffia.
1: Non mi senti in cuffia?
0: No, non ti sento in cuffia, ma non importa, quello siamo pronti a tutto, come sempre, no? Eccoci. Eccoci che ci siamo. Sì. Allora, cosa facciamo oggi?
1: Tutto, permettimi di
0: No, allora un attimino. Ho parlato solo io fino adesso. Allora riproviamo adesso.
2: Mi senti?
0: Sì, adesso molto meglio.
2: Ok, permettimi di fare le condoglianze a Domenico, che a quanto pare ha perso una... Adesso non ricordo precisamente, ha perso un parente. E comunque sappi che ti siamo sempre vicino, Domenico. Ti aspetto la prossima volta per fare ascoltare tanta musica insieme e fare compagnia ai grandissimi ascoltatori di Radio Italiana 531.
0: Sì, estendo quello che ha detto Marco. Domenico, ci sarà una giornata in cui verrai qua, ci farai compagnia con le tue fantastiche battute. Ti aspettiamo, anche perché io fra un po'. Lascio la sedia e me ne
2: prendo. No, voilà.
0: Quindi sì.
2: Ti deportano?
0: Sì, esatto,
2: pure
0: esatto.
2: Te, mannaggia.
0: In tema. Allora facciamo così, intanto che cerchiamo qualcosa da dargli, come dicevo prima, dargli contro, vi lasciamo ancora, vi lasciamo un momentino in pubblicità. Restate con noi qua con...
2: Marco e Cristiano, sempre e solo su Radio Italiana 531.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
5: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tra tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
6: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
7: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
6: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
7: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchette, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
6: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
7: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
6: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
7: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
6: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: dici che stiamo svegliando abbastanza la gente?
1: Bisogna
0: assolutamente.
1: Risvegliamo a suoni di schiaffi musicali, vai.
0: Assolutamente. Allora ragazzi, questo è come lo chiamiamo questo piccolo spazio che ci dedichiamo per sfogarci e in qualche modo sfogarvi in queste giornate un po' incerte da un lato all'altro. Marco, cosa mi dici Marco?
1: Giornate un po' incerte, non è stata una settimana facile settimana scorsa, perché ci sono stati molti cambiamenti per noi backpacker a livello migratorio, però dai, comunque rimaniamo positivo, speriamo che niente è in atto ancora, quindi speriamo che magari ci sia un retrofront, anche perché sicuramente non credo che siamo noi backpacker il problema a livello migratorio dell'Australia, no? Noi andiamo a lavorare in zone dove c'è bisogno, facciamo lavori dove c'è una scarsa manodopera e inoltre portiamo denaro in queste zone dove c'è poca gente, cioè affittando case, ostelli, comprando cibo nei ristoranti, prendendoci una birra al bar. Sicuramente siamo il target sbagliato.
0: No, guarda, io come ti avevo già detto, io ho provato comunque a fare questi famosissimi 88 giorni che ahimè, tra in un modo o nell'altro, essendo casual, decidono loro quante ore darti, e io certo, a montare delle ore non è riuscito a darmi questa possibilità di rinnovare il visto, quindi per quello io il 12 devo andare via. Sarei andato via a casa, tornato a casa in Italia anyway, in ogni caso, però sai com'è, avere la possibilità di avere un portone aperto per un'eventuale seconda esperienza non si deve mai negare.
1: Certo, vabbè, comunque dai, si potranno anche, sempre essere altre occasioni, potrebbero esserci anche altri paesi da visitare, insomma, non ci abbattiamo, dai, rimaniamo positivi.
0: No, cerchiamo di rimanere positivi, come abbiamo deciso di dare una svolta a questo programma, mettendo un po' di musica che ci faccia star bene, che ci faccia pensare ai momenti belli della vita, perché bene o male la musica che mettiamo noi, io ne ho 25, tu quanti ne hai?
1: Pure io 18.
0: Sì, 18
1: per gamba,
0: 18
1: no.
0: Per due.
1: No, non esagerare. No. Sei proprio strompolo.
0: Sì. Dai, quarantenne.
1: ne ho 30.
0: Ecco, e quindi in ogni caso bene o male ogni volta cosa ridi?
1: Mi hai fatto morire, 18 per gamba.
0: 18 per gamba. Meglio dire allora 18 per gamba, quindi 56
1: più o meno.
0: Allora, allora adesso un momentino, torniamo sempre con la nostra musica anni 90, ma piano piano andremo verso i giorni nostri, cerchiamo di tenere sulla linea italiana. Vi abbiamo fatto ascoltare della buona musica, come adesso con l'apertura con il buon Rino Gaetano remixato da Gary Ponte. Voglio mettere di nuovo un'altra canzone di Gabri Ponte, con il remix di Gabri Ponte di DJ Lasa.
1: Fammi un attimo ricordare il numero, che così mentre magari si ascoltano la musica noi ci possono chiamare e commentare con noi la puntata, perché sapete che il numero è sempre quello, se volete chiamarci il numero è 83 40 77 00.
0: Ripetilo ancora una volta, che magari non hanno sentito.
1: Forte e chiaro, 83 40 77 00, chiamateci.
0: Ancora una volta, per piacere.
1: Sicuramente, 83 40 77 00, e mi ho rotto le
0: temporeggiando, diciamo.
1: Allora, lo ripeto, aspetta. 83 40 77 00.
0: Benissimo, allora questa è Giulia di DJ Lasa, il remix di Gabri Ponte.

0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per lunedì 21 settembre. Chief Street, Brompton, Crittenden Road, Findon, Frederick Road, Seaton, 9th Avenue, Woodville North, and Days Road, Croydon Park.
2: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
3: Apo, io non ho voglia di cucinare.
2: Allora, andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
3: Ma senti.

0: pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pick a Local, Pick a Sale e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pick a Local, Pick a Sale!
2: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
3: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
4: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
3: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
4: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
3: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre. Solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
5: E Marco, questa è...
6: Marco, questa, questa è fantastica.
5: Questa è fantastica.
6: Questa è fantastica. Perché siamo tornati qua con voi, Marco e Cristiano, a tenervi compagnia ancora per l'ultima mezz'oretta. Qua con il programma trapiantato che per colpa di no, per colpa, non diciamo. Dicevo, siccome non c'è il nostro buon Domenico, abbiamo deciso, come si dice, quando il gatto non c'è, i topi ballano, no?
5: Sempre così.
6: I Suriutis, le due Suriutis, che hanno deciso un po' di farvi assaporare un po' di musica degli anni 90, magari anni 2000, che si inizia, ovvero produttori italiani con della musica italiana e magari dei remix che voi potete conoscere, che sicuramente conoscete. Qual è la prossima canzone? Dicela, dicela.
5: Te la vuoi sapere? Allora, il Rewind di Vasco Rossi, remix di Molella e Phil J.
6: Solo per voi, la Radio Italiana 531, con me Cristiano.
5: E Marco, dagliene forte.

0: fammi morire.
1: Allora, ho deciso di fare un regalino, no? Perché c'è tanta gente che è appassionata del buon Vasco. Questo è il remix di Molella e Phil J, che è una canzone di quelle che quando parte una festa tutti la cantano, tutti la ballano, e abbiamo deciso di farvi ballare e cantare anche voi sulla Radio Italiana 531. Vi ricordo il numero per contattarci, che è 83 40 77 00. Io direi di passare alla prossima, però cari miei ascoltatori, non sarà in italiano la canzone, però sono dei produttori italiani famosissimi, che sono Prezioso e Marvin, che vi terranno compagnia con We Rule the Danza. Una canzone che magari il ritmo lo conoscete, riuscite comunque a stare dietro. We Rule the Danza, noi comandiamo la danza, noi italiani in ogni caso dove siamo abbiamo sempre il modo per fare casino, un po' di confusione, però una confusione quella bella. Quindi con We Rule the Danza, Preziosa e Marvin, qua sulla Radio Italiana 531, con me Cristiano
2: e Marco.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives. Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
2: Elezioni Comites 2026. Per votare è necessario iscriversi nell'elenco degli elettori del consolato entro il 4 novembre. Da oggi hai una possibilità in più. Puoi iscriverti all'elenco degli elettori del tuo consolato anche attraverso il portale Fastit. È semplice, veloce e gratuito. In alternativa, puoi presentare la richiesta tramite posta ordinaria, PEC o email, oppure consegnare il modulo direttamente presso il consolato. Per maggiori informazioni, consulta il sito del consolato.
3: L'amore dura per sempre, love last forever, come abbiamo detto. Solo un'oretta di compagnia per voi sulla Radio Italiana 531, questo è Love Last Forever di Molella.

0: vi abbiamo fatto compagnia per quest'oretta, ci siamo divertiti, ci siamo veramente divertiti. L'unica cosa è che il nostro tempo sta per finire. Abbiamo anche subito un'altra chiamata, incredibile. Allora ragazzi, è stato veramente un grandissimo piacere stare con voi in questa oretta di musica un po' diversa dalla solita musica che siete abituati ad ascoltare qua alla Radio Italiana 531. Vi lasciamo con questa, diciamo, con questa atmosfera. Vogliamo lasciare questa atmosfera, anche se non per due ore. Spero che di essere stati utile.
1: Siamo stati brevi ma intensi, diciamo così. Che dici?
0: Sì, brevi ma intensi, perché voglio sfidarvi, quale altro programma al lunedì vi fa ascoltare questa musica, vi fa stare in compagnia nostra per un'ora, due ore, quelle che sono, però siamo qui per voi. E ricordiamo a tutti il numero ancora per i prossimi programmi, o anche per contattarci la prossima settimana, lunedì dalle ore 6 alle ore 8, che è 83 40 77 00.
1: Eh sì, e permettimi di fare un saluto a Giovanni che ci ha contattato poco fa, e insomma grazie Giovanni per la chiamata,
0: grazie.
1: Un abbraccione.
0: Grazie Giovanni, spero che la musica non sia un po' troppo forte, no?
1: Vabbè, abbassate il volume se nel caso è troppo forte, se non vi piace alzate invece.
0: Alzate, assolutamente alzate. Allora vi lascio ancora con una canzone di Molella, poi mi dispiace se ci salutiamo. Alla prossima ragazzi.
1: Alla prossima, ciao a tutti.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

eri leggera, una libellula sotto la cera. Ti ho perso ed era palese, eri gocce di pioggia dentro una bufera. Siamo la scia di una stella cometa, come una droga ma solo l'ascesa. Una forchetta che infilza la presa, ti tengo la mano.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: Dinner Dance Night al Sicilia Club, sabato 26 settembre dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera. Costo $55 a persona. Prenota con Rita allo 0422957786. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 26 settembre. Non mancare!
4: State ascoltando Radio Italiana 531.
5: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
3: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato.

14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

Sono le ultime gocce di pioggia, scivoliamo sopra tetti prima di cadere a pezzi, ma l'amore torna ed è la prima volta

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
4: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
3: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
4: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
3: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
4: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
5: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: compa.
1: La situation del presente, che non si capisce proprio niente.
2: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
3: Belle cose brutte.
1: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
2: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
1: Buonasera.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump ha deciso di non affiancare, almeno per ora, l'Arabia Saudita negli attacchi contro gli Houthi in Yemen. Secondo il New York Times, il presidente americano ha valutato per almeno 2 settimane la richiesta di Riyadh prima di fermare l'intervento. Intanto gli Houthi denunciano 28 raid sauditi nelle ultime 24 ore contro Taiz al-Saus e Marib. La coalizione guidata da Riyadh accusa invece il gruppo yemenita di aver lanciato un missile balistico contro la capitale saudita. Sullo sfondo resta la tensione con l'Iran. L'ambasciatore americano all'ONU Mike Waltz ha ribadito che Trump continuerà con la massima pressione su Teheran, mantenendo aperta la possibilità di tornare ai negoziati. La politica interna adesso, dopo il taglio al bollo auto, nuova promessa dal sapore elettorale da parte della premier Giorgia Meloni, che punta sempre più a destra. Il servizio della redazione.
4: Tetto agli alunni stranieri delle classi e divieto di burka e niqab a scuola sono le misure annunciate dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al palco di Phoenix alla festa di Gioventù Nazionale. La Premier assicura che il provvedimento arriverà in Consiglio dei Ministri. Critici dirigenti scolastici, secondo i quali un limite numerico agli studenti stranieri potrebbe risultare difficile da applicare concretamente. Le opposizioni accusano Meloni di inseguire posizioni populiste in vista delle elezioni. Nuovo botta risposta con Elie Schlein. Meloni accusa la segretaria del PD di non avere argomenti contro il governo. La leader Dem replica invitando la Premier a occuparsi dei conti pubblici e a dire quando si voterà.
3: Tragedia a Brescia, dove un ragazzino di 12 anni è stato travolto da un autobus mentre rincorreva in strada il pallone che gli era sfuggito dai piedi. Il piccolo è ricoverato in condizioni disperate, è stato subito trasferito in ambulanza fino al punto più vicino che permettesse all'elisoccorso di atterrare, poi è stato trasferito via aerea in ospedale. È morto a soli 27 anni Presley Gerber, figlio della modella e attrice Cindy Crawford e dell'imprenditore Randy Gerber.

Mamma, a mamma prega sempre, a Maronna. Cavoli li soffighi da sotterra.

Can you send for the road? Can you send for the nostalgia? Sì, ma sono qua lontano, ma ti scrivo questa lettera che per dirti che stanno bene, stai bene, e ci sono tutti i miei paesani qua, siamo sempre uniti, ma sai, è bello.

0: Ascoltatori, ascoltatrici e amici della Radio Italiana 531 AM della Radio, buonasera e buon ascolto del programma Calabria Mia, sulle onde radio 531 AM di Adelaide, Sud Australia. E siamo in diretta sullo studio Sanremo al 215 Port Road Animage Adelaide, Sud Australia. E come sempre, se volete dedicare una canzone o raccontarci la vostra storia, dovete solo telefonarci sull'8340-7700 e noi faremo del nostro meglio di ascoltarvi ed accontentarvi. E per i vostri amici lontani, possono seguirci sulla pagina di Facebook della Radio Italiana 531 AM di Adelaide e stiamo sempre in diretta. Vogliamo prendere questa occasione a salutare tutti voi cari ascoltatori vicini e lontani, insieme a tutte le radio in giro per il mondo, grazie al nostro amico Rocco Lagosto di Toronto di Canada. E come sempre, ogni settimana cercheremo di portare nelle vostre case un po' della nostra terra calabrese, con tradizione, storia, cultura e cucina calabrese, ma soprattutto tanta bella musica calabrese, grazie al nostro DJ Amadeo. E se volete intervenire o dedicare una canzone, fatelo pure chiamando all'8340-7700 o mandare un messaggino sullo 0416-531-531 e noi saremo lieti di accontentarvi, se no lo faremo la settimana prossima, questo è garantito. Perciò questa sera, a parte di voi, diamo il benvenuto ai miei colleghi qui nello studio e come sempre cominciamo con il dovere di... l'ansietà al nostro amico Franco Vedere. Franco, buonasera.
1: Buonasera Vincenzo, buonasera Amadeo, buonasera a tutti voi radioascoltatori di questa stazione radio 531 e benvenuti a un'altra serata del programma Calabria Mia con Franco, Vincenzo e Amadeo. Noi saremo qui con voi per le prossime due ore per farvi compagnia con bellissime canzoni della nostra bella Calabria e vi terremo informati sulla cucina calabrese, usanze calabrese ed altri aggiornamenti della nostra bella terra. Ok, allora sedetevi comodi e rimanete con noi per le prossime due ore, così potete ascoltare della bellissima musica che Amadeo manderà in onda questa sera per voi. Da me, buon ascolto.
0: Grazie Frank e anche al nostro vicepresidente dell'associazione Santo Femi Vergine Mart e direttore tecnico e direttore musicale di questo programma, il nostro Amadeo Tripodi. Buonasera Amadeo.
2: Buonasera Vincenzo, buonasera Francesco, buonasera a tutti, grazie per la vostra compagnia. Sì, siamo qua in studio Sanremo Adelaide Hindmarsh. Se volete facete parte, telefonate 8340-7700 oppure se potete usare il telefonino mandate un messaggio su WhatsApp 0416-531-531. Allora da me, Amadeo, buonasera, un grande saluto alla mia famiglia qui in Adelaide, in Australia, in Italia e a Boston, Massachusetts, come sempre. Grazie e buon divertimento.
0: Grazie Amadeo e certamente benvenuti questa sera al programma Calabria Mia, come accade ogni settimana, ogni lunedì sera.
1: Allo stesso radio
0: dalle 8 alle 22, non vi dimenticate e certamente non vi dimenticate di guardarci sulla nostra pagina del Facebook, che è importante, come diceva Amadeo, siamo i primi ma vogliamo ancora crescere di più e questo è importante perché anche ho avuto un paio di occasioni questa settimana di incontrare certi amici perché sono stato alla... c'è stata una reception, una serata di celebrazione per il CIC qui in Adelaide, coordinati di Italian Committee qui in Adelaide, hanno celebrato 50 anni e siccome io e mia moglie Caterina abbiamo fatto parte di questa sì. associazione molti anni fa, quando Caterina era... faceva parte dell'Italian Festival, che organizzava l'Italian Festival e poi il Carnevale e siamo stati invitati per questa serata e ho incontrato molti amici che tutti mi parlavano di questo programma di lunedì sera e molta gente dice che dice non l'ho detto io ma mi hanno detto che questo qui è un programma molto conosciuto, interessante, perché è un programma che è fatto senza complicazioni.
1: Sì, è una cosa facile.
0: Noi non cerchiamo di complicare la vita.
2: Senza complications.
1: Come non c'è
0: non vogliamo complicare la vita perché è già complicata.
1: Lasciamo
0: ai nostri cervelloni di continuare a complicare la vita. Noi che siamo gente semplice. Come gente di borgata, c'era una canzone che dice gente di borgata, sì. Allora vogliamo essere Petco, come dici qua, sinceramente praticale, perché, praticale. Perché è normale di portare un po' di notizie alla nostra comunità, ma certamente la miglior parte di questo programma che sono le canzoni che il nostro Amedeo sceglie una settimana, certamente non solo calabrese ma siciliani e anche italiani, sì. Che fa parte della nostra DNA. Come ho detto io, venerdì sera sono stato a questo ricevimento. Voglio ringraziare il comitato del CIC, il presidente Silvio Iadarola, che ci ha invitati per questa serata, e tutti mi parlavano proprio appunto di questo programma che, sì, che noi conduciamo ogni lunedì sera. Questo è importante, sapere che la gente fuori
1: ci
0: lì
1: ascolta.
0: Ci ascolta. E proprio ieri abbiamo avuto una bella giornata con il Calabria Sport and Social Club, abbiamo avuto un pranzo calabrese nella nuova sede del Calabria Sport and Social Club, Calabria Sport and Social Club, dove si trova Campbelltown Soccer Club. Anche non mi ricordo il nome preciso, ma so che la sorella di Ilario Tassori, che è vicepresidente del Calabria Sport Social Club, e mi diceva ieri, poi si parlava di questo programma, mi ha detto che essa ogni sera va a letto con la radiolina e ascolta questo, e quando ascolta la fase finale con Calabria mia, dice che gli viene da piangere ogni sera. Allora questo, io vi manderemo una bella canzone, non Calabria mia che l'ha ascoltata due volte in quella sera, ma vi manderemo un'altra bella canzone di questa sera. Perciò alla signora, la sorella di Ilario, grazie signora per il vostro ascolto. Certamente è importante sapere che
1: ci ascolta.
0: E anche venerdì sera ho incontrato Tonino Fusco. Tony Fusco, che abitiamo proprio vicini, e suo figlio Vincenzo, e anche lui mi dice che ogni lunedì non manca mai ascoltare, perché gli dice che lui non è calabrese, però dice che sa più lui della Calabria di molti calabresi che
1: abitano qui. Conosciamo con Tony da anni e anni fa, giocavamo al soccer insieme.
0: E così mi diceva che lui è sempre lavorato con i calabresi.
1: E'
0: andato sempre molto molto d'accordo. Perciò Tonino, se sei in ascolto, un saluto anche a te questa sera. Va bene, andiamo alla pubblicità e poi ritorniamo con voi con il programma Calabria Mia.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: L'aroma ricco e morbido del caffè preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso, c'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
5: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Penham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
6: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
7: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
6: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
7: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
6: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, Nightlife Band.
7: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, The Italian Stallions.
6: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
7: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
6: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno. La

0: E certamente non poteva mancare l'inno nazionale della nostra Calabria. No. In tutta l'Italia c'è l'inno di Mameli, in Calabria c'è l'inno della Calabrisella, c'è la canzone Calabria, sì. C'è l'inno nazionale della Calabria, ed è importante. Allora, sì. Amadea, dimmi.
1: Salutiamo tutti i cari nostri cari amici che sono in vista su Facebook. Seguite la pagina e spargete la voce, perché come Vincenzo disse prima, noi siamo già numero uno, ma noi vogliamo crescere più di numero uno, con l'aiuto per voi che mettete come si dice, thumbs up, like su Facebook, noi cresciamo e mandiamo la voce nostra
0: in tutto il mondo.
1: In tutto il mondo, grazie. Allora, come mi trovo? Salutiamo Tono Pombardieri, come sempre.
0: O primo.
1: Bravo. Maria Savoia. Scusa if I didn't pronounce that right. George Vunbarca, Michael Box e Tony Leon Bruno, che mandano messaggi.
0: Bravo, questa sera siamo un po' diversi, perché abbiamo avuto molte persone che sono la prima volta, mi sembra, che vengono su questa pagina di Facebook. È importante vedere che quando si sparge la voce c'è qualcosa di nuovo nella nostra.
1: Sì. Buonasera a Teresa Pinneri, che manda un messaggio puro. Fra poco hai una specie dedica per Teresa Pinneri, perché mi mandava un messaggio e volevano una canzone speciale.
0: Perché no? Quando
1: siamo pronti, mettiamo in onda.
0: Noi siamo pronti quando tu, tanto tu hai il comando dei bottoni, ce l'hai tu, sì. Perciò non è problema. Perciò,
1: grazie. E mi sembra che c'è sti me con Mari. E compari Grace e Gary Mussolina, che sono in vista. Hello, ciao
0: Grace, Gary.
1: Hi Grace, Gary, how are you going?
0: We've got to see when Grace is going to come back to the radio.
1: Yes, we've got to get them back.
0: Not only that, but I'd like them to come back, because there's a function coming up on the 11th of October.
1: That's correct.
0: The Calabria Club organizza
1: Breakthrough
0: Mental health, yep.
1: For Tyrone's Change.
0: Tyrone's Change, il Calabria Club, già abbiamo organizzato una serata, e questa serata sarà il sabato 11 di ottobre al Calabria Club, dove ci troviamo con la nuova sede dentro il Campbelltown Soccer Club. Perciò se volete dei biglietti, sono sicuro che potete andare sulla pagina del website.
1: Sì.
0: Tyrone's
1: Change.
0: Tyrone's Change.
1: Sì. Yeah. C'è come si dice, un link
0: che
1: si potete cattare i bigliettini.
0: O se no, potete telefonare sempre qui per lunedì sera per questo, perché è una cosa molto importante, perché è una cura mentale. Purtroppo oggi c'è molto da dibattere su questi problemi.
1: Sì, sì.
0: Perciò Gary e Grace sono gli organizzatori di questa serata. Perciò thank you Gary and Grace. Vogliamo dare un invito a Grace e Gary, quando vogliono venire qui prima dell'11 ottobre, che lunedì sera possiamo parlare di questa.
1: Sì. E certamente Grace non viene, se non viene mia moglie Pina, perché.
0: No, abbassi i porti di biscotti. no? Grace, non è problema. E Josie, se sei in ascolto.
1: Sì,
0: abbassi i portati di biscottini, noi siamo contenti, non è problema.
1: Questo per sicuro.
0: Per sicuro. Però deve venire prima dell'11 ottobre, perché io il 9 ottobre manco due settimane non sarò qui presente alla radio italiana dal 9 ottobre, dal giovedì 9 ottobre e fino al, mi sembra, giovedì sabato 18-19
1: quello lunedì prima sei qua?
0: Lunedì prima è long weekend.
1: Sì. Allora il 5 di ottobre.
0: 5 ottobre sarò qui.
1: Okay.
0: Vabbè, perciò da adesso fino allora, quando vogliono venire, la porta è sempre aperta.
1: All'organizzazione. Ma voglio io.
0: Poi è un evento importante perché si sa che c'è bisogno di soldi per eliminare, non possiamo eliminare, ma possiamo aggiustare qualcosa su questo mental health, perché noi non siamo una goccia nell'oceano di quanto c'è di bisogno. Perciò grazie a tutti voi che parteciperete a questa serata l'11 di ottobre.
1: Sì.
0: Va bene. Allora, andiamo a una bella canzone e dopo la pubblicità ritorniamo con voi.
1: Allora, come ne troviamo? Sapete che facciamo?
0: Sì.
1: Andiamo alla pubblicità prima, perché mi mettono una canzone non va. Andiamo alla pubblicità. Quando torniamo, è mentre in onda la canzone per Teresa Penneri.
0: Va bene.
1: Questa è una bella canzone. E ci sentiamo dopo la pubblicità. Grazie.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: L'aroma ricco e morbido del caffè preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
4: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Penham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
6: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
5: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
6: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
5: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
6: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
5: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
6: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
5: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

bella canzone, certamente come al solito, grazie sì. al nostro Amadeo. E sempre con voi questa sera con il programma Calabria Mia con Franco, Amadeo e Vincenzo, come al solito. E questa sera vogliamo parlare un po' di tutto, come al solito diciamo, abbiamo una pare di idee che dobbiamo fare questa sera, certamente una dopo l'altra, e vogliamo anche parlare di qualcosa molto importante, perché il nostro amico Nicola Priolo dal Belgio ci ha mandato un bellissimo libro, eccolo, lo faccio vedere qui nella pagina di Facebook. Sono sicuro che molte delle persone guardano questa sera e voglio leggere un paio di cosette perché è un libro molto molto grande che parla della storia della Calabria greganica e della Calabria odierna, certamente. Questo qui è stato scritto video con il link Nicola A. Priolo. C'è una poesia, prologo. C'è una poesia che è scritta in lingua greganica che veramente non lo so leggere, però c'è anche la versione di italiano che voglio leggerla proprio adesso. È una bella poesia che tratta di qualcosa di importante. E la poesia va così. Passa il tempo nell'alveo del suo letto. L'uomo rimane e tu, mia lingua, muore per il tempo che passa. Per gli uomini che cambiano, il fiume scende, il tempo è bello, gli alberi in fiori, gli uccelli cantano, amore, vita, e tu muori. Con te muore la tua anima, soffia il vento, cadono i fiori, cade una speranza, il fiume scorre sempre, il tempo passa. Una poesia struggente dove la lingua greganica diventa simbolo di identità, memoria e anima. Salvino Nucera ha saputo trasformare il dolore per la quasi scomparsa di una lingua in canto universale. Nato a Gorio a Rugundi, è stato docente, poeta, scrittore e attivista culturale, dedicando la sua vita alla tutela della lingua greca di Calabria, alla valorizzazione dell'identità e l'onofona dell'Aspromonte. Silvio Nucera non ha solo studiato il greganico, lo ha vissuto, ha contribuito alla rinascita della produzione scritta in greganico. Dopo secoli di silenzio, il suo impegno ha ispirato nuove generazioni di studiosi e appassionati. È stato fatto anche qualche tentativo di insegnare il greganico a scuola. Ci hanno provato anche a Motta San Giovanni. Il problema, il solito, la mancanza di finanziamenti e soprattutto il poco interesse da parte delle famiglie e della politica. Questa è una piccola introduzione di questo libro che Nicola ci ha mandato, e lo scrittore di questa poesia certamente è stato il noto Salvino Nucera.

0: che è nato in Calabria, a Ragudi. Comunque continueremo questa sera con alcuni appezzamenti di questo libro e ci auguriamo che il nostro Nicola sia in ascolto questa sera, che è molto importante per lui sapere che ce l'ha mandato e noi lo usiamo per una buona identità alla lingua greganica, ma soprattutto alla lingua calabrese. Va bene, Amadeo, ci andiamo a un'altra bella canzone. A chi dedichiamo questa canzone? Quale canzone è?
1: Questa canzone si chiama L'amore è una catena.
0: L'amore è una catena.
1: Totò Gemelli.
0: Allora dedichiamo a chi?
1: Ca?
0: A chi dobbiamo dedicare questa canzone?
1: Volevo dedicare a...
0: Allora, facciamo così. Dedichiamo questa canzone
2: alla signora Zampogna che ha trovato poco fa.
1: No, perché ci avevamo mentire quella.
0: Allora, diamo a questa canzone a tutti quelli che erano presenti ieri al Club Sport Social Club con il pancio di Calabrese. Perciò a tutti voi una bella canzone.
1: Sì.

0: Bella canzone, grazie, grazie a tutti voi che anche che state telefonando questa sera. Certamente è importante che sappiamo che non solo sulla pagina di Facebook, ma anche il telefono squilla questa sera, e questa è la bellezza.
1: Scusate, salute,
0: salute,
1: scende vai. Scusa, Vincenzo, salutiamo Sergio Crispino, saluti di Dubbo.
0: New South Wales. Bravo, grazie.
1: Nora Abate
0: di Buenos Aires,
1: saluti di Argentina.
0: Yep.
1: And Jules Witt, Nicola. Grazie. And Pauli J, Patricia Lianella, Sergio Crispino e Adrian Schwartz. Buonasera a tutti.
0: Buonasera, grazie per la vostra presenza nella pagina di Facebook. Dimmi.
1: Sì, volete poi mi
0: continuo con questo qua per un minuto.
1: Andiamo alla pubblicità, poi torniamo.
0: Allora, andiamo alla pubblicità, una canzone, e poi torniamo un po' sul libro del nostro Nicola. Grazie.
1: Sounds like a good idea.
0: Yes.
2: Radio Italiana 531.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchy Road Prospect.
4: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
5: Ciao brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: Il Molinara Club ti invita alla Pasta e Pizza Night in collaborazione con Brasco's Pizzeria, venerdì 25 settembre dalle 6.30 p.m. Ti aspettano antipasto, pasta, pizza preparata da Brasco's, dolci e caffè. Il costo è di $40 a persona, mentre per i bambini sotto i 12 anni è di soli $15. Venerdì 25 settembre dalle 6:30 al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens. Per prenotazione chiama John allo 0414 815 806, oppure invia un messaggio alla pagina Facebook del Molinara Club. Pasta e Pizza Night al Molinara Club, venerdì 25 settembre dalle 6:30. Non mancate!

0: una bella canzone, Buonanotte Cosenza, che abbiamo dedicato a tutti quelli che ieri erano al club Sport and Social Club, ma anche molto più importante a tutti quelli che vengono dalla provincia di Cosenza, incluso quelli che conosciamo, anche la moglie del nostro amico Franco Fedele, proprio di Rendi Cosenza, ma abbiamo avuto ieri molte persone che provengono da questa bella città di Cosenza. Sappiamo che a Cosenza c'è una grande università ormai da anni, e vogliamo anche salutare tutti coloro che ieri erano lì al pranzo al Calabria Club.
1: Allora, vorrei dare un saluto anche al nostro assiduo ascoltatore Tonino e Vittoria Berlugo, che sempre telefona.
0: Buonasera Antonio.
1: Che dice che stima tanto questo programma.
0: Che sono bravi, no? Lo dici che siamo bravi?
1: Siamo bravissimi.
0: Ma meno male.
1: E fra un poco manderemo una bellissima canzone per la sua moglie Vittoria.
0: Bravo. Allora,
1: okay. Quando sei pronto.
0: Il nostro direttore tecnico che è presente.
2: Siamo proprio impegnati con Facebook. Buonasera, Angelo Testa, Charmin Ali Mohiba, Maria Cutri, Antonio Nesci, Dominic Agostino e Dominic Di Maggio. Buonasera a tutti, grazie.
0: Abbiamo una lunga lista. Questa.
2: Sì, stasera, stasera sono svegliati.
0: Quello che dobbiamo fare.
1: L'abbiamo svegliato.
0: Dobbiamo fare due cose. Sì. O allungare il programma o iniziare prima. dobbiamo guardare qual è la cosa migliore, perché allungare il programma e finiamo all'11.
2: Allora cominciamo una ora prima.
0: Ma dobbiamo domandare ai direttori qui.
2: Ci mettiamo la domanda. Se non mettete la domanda, non sapete.
0: Una domanda cartabollata, come si faceva in Italia. Ti ricordi la cartabollata?
1: Sì, sì,
0: certo. Andava al tabacchino, compravi.
1: Quanto costava? 40 lire?
0: No, non mi ricordo il prezzo, ma veniva certo, pagata.
1: Sì.
0: Veniva pagata.
1: Sì.
0: Perciò quella era proprietà di Stato.
2: Sì.
0: Pagavi un tanto della carta bollata. Mm-hmm. Ogni domanda che facevi dovevi usare una carta bollata e doveva pagare lo Stato, come al solito.
1: Non la potevano strappare.
0: E vogliamo salutare anche al nostro amico Antonio Nesci, che è sempre presente qui questa sera. E grazie Antonio per il messaggio che mi ha mandato in occasione del mio e mia moglie anniversario.
2: Sì.
0: L'abbiamo visto qui, anzi voglio dire che ho messo una copia per italiano proprio qui negli studi della italiana, così molte persone, anzi ieri venerdì sera ho incontrato la signora Vincenza Ferraro che fa il programma lunedì mattina, il programma Sogni di Emigranti, mi sembra, che qualcosa così. Uh-huh. E mi ha detto che ha visto quell'annuncio, la bella foto in mia, una fotografia un po' rilasciato, tanto così. Mia figlia mi disse, non potevo usare una fotografia. grazie Antonio, mi ha detto che non sapeva leggere molto per italiano, ma però ha visto questo. Dimmi.
2: Abbiamo una, come si dice, we got one fan, per cominciare una ora prima. Yeah. Teresa Pinneri, this is start at 7, it's a better time slot.
0: Ma dice a Teresa che dobbiamo mangiare prima di vedere il cane. Se non ti portano a mangiare il cane, dove c'è una cosa?
2: Sapete che facciamo?
1: Sì.
2: Una cosa, you know, just out of the blue. All right? Perché stavamo parlando per cominciamo prima, finisce tardo. Sapete che facciamo?
0: Che?
2: Cominciamo i 5.
0: Prima dell'11.
2: No, cominciamo i 5.
1: Sì.
2: E facciamo un programma i 4 ore.
0: Benedica.
2: Benedica. Sentitemi. Cominciamo i 5. Allora, i genti anziani che sono a casa, che si mangiano a mangiare, you know, cose stanno.
0: Un becchere di vino.
2: Sì, mettono un radio, di ascolta a noi.
0: Sì. Ma non ci sai.
2: Come mangiano, si fanno una ballata, una cosa, una naca, una cosa che in questa maniera?
0: Non è una male idea, ma dobbiamo mettere la domanda in carta bollata al nostro direttore, al nostro manager.
2: sì.
0: Il nostro manager Marco Petta, perché sennò dobbiamo, sai, non è facile, no?
2: No.
0: Ma comunque, vediamo che potremo fare.
2: Per sì. mangiare?
0: Però,
2: no, no, perché noi siamo qua i cinque, eh? Noi mangiamo verso i sei, una cosa
1: allora,
2: così.
1: Qualcuno porta a mangiare,
2: Vediamo con un ristorante, con un caffè, mi sponsor the show, mi porto a mangiare ogni sera.
0: Io c'ho un ristorante che vuole fare sponsorship per questo
2: sì,
0: programma.
2: Sì, appunto.
0: E siccome lui è stato in Italia per quasi due mesi, è stato in Italia,
2: sì.
0: È ritornato un paio di settimane fa. Mm-hmm. Adesso, la settimana prossima, gli telefono, dico, compare Ilario, ancora un programma, volete sponsorizzate? Mm. E vediamo che dici, no?
1: No.
2: E perché no?
0: Solo che non è vicino i Ducati, se l'altra parte della città, perciò non so, potete portare a mangiare qua ogni sera, non importa a noi. Potete mandare con Uba.
1: Uber Eats.
0: Anyway, non è problema. Faremo qualcosa di interessante, va bene.
2: Ok,
0: allora,
2: continuiamo.
0: Allora, parlando di quella poesia che ha scritto lo scrittore Salvino Nucera, la poesia di Salvino Nucera, pur parlando di una lingua specifica, ci insegna che parami o chero, questo in lingua grecanica, cioè dire passa il tempo, è universale, parla a chiunque abbia visto morire una tradizione, svanire una memoria, spegnersi in una voce familiare. E la poesia di chi ha perso il dialetto dei nonni, il canto delle madri e il nome delle cose. Poesia che nasce nel vuoto, nasce in una terra che ha visto emigrazione, abbandono marginalità, la Calabria greganica è scrigno di bellezza e dolore. Salvino Nucera non è stato custode e cantore, però ancora non è solo un addio, è un invito a ricordare, a parlare, a scrivere e tramandare il gesto di chi, pur sapendo che il tempo passa, decide di lasciare una traccia. Tu muori, con te muore la mia anima. Questa frase è una ferita, ma anche una promessa, che finché qualcuno leggerà questi versi, la lingua non sarà del tutto morta. E l'anima forse potrà ancora parlare. Salvino Nucera ci ha lasciato una importantissima testimonianza ed eredità che ci ha invitato a ricordare, a parlare e diventare custodi di questa straordinaria storia. Purtroppo ad oggi le prospettive sembrano non essere delle migliori per la lingua di questo lembo di Calabria. Una provocazione, la mia, l'emotiv di tante mie riflessioni anche di questo libro, la restanza a distanza come contributo per salvare il calabrese greganico. Ci fermiamo qui per un minuto e poi ritorniamo con voi a altre cosette dopo questa pubblicità.
2: Sì, quando torniamo abbiamo mettere due canzoni, uno dopo l'altro, uno per nostra cara amica Nella Santo, una canzone siciliana, e un'altra canzone per qualcuno che è qua, scusa.
0: Guaglioncello, mi sembra che.
2: Guaglioncello, sì, per.
0: La signora Zampogna.
2: La signora Zampogna. Quando torniamo dopo la pubblicità.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Sono le 21 e un minuto.
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
5: Elezioni Comites 2026. Per agevolare la sottoscrizione delle liste e l'autenticazione delle firme, gli interessati potranno recarsi presso il consolato durante i normali orari di apertura al pubblico. Sono inoltre previste due aperture straordinarie, sabato 26 settembre e sabato 3 ottobre dalle 10 a mezzogiorno. Per la sottoscrizione sarà necessario presentare un documento di riconoscimento munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o di altro Stato. I rappresentanti delle liste sono invitati a contattare il consolato per concordare le modalità di sottoscrizione e autenticazione delle firme, scrivendo a consolato.adelaide@esteri.it. Tutte le informazioni e la documentazione necessaria per la presentazione delle liste sono disponibili sul sito del Consolato.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
0: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
7: Brickwork by Art, professional quality.
0: Se vi interessa, chiamate a Anthony
7: 0424 09 15 11.

0: بالنسبه بالنسبه قنصونه مدير فتح قارب بروبيا القوار
1: سي
0: جراسي. Ok, allora vogliamo continuare un pochettino sul percorso della nostra Calabria antica. E mi sembra che l'ultima volta che abbiamo parlato di questo eravamo giunti a Vibo Valentia. Adesso andiamo da Filadelfia a Castelbonardo, nel sud della Filadelfia, sulle ultime propaggini settentrionali del dorsale delle Serre. Sì. Distende la collina di Castelbonardo, di forma allungata, su cui sorgeva l'enorme centro distrutto dal terremoto del 1783. L'insediamento di origine medievale è descritto da Barrio nel 1571 come città fortifica sul luogo che infatti fu abitato, in cui si accadeva da due porte, che occupava tutta la parte sommitale della collina e aveva al centro una possente struttura fortifica, la rocca. Di essa si conservavano oggi solo pochi ambienti e qualche elemento difensivo. Tra le chiese attestate si ricordano San Rocco, San Barbara e San Teodoro, San Giacomo e San Francesco di Paola. In area preferita nel settore sud-occidentale del paese si vera il convento di San Domenico, di cui rimane ancora qualche testimonianza. Alcune ricerche archeologiche condotte agli inizi degli anni 70, che si tratta di assoluto delle prime ricerche di archeologia medievale in Calabria, hanno portato alla scoperta di alcune porzioni di muratura del castello e nella zona denominata le chiese alla messa in luce di elementi in muratura, tra cui il basamento di una facciata da riferire è probabilmente alla chiesa di Santa Barbara. Nei diversi scavi sono stati recuperati numerosi frammenti di ceramica di età medievale e moderna, metalli, vetri, monete ed elementi architettonici. In più punti dell'insediamento si osservano raggruppamenti di unità rupestri. Ci fermiamo qui adesso, andiamo a una canzone, poi continueremo con la storia di questo Castelbonardo.
1: Sì.
0: Grazie, Matteo.
1: Ok, andiamo a un'altra canzone che è una richiesta per nostra amica Rosa Fedeli. Che ho citato una bella canzone di Massimo Ranieri, Erba di casa mia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Dinner Dance Night al Sicilia Club, sabato 26 settembre dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera. Costo $55 a persona. Prenota con Rita allo 04 22 95 7786. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 26 settembre. Non mancare!
3: Siete ascoltati il programma Calabria Mia con Vincenzo, Amadeo e Franco. Ok, allora, continuando con la nostra storia dei percorsi in Calabria, allora, adesso abbiamo Maierato, Rocca di Agitolo e Rocca di Rutta, che corrisponde al Cosium Quota di Nocefole, adeguato da Ruggero. Da Ruggero, e questo è scritto in latino tribus et, e andiamo all'italiano, ed è importante dalla nostra terra la lontananza di Mileto, che è infatti Rocca Nocefalo, che sorgeva su di una collina posta in posizione strategica a controllo della parte settentrionale del Golfo di Lamezia e della strada Tirrenica, che proprio in quel punto conduceva, superato il fiume di Agitola, che attraversando l'attuale piano degli Scrisi a Vibo e quindi a Mileto, tra i ruderi dell'abitato e del castello, nell'area in cui è ben riconoscibile la presenza di un più tardo fossato di difesa, sono presenti ampie porzioni di matura che possono essere riferite anche per analogia con le murature di Nicastro e di altri centri fortificati all'età normanna. Il castello è presente tra la località interessante della guerra che nel 1122 Ruggero il condusse contro il nipote Guglielmo, oltre all'importante rocca di forma triangolare, munita di un ridotto difensivo che è uguale a forma di una cisterna, che sono visibili i resti del borgo abbandonato nel corso del XVII secolo. La cinta muraglia, con torri e circolari di età angolare, è nella parte settentrionale della collina. I ruderi della chiesa matrice o Santa Maria della Cattolica, altre chiese sono visibili in altre parti e altri settori dell'abitato fuori delle mura. Dalla collina su cui sorge la rocca di Ruta si ha una splendida visione del lago Agitola e dell'intera forma terranica. Ok, allora ci voglio fermare qui per adesso e continueremo dopo.
4: Prima di andare alla prossima canzone vorrei salutare il signore Del Vecchio Luigi, che ci manda i saluti di Ostuni, e voglio dirgli che sono stato a Ostuni per un paio di giorni, una città veramente bellissima, e si mangia anche bene, perché sì. Ho avuto, e vorrei anche mandare un messaggio alla signora Rosa Fedeli, se potremmo sapere di dove ci segue. È importante che noi lo sappiamo, così la salutiamo anche ogni settimana. Grazie signora Rosa Fedeli, e anche al nostro amico del vecchio Luigi, certamente grazie a tutti voi che ci seguite sulla pagina di Facebook.
5: Sì.
4: Va bene.

0: Grazie, una bella canzone.
1: Sì.
0: Sai che bello che questa canzone, Un Maresciallo, è cantata da diversi cantanti, ma
1: sì,
0: con tonalità diverse.
1: Sì, sì, sì.
0: È una bella canzone, molto. Sì.
1: Questa qua, per cortesia, Tommaso e Emilio Campolo.
0: Bravo.
1: Si chiamano fratelli.
0: Fratelli, bravo.
1: Sì, ci sono the variations.
0: Sì, queste canzoni hanno molte variazioni. E questa è la bellezza della nostra
1: Italia,
0: nostre canzoni calabrese, no?
1: Sì, sì.
0: La lirica calabrese, questo è importante. Un'altra cosa vorrei dire, che la signora Rosa Fedele, mi è stato confermato dal nostro amico Tony Bombardieri, che si trova a Sydney.
1: Sì.
0: Perciò tanti saluti a Sydney, ci abbiamo altri amici da Sydney che ogni settimana ascoltano questo programma, sì. Perciò anche un saluto alla signora Rosa Fedele, certamente a tutti voi che ogni settimana ci seguite su questa pagina di Facebook. È importante, come diceva Amadeo, siamo i primi, ma dobbiamo ancora crescere di più, e questo è importante, perché non è che uno vince a guerra, ma vincere a guerra e a battaglia.
1: Sì.
0: Se no perde la guerra, come dicevano in Italia, perde un pane o cani.
2: E dopo che vince non si può neanche riposare, cioè ci deve continuare.
0: No. E se no perde poi. Ma noi cerchiamo.
2: Non ci fermiamo.
0: No, non ci fermiamo per niente.
2: No, Paolo di Dio.
0: Fino a quando il nostro Dio ci dà aiuto e forza. E noi saremo qui a continuare questo programma,
1: sì.
0: Bello programma calabrese, così, e tutta la gente, non solo quelli che ci seguono oggi, ma figurati quando passano altri 12 mesi, quanto siamo grandi.
1: Sì.
0: A poco possiamo domandare per pochi soldi cala Radio Italiana, per l'aumento paga.
2: Quella è una cosa sicura che l'avrà.
0: Sono sicuro che se un nostro manager Marco Pente ci sta ascoltando, a prossima settimana non siamo qui.
1: No, stavo ascoltando, e sei in ascolto, don't worry.
2: Non mettiamo alla porta che non possiamo entrare.
0: Cambia pure la chiave d'opportunità, cambia tutte cose, cambia. No, va bene.
2: No,
0: stiamo scherzando, è un bravo manager, perciò stiamo scherzando. Allora, in passato, nelle ultime settimane, abbiamo parlato della Calabria misteriosa, racconta al focolare. Questi sono dei piccoli racconti che ci vengono dalla Calabria. Sono storielle, ma non so quanto di verità c'è, ma sono storie che succedono tanto in tanto nei nostri comuni calabresi. A Brancaleone, Reggio Calabria, i saraceni dell'antico castello di Capistrello. A Brancaleone esiste un antico maniero chiamato Capistrello, posto sull'altra sponda del torrente Altalia, che separa le colline di Prestocito e Brancaleone. Si racconta infatti che in questo luogo i saraceni convivessero pacificamente con gli indigeni locali, e che questo castello, che fosse collegato da un ponte sospeso che lo collegava all'antica Sferlinga, ovvero Brancaleone. Questo ponte veniva costruito di giorno e distrutto di notte, per paura che i saraceni saccheggiassero Brancaleone. Una notte di tanti secoli fa, questi saraceni si recarono al paese per compiere razzia, credendo che fosse Pasqua, ma avendo sbagliato settimana e non trovando nulla da saccheggiare, tornando indietro al capistrello, urlando sconsolati alle loro donne questa frase: Scucinei, che non è Pasqua, ma migliorno di frasca. Tradotto in italiano significa: non cucinate, che oggi non è Pasqua, ma è giorno delle palme. Ora, se è vero, hanno sbagliato settimana, perciò questa è un'altra storiella di Brancaleone. Ce ne abbiamo ancora altre cosette, ma dopo la pubblicità, è un'altra bella canzone che l'altro Medeo ci propone, leggeremo un'altra questa qui viene da Bova, Reggio Calabria.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Radio Italiana 531.
0: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Spa, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
5: Brickwork by Art professional quality.
6: Se vi interessa, chiamate a Anthony
7: 0424 09 15 11.

bella canzone del nostro grande Natino Rapocciolo, e siamo sempre con voi con il programma Clamma Mia sulle onde radio 531 AM di Adelaide, con la radio italiana 531, e siamo sempre qui con Franco Amadeo e Vincenzo. Ancora ci abbiamo qualche mezz'oretta, facciamo ancora qualche chiacchiere sempre sul folklore e delle leggende del focolare, che sono importanti, che dobbiamo, come diceva la poesia di Nicola prima, è importante ricordare queste cose, perché se non si ricordano, si perdono.

0: regina e il tesoro del castello. Nell'antico borgo di Bova esiste un castello normanno scavato sulla roccia. Le fonti descrivono di un imponente castello fondato in epoca normanna e potenziato nel 1494 dagli aragonesi. Il castello era costruito su una roccia e gli ambienti ancora esistenti erano fatti su tre livelli, di cui un piano inferiore c'era un gran salone, il quale si accedeva attraverso un lungo corridoio al piano superiore. Due stanze ancora più alto vi era una cappella rettangolare e coperta una volta a botte e affrescata, di cui ancora oggi rimangono le tracce. Intorno al castello sono nate diverse leggende. Si narra infatti che tra le rovine del maniero si trova l'orma di un piede di una donna che la leggenda vuole sia appartenuto alla contessa Matilde di Canosa, e che se l'orma di una fanciulla corrispondesse alla stessa, questa avrebbe scoperto di discendere da questa nobile stirpa. Un'altra leggenda parla dell'orma della regina e si dice se il piede di una fanciulla avesse combaciato perfettamente quello della regina, la roccia si sarebbe aperta, concedendogli di scoprire il tesoro protetto da un grande serpente, di cui c'è una di queste rocce che caratterizzano l'area del castello è rimasta una traccia incisa. Perciò questa è un'altra leggenda. Vediamo come qualche giorno, se andiamo a Bova, andiamo a trovarla, vediamo se per il nostro combagio se si apre questo tesoro.
1: Se no portiamo un palanghino con noi.
0: Palanghino. No, che si deve fare a regola di storia, non è che io mi occupo palanghino, io mettiamo,
1: se il piede non è giusto,
0: lo sappiamo già tanti accomodato, sa quanto bomba abbiamo mentuto. Va bene, andiamo a un'altra bella canzone, poi siete con voi sempre con il programma Calabria Mia. Chiama.

0: E questa è una canzone, una femmina calabrese, sì, sì. C'è una differenza, c'è una differenza. Vabbè, comunque andiamo avanti con questo, un'altra piccola storiella che è molto importante. Questo qui si trova a San Giorgio Morgeto, Reggio Calabria, il re Morget, la Scala Beffarda e le Giovis. Il fiore all'occhiello della provincia di Reggio Calabria, il borgo medievale di San Giorgio Morgeto, resta tra i più caratteristici dell'entroterra calabrese, distintivo di una cultura, una storia da scoprire e da vivere, il profumo di tradizione e bellezza che si diffonde tra le vie antiche, i palazzi, i monumenti, la fierezza è negli occhi della gente del porto. Innamorato di questo piccolo paradiso culturale, sono ragione di orgoglio non solo per la provincia reggina, ma per l'intera regione. Il maestoso e imponente sul cima del colle di San Giorgio Morgeto regna sul paese e la valle sottostante il castello normando di Re Morgete. Finestra su un panorama mozzafiato sulla piana di Tauro, con una vista che dal ponte del Monte Sant'Elia spazia fino a Capo Vaticano, che nelle giornate più favorevoli consente di attraversare in lontananza anche le isole Eolie, i rudi di quella che era possente fortificazione. Sono stati tutt'oggi sotto sfondo di infrequenti e sconvolgenti leggende che gli anziani del luogo raccontano, ma in particolare narra di come il re Morgete, che in seguito alla sua morte veniva idolato come Dio, apparisse nel luogo della sepoltura ogni giorno. Allo scoccare della mezzanotte, esclusivamente il popolo Morgeto, per predire eventi futuri, una diversa versione narra che il Dio, dispensatore di oracoli, manifestasse le sue visioni da interpretare tra le mura del castello, al fiume di Piaccole e della luna piena. Non molto sono distante dalla chiesa dell'Assunta, si aggiunge una delle particolarità urbanistiche medievali di San Giorgio Morgeto, conosciuta con il nome Scala Beffarda. Essa è un particolare esempio di scalinate sfalsate. È davvero singolare per la sua caratteristica unica nel suo genere. Numerose leggende alleggiano attorno a questa scalinata che spesso sembra di procedere attraverso gli spifferi dell'aria, che tra gli stretti vincoli narrano storie e leggende incredibili. Perciò, se andate o se andiamo a San Giorgio Morgeto, non mettete questa occasione di vedere questa grande scalinata più il castello medievale. Perciò c'è sempre tempo da fare e molto da scoprire in Calabria, come al solito, è vero?
1: Sì.
0: Allora, andiamo a un'altra bella canzone, e quasi quasi siamo in dirittura d'arrivo.
1: Nelly. Abbiamo a mandare saluti a mia comare Nancy Saccapineri, che mandava un messaggio: "Hello, compare, greetings to you. I've been listening to you while making meatballs." Stavi i propetti.
0: E che fai? Festa domani? E carnevale? E carnevale domani? I propetti?
1: E non saggio. Ma mia comare cucina tante cose.
0: Ma potesse cavare la famiglia da domani?
1: Forse
0: o cugino Raffaele, cugino Stefano, cugino Nino,
1: e vuole dire mandare i saluti al suo cugino, the Prime Minister.
0: Grazie.
1: And il paesano Franco vuole mandare Nancy Saccà.
0: Allora ci diciamo una sera, se vuole venire a cantare a radio, indipostano un po' di propetti.
1: Sì.
0: Ovvio lo portiamo noi.
1: Sì.
0: E faccio un programma con noi una sera.
1: Why not?
2: Perché no? Sure, love that.
0: Tanto non abita lontano.
1: No.
0: E quanti in cucina, porta qua belle caldi.
1: Caldi.
0: Noi a metà spettacolo li fermiamo.
1: Sì.
0: Li mangiamo quattro, poi finiamo lo spettacolo, due bicchieri di vino e ti saluto. Grazie cugina Nancy.
1: Thank you, comare. Grazie. Good to have you with us. Grazie.

0: Una bella canzone, come al solito, una bella canzone molto molto vecchia, però ancora molto suggestiva, che racconta quella storia.
1: Sì.
0: Perciò, voglio anche ricordarvi che è anche il nostro vicepresidente, sono sicuro che domenica 4 di ottobre
1: sì.
0: ci sarà la festa dei Santi Cosma e Damiano, i Santi Medici, qui in Adelaide.
1: Sì.
0: È molto importante che tutti coloro che sono fedeli ai Santi Cosma e Damiano, perché sappiamo che c'è molte persone di qualsiasi parte, non solo dalla Calabria, ma anche nella Puglia, in tutta Italia si festeggia la festa dei Santi Cosma e Damiano. La festa normale in Italia, il giorno suo è sempre il 27 di settembre, però no, qui, perché siamo in Australia e dobbiamo accettare che solo domenica possiamo fare feste, o dobbiamo fare feste perché ci sono i giorni lavorativi e molta gente lavora. Allora, domenica 4
1: di
0: ottobre, e ricordatevi che il giorno dopo del mio compleanno, se in caso non si sperdiu,
1: just in case,
2: mettetelo sulla
1: lavagna, scrivetela sopra.
0: Quando mi vedete su Facebook che faccio compleanno, un prossimo giorno è San Cosme e Damiano, perciò non vi dimenticate. La festa si svolge nella chiesa del Sacro Cuore qui a Hanmash,
1: sì,
0: di fronte alla stazione radio dove siamo
2: noi.
0: Questa sera siamo noi, e ogni lunedì sera, però ci sarà la messa alle 11 come al solito, una processione alle 10:30.
1: Uh-huh.
0: E poi la messa direttamente come normale, e poi per quelli che avete acquistato i biglietti ci sarà anche il pranzo. Per quelli che non avete biglietti, purtroppo è tutto esaurito e non possiamo accomodarvi, e questo è un problema per noi, che non abbiamo un gran salone, se no potevamo mettere centinaia e centinaia di persone. Comunque voglio ricordarvi che 4 ottobre ci sarà la festa dei Santi Cosma e Damiano, o i Santi Medici come voi conoscete, sono conosciuti in tutto il mondo. Perciò vogliamo vedervi una grande quantità in chiesa, almeno, se non per il pranzo, ma almeno per la parte cattolica. È importante che celebriamo questi nostri martiri.
1: Sì, e come ti trovamo per annunciare qualche cosa? Noi a Santa Femmina Vergine Mater ci abbiamo il nostro Quiz Night, che si trova il 23, venerdì di 23 ottobre, al Festival Function Center. Il prezzo è $25 a ciascuno. Se volete fare un tavolo di 10 persone, potete andare a comprare i bigliettini su internet, ma io non ce l'ho l'informazione per quello là. Oppure se sapete qualcuno del ricomitato, mettete un nome e comprate i bigliettini con qualcuno di comitato. Oppure telefonate qua a stazione quando facciamo il programma. Allora, 23 di ottobre, venerdì, Quiz Night, Santa Femmina Quiz Night, Festival Function Center,
0: a che ora?
1: Findon Road, Findon.
0: A che ora?
1: 6:30 per 7 cominciare.
0: Va bene.
1: Allora, sì? Tutto a posto?
0: Sì, io non ho altre informazioni per questa sera, ma comunque sono sicuro che quando torniamo lunedì prossimo ci abbiamo altre informazioni.
1: Come mi spero, announce che mio nipote è 8 settimane.
0: Grazie.
1: Matteo.
0: Auguri a Matteo. E auguri auguri a padre e mamma. Perché
1: tell you what, ma voi sapete.
0: You know? Oh.
1: Se chiudete gli occhi, you miss a lot.
0: That's right. E prima che te ne accorgi, saranno grandi e non ti vogliono venire più.
1: That's right.

0: E sul note di questo nostro sigla siamo arrivati alla fine di questa trasmissione per questo lunedì sera. Ci auguriamo che state di vostro gradimento come state per noi presentarlo questa sera. Certamente vogliamo salutare a tutti coloro che ci seguono sulla pagina di Facebook, ovunque vi trovate, in qualsiasi parte del mondo, particolarmente quelli che ci ascoltano dall'altra parte dell'emisfero. Noi siamo l'emisfero sud e quelli del nord, certamente, ovunque vi trovate. È sempre bello sentire la vostra voce e i vostri commenti sulla pagina di Facebook. Questo è importante per noi, come dice il nostro amico Amadeo, siamo numero uno, ma dobbiamo crescere ancora di più. Grazie a tutti voi e come diciamo sempre, seguiteci e spargete la voce. E questa sera voglio ringraziare anche i miei colleghi qui e iniziamo, come diciamo sempre per dovere, al nostro amico Franco Federe. Franco, buonasera.
1: Buonasera Vincenzo, sì, da me Franco, grazie dell'ascolto, sperando che la nostra compagnia con il programma Calabria Mia sia stato di vostro gradimento. Da me Franco una buonanotte. Se volete ascoltare le bellissime canzoni degli anni 60, 70 e 80, sincronizzatevi ancora su questa stazione radio 531, di nuovo venerdì pomeriggio dalle 2 alle 4. E così potrete ascoltare le bellissime canzoni degli anni 60, 70 e 80. Grazie dell'ascolto, buonanotte, alla prossima.
0: Grazie Frankie, buona settimana anche a te. E al nostro vicepresidente, direttore tecnico e direttore musicale di questo programma, Amedeo Tropiati, grazie al tuo lavoro e l'impegno e le belle canzoni che ci porti ogni settimana. Tutto va bene, saremo di nuovo qui lunedì prossimo. Grazie.
2: Grazie Vincenzo, grazie per la vostra compagnia, grazie Francesco e grazie a tutti voi per la vostra compagnia stasera con questo bello programma Calabria Mia. È un piacere per portarle questo programma da me, Amadeo. Un grande saluto alla mia famiglia qui in Adelaide, in Australia e in Italia, dove si trovano, e pure a Boston, Massachusetts, dalla parte dei miei soggiore. Grazie e ci sentiamo alla prossima settimana. Grazie.
0: Grazie Amadeo, e certamente anche da parte mia voglio ringraziarvi per l'ascolto, ma soprattutto anche quelli che hanno questa sera hanno telefonato qui negli studi della Radio Italiana 531. E certamente è sempre un onore in noi presentare questo programma e cercheremo di continuare ancora a migliorare questo programma di settimana in settimana. Questa è una promessa che vogliamo fare non solo da parte mia ma anche dai miei colleghi Franco e da Amadeo. Allora da me buonanotte, buona settimana e come dico sempre, che Dio ci benedica. Ciao.

Ara, que any de Sant Pastafou, que any de Sant Pato Nostalgit. Sí, ma, sent qua lontano, ma, te scrivo questa lettera che per dirti che stanno bene, stai bene, e ci sono tutti i miei paesani qua.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
2: Brickwork by Art, professional quality.
1: Se vi interessa, chiamate a Anthony
2: 0424 091511.
3: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
3: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
5: Poi la canzone
6: anche
5: su Tajani,
6: un po' comiche, dai.
7: Stiamo parlando di ragazzi.
5: Ma è una capacità di improvvisazione, significa che li conosci molto bene.
7: Anche
5: la musica.
7: Bravo,
5: un applauso.
6: Un applauso.
7: Anche perché lei è musicista, tra l'altro, Bonelli.
5: Dai, adesso non diciamo sciocchezze.
7: Mica ho detto leader del centro, uno dei leader del centro-sinistra. Ho detto è un
5: strimpello. Una volta strimpellavo, adesso faccio la muffa.
7: Ricordiamo che strimpella
5: il flauto traverso,
7: che noi non abbiamo mai visto. Abbiamo chiesto.
5: No, l'ho portato, Bugiardo.
7: Una volta.
6: Io non l'ho portato. Voglio vedere il flauto traverso.
5: E la balla l'ha detta.
7: Ce la porta la
6: Laura, l'ha detta Laura.
7: Cos'è questo braccialetto che ha tutti?
5: L'ha fatto mia figlia.
7: Ah,
5: bello, vero?
7: Beh, tutti così colorati.
5: Cocomero, la Palestina.
7: Ah, poi.
5: Smile,
7: che bello. Un po' da boomer. Però vabbè, senta, boomer. Siamo pronti per questa grande innovazione.
5: Un po' di complessi.
7: Chi?
5: Cioè un po' di complessi,
7: no, cioè io come complesso Mastro CDM,
6: poi l'ha fatto la bambina, quello che c'è,
7: sì, infatti. Senta, proviamo questa grande rivoluzione dei messaggi vocali dei nostri ascoltatori che sono arrivati al 335-699-2949. Io mi dissocio già dal tipo di domande che arriveranno.
6: Non sappiamo, noi sì, non abbiamo idea, non ci hanno ancora detto niente.
7: È pronto,
6: questo,
7: Sir Bonelli?
5: Mi reggo.
7: Si rega, non siamo
6: coraggio,
7: neanche.
6: Coraggio.
7: Sentiamo, andiamo col primo.
8: Buongiorno, sono Gino da Torino.
7: Ciao Gino.
8: Volevo chiedere al deputato Bonelli.
7: Penso giusto,
8: O senatore, non
7: no,
8: lo
7: no,
8: so.
7: Deputato, era giusto, Gino.
8: Cosa ne pensava dell'iniziativa
7: di cosa?
8: Della Meloni di abolire temporaneamente il bollo
7: auto. Bravo Gino.
6: Prima domanda buona.
7: Sembra
6: proprio.
7: Paolo Mieli per dire Gino. Vada.
5: Intanto
6: a Gino da Torino
5: mi pare abbastanza evidente una proposta, diciamo, da campagna elettorale, però l'ha fatta.
7: Certo.
5: Quindi 2,3 miliardi. Io avrei utilizzato quei soldi in maniera diversa.
7: Certo, sempre facile, un'altra
6: per esempio?
5: Non è facile.
6: Per esempio?
5: Perché è facile? Per esempio, quei 2,3 miliardi avrei acquistato TAC, risonanze magnetiche, medici,
7: e
5: assunto medici.
7: Questo è benaltrismo.
5: Non è benaltrismo, è proposta, visto che noi abbiamo le liste d'attesa più lunghe in Europa e visto che abbiamo 5.800.000 persone che rinunciano alle cure pubbliche sanitarie a causa degli esseri.
7: Ma lei ha fatto il conto di che cosa non pagherà al bollo? Lei cosa c'ha? Motorino, macchina, cosa c'ha?
5: Ma lei lo sa che io non ce l'ho.
7: Infatti, per quello è contrario, perché non ce l'ha.
6: Perché
7: sua moglie ce l'avrà la macchina?
5: Sì, mia moglie ce l'ha la macchina.
7: Quindi non pagherete il bollo della macchina di sua moglie?
5: Ma non lo so che cilindrata è, francamente.
7: Però la Meloni voleva cantare con voi bollo ciao, l'ha detto anche ieri.
5: Ma è ridicola,
7: Aspetti, proviamo a cantarla insieme. Lei la canta.
5: Proviamo.
7: Aspetti, è pronto e la canti cantare insieme.
5: No,
7: la
5: io canto bella ciao.
7: No, bollo ciao.
5: È ridicola. 4 anni e mezzo che governa.
7: È per colpa vostra.
5: Colpa vostra.
7: Sì, certo.
5: Hanno votato gli italiani.
6: Cantiamo.
5: Noi ci siamo uniti. Dopodiché c'è stato qualcuno che qualcuno all'ultimo che si è diviso. Vedi Calenda.
7: Adesso è colpa di Calenda.
5: No, sto ricordando che nel settembre del 2022 la Meloni, giustamente, hai fatto ricordare che su questo hai ragione. Siamo andati divisi in tre parti. Quello che non deve accadere alle prossime elezioni, che così si
7: chi lo sa. Vediamo. Sentiamo un altro messaggio vocale. Macchina.
9: Una domanda per Bonelli, Madonna. Sono Manuela da Brescia.
7: Ciao,
9: la
7: Manuela.
9: Prima cosa che farebbe se andasse al governo?
6: La prima cosa che farebbe se andasse al governo?
7: C'è Massimo Franco, sono degli analisti politici i nostri ascoltatori. Cosa ci pensi? Tenderei a escludere che ci sia questa possibilità, però andiamo di fantascienza, Bonelli.
5: Ma guarda. Secondo me rimarrei deluso.
7: La prima proprio.
5: No, rimarrei deluso rispetto a quello che è fantascienza.
7: La prima.
5: Rimarrei deluso e anche secondo me che alla fine ti fai pure il prosecco.
7: Pure il prosecco, quello di Fratoianni, dice.
6: Ma quello che quindi la prima cosa che farebbe, si farebbe un prosecco.
5: No, lui. Allora, no, il primo provvedimento. C'è un tema grande, ovviamente dipende dalle. Perché sono tante le questioni, però se ne chiede una. Il tema di ridurre il costo dell'energia nel nostro paese.
7: E come lo si riduce?
5: Si riduce implementando molto il tema delle rinnovabili. E questo.
7: Ma ci vogliono anni, però.
5: No, non ci vuole. La Spagna l'ha fatto in 2 anni e mezzo.
7: 2 anni e mezzo?
5: La Spagna è riuscita a portare il costo. Eolico, pannelli solari, efficientamento energetico. La Spagna in 2 anni e mezzo, 3 anni è riuscita anche con i fondi del PNRR a portare quel paese ad avere il costo dell'energia più bassa.
7: Sa che noi
5: pensate, noi paghiamo 70 anni. Euro megawattore di più.
7: Scusi, la CDM.
6: È partito
7: col pippone, vabbè, però insomma quello comunque abbassare
6: energie rinnovabili, abbassare i costi.
5: No, bisogna abbassare
7: i costi attraverso
5: bisogna abbassare il costo dell'energia. Ci sono famiglie, ripeto, che non accendono i condizionatori perché non sono in grado di pagare la bolletta elettrica, e ci sono famiglie che non accendono gli scaldamenti perché hanno paura di non essere in grado di pagare la bolletta elettrica. Ci sono imprese che non riescono a fare investimenti perché hanno il costo dell'energia elevato. Quindi il tema dell'energia è un elemento fondamentale, che incide anche sui prodotti.
7: Ultima
5: sul
7: domanda.
5: Sul costo del pane, sul costo dei prodotti agricoli e su tante altre questioni.
7: Ultimo messaggio vocale dei notisti politici, dei nostri ascoltatori, che secondo me andranno tutti ospiti da Lili Gruber adesso in poi. Sentiamo il prossimo.
10: Buongiorno Angelo.
7: A lui, Bonelli.
10: Volevo sapere chi è? Mai non si vede mai, non si sente mai la portavoce dei Verdi. Di genere femminile, no? Voi avete un portavoce, maschile e un co-portavoce femminile.
7: Questa è tutta una polemica all'interno dei Verdi. Chi è? Ma scusi, chi è?
10: Gianluigi da Venezia.
7: Gianluigi, però se non sai chi è, come fai a sapere chi c'è la co-portavoce?
5: Sì, Fiorella Zabbatta.
7: E perché parla poco?
5: Ma non è vero che parla poco.
7: Perché non è in Parlamento?
5: Non è parlamentare,
7: se quello, Gianluigi è quello.
5: Non è parlamentare, lo sarà sicuramente alle prossime elezioni, ma è una donna estremamente preparata, attualmente assessore alla protezione civile della regione Campania, e quindi ha molto da fare perché ci sono stati eventi molto gravi
6: e importanti. No, sono dei geni questi
7: geni. Io gli farei fare una trasmissione su Radio 1. Senta, a proposito della Campania, nell'amore del Campo Largo, no? Dove vi volete sempre bene, centro-sinistra, il sindaco di Salerno, ex governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha speso delle parole di straordinaria approvazione nei suoi confronti. Sentiamole.
11: Bonelli.
7: Lei.
11: Basta solo questo nome.
7: Bonelli, che nome è?
11: Per spingere tutta la popolazione maschile del nostro paese a compiere un gesto, diciamo, scaramantico.
7: Perché?
11: Ecco, ad accarezzarsi i perpendicoli in via preventiva.
7: Ma com'è?
6: I perpendicoli.
11: Perché notoriamente è un portaseccia in napoletano. Un portasfiga in romanesco, se vogliamo, diciamo, unire l'Italia e utilizzare Manzoni, un mettimale, uno scampaforca, Bonelli.
7: Ma cosa è successo? Perché De Luca dice che porta sfiga? Tra l'altro così, senza.
5: Non lo so, ma ha chiesto a lui. Io tra l'altro ho difficoltà. Anzi, non commento.
7: No, scusi, vede, ha visto, però è caduto tutto qua. Non so, io dico, non c'entra in questo caso, però è caduto tutto nel nostro studio. Dica comunque.
5: Ma posso commentare la cafonaggine?
7: Deve commentare.
5: Sì, è incommentabile la cafonaggine. De Luca si è dimostrato un gran cafone. Non è che c'è una critica che mi ha rivolto, che è legittima, anche dura e aspra. Io devo dire, mai nella mia vita, anche esponenti di destra, ho mai rivolto e utilizzato un linguaggio di questo genere. Dopodiché lui si commenta da solo, lo lascio ai suoi sprologi. Qui e ciao.
7: Il suo alleato nel Campo Largo.
5: Ma quale alleato per quanto mi riguarda? Ma per è un problema del PD per quanto ci riguarda e mi riguarda questo tipo di approccio linguistico che provoca quelli che vengono tecnicamente chiamati gli shitstorm, le ondate, no? Sappiamo, ondate di merda.
7: Sì, ok.
5: Che in questi giorni sono stato travolto da queste ondate di commenti che sono assolutamente impronunciabili. Grazie, devo dire. utile a questo soggetto. Se la politica si trasforma a questo livello, che trasforma la pur legittima critica in odio, guardate che...
7: Ma da maleato poi...
5: Ma che cazzo, ma che me frega a me essere alleato?
7: No, dico,
5: cioè, sei un cafone, punto e basta, ti lascio una tua cafonaggine, non ho altro da aggiungere.
7: Bene, abbiamo sistemato anche De Luca. Adesso con noi c'è...
6: Chi c'è?
12: C'è la Zanichi.
6: Iva Zanicchi,
7: la più grande cantante di tutti i tempi. Signora Zanicchi, buongiorno.
6: Ciao Iva, buongiorno.
7: Va
13: bene.
7: Come sta, signora?
13: Lo dite a tutte, ma non importa, mi perdono. Io sto benissimo.
6: Alle nostre
13: Stavo
6: preferite.
13: Stavo dicendo poc'anzi, sono in un ristorante a Roma.
7: Bene.
13: Sto aspettando la pasta, indovina quale? Alla matriciana. Alla matriciana, bravo, hai vinto un premio.
7: Grazie.
13: Io quando vengo a Roma, io mangio solo primi, ma che me frega,
7: prendo
13: qualche chilo, ma ci mancherebbe altro, la mia età, su dai.
7: Senta, signora Zanicchi,
13: cosa mi volevi chiedere?
7: No,
13: avanti,
7: in studio dillo. Con noi oggi c'è Angelo Bonelli,
6: lo conosci?
7: Dei leader del centro-sinistra, lo conosce Bonelli?
13: Come si, chi è? No, non ho capito.
7: Bonelli!
13: Angelo, e come non lo conosco Bonelli? Ma vuoi scherzare?
7: Certo, signor Bonelli.
13: Forse abbiamo anche mangiato assieme.
7: Ma
13: io,
7: non credo.
6: Forse, non si sa.
7: No, perché Bonelli non mangia niente.
13: Di sinistra,
7: ma non mangi...
13: ma guarda che i miei più grandi amici sono di sinistra. Ma cosa stai a dire?
7: Perché lui non mangia niente.
5: Ma non è vero, è pure ingrassato. Non è vero.
13: Guardi,
5: Zanicchi, innanzitutto
7: Bonelli, questo è.
5: Da piccolo con mia mamma, che purtroppo non c'è, quando lei era in televisione e cantava Zingara.
6: Si fermava la casa.
7: Sì. Che la cantava, signor Bonelli?
13: Grazie.
5: No, la mamma.
13: Mi fai piacere, guarda, mi fa piacere perché io ho le persone come te, che certo non possono ammirarmi perché siete giovani, però mi ricordano le mamme, le nonne, per cui mi volete bene.
5: È un ricordo in cui vedevo la mia mamma felice, poi purtroppo...
13: Che è il prezzo giusto?
7: No, prima. Guarda che è vecchio Bonelli,
5: Prima.
13: Ma quanti anni ha sto Bonelli?
7: Quanti anni ha sto Bonelli?
5: 62 sono.
7: 62.
13: Posso dirlo in francese?
6: Affanculo,
13: va.
7: Bene, senta, signora Zanicchi, cosa ne pensa lei di queste dichiarazioni che ha fatto Tajani in questi giorni, in cui dice che è meglio sposare una donna meno appariscente perché,
5: con la gonna lunga,
7: è più affidabile,
6: perché quelle appariscenti non sono affidabili e ti tradiscono.
5: I pantaloni,
13: amore, la sento per la prima volta,
6: sono fuori.
13: Mi fa ridere, dai, vabbè, è una battuta.
6: No, l'ha detta serio,
13: che dobbiamo commentare, ma non si crede neanche se lo sento io dal vivo.
7: Spiegato che
13: è più affidabile una donna con la gonna lunga che una con la minigonna.
6: L'ha detto, abbiamo gli audio,
7: perché quella,
13: quando io mi sono fidanzato con l'uomo della mia vita, avevo un paio di pantaloncini che mi si vedevano tutte le chiappette fuori. E per 42 anni sono stata fedele, l'ho amato fino all'ultimo momento. Ma che scherziamo davvero? Dai, non diciamo sciocchezze, su.
7: Quindi lei dice che anche con i pantaloncini corti si può essere affidabili.
13: Ma si manca, ma il cervello, sai. Se hai le pezze al cervello e gli occhi, allora sì che è da preoccuparti.
6: E quindi tu
13: passiamo a vedere ancora il colore della pelle, la gonna, minigonna, ma su, dai. Ma io sono adesso seduto davanti al ristorante. Senti, sta passando un uomo di colore, alto 2 metri, di una bellezza unica, nero come la pece. Ma che cazzo roba stiamo a dire?
7: Ma quello non è la questione razziale. Lui diceva che siccome se il figlio gli avesse chiesto che donna devo sposare, lui dice sì, affascinante, ma è importante che sia più affidabile, che non tradisca, perché quelle affascinanti tradiscono e invece quelle meno affascinanti no.
13: No, lui ha ragione, io ho una grande esperienza, guarda, le donne, riserate, con le gonne lunghe, mai scollate, con i capelli raccorti, guarda, incornificano, che è un piacere.
6: Le gatte morte, giusto, Ivan? Sono le gatte
13: guarda,
6: morte.
13: Mi sta dicendo Camille, non sbaglio, ma ha portato la pasta.
7: È la pasta,
6: ecco,
7: sì.
6: Hai capito? E quindi è la pasta.
13: Ragazzi,
6: bella così.
13: Sì, dai, sì, arrivo, arrivo, arrivo.
7: Va bene, no, no, basta, era solo questo. Quindi
6: ci
7: sta
6: sloggiando,
7: cosa direbbe a Tajani, che se lo vedesse davanti su questa cosa, diceva Antonio, ma
13: chi è? Che Antonio Tajani?
6: Sì, l'ha detto lui. Sì,
13: ma figura, sì. Ma
6: l'ha detto lui.
13: È uno scherzo, no. Ma è un uomo carino, intelligente.
7: E lo so.
6: Gli è venuto
13: Tajani, ma che cazzo ti sei sposato tu allora?
7: Non lo so. No, aspetta, infatti, non lo so. C'era
13: Zanicchi. Mi diventa fredda la pasta.
7: Buon appetito, chiudo, buon appetito.
13: Ciao.
7: Grazie, grazie, grazie.
13: Ciao, ciao. Grazie, un bacione a tutti.
7: Arrivederci, arrivederci.
6: Mi si fredda la pasta, dai, su.
7: No, ha ragione, signor Bonelli.
5: Sottoscrivo.
6: Gli è venuta, insomma, così, no, così sta questa
5: bene.
6: Dichiarazione,
5: cioè, gli è venuta proprio bene, no,
6: alla Zanicchi.
7: No, ma mi stavo
5: Tajani non si controlla,
7: ma mi stavo chiedendo
5: da un diritto internazionale che vale fino a un certo punto, non affacciatevi, sennò vi beccano i droni,
7: certo. E poi consigli anche sulla posta del cuore. Che rapporto ha con Giuseppe Conte, lei, se Bonelli?
5: Buono, come ce l'ho con Elie Schlein.
7: Si entusiasma quando lo vede Conte, o
5: che c'entra l'entusiasmo? Conte è un alleato,
7: sì,
5: come lo è Elie Schlein.
7: Sì, no, no, glielo chiedo perché noi abbiamo una foto di voi due in Parlamento, guardate.
6: Vediamola.
7: Guardi, in cui lei c'ha una faccia come dire,
6: non è proprio di comunicazione.
7: Boh. Guardi la sua faccia, boh. No, è anche Conte.
5: Ma non so che cosa stavamo facendo.
7: Niente.
5: Ma non è vero, magari stavamo adesso non so in
6: magari
5: che contesto.
6: Magari c'era qualcuno che parlava e poi commentavate.
5: No, magari stavamo commentando la legge. Penso che stavamo votandola, perché lì siamo in attesa di un voto di fiducia su un provvedimento che magari era orribile.
7: Perplesso.
5: Esprimevamo il nostro disgusto rispetto a ciò che stavamo
6: appunto
5: votando.
6: In radio, no? Noi siamo in radio, non vedono la fotografia, ci sono loro due che stanno veramente con una faccia di adesso mi è morto il gatto.
7: Sì, soprattutto così, Bonelli un po' perplesso com'è sulle primarie.
6: Bonelli è proprio...
7: Mi dica una cosa, adesso facciamo un gioco di fantasia, no? Primarie. Ma se ci dovessero essere le primarie, secondo lei è più adatto lei o Frattoianni a fare il candidato? Ma adesso al di là poi non sarà la scelta, che poi ci penserete, ma proprio come tipo di approccio, come persona, no? Chi dei due ha più la postura, diciamo, da candidato premier? Più Frattoianni, che è belloccio, alto, un po' così, o lei che è più riflessivo, più affidabile, più pantalone, non so, secondo così, facciamo un gioco di fantasia. Ovviamente, c'è Bonelli
6: insieme,
7: si è addormentato
6: 50%.
5: No, ma ripeto, siamo complementari.
6: C'era un coraggio,
7: ma se ne si può candidare uno solo,
5: lo decideremo al tempo dovuto.
7: O potrebbe essere uno che non è né lei né Frattoianni.
5: Ripeto, lo decideremo a tempo debito. Ci interessa a noi mettere e portare a casa contenuti estremamente importanti.
7: E lì il programma poi vedremo. Adesso, come tutti i lunedì, oggi prima puntata, con noi c'è
6: Mao.

0: Maurizio Gasparri e la sua ode al campionato.
1: Presidente della Commissione
2: Come
1: Affari
2: Esteri, ben trovati.
1: Difesa e senatore di Forza Italia, ma soprattutto poeta ufficiale di Un Giorno da Pecora, che come tutti i lunedì è qui per raccontarci il campionato in cui la Roma sta andando alla grande, quindi sarà una un'ode superlativa.
2: Beh,
1: oggi
2: ode alla vetta, ode alla vetta,
1: alla
2: vetta, oggi
1: alla vetta, sì,
2: però
1: sì,
2: in vetta ci stanno tanti, c'è sì, anche la Lazio, c'è anche l'Inter,
1: sì, purtroppo
2: quindi,
1: la Lazio,
2: diciamo,
1: dico, sì,
2: non è che c'è solo la Roma, bisogna essere obiettivi.
1: Vabbè, però è appena iniziato il campionato, 5 giornate adesso, tre settimane
2: è troppo presto per trarre conclusioni affrettate.
1: Ma come facciamo adesso 3 settimane senza campionato, Sir Gasparri?
2: E lei, c'è una pausa fino a imparare 9-10 riprende
1: mamma mia,
2: perché gioca la nazionale,
1: sì, 4 partite Nation League. Andiamo con l'ode,
0: ode alla vetta,
2: ode alla vetta.
1: Le facciamo una musica un po' da vetta, da
2: un
1: civetta,
2: da vetta.
1: Vada.
2: Capital prende gran spazio, prima Roma e prima Lazio, anche l'Inter sulla vetta con Martino sua saetta. Primo tempo è giallo rosso, Conè segna a più non posso. La ripresa è di Lautaro, che di gol non è mai avaro. Un pareggio, 2 doppiette, 2-2 squadre provette. Il Venezia ha superato, Lazio insegue il suo primato. Cagliari è tra le sorprese, batte pure l'Udinese. Ha raggiunto già la testa, per Maldini adesso è festa. Batte il Como, il Frosinone, altra squadra in progressione. Juve torna a vittoria, Atalanta senza gloria. 2-0 bianconero per la Dea, secco e severo. Milan Lecce fa 3-0, buono il ritmo rossonero.
1: Maurizio Gasparri, poeta ufficiale di Un Giorno da Pecora.
0: Ma sono belle ste
1: ma adesso sono 20 anni che le facciamo, insomma, il talento è quello.
0: Affinatissimo negli anni.
2: Non della letteratura, della satira radiofonica.
1: Senta, ma secondo lei la Lazio può vincere lo scudetto, signor Gasparri?
2: Ah, beh, guardi, io per scaramanzia dico di sì, perché non voglio scoprire le carte della Roma, dopodiché certo, quelli che vanno avanti. Però siamo alla 5ª giornata,
1: sì,
2: come
1: sì,
2: lei
1: no,
2: ha
1: vabbè,
2: detto.
1: Ma era giusto per dire.
2: Generalmente
0: è un po' prestino.
2: L'Inter è forte, certo, quindi resta la favorita del campionato.
1: Ma sarebbe peggio che se la Lazio vince lo scudetto o se il centrodestra perde le elezioni?
2: No, è più importante vincere le elezioni. Non c'è,
1: quindi baratterebbe la vittoria delle elezioni con lo scudetto alla Lazio?
2: Io metto la vittoria delle elezioni avanti a tutto.
1: Sì, ma la baratterebbe con lo scudetto alla Lazio?
2: Ma non esiste un ufficio scambio dove si può fare.
1: Come no?
2: Sarebbe un voto di scambio, anche se per paradossale. Quindi
1: certo,
2: sarebbe un reato fare lo scambio della vittoria.
1: Questo è vero. Grazie, Maurizio Gasparri, poeta ufficiale di Un Giorno da Pecora. Arrivederci. A lei del calcio non interessa niente, Sabonelli,
0: Poco.
3: Non sono un grande tifoso, anche se tifo Roma.
1: Roma?
0: Sì, può vincere
1: scudetto la Roma.
3: Speriamo,
1: che entusiasmo, No, dico, avete fratto gli anni dei tifosi dell'Inter.
0: Un grande fan, vedi, un grande sostenitore.
1: Avete visto Roma Inter insieme?
3: No.
1: Mi dice l'ultima cosa che avete fatto con fratto Gianni?
3: Ma in che senso l'ultima cosa che abbiamo fatto
0: insieme? Dove vi si è visti
1: lei
0: insieme?
1: Mi parla poco di fratto Gianni, un po' come fa la nostra Aurora del suo fidanzato, che me ne parla poco, io quindi mi preoccupo di questa cosa.
3: No, non si deve preoccupare, tutto ok.
1: Ah, vi vedete?
3: Assolutamente.
1: Vi siete sentiti stamattina?
3: Ma stamattina no.
1: Come no?
3: Perché è
1: lunedì al mattino, vi sentite? Cosa fate per la settimana?
0: Però tutti i giorni sì.
3: Lo vedo stasera.
1: Dove?
3: A Padova.
1: Ma come a Padova? Ma scusi, non potevate vedervi a Roma, non era più comodo?
3: È perché abbiamo la festa di Alleanza Verdi e Sinistra
1: che
3: a Padova.
1: Palle, fino a Padova deve andare?
3: Eh sì, ma giriamo l'Italia.
1: E quando parte?
3: Tra poco.
1: Senta, il nostro CDM, la nostra chiarerola, cosa hanno capito di questa puntata? Sentiamo.
4: Abbonati.

0: Grazie Angelo Bonelli, leader delle Alleanze Verdi Sinistra. Adesso prova a cantare la nostra sigla Graziano Del Rio, attuale senatore del PD, ex ministro delle infrastrutture, con il nostro Dejan Cednikovic. Vediamo cosa succede.
1: Allora, meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Torniamo domani su Radio 1. Tanto non ci ascolta nessuno.
2: Torniamo
1: domani su Radio 1. Tanto non ci ascolta nessuno.
2: Meglio
1: no, un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Ehi, meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Ottobre inizia da Romix, 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili, colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.

0: ore 15.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Sandro Mazzola, lutto cittadino e bandiera mezz'asta per il giocatore dell'Inter e della Nazionale morto a 83 anni. In diretta il nostro inviato Claudio Vicolo.
4: Tra le prime corone di fiori a essere posate sul sagrato della Basilica di Sant'Ambrogio ci sono state quella di Gianni Infantino e della FIFA, nonché quella del Milan. Centinaia le persone che sostano da ore dietro le transenne. Sentiamo alcune delle loro voci.
5: Era un grandissimo giocatore. Per me, io lo chiamavo il ballerino, perché quando si muoveva nel campo era una cosa pazzesca.
6: Sto qua per tutto il giorno per lui. Fu colpito da uno che scattava e dribblava in un modo incredibile. Chiese a mio padre: papà, come si chiama quel giocatore? E lui mi disse: Sandro Mazzola. Non Mazzola, Sandro Mazzola.
4: Oltre al presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, è presidente anche quello del Milan Paolo Schiaroni, diversi calciatori attuali del passato, e tra loro ad esempio anche l'ex allenatore Nedio Scala. Sentiamo il suo ricordo di Mazzola.
7: Soprattutto un amico, oltretutto un amico di grande disponibilità, di una semplicità disarmante, e poi come calciatore non lo discuto io, è inutile parlarne perché è stato uno dei più grandi calciatori che l'Italia abbia mai avuto.
4: Da Milano con Vincenzo Carbutti, linea allo studio.
3: Grazie Vigolo. E le elezioni regionali in Germania, dopo la pesante sconfitta dei cristiano-democratici, parla il cancelliere Merz, la corrispondente.
8: Merz promette resto al governo. Questo risultato è una cesura profonda per la CDU, è drammatico all'esclusione del partito dal Mecklenburg-Pomerania, perché per la prima volta nella storia della Germania la CDU non entra, è rimasta ferma al 4,9, non abbastanza per la soglia di sbarramento del 5%. Dice Merz: questo voto va oltre alla mia persona, c'è un profondo mutamento nel sistema dei partiti. La Germania è stata travolta, almeno in questo land, da un'onda blu, quella dell'AfD, che è arrivata al 38,2%. I due leader del partito, Alice Weidel e Timo Kupala, hanno detto: Merz si deve dimettere. A Berlino invece c'è una virata verso la sinistra radicale, vince il partito di Elif Enak, la Linke, la quarantenne di origini turche, che potrebbe diventare per la prima volta sindaco della capitale e che ha promesso uno stop al caro affitti.
9: Emma Farnet, GR1.
3: CNN, MS Now e Politico, le tre testate giornalistiche a cui il presidente Trump ha vietato l'accesso alla Casa Bianca, hanno intentato causa appellandosi al primo emendamento per essere riammesse dal suo social Truth. Trump ha commentato che non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, definite una minaccia per la sicurezza nazionale. Alle 18 il presidente Sergio Mattarella inaugurerà l'anno scolastico 2026-2027 ad Amatrice, 10 anni dopo il terremoto che devastò il paese e tanti altri comuni del centro Italia. Radio 1 seguirà interamente la cerimonia con uno speciale in onda dalle 16.30 alle 19. Vasta operazione antidroga a Roma nel quartiere Quarticciolo, 24 le persone arrestate, sequestrate oltre 1000 dosi di droga e denaro in contante. I carabinieri hanno bloccato gli accessi alle principali piazze di spaccio della zona, dove sono stati individuati nascondigli temporanei per lo stupefacente in vani, contenitori e buche nel terreno. Accertata anche la presenza di dosi finte composte da sassolini avvolti nel cellofan, pronte per essere cedute agli inquirenti. Domani sarà pubblicato in tutto il mondo il libro del conte Charles Spencer su sua sorella, la principessa Diana, Canto del Cigno, il titolo dell'attesa opera. I media britannici rilanciano le accuse contro i Windsor e l'allarme del conte Spencer per la mancanza di una scorta di polizia per i Sussex.
10: I told friends and family about what had been said because it was so monstrous.
11: Harry e Meghan devono affrontare una copertura mediatica mostruosa e cancerogena proprio come Diana.
0: parlare il conte Spencer, fratello della principessa, che si dice preoccupato per la mancata scorta di polizia per i Sussex e insiste. La posizione di Harry V in linea di successione al trono ed ex militare che ha combattuto in Afghanistan lo rendono un chiaro bersaglio. Avendo già visto morire mia sorella in circostanze evitabili, dice, tenderei a garantirgli una protezione adeguata. Alla pubblicazione di Swan Song, il canto del cigno, il libro sulla principessa Diana a 30 anni dalla morte che esce in tutto il mondo, manca un giorno, ma la campagna pubblicitaria è già nel pieno. Il libro di memorie di Spencer è esattamente ciò che Buckingham Palace temeva, un attacco alla corona che riapre una delle pagine più dolorose e difficili nella storia dei Windsor. Spencer ribadisce le accuse contro il sovrano ai microfoni della BBC. Durante una discussione sul funerale di Diana, Carlo gli avrebbe detto: la dimenticheremo presto.

0: Byron, tu sei a pelo corto, lo so che non lo perdi, Michele Tarano nel suo jingle ha scherzato. E allora buon pomeriggio Italia da Igor Righetti e bentrovati in diretta alla quarta edizione di Igor alla Piazza Social di Radio 1, il primo e finora unico programma che racconta come social e intelligenza artificiale stanno cambiando il nostro mondo, vero? Come canta Adriano Papalardo, del resto oggi i social e l'intelligenza artificiale non riguardano più soltanto chi lavora nel digitale, tutto si è spostato sui social e questo ha cambiato non soltanto il nostro modo di comunicare, ma anche quello di informarci, scegliere, acquistare e costruire la nostra percezione della realtà. Ma proprio questa comunicazione immediata porta con sé nuovi rischi, quindi profili falsi, truffe, disinformazione, contenuti manipolati e naturalmente deepfake. L'intelligenza artificiale può essere straordinaria, come può essere, certo, ma dobbiamo imparare a riconoscere anche ciò che può essere utilizzato per ingannarci.
1: Abbiamo preso l'influencer.
0: E come sempre al mio fianco c'è il nativo digitale Lorenzo Castelluccio, influencer e social media manager con oltre 1 milione di follower sui social, voce della Gen Z. Ben trovato Lorenzo.
2: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Lorenzo, in ogni edizione di Igor abbiamo novità, perché noi senza novità, lo sappiamo, saremmo felici come mosche in un villaggio di stitici.
2: Sì Igor, poi tu sei si può dire da quant'è che sei in Rai?
0: Diciamo,
2: da oltre 30 anni, quindi di programmi ne hai fatti, televisivi, radiofonici, quindi hai esperienza.
0: Sì, Lorenzo, ormai sono un reperto archeologico, quasi 36 anni di Rai, come dicono i miei studenti universitari, ho una certa. Allora, ma vuoi raccontare in sintesi ai nostri ascoltatori che cosa ci siamo inventati questa
2: volta? Allora, prima novità è il talk del venerdì, che prevede un tema unico e che verrà affrontato con vari ospiti di vario genere, di ogni ambiente, vari esperti, ecco appunto. Poi il secondo è il social AI test, primo, che si chiama AI o non AI, e prevede 3 quiz e per mettere alla prova sia gli ascoltatori che gli ospiti in studio.
0: Tutti voi, quindi vi vogliamo mettere alla prova.
2: Se sappiamo e se sanno riconoscere effettivamente cosa è generato dall'intelligenza artificiale e cosa invece è generato dall'umano.
0: Ma certo, vai, non ci siamo dimenticati di te, vero Lorenzo? Ovviamente
2: mai.
0: C'è pure il bassotto pet influencer con oltre 300.000 follower su Instagram, il canduttore e mascotte di questa trasmissione, Byron Righetti. E in regia c'è sempre lui, Nino Giuliano, la parte tecnica Alessandro Adriani, in redazione Maurizio. Un saluto a Carla Pagliai, la dog sitter del bassottino Byron. Ormai la realtà in Italia ha superato da un pezzo la più fervida immaginazione. La realtà è talmente surreale che la satira rischia di sembrare un telegiornale. Sì, i social ce lo raccontano ogni giorno, perché tutto parte prima dal web. Il nostro è un paese talmente schizofrenico che non si sforza nemmeno di sembrare normale. Anche questa estate ne abbiamo vista di cotte e di crude. Abbiamo perso il senso della vergogna. Nessuno si vergogna più di niente, neppure di aver perso il senso della vergogna. Appunto. Lorenzo, un ragazzino di 13 anni, a tal proposito, ha accoltellato la sua professoressa. Poco prima aveva scritto in chat: guardate il TG dopo, e poi ha appunto filmato l'aggressione. Gli investigatori stanno verificando anche l'ipotesi che possa essere stato avvicinato online da persone o gruppi estremisti. La domanda però che ti voglio fare è: di chi è la responsabilità? La colpa è stata, tanto per cambiare, subito addossata ai social e al web. Ma secondo te, Lorenzo, il problema non è a monte? Cioè, quando un ragazzino è fragile e passa ore e ore online, quanto devono essere presenti e vigili i genitori? Tu che sei un nativo digitale.
2: Allora, diciamo che adesso ormai è una moda dare colpa ai social, ai telefonini. Credo che comunque i genitori debbano assumersi le responsabilità. I social sono uno strumento e come tali devono essere appunto considerati. Ovviamente come dipende da come, che uso ne fai, e soprattutto essendo un ragazzino minorenne di 13 anni andava controllato, ma non come i carcerati, cioè, libero, però ovviamente va monitorato, va seguito, anche perché ci sono dei segnali, dei cambiamenti di questi ragazzi, no, che fanno queste cose. Quindi secondo me questa è colpa principalmente dei genitori, che devono assumersi la responsabilità e devono essere più presenti.
0: Siete d'accordo? Sono parole sante. Condivido Lorenzo. Tra l'altro ricordo che le analisi demografiche mostrano come gran parte dell'odio sui social non arrivi dagli adolescenti ma dagli adulti. Il problema è che ormai troppi genitori hanno abdicato al loro ruolo.

0: Imagination con Music and Lights. Siete all'ascolto di Corale Piazza Social di Radio 1, rigorosamente in diretta. Io sono Igor Righetti, sono le 15:12 minuti primi secondi a nessuno. L'intelligenza artificiale sta entrando nel cinema dalla porta principale, scrive, crea immagini, clona voci, costruisce volti e persino attori che non sono mai esistiti. Ma se una macchina può imparare a imitare un'emozione, può davvero provare quell'emozione? E se un algoritmo può creare un film, che fine fanno la creatività, la fragilità, il talento e perfino l'errore umano, eh? E allora, nell'Igora ci hanno raggiunti l'attrice, regista e sceneggiatrice Eva Engar, il produttore cinematografico Massimiliano Carletti, l'attrice Nadia Rinaldi. Un buon pomeriggio corale a tutti voi, a tutti voi.
1: A tutti.
0: Eva, parto da te. Alla Mostra del Cinema di Venezia hai presentato il film L'Ultimo Numero, di cui sei regista e sceneggiatrice, accolto tra l'altro con lunghi applausi. Hai raccontato che l'esposizione mediatica, all'essere continuamente osservata e giudicata, ti ha spinta verso la scrittura e la regia. È stato proprio il bisogno di raccontare una tua storia con le tue parole a farti prendere la macchina da presa?
1: Ma guarda, è un'evoluzione più che altro, perché nella vita cerchiamo sempre di trovare qualcosa di nuovo per renderlo più interessante, e la regia è stata per me una cosa molto curiosa, che cercavo di, parto dalla fotografia, perciò da anni che cerco di qualche modo, e ho avuto il coraggio finalmente di provarci. La sceneggiatura invece è una cosa che da tantissimi anni, da quando ero ragazzina, che mi fa parte del mio carattere.
0: Massimiliano Carletti, tu hai prodotto già oltre 15 film, sei anche sceneggiatore e hai anche fatto l'attore, questo ricordiamo, eh? Ecco, ma l'intelligenza artificiale per un produttore è soprattutto una minaccia, un risparmio di costi o una nuova possibilità creativa? Un artista senza fragilità e senza conflitti è più comodo per il mercato, a tuo giudizio?
2: Ma io scinderei la parte artistica da quella tecnica, perché l'intelligenza artificiale tecnica a noi ci aiuta, l'intelligenza artificiale artistica assolutamente no. Per esempio, nell'ultimo numero che abbiamo appena girato abbiamo usato delle riprese mai fatte, però con l'intelligenza artificiale di un circo dall'alto, che sono costate 5 minuti di lavoro. Se le avessimo dovute fare con un drone e con la parte meccanica sarebbero costate 2 giorni di lavoro e tanto impiego di denaro. Quindi da quella parte sicuramente aiuta, sotto l'aspetto artistico assolutamente no.
0: Ecco, Nadia Rinaldi, tu sei un'attrice con una lunga esperienza, sei anche tra i protagonisti degli ultimi 3 film, quelli recenti, insomma, di Eva e prodotti proprio da Massimiliano Carletti. Ecco, come reagiresti se un giorno sul set ti dicessero: il suo partner di scena non è un attore, è un personaggio generato dall'intelligenza artificiale?
3: Cioè, dovrei recitare davanti a una figura immaginandomi che ci fosse, quindi dovrei recitare da sola, sapendo che poi l'intelligenza artificiale mette l'attore. Allora, noi siamo gli artigiani dello spettacolo, come definiva Proietti, e il lavoro artigianale,
0: di cui tu sei allieva, ricordiamo.
3: Mi sono allieva, il lavoro, e l'artigiano ha bisogno del suo materiale, del suo repertorio, della sua emozione. L'emozione artificialmente non si può ricreare, poi si può creare una bella immagine, gli si può dare una voce, gli si possono far fare tutti i movimenti, ma di umano non c'è niente. Quindi dovremmo fare doppio lavoro a recitare da soli, pensando che c'è l'altra persona di fronte che ti risponde, che verrà poi montata artificialmente sullo schermo. Comincia a diventare una cosa abbastanza difficile, deprimente soprattutto, e umanamente si toglie qualunque tipo di calore da trasmettere, credo, allo spettatore. L'intelligenza artificiale può aiutare, come diceva appunto Massimiliano, a livello tecnico, per risparmiare su costi che magari con l'intelligenza artificiale si possono recuperare. Ma artisticamente parlando, recitativamente parlando, credo che vada ad ammazzare veramente l'umanità, cioè l'umanità artificialmente, non, un sentimento artificialmente non lo puoi creare.
0: Ma chi c'è? Vedo qualcuno. È Tarzan con il suo tutorial, insegna agli italiani a usare la liana per combattere il caro carburante. Sì, ma arriveremo probabilmente a 5 euro al litro. Eva Enger, se domani ti proponessero un film con un protagonista completamente generato dall'AI, che costa quindi meno di un attore umano e garantisce disponibilità totale per tutto il progetto, tu lo prenderesti in considerazione in questo caso come regista?
1: Beh, allora vedo l'idea molto difficile, perché no, in senso che la sfida di fare una cosa nuova è stuzzicante, però nel stesso momento mi piace fare il regista proprio per interagire con gli attori, trasmettere la mia idea e vedere come trasformano con le loro sensazioni, sentimenti, professionalità, con la loro passione per il film, vedere nella loro, negli loro occhi, non lo so, qualcosa, quel fuoco, no? Mentre recitano, e ripetere le parole che ho scritto magari da loro. E questo, il computer, cioè una cosa fredda, insomma, non è la stessa cosa. Però certo, con me sfida, sai, anche cartoni animati sono un po' artificiali, insomma, non lo so. Preferisco Nadia,
0: girare con Nadia, sì. Mi fa ora una domanda al nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
4: Buon pomeriggio a tutti. Allora, parto da Massimino Caroletti.
0: A tutte e a tutte, ricordati che non si deve offendere nessuno, ecco, mi raccomando.
4: Massimiliano, oggi, visto che alle anteprime per promuovere i film vengono invitati soprattutto influencer e content creator, mentre sono sempre meno i critici della carta stampata e degli altri media tradizionali, secondo te il potere di decretare il successo di un'opera è passato dai critici ai creator?
2: Ma guarda, questi sono però solo fenomeni nostrani, perché il fatto di invitare gli influencer accade solo in Italia, non accade a Los Angeles o a Cannes. Gli influencer vengono solo ed esclusivamente in Italia, quindi direi che è una cosa del nostro mercato. Uno può condividerlo o meno, io non la condivido, perché sono voluti tanti anni per salire sul red carpet di Venezia o di Roma, poi certo, arriva l'influencer che ha fatto due storie e ha diritto
0: e
2: di
0: sale sul red carpet.
2: Assolutamente,
0: fa il red carpet
4: portato però dagli sponsor,
0: portato
4: non
0: dagli sponsor,
4: peraltro,
2: ovviamente. Certo. Quindi no, assolutamente non la trovo giusta. Poi a livello di pubblicità internet ormai si può sfruttare qualunque idea, oggi credo che sia il mercato aperto a tutto. Però volevo fare una puntualizzazione su quello che diceva prima Igor. Non è vero che prendere l'intelligenza artificiale di un attore costa meno che prendere un attore, perché se prendi un attore che fa il protagonista ti costa il doppio che prendere un attore reale. Quindi anche qua bisognerebbe approfondire un po' l'argomento.
0: Sì, dipende però dalla grandezza
2: dell'attore.
0: Esattamente. Certo, ovviamente.
3: Morgan Freeman ha lasciato tutti i suoi diritti, pagato profumatamente, che il giorno che verrà a mancare possono continuare a fare
0: a sfruttare
3: film,
0: la sua immagine.
3: Sì. Cioè, siamo arrivati a questo.
2: Ma Harrison Ford nei Predatori dell'Arca Perduta, l'ultimo film che hanno fatto, dovevano ringiovanirlo di 30 anni, ha recitato lui, ma poi con l'intelligenza artificiale sembrava un bambino di 18.
0: Vero.
3: C'è anche un mio amico che sui social sembra un bambino che fa.
0: Vabbè.
4: Quello social è facilissimo ormai.
0: Vai tra filtri, Lorenzo. Lorenzo insegna che qui veramente. Vai.
4: Sì. Nadia Rinaldi, il caso di Eddie Dalton, artista inesistente, arrivato al numero 1 su iTunes con Another Day Old, ha entusiasmato il pubblico. Che cosa ci dice questo successo? Ormai non conta più l'autenticità, ma solo il prodotto finale?
3: L'autenticità, già parliamo di autenticità che non esiste.
4: Certo.
3: Il personaggio non esiste. Il pubblico da cosa è stato esaltato, da cosa è stato colpito il pubblico,
0: dalle sonorità, dal video che...
3: Ma siamo diventati un
4: ormai i cantanti soprattutto usano molto autotune, quindi
3: io sono molto vintage, e ai miei quasi 60 anni io sono molto lontana da questa tecnologia. Se sai cantare canti, se no cambia mestiere. Se sai recitare, recita. Se no cambia mestiere. Se sei un bravo falegname, mi costruisci un armadio. Se non sai fare niente,
0: è lì il problema.
3: Fatti un corso online e
0: sembra
3: forse riuscirai a fare
0: dirsi,
3: qualcosa.
0: Nadia.
4: Evanger, i social oggi influenzano sempre di più anche il cinema. Molti casting guardano prima i follower e poi il talento. Un attore quindi è preferibile che sia anche influencer, creator e personaggio social? E secondo te è più un'evoluzione naturale o una forzatura?
1: Una forzatura, io non ho mai guardato quanti follower ha su Instagram un attore che magari chiamavamo per fare un provino, cioè non me ne frega niente, perché può essere una persona anche antisocial e però recitare benissimo. Penso che in questo mestiere è importante quello, recitare. Comunque, tornando al discorso prima, negli anni 80 è già nato una specie di AI, perché c'erano tutti i cantanti che non era la loro voce ma facevano infatti tutti che facevano le cose che non esisteva il cantante praticamente.
0: Ma signora Carletti, tu hai appunto una domanda, questa è una provocazione, che oggi esistono, come abbiamo detto, personaggi interamente sintetici, ce n'è un'altra molto famosa, un'attrice, Tilly Norwood, e Hollywood sta discutendo seriamente di synthetic performance, vale a dire di artisti sintetici. Ma la provocazione è questa: se un giorno un attore creato dall'intelligenza artificiale recitasse meglio di un attore umano mediocre, sceglieresti comunque l'essere umano?
2: Bella domanda.
0: Grazie, me l'ha suggerita Byron.
2: Ecco.
0: In cuffia.
2: Però preferisco sempre l'umano. Sì, perché almeno con l'umano ci puoi interagire. Ci
0: puoi interagire.
1: Puoi menarlo.
2: Con l'umano.
5: Soprattutto Carletti, almeno l'umano gli dà pure due schiaffi.
2: Gli puoi lanciare un copione.
1: Stiamo scherzando. Nessuno è stato maltrattato nel film.
5: Però ci si confronta. Cioè, questa persona quando si presenta. Questa persona è inesistente, così con tanto successo.
2: Come si presenta?
5: Dove si presenta?
1: Allora lì penso che c'è una relazione con il creator. In quel punto, no? Il creator che ha creato questo personaggio, perciò anche lì esiste una persona dietro che magari non è una bella donna ma è un brutto uomo, comunque, che parla con la bocca di questa creazione, così, no? Perciò io penso che poi, se diventa famosa questa attrice inesistente, chiedono anche dei bei soldini per i diritti, no? Per usarli.
5: No, volevo dire prima una cosa a Igor, che giustamente è vero che quando vai a fare i provini, e questo te lo dico, ci metto la faccia e mi prendo tutte le responsabilità, quando vai a fare i provini, mentre stai facendo il provino, loro vanno a guardarti la pagina di Instagram per vedere quanti follower. Io sono del parere che tutti i like che mettono, e possono essere milioni e milioni, se tu esci al cinema, fai uno spettacolo a teatro, quei like non sono quelli che vanno a pagare il biglietto. Quindi
1: sì, è vero, perché per esempio nei reality del televisivi prendevano degli influencer con milioni di follower, erano primi a essere eliminati, perciò dove erano questi milioni di persone?
5: Perché comunque è tutto un po' ambiguo, sì, è tutto messo in diventa quasi confusionale come ragionamento, e purtroppo ci sono molte produzioni che fanno, che rischiano e fanno, ci ritroviamo personaggi che fino a ieri hanno fatto la skin care
0: peggio, hanno imbottigliato peti, come conosco questa famosa influencer, una famosissima influencer che imbottiglia peti e li vende anche, poi adesso fa anche la cantante, cioè, vabbè, ma ecco, purtroppo questo è un argomento molto delicato, perché investe un po' tanti settori, non soltanto quello del cinema, ma anche per esempio la televisione, ecco, tanto per citarne uno, e purtroppo ormai anche la radio. Eva Enger, l'Academy ha stabilito che per gli Oscar le performance devono essere realmente interpretate da esseri umani. Ecco, secondo te questa distinzione continuerà ad avere senso tra 10 anni, oppure arriveremo a un cinema nel quale non sapremo più chi o che cosa stia davvero recitando?
1: Allora, possono aggiungere una categoria, non sostituendo naturalmente la migliore attrice, perché quello deve essere umana, possono aggiungere una categoria come quella degli effetti speciali, il miglior creazione artificiale, o chi è creator, perciò chi creano questi AI, o non lo so, farà 10 anni, perché comunque in America i sindacati degli attori sono molto agguerriti contro queste cose. In Italia è vietato, solo si può usare per motivi tecnici, perciò penso che comunque non sarà così facile di introdurlo. Però su social ci sono dei filmini proprio creati con intelligenza artificiale, con personaggi, eccetera. Ci sono le storie. ho guardato anche 2 o 3.
0: Sì, sì. Nadia Rinaldi, se l'intelligenza artificiale potesse clonare perfettamente la tua voce, sai che adesso è entrata anche nel doppiaggio,
5: già l'hanno fatto.
0: Però ancora la tua, la tua ancora no.
5: È stata doppiata la mia voce con il nutrizionista sorrentino da una mia intervista che avevo fatto.
0: Ah, vabbè, quello degli haters.
5: Non si fa, lo so, certo.
0: È un reato, ma
5: è un reato anche questo.
0: Però ecco, la domanda era questa: mantenendo però le tue inflessioni, persino le tue emozioni, tu prima hai parlato tanto di emozioni, ecco, ti farebbe piacere oppure la considereresti una violazione della tua identità artistica?
5: Una violazione della mia identità artistica, perché l'emozione cambia. Questo a me fa piacere, perché se tutto questo avesse un'evoluzione più importante, significa che riporteremo tutte le persone a teatro e vedranno qualcosa di vero, di umano, e ogni sera qualcosa di diverso. L'emozione non è quella, la cronometri, mettiamo l'emozione A, l'emozione B, l'emozione C. L'emozione cambia a secondo di chi hai davanti, a secondo di come stai in quel giorno, a secondo di come vivi tu in quel momento la battuta che stai dicendo. L'emozione cambia, non è una. E quindi tu mi puoi mettere puoi avere un'emozione di Nadia Rinaldi, ma Nadia Rinaldi ce n'ha tante di emozioni, quindi l'intelligenza artificiale non le potrebbe mai ricreare tutte.
0: Una domanda finale per tutti e tre, con una bella risposta di quelle vostre: che cosa pensate della scelta di alcuni celebri attori americani di affidare la propria voce all'intelligenza artificiale, cedendone i diritti, tu prima ne hai accennato, o autorizzandone anche la clonazione, come già è stato fatto da alcuni attori americani? Secondo voi è opportunità per il futuro oppure un rischio per l'identità e il lavoro degli attori? Massimiliano Caroletti.
2: Io sono contrario. Contrario, perché io voglio ancora vivere nel ricordo che la mia generazione ha visto giocare a pallone Maradona, ha visto i grandi attori come Alberto Sordi, ha visto, e quindi vederli clonati anche.
5: Ma non si possono.
2: Ma non si può fa, cioè sta roba non esiste proprio.
0: Se possono vedere!
2: Assolutamente.
0: Ammazzo, interviene sempre questo a sproposito, abbiamo ricordato.
2: Quindi assolutamente no, contrarissimo.
0: Contrarissimo. Enger.
1: Allora, se mi danno tanti soldi, clonatemi pure, magari divento anche un'attrice più brava di quella che sono stata, dai.
0: Nadia Rinaldi.
5: Ma io vorrei sapere se mi clonerebbero con 85 kg di più o 85 kg in meno.
1: Ma tutte e due.
0: Abbiamo concluso con un sorriso il nostro talk show. Allora, la nostra chiacchierata termina qui. Grazie all'attrice, regista e sceneggiatrice Eva Enger, al produttore cinematografico Massimiliano Caroletti e all'attrice Nadia Rinaldi. In bocca al lupo per tutto.
5: Comunque, l'ultimo numero è pieno di emozioni veri e non artificiali, quindi andate alla fine.
0: Andate l'ultimo numero, regia di Eva Enger. Grazie, buon
1: grazie
0: proseguimento. E chiudiamo con il jingle del cantautore Michele Tarana. Igorà tornerà domani sempre in diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound, dove trovate tutte le puntate che vi siete persi, anche degli anni passati. Vi ricordo che andiamo in onda dal lunedì al venerdì. Se volete scrivere a me oppure a Byron, potete fare sul nostro account Instagram Righetti Igor o Byron.righetti. Buon proseguimento da Igor Righetti,
4: da Lorenzo
0: e da Byron. A domani.
6: Viaggiare informati.
7: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 15.30 e 25 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 10 Genova Ventimiglia in Liguria, tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure in direzione di Genova, 5 km di code a tratti per la presenza di lavori. A4 tratto Brescia Padova, tra Montebello e Soave in direzione di Brescia, 6 km di code a causa di un incidente avvenuto questa mattina. A Milano adesso in tangenziale nord all'altezza dello svincolo per Milano Meda, 2 km di code per il recupero di un mezzo incidentato in direzione della tangenziale est di Milano. A1 tratto Firenze Roma, rallentamenti tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma. In A14 tratto Abruzzese Pescara Bari, tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Pescara, 1 km di code per lavori. Chiudiamo al sud, A2 autostrada del Mediterraneo, rallentamenti per un incidente all'altezza di Rogliano Grimaldi in direzione Reggio Calabria. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
10: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
9: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
11: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
12: Lunch is ready.
13: Listo in la mesa.
14: Essen ist fertig.
15: A tavolo.
16: È pronto.
17: In tavola.
18: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26 e 27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
19: Penelope, son tornato!
20: Ulisse! Sempre più alto.
19: E tu invece sei rimasta bassa.
20: Come uno scontrino del gigante?
19: Sì.
20: Al gigante il risparmio è una certezza. Grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
21: Il pomeriggio di Radio 1.
0: 15:33, non è che ci siamo sbagliati d'orario, Simona, Claudio?
1: No, dai, Raffaele, non cominciamo così. Certo che non ci siamo sbagliati.
22: Ed è proprio così, perché da oggi si parte alle 15:30 e il pomeriggio di Radio 1 inizia prima, diventa più ampio da lunedì al venerdì, sempre dalle 15:30, nuova stagione, nuovi spazi.
0: E anche nuove idee. Bentornati al pomeriggio di Radio 1. E siccome squadra che si vuole bene non si cambia.
22: Hai cambiato un po', però, No. Scada vince sarebbe normalmente.
0: Lo so, però noi ci vogliamo bene, non è che proprio siamo così presuntuosi. Raffaele Roselli al microfono.
1: L'Ulisse del giorno, Simona Arrigoni, la Penelope del giorno.
22: Brava. E chi sono
1: e poi
22: io,
1: abbiamo Telemaco.
22: Eccomi qua, Telemaco. Allora, Claudio De Tommasi.
0: Allora, torniamo e ripartiamo. È un po' come riprendere un viaggio, vero Simona? Allora, abbiamo pensato a un primo ospite che più lontano, in alto di così, non poteva portarci.
1: Ha trascorso più di 360 giorni in orbita, è stata al comando, prima donna europea della Stazione Spaziale Internazionale, e con noi stiamo parlando di lei, Samantha Cristoforetti, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, benvenuta al pomeriggio di Radio 1.
23: Grazie, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, e se mi permette, come prima domanda, no? Il viaggio nello spazio, il primo piede dell'uomo sulla Luna, che momento epico, la stazione spaziale, anche un sogno condiviso a livello internazionale. Beh, oggi si può dire che la corsa riprende, ma con tante implicazioni in più.
23: Certamente, un ritorno sulla Luna che auspichiamo si realizzerà nei prossimi anni, e da una parte c'è questo programma Artemis, di cui facciamo parte anche noi come Europa e anche in particolare come Italia, che è un programma a guida statunitense. Avremo seguito all'inizio di quest'anno la missione Artemis 2, per la prima volta da tanti anni esseri umani che sono arrivati a volare attorno alla Luna. Seguiremo l'anno prossimo la missione Artemis 3 con a bordo il nostro Luca Parmitano. C'è però anche un altro, diciamo, se vogliamo, contendente in questa nuova corsa, che è la Cina, che a sua volta sta lavorando a un suo programma di esplorazione lunare.
1: Le do il benvenuto con un componimento che lei conosce molto bene, che è il seguente. Alzo lo sguardo e vedo l'immensità del cosmo, piego la testa e guardo la moltitudine del mondo. Lo sguardo vola, il cuore si espande, la gioia dei sensi può raggiungere il suo culmine e in verità questa è la vera felicità. Lei lo ha twittato il 12 ottobre 2022. Oggi qual è la vera felicità di Samantha Cristoforetti?
23: Guardi, la felicità è un parolone. Io penso che la felicità sia soprattutto nel quotidiano. Non si deve immaginare che la felicità si trova nelle esperienze estreme. Anzi, io dico sempre che, guardi, la felicità secondo me è proprio lì, è lì sotto pelle. Bisogna abituarsi, e magari questo sì, no, le esperienze particolari ci aiutano, a fermarsi un attimo e lasciare che affiori, e così improvvisamente ogni tanto ci si sente felici.
22: Samantha, io le parlo di sogni invece, perché io da sempre ho sognato di essere astronauta, da sempre appassionato di fantascienza, ma qui non stiamo parlando più di fantascienza, si tornerà sulla Luna, c'è una stazione spaziale internazionale, si rende conto lei di vivere questo sogno, il sogno di tanti?
23: Eh beh, certamente, me ne rendo ben conto, è un sogno che in qualche modo è stata la stella polare della mia infanzia, della mia giovinezza, dei primi anni da adulta, delle mie scelte professionali. Quindi io mi ritengo una di quelle persone fortunate, se vogliamo, che ha avuto fin da subito chiaro qual era il suo sogno, perché non è facile a volte, no? Quando si è giovani, capire quale può essere la propria chiamata, la propria vocazione, il proprio sogno. Quando si ha questa fortuna, è un pochino, secondo me, più facile, perché trovi la motivazione nel quotidiano a dare il meglio che puoi per farti trovare pronta, se poi in qualche modo la tua vita, questo sogno, si intercetta. Non è detto che succeda, e non è grave, perché poi il sogno è quella motivazione che ti aiuta a scegliere delle strade impegnative, e poi comunque vada, sarà un successo.
3: In questo sogno che si rinnova, lo dicevamo prima, Samantha Cristoforetti, insomma, come riprende in qualche misura la corsa allo spazio, l'Europa vuol far crescere le proprie ambizioni?
23: Sì, assolutamente, su due binari che a mio avviso è molto importante capire, anche proprio così come cittadini che osservano così le avventure spaziali. Da una parte, se parliamo dell'esplorazione della Luna, è qualcosa a cui noi vogliamo contribuire in maniera sempre più significativa, e in questo modo magari anche avere la possibilità di fare parte direttamente di questa missione, non soltanto come tecnologia. E lo ricordo, metà dell'astronave che ha portato, per esempio, gli astronauti di Artemis 2 quest'anno, che porterà gli astronauti di Artemis 3 l'anno prossimo in viaggio, metà di questa astronave è il modulo di servizio europeo, quindi costruito in Europa anche con un grande contributo dell'industria italiana. Quindi magari a fronte di questi contributi, che auspichiamo essere sempre più significativi, ci potranno essere anche degli astronauti europei che viaggeranno verso la Luna e magari addirittura sul suolo lunare. D'altro canto, altrettanto importante, se invece rifacciamo un passo indietro e torniamo in orbita terrestre, sì, è importante che come europei facciamo il prossimo grande passo. Allora, io lo ricordo sempre, io sono stata due volte sulla Stazione Spaziale Internazionale, che è anche un po' nostra, siamo partner di questa avventura, no, della Stazione Spaziale, ma una volta ci sono andata a bordo di un veicolo russo, Soyuz, una volta ci sono andata a bordo di un veicolo americano, Dragon. Mi augurerei che magari tra 7, 8, 10 anni ci sia anche un veicolo europeo che possa portare i nostri astronauti e magari anche astronauti dei nostri paesi a bordo di un veicolo nostro.
3: È un grande tema strategico.
15: Sì. Anche perché lei l'ha detto prima, la nostra Italia ha una scuola scientifica e anche un'industria aerospaziale molto molto importante, che ha un peso enorme a livello globale.
23: Sì, beh, sicuramente l'Italia è uno dei paesi leader, se non altro nel contesto europeo, che ha, diciamo, una presenza industriale, tecnologica, universitaria assolutamente di primo piano, e che quindi deve fare la sua parte per far crescere l'Europa nel complesso, no? Perché ovviamente abbiamo un pochino di gap, se vogliamo, anche da recuperare, sicuramente rispetto agli Stati Uniti, non perché vogliamo riuscire a fare tutto quello che fanno gli Stati Uniti, ma perché vogliamo continuare a collaborare, ma essere in futuro dei partner anche più forti, più solidi, anche con un pochino più di autonomia per poter prendere così delle decisioni.
3: Sempre più autorevoli, e tra l'altro a Roma, proprio nelle prossime settimane, a dicembre se non sbaglio, ci sarà un'importantissima riunione che riguarderà proprio delle scelte strategiche, no?
23: Assolutamente, in particolare proprio su questo tema dell'esplorazione, quindi dei voli spaziali, degli astronauti, la Luna, un giorno in prospettiva Marte, e quello che auspichiamo è che verranno prese proprio a livello politico, di impulso politico, delle scelte coraggiose per poter, è una cosa che non si fa dall'oggi al domani, ci vorranno 10 anni, ma realizzare questo passo successivo di crescita per l'Europa, di avere appunto una nostra astronave in grado di trasportare non solo cargo ma anche astronauti.
15: A Napoli a novembre si terranno gli stati generali della Space Economy e lei dovrebbe proprio essere presente e parlare davanti ai bambini, bambini che potrebbero chissà magari un domani diventare futuri astronauti oppure imprenditori nel settore aerospaziale che sta prendendo sempre più piega nel nostro paese. Allora, tornando ai sogni, ai desideri, alle passioni, anche lei si è innamorata da piccola dello spazio. Quando è stato il momento in cui dentro di lei si è accesa questa passione così forte?
23: Ero molto piccola, non ricordo un momento, diciamo una fulminazione sulla via di Damasco, ma nel mio caso è stato credo un sedimentare di impressioni, di sentimenti, di letture, la presenza del cielo stellato. Banalmente io vengo da un paesino di montagna dove c'era poco inquinamento luminoso, no?
22: Quindi
23: il cielo
22: si vedevano bene le stelle, Samantha Cristoforetti.
23: Si vedevano molto bene le stelle, sì. Però mi piace molto come lei menzioni non solo ragazzi e giovani che vogliono diventare astronauti, ce ne sono tanti, ma appunto anche magari questa ambizione di diventare imprenditori, perché abbiamo davvero bisogno, no, di questa imprenditorialità. Spesso sono proprio le nuove aziende che quando riescono a crescere portano innovazione, portano dinamismo e riescono ad attirare un po' anche da tutto il mondo i talenti di cui abbiamo bisogno per crescere da un punto di vista tecnologico, industriale, che poi alla fine vuol dire benessere per tutti.
22: Dietro ai programmi spaziali ci sono le più avanzate frontiere tecnologiche, ovviamente, no? Ma c'è anche la gestione dei dati, informazioni, comunicazioni. Cosa significa, diciamo, controllare lo spazio, se lo spazio si può controllare?
23: Beh, diciamo che sarebbe meglio che lo spazio rimanesse, o le orbite attorno alla Terra rimanessero
22: più puro possibile, Samantha,
23: condivisa. No, vabbè, probabilmente è anche possibile controllarlo, ma insomma auspichiamo che rimanga comunque, che rimanga a livello globale una governance condivisa, in modo da assicurarci che le orbite attorno alla Terra sono una risorsa, e come, no, sono quasi una risorsa naturale, perché è finita, e quindi è importante riuscire a governarle insieme in modo che restano a disposizione di tutti, perché dalle orbite, no, quando mettiamo i satelliti in orbita, ci forniscono tutti quei servizi che noi tutti al giorno d'oggi diamo per scontato. Tutti al giorno d'oggi diamo per scontato che il nostro cellulare ci dice come arrivare al ristorante la sera. Tutti no, diamo per scontato anche in posti remoti che eventualmente possiamo avere accesso a internet. Tutti diamo per scontato che abbiamo le previsioni meteorologiche, che abbiamo questi satelliti che in continuazione misurano lo stato di salute del nostro pianeta, del clima, no? Quando gli scienziati cercano, ahimè a volte non con grande successo, di spiegarci cosa sta succedendo al nostro clima, lo fanno perché i satelliti in continuazione misurano tutta una serie di variabili che ci permettono di capire una cosa estremamente complessa che è il clima della Terra. Quindi tutte queste cose che diamo per scontate ce le forniscono i satelliti in orbita, in questa risorsa condivisa, questa specie di bene comune globale che sono le orbite attorno alla Terra.
3: Senta, Samantha Cristoforetti, ma prima di salutarci, ma quante volte le hanno chiesto se vorrebbe tornare lassù?
23: me lo chiedono naturalmente molto spesso. Allora, guardi, a me la stazione spaziale, diciamo, manca molto come luogo amato, ma è un luogo dove devono andare i nostri colleghi giovani, il nostro Andrea Patassa, la nostra Antia Comellini, questi giovani astronauti bravissimi che abbiamo selezionato, e sono loro che devono avere al più presto la loro opportunità di andare sull'ISS. Ovviamente a me piacerebbe molto fare una missione sulla Luna, se questo mai dovesse materializzarsi come opportunità.
15: Le ho dato prima il benvenuto con un suo bellissimo componimento che ha twittato appunto nel 2022. La saluto con uno dei tanti messaggi che stanno arrivando per lei, il 335-699-2949. Ho scelto quello di Fabrizio, che scrive: Astro Samantha, wow che mitica, una donna che è arrivata dove noi persone che calpestano questo pianeta non potremo mai aspirare di arrivare. Complimenti, perché è rimasta con i piedi ben piantati per terra. Grazie a nome di tutti coloro che la seguono e la seguiranno in altre spedizioni.
3: Samantha Cristoforetti, grazie per essere stata con noi al pomeriggio di Radio 1.
23: Sono io che ringrazio, buon pomeriggio a tutti e a tutte.
22: Allora, l'abbiamo detto più volte anche durante i nostri promo, no? Che cosa succede qui?
3: La musica.
22: C'è la musica. In questo caso noi abbiamo un grande onore e una grande responsabilità, cioè un onore diviso in due, onore di averla come primo brano che stiamo trasmettendo, mi sembra una cosa importante, ma anche, insomma, lei sarà onorata di essere la nostra prima cantante, non soltanto cantante, una grande star, superstar. Lei è Laura Pausini. Di questo brano lei ha detto... Dunque, per me è una canzone attualmente necessaria perché c'è troppo odio, c'è troppa violenza e ci sono tante domande che ci poniamo ogni giorno alle quali non sappiamo rispondere. Lei è Laura Pausini e questa è la sua versione di un classico di Raff, si chiama Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: Noi riempiamo l'immenso vuoto che c'è, non solo con Laura Pausini, vero Simona? Tanta musica in questa prima mezz'ora del pomeriggio di Radio 1, nuova.
1: Assolutamente sì, anche perché Raffaele, guarda com'è contento Claudio, io direi di andare subito da Claudio, guarda come si illumina il volto, un sorriso sì, che non finisce più, musica in primo piano e sempre di più Claudio.
2: Sempre di più, anche perché noi non ci accontenteremo delle grandi star, ma andremo a cercare e a dare spazio alle nuove realtà della musica italiana, a cominciare dal nostro primo ospite.
0: Ne abbiamo una subito.
2: Una subito anche importante, Giulia May, benvenuta.
3: Ciao, buonasera, grazie.
2: Buonasera Giulia, come stai?
3: Tutto bene, grazie a voi.
2: Meno male, beh mi sembra che vada tutto bene, anche noi cerchiamo di farcela andare bene. Allora, laureata al Conservatorio di Palermo, numerosi premi, finalista alle Targhe Tenco, un primo album nel 2019 dal titolo significativo Diventeremo Adulti, ahimè un destino tragico che spetta o è aspettato a tutti noi, Giulia, però riesci a mettere insieme tante cose nella tua musica, o sbaglio? Tante influenze, tante definizioni, tra virgolette.
3: Sì, ci provo, nel senso mi piace giocare molto con la musica, mescolare appunto, come hai detto tu, un po' la mia formazione classica, io ho studiato pianoforte classico al conservatorio, e quindi portare un po' quella letteratura pianistica all'interno del pop, poi diciamo all'interno della musica elettronica e poi all'interno ovviamente delle canzoni e di tutte le influenze cantautorali che ho. Alla fine il punto è comunque raccontare delle storie, raccontare un po' il mio punto di vista e le mie emozioni attraverso le mie canzoni.
0: Ecco, Giulia, passiamo pure subito alla musica dal vivo, che tu il prossimo appuntamento che io leggo è quello di domenica prossima, chiuderai in concerto l'evento Festival Logos Parole del Mediterraneo che si apre questo giovedì 24, la direttrice artistica Nadia Terranova, giochi in casa Palermo.
3: Esatto, ci sono molto felice perché torno a casa con questo concerto, tra l'altro appunto sarà l'unico concerto a Palermo di questo tour estivo che si va a chiudere, diciamo, e quindi sono veramente contenta di suonare appunto poi in questo luogo così bello, che già ho suonato diverse volte, di La Filippina tornerò, e soprattutto in un festival così interessante, quindi molto contenta.
1: Giulia, allora parliamo proprio di Palermo. Tu sei palermitana anche se non ci vivi più, però canti in siciliano e come tanti siciliani, penso ad esempio Battiato, Consoli, mantieni anche tu le radici, i vissuti vivi e forti?
3: Assolutamente, assolutamente, le mantengo, le fanno parte di me assolutamente, oltre che di me, del mio linguaggio, di come parlo, poi perché comunque io vivo a Milano, a parte che per fortuna torno spesso a Palermo, ma poi continuo a parlare molto spesso nella vita quotidiana, anche molto spesso in siciliano, e poi a scrivere in palermitano, e quindi questa è una cosa, è un modo per sentirmi legata e per non sentirmi, diciamo, nei limiti del possibile troppo lontana. Da casa,
2: emigrante, diciamo,
3: dietro. Esatto, un po' migrante, sì, esatto.
2: Senti Giulia, allora dopo quel primo disco, no, sul diventare adulti, un altro titolo interessante nel 2025 con questo disco, Io della musica non ci ho capito niente, che è detta da una musicista, tra l'altro importante, in continua crescita come te, insomma è un'affermazione che ha un certo peso.
3: Sì, è un po' sicuramente provocatoria, ironica.
2: Sì, ma
3: quanto è maggior ragione. Come?
2: No, dicevo, quanto è difficile essere una nuova realtà della musica in Italia. Però, insomma, la tua attività live, che è molto importante, testimonierebbe il contrario.
3: Sì, è difficile in generale essere in Italia, partiamo così, qualsiasi mestiere fai, diciamo, poi fare musica in Italia è ancora più difficile, farsi spazio, diciamo, essendo come nuove realtà, nuove voci, è comunque molto complicato. Io sono molto fortunata perché ho un team, diciamo, con cui lavoro veramente fantastico, e poi ho avuto anche la fortuna attraverso la mia musica di fare più di 120 date praticamente dall'anno scorso.
2: Quindi sono tante, non ti puoi lamentare,
3: sì, no? No, è il pubblico che mi ha permesso di fare questa cosa, perché ho avuto l'affetto da parte delle persone che comunque sono venute a sentirmi, e questa è stata, penso che sia la più grande soddisfazione, il più grande successo per un cantante, perché senza pubblico, senza persone che ci ascoltano, insomma, ce la cantiamo e ce la sogniamo, diciamo.
0: Allora, ricordiamo ancora la tappa di domenica prossima, Palermo, Festival Logos, Parole Mediterraneo, chiusura con
2: Sì, con la musica che ti vede tra l'altro protagonista in siciliano con un'altra cantante siciliana importante che avremo prossimamente ospite, che è Anna Castiglia. Anna Castiglia arriverà da noi. Io ti suggerisco questa cosa che un nostro collega palermitano ci ha detto, spero di pronunciarla in maniera comprensibile: tu rigo una vota e non te la squiddare più, ok?
1: Meno male che non l'ha fatta pronunciare a me, meno male.
0: È coraggioso il nostro Claudio.
2: Sono coraggioso, mi sono avventurato in palermitano. Grazie a Giulia May.
1: Bravo.
2: Questa in collaborazione con Anna Castiglia è proprio un tusquidari. Ok, ho detto bene.
0: Se riprova.
1: Aiuto, fermatelo.
2: Subito dopo il GR1.
4: Dici sei troppo romantica, la gente romantica muore male. Impiegata alle poste o peggio, tipo sposata con un militare. Oppure evitata come un barbone davanti all'ingresso di una farmacia. Da tutti i profeti di sto cazzo, lungimiranti come mia zia. Dici sei troppo ottimista, ma non lo vedi, la gente sta male. Oppure fa finta, ma cosa importa se è un'efficacia commerciale. E tutti si fermano e puntano un dito verso il cielo. Mentre

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
3: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
4: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
5: Sensei, ci insegna la sua massa migliore.
6: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
7: Acqualete!
8: Acqualete.
6: What up?
8: Ottima mossa per le tue ossa.
9: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. E il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: 16.
1: Iodi, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Valerio Penna. Ai funerali di Sandro Mazzola, i dirigenti della Juventus alle esequie del campione dell'Inter della Nazionale sono stati applauditi dai tifosi nerazzurri fuori dalla Basilica di Sant'Ambrogio, dopo che ieri parte della curva bianconera aveva voltato le spalle al campo non rispettando il minuto di raccoglimento per Mazzola. Applausi anche per il numero uno del Milan Scaroni e per Daniele Massaro. Ci colleghiamo in diretta con Claudio Vigolo a Milano.
4: E la barra di Sandro Mazzola con adagiata sopra la maglia nerazzurra col numero 8 è uscita dalla Basilica di Sant'Ambrogio 5 minuti fa ed ancora ferma qui davanti. I tifosi hanno acceso i suoi fumogeni e adesso agitano le bandiere. Il tuo nome resterà tra le pagine della nostra storia, il tuo ricordo nel cuore della nostra curva. Questo lo striscione esposto dai tifosi, centinaia di persone che sostano dietro le transenne. Sentiamo il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta.
5: Se ne va un personaggio che comunque ha generato emozioni non solo al mondo interista, e quindi noi abbiamo un dovere principale, che è di preservarne la memoria e i valori che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, non solo delle giovanili, ma a tutti coloro i quali poi diventeranno gli uomini del domani, elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, dignità, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza.
4: E ora quello del Milan, Paolo Scaroni.
6: Sandro è altro, soprattutto un amico di grande disponibilità, di una semplicità disarmante. Come calciatore non lo discuto io, è inutile parlarne perché è stato uno dei più grandi calciatori che l'Italia abbia mai avuto.
4: C'erano anche il presidente del Torino, Urbano Cairo, il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ed è stata significativa la presenza dei dirigenti della Juventus dopo il caso degli ultra che si sono voltati durante i minuti di raccoglimento ieri a Torino. Da Milano con Vincenzo Carbutti, linea a voi.
3: Indagato per omicidio, l'autotrasportatore che ha sparato e ucciso un ladro mentre tentava di introdursi nella sua abitazione. Ho sbagliato, ma ero nel panico, ha detto il 35enne. La vittima è un uomo di origine albanese, residente a Torino.
7: La saracinesca del bar è abbassata, non ci sono cartelli davanti, c'è solo tanto silenzio nel luogo in cui lavorava, con la compagna Giovalin Lasri, il 36enne rimasto ucciso a Baldissero d'Alba. I contorni della vicenda sono ancora tutti da chiarire e anche per questo, al momento, i suoi parenti hanno scelto di non rilasciare dichiarazioni. Parla l'avvocato Roberta Sisimbro.
8: La famiglia chiede che venga rispettato il loro momento di dolore, sono molto addolorati, sono frastornati, devono ancora comprendere effettivamente e realizzare quello che è successo.
7: Lasri aveva anche un figlio piccolo, nel suo passato c'erano dei precedenti specifici, ma il suo legale chiarisce che si tratta di episodi di molti anni fa.
8: I precedenti erano estremamente datati, risalenti nel tempo, si tratta di processi tutti definiti e lui era una persona reintegrata nel tessuto sociale italiano.
7: Difficile capire come siano andate esattamente le cose nella notte tra sabato e domenica. Una mano potrebbe darla l'autopsia, poi eventualmente arriveranno anche le mosse della difesa. Torino, Maurizio Licordari, GR1.
3: Alle 18 il Presidente della Repubblica Mattarella inaugurerà l'anno scolastico 2026-2027 ad Amatrice, 10 anni dopo il terremoto. Fra mezz'ora speciale di Radio 1 che seguirà interamente la cerimonia fino alle 19. Le elezioni regionali in Germania, il cancelliere Merz ha definito drammatica la sconfitta della CDU alle consultazioni di ieri in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino, dove rispettivamente hanno trionfato l'estrema destra di AfD e la Linke. Esclusa però l'ipotesi di dimissioni, voto oltre la mia persona, ha detto Merz. Resta alta la pressione dell'amministrazione Trump su Teheran. In un'intervista alla CNBC, il segretario al tesoro Scott Bessent ha annunciato per il 23 settembre un blocco mondiale a tutte le compagnie aeree iraniane. In caso di atterraggio, ha spiegato, non sarà possibile fornire loro carburante né servizi aeroportuali, né vendere loro biglietti, pena l'esclusione dal sistema del dollaro. Giornata molto positiva per le borse europee e scendono i prezzi dell'energia. Ci colleghiamo in diretta con Sabrina Manfroi da Milano.
0: Buon pomeriggio, un avvio in rialzo anche per Wall Street oggi con gli indici Dow Jones che salgono dello 0,20% e il Nasdaq più 1,2% grazie proprio al calo dei prezzi del petrolio e dei rendimenti dei titoli del tesoro. JP Morgan ha osservato che i flussi di petrolio rimangono sorprendentemente forti nonostante le recenti interruzioni. Il Brent scende a $100 al barile, scende anche il prezzo del gas sotto i €74 al megawattora, il 7% meno rispetto a venerdì. In Europa la seduta prosegue positiva, soprattutto a Milano più 1,4%, Francoforte più 1,10%, insieme a Parigi più 0,70%, Londra più 0,60%. In evidenza a Piazza Affari Banco BPM più 4,2%, seguita da Unicredit che sale del 2,7% secondo il Sole 24 Ore. Unicredit e Credit Agricole starebbero valutando un'iniziativa congiunta sul Banco BPM. Infine quello spread che scende, il rendimento decennale al 4,34%. Linea allo studio.
3: Prossimo GR1 alle 17.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il

0: Disney ci insegni la sua mossa migliore.
1: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
2: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
3: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
2: Pomeriggio di Radio 1.
4: 16:07 quando riprendiamo la linea con Simona Arrigoni, Claudio De Tommasi, Raffaele Roselli è in collegamento dopo il GR1. Restiamo a delle news perché abbiamo in linea con noi un collega, un nostro ospite che ci può dare delle anticipazioni che sicuramente faranno discutere, vero Simona Arrigoni?
5: Sì, non vediamo l'ora che sia questa sera, Raffaele, perché stiamo parlando della seconda puntata della nuova stagione dello Stato delle Cose in onda il lunedì alle 21:20 su Rai 3. Allora diamo subito il benvenuto a lui, Massimo Giletti.
6: Eccoci, buon pomeriggio, ciao a tutte e due.
4: Buon pomeriggio Massimo, grazie per essere con noi e possiamo dire che insomma tu ci abitui sempre a degli scoop. Questa sera cosa andrà in onda?
6: Beh, intanto fammi ringraziare tutti gli spettatori che hanno visto la scorsa settimana lo Stato delle Cose, che è stato un grande successo, quindi spero che gli dà sempre emozioni. Questa sera, devo dire la verità, ho sentito io stesso emozione nell'ascoltare un'intercettazione, sto parlando del caso di Garlasco, di Andrea Sempio. Non è mai andata in onda, l'ascolteremo questa sera, è un'intercettazione, posso dire, del 2025, dello scorso anno, dove Andrea Sempio, e questa è l'anticipazione che voglio darvi, parla di qualcuno che gli avrebbe riferito l'esistenza di un sistema attraverso il quale se tu dai dei soldi puoi ottenere in cambio qualcosa. A che cosa si riferisce e a chi si riferisce lo diremo questa sera.
5: Massimo, ma sul caso Garlasco, tra l'altro è sempre più cerchio rosso e conto alla rovescia su Andrea Sempio, perché ci sono tre possibilità per lui. Ricordiamoci la data del 28 settembre, perché lì succederà qualcosa di importante, perché scadrà il termine per le indagini preliminari. Quali le strade davanti? Esempio.
6: Diciamo che potrebbe succedere tutto come potrebbe non succedere il 28 settembre, cioè comunque che Sempio abbia i giorni contati per un rinvio a giudizio, a questo punto mi sembra abbastanza evidente. Lo stesso Andrea in una serie di interviste tra le righe lo sta facendo capire, mi sto preparando al peggio. Del resto gli elementi che sono stati raccolti dalla Procura di Pavia sono tanti ed è giusto, a mio avviso, che vengano discussi in un dibattimento. Quindi la vedo difficile che non ci possa essere un rinvio a giudizio, sinceramente.
4: L'importanza, Massimo Giletti, sempre in questi casi di cronaca così seguiti, così come dire, anche torbidi per quello che comportano, dell'equilibrio giornalistico.
6: Ma l'equilibrio secondo me si trova nel momento in cui tu stai alle carte. Io nella mia vita ho avuto, credo, un centinaio più di querele ormai, però non ho mai perso, cioè sono sempre stato alle carte. La serietà e l'indipendenza di un giornalista si vede da questo. Se poi invece usi il tuo potere in un certo modo, vai esattamente dalla parte opposta e crei dei danni immensi, perché la televisione marchia nel sangue una persona, può distruggere la vita, quindi è pericolosa tra virgolette, soprattutto quando si è in una fase in cui ci sono indagini in corso. Ciò non toglie che noi dobbiamo lavorare e scavare.
5: Che cosa ci insegna, comunque vada a finire, il caso Garlasco, che rappresenta un unicum nella storia giudiziaria, di cronaca giudiziaria del nostro paese?
6: Io sono sempre abituato a raccontare storie di mafia e nelle storie di mafia non sai mai chi è davanti, non sai mai quale sia la verità, ci sono mille persone che ti si presentano in un certo modo e poi in realtà sono altro. Mai mi sarei aspettato che a distanza

0: di quasi 20 anni nella bassa Lomellina ci fosse una stessa situazione in cui non si arrivasse a una verità, perché certamente qualcuno sa, certamente qualcuno ha degli elementi in più, ma ripeto, questa povera ragazza Chiara dopo 20 anni, sì, per lo Stato c'è un colpevole, lo ricordiamo, Alberto Stasi, però la realtà, credo che la verità sia ben altra.
1: Oltre Garlasco, lo stato delle cose, Massimo Giletti, tanti appuntamenti e tanti argomenti, anche come dire, il faccia a faccia, chi vedrà questa sera?
0: Stasera c'è Matteo Renzi, gli chiederò cosa faranno, se faranno davvero le primarie, se la Schlein si deciderà a scendere in campo sul serio, visto anche le parole di Grillo di oggi, le tensioni con Conte, la questione armi non armi che spacca la politica estera del campo largo. Quindi è interessante vedere cosa dice Matteo Renzi e poi andremo sull'inchiesta che stiamo seguendo sul caso Ranucci.
1: Non mancano gli spunti, certo, anche politici.
0: No, anche perché mi sembra sempre più un romanzo con molte appendici.
1: 21:20, Rai 3, Massimo Giletti, lo stato delle cose. Buon lavoro per questa sera.
0: Grazie tantissimo a voi, buon viaggio con voi. Ciao.
1: Grazie.
2: Allora, il pomeriggio di Radio 1 che prosegue con la musica. Attenzione, perché arriva adesso Malik Ayane. C'è un motivo preciso, tra l'altro, no?
1: L'avevamo detto, Simona, tanta musica, ma Malik Ayane...
3: Ma si può dire, eh?
2: Ma sì, diciamolo, dai, riveliamo il gran segreto.
1: Mercoledì? Vieni da noi?
3: No, però mi dovete dire subito, tanto per iniziare bene l'anno, Sarà negli studi di Roma o negli studi di Milano?
2: Mi dispiace Simona, mi dispiace, questo già dovrebbe dirti tutto, per cui sarà qui da noi.
3: Io la solidarietà di chi ci ascolta, 335-699-2949, grazie.
2: Allora, Malik Ayane, il prossimo mercoledì qui al pomeriggio di Radio 1 alle 15:30, mi raccomando. Intanto questo brano che a lei piace tantissimo, perché dà anche una grande possibilità alla voce di tirar su in alto i propri toni e poi riscendere giù, un po' come il titolo suggerisce, perché è un titolo che racconta di una storia che qualsiasi tipo di storia sia, sentimentale, di amicizia o di qualsiasi altra natura, a un certo punto arriva a quel punto dove non ha più senso andare avanti, non trova più il suo senso, la sua maniera di sopravvivere. E per questo lei canta, ricomincio da qui, è Malik Ayane.

0: Malika Ayan, che avremo, dicevamo, mercoledì.
1: Sì, Claudio. Esattamente, mercoledì prossimo, 15:30.
0: Allora, Simona Arrigoni, oggi è 21 settembre, è la giornata internazionale della pace.
2: Pensa, Raffaele, che valore assume una giornata così in un mondo mai così attraversato da conflitti che purtroppo continuiamo anche noi a dover commentare.
0: È così. Quella pace citata 10 volte da Papa Leone al suo primo affaccio a San Pietro, ripartiamo da qui, con il vaticanista di Huffington Post, l'IMES, docente universitario, Piero Schiavazzi, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi.
0: Papa Leone è impegnato poi da venerdì prossimo nel suo quinto viaggio apostolico in Francia, anche qui Schiavazzi c'è da attendersi nei suoi messaggi la sfida della pace.
3: Beh, anche lui va all'ONU, va all'UNESCO, il 25 settembre comincia lì, è l'Agenzia dell'ONU per la Cultura, a ricordare che la pace non è soltanto la pace tra le nazioni, ma prima ancora tra le culture e le civiltà. Paradossalmente sarebbe sin troppo facile se fosse soltanto pace tra nazioni, e comunque all'ONU viene ricordato per questo il 21 settembre, perché nell'ultima decade di settembre c'è l'Assemblea Generale. Il fatto stesso che debba essere ricordato dall'ONU con l'istituzione di questa giornata denuncia sottilmente che tende ad essere invece dimenticato. Io vorrei sottolineare una cosa: il 21 settembre è anche nell'emisfero nord del mondo l'inizio dell'autunno, e nell'emisfero sud invece dovrebbe essere l'inizio della primavera. Leone ricorda sempre nei suoi discorsi che la causa profonda delle guerre sono le disuguaglianze, e la disuguaglianza nel mondo, soprattutto tra nord e sud, è in crescita, fino a che il 21 settembre nel sud del mondo non sarà come dovrebbe meteorologicamente l'inizio della primavera, ma continuerà ad essere la prosecuzione di un autunno dello sviluppo, sarà difficile immaginare la pace nel mondo. Quella per il Papa è la causa profonda.
2: La pace passa anche attraverso una narrazione linguistica, la guerra e la pace, cioè l'importanza di disinnescare anche attraverso il linguaggio i conflitti.
3: Quella è un'altra delle cause principali. Io domando: il linguaggio del nostro tempo, a chi ci sta ascoltando, che è il linguaggio internettiano, il web è la koinè, la lingua comune del nostro tempo, è terreno di cultura della pace o è terreno di coltura dell'istinto conflittuale che risiede in ogni essere umano? A me colpisce sempre quando noi giornalisti pubblichiamo online le nostre testate radiofoniche, televisive, di stampa scritta, gli articoli, poi c'è spazio oggi per i commenti. Se andiamo oltre il decimo, quindicesimo commento, alla fine gli interlocutori, quanti intervengono, sovente dimenticano quello che era stato l'articolo a monte, la causa, e cominciano a litigare tra loro. È una prova tangibile, immediata, del fatto che internet spesso, e ahimè volentieri, è terreno di cultura della litigiosità. Sono tante piccole arene gladiatorie che arrivano nelle nostre case, sui nostri tablet, sui nostri iPhone. Tutto questo non favorisce, dovrebbe far riflettere, perché con l'intelligenza artificiale, quando dovesse prendere il sopravvento, sarà peggio. Il mondo delle ideologie, da cui veniamo, quelli della mia generazione, era un mondo dove la conflittualità era tra i partiti, tra le nazioni, tra le classi dirigenti, tra i militanti. Il mondo del conflitto tra culture, questo nuovo secolo che si è aperto, le culture coinvolgono tutti, perché sono conflitti tra i costumi, tra le civiltà, tra il modo di essere, e sono molto più profondi da bonificare, molto più difficili. Quando Leone dice di disarmare, la pace disarmata è disarmante, si riesce a questo sostrato profondo che c'è nelle culture. Nel secolo del conflitto tra culture è molto più difficile fare pace che nel secolo passato del confronto tra le ideologie.
0: E in questa edizione, tra l'altro, di quest'anno 2026, di questa giornata internazionale della pace, si pone l'attenzione sugli architetti della pace. Ecco, abbiamo bisogno di una nuova architettura diplomatica mondiale.
3: Ma voi avete ricordato che io insegno all'università, è vero. Quando io ho iniziato a insegnare a scienze politiche, in Italia molti corsi di laurea si chiamano scienze politiche e diplomatiche, molti hanno cambiato nome, si chiamano scienze politiche e della difesa. Questo è un altro termometro, un altro segnale dei tempi che sono cambiati. L'ONU, fino al vecchio secolo che è passato, veniva percepita come la casa comune, c'era la guerra fredda, quello che vuoi, ma era percepita come la casa comune dove si componevano i conflitti. Oggi si ha più la percezione che i conflitti non siano componibili, ma che i grandi della terra, dopodomani, fra tre giorni si incontrano Xi e Trump, che i grandi della terra si incontrino per tante yalta, per comporre gli interessi, non i conflitti, dando per scontato che i conflitti nel profondo non sono componibili e quindi bisogna trovare delle tregue commerciali, sulle materie prime, energetiche, ma che la pace ormai sia una chimera. La stessa cosa accade per la corsa agli armamenti. La stessa cosa accade in Europa. Il Papa conclude il suo viaggio a Metz, la città di Schumann, il 28 di settembre, altro discorso molto atteso. Tutti siamo cresciuti pensando che l'Europa prima o poi sarebbe arrivata, oggi tutti cominciamo a pensare, ma vale anche per tante altre istituzioni internazionali, non soltanto per l'Unione Europea, che sia un ideale ormai rinviato, sine die.
2: Raffaele, io mi chiedo dopo un intervento così cosa si possa chiedere, però solo un'ultimissima domanda rispetto agli studi di cui stavamo parlando prima. Ma la memoria del passato, tutti quegli orrori, noi l'abbiamo dimenticata?
3: Ma io temo molto a pensare che il futuro possa essere peggiore. È di questi giorni l'allarme di Amodei e Diola, che sono tra i più grandi pensatori inventori della intelligenza artificiale, che chiedono un rallentamento. Io c'ero in Vaticano quando il Papa ha invitato là a presentare Magnifica Humanitas. Sembrava un pezzo di Angeli e Demoni quando Robert Langdon parla e descrive la fine del mondo. Lui ha detto: Santità, ci aiuti lei a dire che dobbiamo fare, o là parliamo dell'inventore di Anthropic, del fondatore di Anthropic, ci aiuti lei perché noi ci troviamo di fronte a volte a delle macchine senzienti e abbiamo l'impressione che siano senzienti, ci aiuti lei a rallentare, o almeno che capiamo prima di proseguire. Sembrava di assistere al dialogo famoso del film,
0: invece non è un romanzo.
3: Questo ci deve dare, lo dico non perché io voglia, ma per carità, banalizzare gli orrori, certo, gli orrori del Novecento. Ma gli orrori del Novecento erano prodotti dall'uomo. Gli orrori di questo nuovo secolo potrebbero rappresentare già una specie aliena che abbiamo, un pianeta che ci ha invaso, il pianeta internet, che non ce ne accorgiamo.
0: Piero Schiavazzi, grazie per questo contributo al pomeriggio di Radio 1, sempre prezioso. Buon lavoro
3: a voi.
1: Siamo arrivati alla fine, Simona, anche per questa nostra primissima puntata.
2: Allora, visto che siamo appena tornati, salutiamo la nostra Itaca Radio 1, il nostro Ulisse Raffaele Roselli, il nostro Telemaco Claudio De Tommasi. Poi, siccome non voglio traumatizzare la redazione, loro li saluto normali. Quindi, grazie alla redazione Stefania Livoli, Maurizio Merola, Nancy Squitieri, Luca Torrisi e qui dagli studi RAI di Corso Sempione a Milano per la parte tecnica Gioele Campagna.
1: La regia Alex Messina, la parte tecnica Giovanna Insardi. siamo oggi, arrivati davvero...
0: Oggi chiudiamo prima, sì? Oggi sono le 16.27 perché diamo la linea a uno speciale GR1 per l'inaugurazione dell'anno scolastico in diretta da Amatrice, conduce Paola Guarnieri, ma noi torniamo domani.
1: Torniamo domani puntuale alle 15.30.
0: 15.30, Simone.
2: A domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti,
2: tutti per Eurocash.
3: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
5: Meteoradio. Nella serata ancora isolati rovesci o temporali sulla Sicilia, mentre tenderanno a farsi più compatte le nubi nell'entroterra abruzzese, con tempo in peggioramento. Domani, martedì 22 settembre, al primo mattino nubi sparse tra le regioni del Medio Adriatico e il Meridione, con rovesci o isolati temporali sull'Abruzzo in trasferimento verso il Basso Lazio nel pomeriggio. Tempo asciutto sul resto del paese. Tempo instabile anche al sud, tra Calabria e Sicilia, dove sarà ancora alta la probabilità di rovesci o isolati temporali. Anche sulla Sardegna possibilità di temporali nel pomeriggio, in particolare nella provincia di Nuoro. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, ma con nubi in aumento in serata sulla fascia pedemontana tra Lombardia e Piemonte. Temperature in diminuzione su tutto il versante orientale del paese, dal nord-est all'area ionica. Venti moderati settentrionali con rinforzi lungo le coste adriatiche e sullo Ionio, dove il mare sarà mosso o molto mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
6: Speciale GR1.
7: Però sono anche felice di rincontrare tutte le mie compagne di classe.
8: Felice, devo dire, mi sono trovato bene. Nuove facce, però buoni propositi per il nuovo anno e spero in una nuova promozione.
7: Pensavo fosse un po' più pesante perché comunque l'ansia dell'ultimo anno è tutto, però in realtà è andata bene.
9: La scuola produce futuro, contribuisce a formare persone e cittadini consapevoli, prepara la vita, le professioni, essere parte attiva della comunità. Occorre adoperarsi affinché ogni ragazzo, ogni ragazza possa costruirsi una capacità critica, una struttura della conoscenza che gli consenta di scegliere, di avere autonomia.
10: Vivo qui alla Matrice da quando sono nata.
11: Speravo che qualcosa di più fosse già ricostruito dopo 10 anni.
12: Manca sicuramente un punto di

0: percorrere i vicoli di Amatrice senza le macerie è un desiderio, un sogno che tutti qui ad Amatrice mettono in cima alla loro personale lista, grandi e meno grandi, che il terremoto di 10 anni fa lo hanno vissuto e non riescono a dimenticarlo. Li sentiremo tra poco all'interno di un evento che porta qui, nel cuore dell'Italia, tutto l'entusiasmo, la spinta, l'energia, la progettualità e lo sguardo lungo che accompagna l'inizio dell'anno scolastico. Cerimonia ufficiale, perché qui arriverà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Ministro dell'Istruzione Valditara. In realtà a noi piace considerarla una grande festa della scuola, già iniziata da qualche minuto e che noi di Radio 1 seguiremo. Lo sentite in sottofondo, c'è già qualcosa che succede sul palco allestito nel cortile dell'istituto Sergio Marchionne qui ad Amatrice, e in questa grande festa anche noi avremo tanti invitati, e alcuni anche qui al nostro tavolo, qualcuno al nostro tavolo c'è già. Prima però facciamo sentire quello che sta accadendo sul palco qui ad Amatrice.
1: Per cui era venuto meno subito un punto di riferimento per il territorio e per Amatrice. Quindi la prima cosa da fare è stato incontrare gli studenti, incontrare le famiglie, capire quali fossero le loro esigenze, dove fossero stati dislocati, perché c'era ovviamente il primo problema, che era quello delle abitazioni, certo, perché il territorio era veramente molto devastato. Quindi è stata un'impressione particolare. Io non sono riuscita a raccontare quelle emozioni e quei sentimenti per alcuni giorni, ancora se ci penso torno ad essere emozionata.
0: L'emozione di Daniela Pirri, la professoressa Daniela Pirri, che doveva prendere servizio il giorno in cui poi c'è stato il terremoto, era la fine di agosto del 2016, esattamente 10 anni fa, poi per una serie di motivi anche logistici doveva trasferirsi da Messina, ha rimandato la partenza di qualche giorno, poi è arrivata qui ad Amatrice, ma a quel punto tutto era cambiato, tutto era da ricostruire, il territorio era devastato e anche gli animi delle persone che erano qui ad Amatrice e in altri 140 comuni del centro Italia, ricordiamo il terremoto del centro Italia 2016. Dicevo, cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico, istituto Sergio Marchionne, noi siamo grande festa per l'inizio della scuola, noi siamo qui al mio tavolo, già in questo momento ci sono Daniele Grassucci, fondatore di scuola.net, che la scuola la segue e la racconta con l'entusiasmo che la scuola si porta dietro e che anche noi racconteremo. Daniele, buongiorno e grazie.
2: Buongiorno e bentrovati a tutti.
0: E poi Marta Capanna, abitante di Amatrice, mamma fondatrice dell'associazione 10 anni fa Amatrice, l'Alba dei Piccoli Passi, anche lei ci racconterà cosa è successo in questi 10 anni qui ad Amatrice. Marta, buongiorno e grazie.
3: Buongiorno anche a tutti.
0: Abbiamo detto che è una inaugurazione ufficiale perché aspettiamo il presidente Sergio Mattarella, chi ce lo racconta se non Valentino Russo, il nostro quirinalista. Valentino.
4: Buongiorno, buon pomeriggio Paola e a tutti gli ascoltatori. Sì, siamo naturalmente in attesa dell'arrivo del Presidente della Repubblica Mattarella, e il suo arrivo è previsto poco prima delle 17, ma sarà alle 17 non qui all'istituto, ma al Parco Comunale Padre Giovanni Minozzi, il Parco Comunale di Amatrice, e ci sarà un momento di raccoglimento, la deposizione di una corona di fiori presso il monumento dedicato proprio alle vittime del terremoto di Amatrice. Successivamente il Capo dello Stato sarà qui nell'istituto per il via ufficiale di questa cerimonia. Vi dico naturalmente che questa è la sesta volta del Presidente Mattarella ad Amatrice. La prima fu a tre giorni dopo l'inizio del terremoto, quando ancora qui ad Amatrice si scavava, poi tornò per il 30 agosto per i funerali solenni e ancora negli anni è tornato più volte, sempre sullo sfondo l'importanza della scuola, l'importanza della riapertura della scuola. Nel 2016, in dicembre, incontrò i ragazzi del Romolo Capranica, come allora si chiamava questo istituto, e poi il 18 luglio del 2019 è venuto qui ad Amatrice per inaugurare il nuovo istituto scolastico. Quindi a 7 anni dalla sua ultima visita il capo dello Stato sarà qui ad Amatrice, insomma ovviamente una presenza simbolica a 10 anni dal terremoto.
0: Presenza simbolica che naturalmente gli studenti sono ben felici di riaccogliere nella scuola che lui stesso ha contribuito a inaugurare, come ci stavi raccontando, Valentino. Alcuni di loro credo siano proprio sul palco in questo momento, li sta intervistando Eleonora Daniele, facciamoli sentire.
5: Tornavo qui ad Amatrice con la mia famiglia, portando anche magari dei piccoli aiuti a chi era rimasto sul territorio. E nel 2017 sono tornata a scuola qui ad Amatrice e ad oggi mi sento di ringraziare tutti i docenti che ci sono stati accanto in quel periodo bruttissimo e ci hanno accompagnato in questo lungo cammino. Io ad oggi frequento il 5° anno del liceo scientifico
6: sportivo internazionale.
7: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
8: È 8:00 AM.
9: Vuoi diventare da grande?
5: Una fisioterapista sportiva.
6: Bene, allora in bocca al lupo ragazzi, veramente per il vostro futuro.
0: Sono le voci degli studenti di Amatrice che frequentano l'istituto Marchionne dove noi ci troviamo, lo sentivate, liceo sportivo, scientifico e sportivo internazionale. Una peculiarità di questa terra, ce ne sono soltanto due in Italia di scuole di questo tipo. Amatrice vanta in questo senso un'eccellenza che evidentemente gli studenti possono anche apprezzare e fare tesoro per quello che riguarda la loro vita presente e futura, i loro progetti, che si tratti di fisioterapia, che si tratti di qualsiasi altra scelta vogliano fare nella vita, possono guardare al futuro. Daniele Grassucci, sono discorsi, desideri che tu hai anche imparato a conoscere e a raccontare, particolarmente qui ad Amatrice hanno una peculiarità. Che cosa ti sembra, cosa hai sentito fino ad ora?
2: Beh, soprattutto una grande emozione da parte degli studenti di Amatrice, perché di solito gli studenti non sono contenti di andare a scuola. E l'unico giorno in cui arrivano in anticipo e corrono per entrare è il primo di solito per prendere il banco migliore, e tant'è che abbiamo visto tanti video sui social proprio di questo fenomeno. Gli altri l'andatura un po' più di noccolata, diciamo così. Invece per questi ragazzi la scuola è stato veramente l'elemento di continuità rispetto alla normalità. Lo dicevamo prima, il terremoto a fine agosto, 13 settembre, in perfetto orario, in perfetta sincronia col calendario regionale del Lazio, è ripartita la scuola. Quindi la scuola è stata veramente quell'unico elemento di normalità in tutto quella normalità che invece ha rappresentato il terremoto. E qui si sente che gli studenti sono davvero contenti. Poi peraltro adesso si ritrovano una bellissima scuola, ho visto i bagni, perché ecco, di solito una scuola la si misura dai bagni che manca.
0: Una scuola dove, come dicevi tu, sono felici di andare, di tornare, di restare, dove ritrovano quella socialità, me l'hanno raccontato anche stamattina durante la trasmissione, durante Tutti in Classe, sono felici di ritrovare una socialità che magari in questi piccoli paesi sperduti nell'Appennino non trovano. Questo è un valore aggiunto che rende questa scuola qui diversa anche dal resto.
2: Sì, ma in generale proprio in tutte le scuole i ragazzi hanno la possibilità di ritrovare quella socialità che al di fuori della scuola stiamo perdendo, e forse questo è il valore più importante oggi della scuola, al di là di Dante e Manzoni, per l'amor del cielo, che Dio ce li conservi, però forse la vera ricchezza della scuola è la relazione.
0: E qui si sente tantissimo, tant'è che tu lo accennavi, la scuola è ripartita nel 2016, miracolosamente meno di 20 giorni dopo, 15 giorni dopo la prima scossa del 24. Marta Capanna, che è qui, è nata, continua a vivere fortemente, c'era quel giorno. Che cosa ti ricordi di quella ripartenza, ecco, più che del terremoto, quella ripartenza che già faceva allungare lo sguardo, no?
10: Allora, è stato un periodo veramente difficile, la situazione del territorio era molto compromessa, la viabilità, le case mancavano, e quindi la possibilità di un rientro a scuola a settembre era quasi un miraggio. Invece poi con il grande sforzo del Trentino e la costruzione dei moduli provvisori con il tetto in legno, che è stato proprio un dono incredibile che ci ha fatto il Trentino, veramente abbiamo tutti apprezzato oltre misura questo dono, lavoravano giorno e notte, e il 13 settembre i nostri figli hanno potuto varcare
9: con grande entusiasmo la soglia, sì, di quella che, sì, doveva essere in quel momento la loro scuola. Sì, nel frattempo, sì, sul palco è salito Samurai J e noi lo ascoltiamo.

0: Samurai J ha subito dato un bel po' di energia a questa festa della scuola. Noi stiamo parlando con Marta Capan, che ha fondato 10 anni fa qui ad Amatrice, dove lei vive e ha scelto di continuare a vivere, l'associazione Amatrice L'Alba dei Piccoli Passi. Perché? Per fare cosa?
1: Allora, l'associazione è stata fondata da un gruppo di genitori all'indomani del terremoto. E le tende stavano per chiudere perché arrivava l'inverno e avevamo capito che parte della popolazione sarebbe stata, diciamo, dirottata verso gli alberghi del litorale. E qualcuno si era organizzato con dei moduli abitativi, qualcuno in camper, qualcuno, diciamo, per rimanere sul territorio. Però la situazione è che ci saremmo un po' disgregati. Quindi questa associazione di genitori è nata nel tentativo di tenere uniti più possibile i nostri figli.
0: In che modo?
1: Allora, inizialmente organizzavamo, diciamo, degli incontri con l'animazione per bambini, dove le famiglie potessero venire e ritrovarsi. Dopodiché, grazie all'intervento di Save the Children, abbiamo collaborato fattivamente per cercare di andare incontro a quello che era stato il grande trauma, e quindi
0: assistenza psicologica.
1: Sì, con l'associazione EMDR Italia, con la arteterapia, pet therapy, ortoterapia, musicoterapia. Abbiamo contattato una scuola d'inglese di Ascoli Piceno, che è venuta a fare delle lezioni qui, all'inizio in maniera gratuita. Successivamente invece abbiamo organizzato vari progetti, tra cui Giro Vagando, in cui abbiamo realizzato 10 uscite sul territorio con il pullman, con le famiglie appunto di Amatrice, proprio per riunirsi, perché quello che manca in effetti è proprio la comunità in senso stretto, i luoghi dove potersi ritrovare.
0: È una lacuna che chiaramente ha aperto, ha spalancato il territorio, che la scuola contribuisce un po' a sanare, un po' a richiudere, no? Un po' a restringere, grazie al lavoro di associazioni che fanno rete. Questo è un passo ulteriore fondamentale, sì, perché da soli non ci si riesce, e voi siete stati bravi a costruire subito una forte rete. E perché la mancanza di questi luoghi di incontro, luoghi di aggregazione, è qualcosa che effettivamente tutti hanno sentito. Ce lo hanno raccontato anche i ragazzi che ha incontrato Simone Zazzera, nostro collega della redazione Cronaca, che è stato qui proprio in occasione dell'anniversario di fine agosto, 24 agosto, la prima scossa, dei 10 anni del terremoto di Amatrice. Ha raccolto e intervistato un po' di ragazzi e ascoltiamo di Amatrice, ascoltiamo le loro voci.
2: Anastasia, ho 18 anni e vivo qui ad Amatrice da sempre.
3: Quindi praticamente gli anni più belli della tua vita l'hai vissuti in un paese terremotato. Che cosa significa?
2: Significa coraggio, essere forti e anche speranza, perché comunque noi abbiamo meno cose in confronto a quello che tanti altri ragazzi hanno prima del terremoto, ma soprattutto ora. Non c'è più un luogo di incontro, non c'è più magari la piazza dove andare a prendere il gelato, mancano tante cose, però comunque questa è casa mia.
3: Hai mai pensato di andare via?
2: Sì, l'ho pensato tante volte, un periodo me ne sono anche dovuta andare perché non avendo più una casa mi sono dovuta trasferire negli anni successivi al terremoto. Poi ho deciso di tornare, e anche quando pensavo di andare via, è successo anche poco tempo fa, ho comunque alla fine scelto di rimanere perché non mi vedo in nessun altro posto.
3: Che cosa ti manca di più di quello che era Amatrice prima del sisma? Vivi solo 8 anni, però immagino tu abbia un'idea molto forte di quello che era il paese e di quello che significava vivere qui.
2: Mi manca le persone che prima c'erano, ora non ci sono più, sia per il sisma sia perché se ne sono andati. Mi manca, ecco, avere un luogo di incontro. Mi manca anche stupidamente magari fare una passeggiata sul corso. Prima era proprio una vita più serena.
3: Rispetto alla tua classe delle elementari, quante persone sono rimaste a vivere a Amatrice?
2: Tante se ne sono andate subito dopo il terremoto, molte altre invece hanno deciso successivamente di trasferirsi per svariati motivi. Siamo rimasti 10 più o meno, eravamo 23.
3: Quest'anno sono 10 anni dal sisma. Tra altri 10 anni, come speri di vedere Amatrice?
2: Io spero di rivedere Amatrice ricostruita, spero che molte persone tornino, anche perché un paese lo fanno anche le persone. Se se ne vanno tutti, viene ricostruito, ma per chi? Io spero che venga ricostruito il paese, ma che i rapporti vengano ricostruiti e che tante persone possano tornare.
3: Quanti anni avevi quando c'è stato il terremoto?
4: Quasi 10 anni.
3: E questi 10 anni come li hai vissuti?
4: Sicuramente non come un ragazzo normale. Amatrice non è la normalità, però sono stati 10 anni molto belli, perché combattere, tra molte virgolette, per il tuo paese è un valore che ti dà tanto da molto giovane.
3: Partiamo dal principio: di quella notte quale immagine non si cancella?
4: Sicuramente la disperazione delle persone che uscivano dal centro storico, persone che sapevano di aver perso tutto e tutti, è indelebile.
3: A te com'è andata?
4: Sono stato fortunato, io e la mia famiglia siamo usciti dalla casa, molto fortunato rispetto ad altre persone.
3: Da quel momento in poi, guardando indietro, il momento più duro qual è stato?
4: I primi 2 o 3 anni, perché c'è stata questa caduta psicologica di tutte le persone intorno a te, molte perdite, molte persone che non accettavano quello che è successo. Poi negli ultimi anni, vedere Amatrice così appena successo e rivederla oggi ancora quasi così è una doppia sconfitta.
5: Marianna, ho 18 anni e vivo qui alla Amatrice da quando sono nata.
3: Hai mai pensato di andare via?
5: Sì, soprattutto con la scelta del liceo, però ho deciso di rimanere perché avevo tutti i miei amici qui, tutta la mia famiglia qui.
3: A 10 anni dal sisma, come ti auguri di vedere Amatrice tra altri 10 anni?
5: Spero che tra 10 anni tornino molte più persone, anche ragazzi della mia età che se ne sono andati subito dopo il sisma, e spero che tra 10 anni di riuscire, ecco, a vedere una Amatrice un po' più simile a come era prima del sisma.
0: I desideri sono quelli, li abbiamo detto, sono comuni a tutti: rivedere Amatrice così come era prima del 2016. Una cosa che ci hanno detto questi ragazzi intervistati da Simone Zazzera, li potete ascoltare all'interno di Inviato Speciale nell'ultima puntata, andata in onda su Radio 1. Un paese lo fanno le persone, ci ha detto a un certo punto una delle ragazze che ha intervistato, persone come Cristian Perotti, che ci ha raggiunto qui, che all'epoca del terremoto frequentava il liceo di qui ad Amatrice, e che ha scelto anche lui di rimanere qui, perché Cristian, tu hai detto, se chiude una scuola chiude un paese, e tu nella scuola ci continui a vivere, a lavorare. Cosa fai qui?
6: Allora, io ho iniziato nel 2022 come educatore presso il Convitto, e ho lavorato così per 2 anni con supplenze saltuarie, fino a quando poi dopo non sono cambiate le leggi. Comunque ho continuato come personale ATA e continuo sempre a sperare, no, e a cercare di tornare a fare l'educatore, ma nel frattempo comunque sono
0: educatori
6: rimasto.
0: Ricordiamo, sono quelle figure fondamentali che qui ad Amatrice, dove c'è un Convitto, dove gli studenti arrivano la domenica, vanno via il venerdì,
6: esatto,
0: rimangono qui, a molti arrivano anche da 100 km di distanza.
6: Roma.
0: Esatto, Roma o tanti paesi che sono nella costellazione del centro Italia, e in questo modo possono frequentare una scuola. Certo, sono lontani da casa per una settimana, però sono accuditi, seguiti da figure come gli educatori.
6: Sì. In realtà nei primi anni c'erano anche dei ragazzi che venivano da molto più lontano. C'era un ragazzo che veniva da vicino Palermo, un altro che veniva da vicino Bergamo.
0: Caspita.
6: Se non Bergamo, comunque lontani. E sì, ecco, il Convitto è l'insieme di una serie di figure, tra cui gli educatori, che in qualche modo aiutano questi ragazzi, no, in questa nuova esperienza, in questa sorta di Erasmus, no, da liceale, diciamo.
0: Stamattina ho intervistato varie studenti e docenti della scuola, di questa scuola che tu ben conosci. Una cosa che mi ha colpito, che loro mi hanno detto, è stata: ok, parliamo del terremoto, il giusto, perché noi vogliamo anche andare avanti, vogliamo che si senta che noi non siamo il terremoto, che noi siamo andati avanti. In questi 10 anni l'Istituto Marchione esiste dal 2018, inaugurato nel 2019, tu l'hai visto anche crescere, cambiare, come?
6: Beh, quando io frequentavo l'istituto, liceo di Amatrice, che all'epoca era Romolo Capranica, esisteva solo il liceo scientifico, che era una sorta di, non voglio dire ripiego, però parecchie persone sceglievano di rimanere per non viaggiare. Ad oggi, con questa nuova duplice versione, anzi, no, scientifico e scientifico sportivo, sportivo internazionale, ci sono dei ragazzi che scelgono di venire da noi. E questa, ecco, sicuramente è una cosa meravigliosa.
0: Una grande ricchezza, oltre che una vittoria. Daniele Grassucci, intanto sul palco, aiutami a capire.
7: Giulio Mattarollo, studente con la sindrome di Down, che ha preso 100 centesimi alla maturità, insieme alla sua prof di sostegno, Barbara Bertotto. Una bellissima storia di integrazione, di inclusione. Perché insomma è bello vedere ragazzi che raggiungono questo tipo di traguardi e che addirittura pensano in futuro di fare anche l'università,
0: che è è una bella vittoria anche questa, come quelle che ci raccontava Cristian. Nel frattempo diamo la linea a Valentino Russo, perché è arrivato il presidente Mattarella ed è in un luogo speciale. Valentino.
8: Sì, il presidente della Repubblica Mattarella sta arrivando proprio in questo momento al Parco Comunale Padre Giovanni Minozzi, qui ad Amatrice. È stato accolto dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, dal prefetto di Rieti, Niglio, dal sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, e dalla presidente della provincia di Rieti, Roberta Cuneo. In questo momento lo vediamo avvicinarsi da solo al monumento che commemora le 239 vittime del terremoto di Amatrice, preceduto da due corazzieri che portano una corona di fiori, e questa è insomma la sua commemorazione per il terribile terremoto di 10 anni fa. In questo momento lo vediamo toccare la corona e indietreggiare, sentiamo il silenzio.

0: E questo era il silenzio d'ordinanza, il raccoglimento del Presidente della Repubblica di fronte al monumento dedicato alle vittime del terremoto di Amatrice, la deposizione di una corona di fiori da parte dei due corazzieri in alta uniforme.
1: Silenzio che anche qui tutti hanno rispettato, naturalmente.
0: Eh sì, il Presidente della Repubblica ora sta lasciando il parco comunale e si sta per dirigere proprio qui, adesso in questo momento sta salutando e ringraziando anche il personale della Protezione Civile tra poco sarà qui all'Istituto Sergio Marchionne. Dove ci sarà un altro momento, lo attende Alberto Angela per un breve incontro anche con gli studenti. Ci sarà
1: uno di quei momenti a cui lui ci ha abituato, diciamo così, in questi eventi. Lo racconteremo tra poco. Grazie Valentino Russo, noi diamo la linea alla rete per un paio di minuti, però poi torniamo con una bella sorpresa sonora.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Il bando Conai Eco Design è diventato ormai un osservatorio sul packaging. Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi.
5: Nel corso degli anni gli interventi sugli imballaggi da parte delle aziende sono cambiati. Se 10 anni fa si lavorava nella maggior parte dei casi solo sulla riduzione in peso, ora si affiancano interventi più vicini ai criteri previsti dal nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.
4: Ci fa qualche esempio?
5: Oggi le aziende lavorano nell'ottica di produrre imballaggi con materiale riciclato e più facilmente riciclabili e laddove possibile li rendono riutilizzabili.
4: Per info, conai.org.
6: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
8: Dammi qua.
9: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
10: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
11: Dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
12: Penelope, son tornato!
13: Ulisse! Sempre più alto.
12: E tu invece sei rimasta bassa.
13: Come uno scontrino del gigante?
12: Sì.
14: Al gigante il risparmio è una certezza. Grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
15: Speciale GR1.
1: Amatrice, Istituto Sergio Marchionne, sul palco del cortile della scuola. In questo momento si esibisce il sestetto d'archi diretto dal maestro Leonardo De Amicis. La musica non può mancare, musica declinata in tutti i modi, anche quella di Samurai J, che dopo essersi esibito sul palco, lo abbiamo sentito, si è seduto qui al nostro tavolo.
16: Salve. Grazie.
1: Intanto tutti abbiamo fatto un commento sui tuoi capelli che erano esplosi prima, che adesso hai pettinato.
16: Sì, sì, e... io ho molte personalità, semplicemente sembrava che avessi messo il dito nella corrente. No, quelli sono i miei capelli naturali, sono proporzionali al mio esaurimento mentale.
1: Qui quale hai portato?
16: Qui c'è Jenny in questo momento, anche perché c'era il mio prof di scuola sul palco, quindi mi sono emozionato tantissimo. E...
1: perché è stato molto importante per te, io
16: sì,
1: so il tuo professore.
16: È stato fondamentale. Pensa che il professore, tra l'altro, agli inizi, quando la carriera iniziava un po' a muoversi, iniziava a fare i primi video ufficiali, mi ha prestato anche per il suo video, è stato con me sul set di un video fino alle 2 di notte, perché mi ha prestato un suo Mercedes vintage che aveva lui in garage. Quindi in generale proprio nel processo lui c'è sempre stato, soprattutto agli inizi, mi dava una mano, capiva se facevo tardi in studio e quindi mi presentava a scuola come uno zombie, mi ha sempre aiutato, mi ha difeso con gli altri prof sempre, quindi ha avuto un ruolo fondamentale.
1: In un contesto scolastico, in un'esperienza, me lo raccontava Daniele Grassucci che ti ha intervistato, che non è stata tanto sempre felice della scuola?
16: No, è iniziata ad essere felice in realtà dopo i primi due anni, perché i primi due anni sono stati un po' particolari. Ho avuto un po' di, essendo io comunque un ragazzo molto introverso all'epoca, cioè mi vedi che parlo, sorrido, sono qui, gioco con tutti, però ci ho dovuto lavorare tanto. Cioè, no, ero chiuso, ero molto molto chiuso, perché poi comunque venendo da un contesto abbastanza particolare, venendo dalla provincia, non tutti all'epoca erano aperti a vedere un ragazzo, passami il termine, un po' diverso, sai, un po' con una visione particolare delle cose, con un abbigliamento un po' particolare. Quindi insomma gli episodi di bullismo non sono mancati, questa cosa ha aggravato tanto insomma sulla mia percezione di quello che era proprio, capisci, in generale lo stare sereno tra i banchi di scuola, eppure tutto il contorno, non solo la scuola insieme, proprio comunque la metro, l'incontro con i ragazzi fuori dalla stazione, i corridoi, era sempre un po' particolare per i primi anni. Poi ho lavorato tanto su me stesso, sono stato circondato da persone incredibili.
1: Come per esempio, oltre al tuo professore?
16: I miei amici, il mio gruppo di amici di scuola, quelli che hanno capito Jenny chi è, e che quindi hanno difeso Jenny quando magari Jenny era un po' più debole, aveva bisogno di essere difeso. Quindi sono stato aiutato, e poi comunque la musica in generale è stata la chiave di lettura per tutto. La musica mi ha dato quella, mi ha messo quel costume da supereroe, chiamiamolo così, insomma.
1: Che Daniele?
8: Però tu lo studio alla fine non l'hai mollato, hai avuto un attimo di
16: per rispetto di mia madre, ti dico la verità, mia madre è la prima che mi ha sempre detto vai perché ce la farai, però ti devi diplomare, cioè finiscilo, ormai sei là, finisci il diploma, fatti le tue cose. E quindi per il rispetto nei confronti dei sacrifici dei miei genitori, come i miei genitori mi hanno dato una mano accompagnandomi alle prove, portandomi ai concerti di qua, di là, a sinistra e destra, io dovevo comunque fare il mio e diplomarmi, e comunque portare il diploma a casa, finire un percorso, proprio un discorso di finire comunque un percorso che è iniziato. Quindi sì, sicuramente andare a avere. Quindi
1: ti è capitato di parlare con alcuni studenti qui? È stata la prima volta li incontri, insomma, no, ti capita di scambiare?
16: Io vado spesso in realtà nelle scuole, in generale è una cosa che faccio, proprio che adoro avere dei talk, dei piccoli talk nelle scuole, proprio per, siccome io mi sento ancora uno di loro, cioè pure se ho finito scuola ormai nel 2018.
1: Quanti anni hai?
16: Faccio 28 anni tra pochissimo, il primo ottobre.
1: Ok.
16: Però ho fatto un anno in più, ho fatto 6 anni di superiori. Mi piace quindi dare l'esempio stando tra loro. In generale proprio questo è il modo in cui io approccio con tutte le persone che mi seguono. Io cerco sempre di stare in mezzo alla gente per fargli capire che il gap, lo spazio non è poi così grosso tra il voler fare una cosa e poi farcela. Insomma, passa tra quello spazio lì, ci passa la volontà che tu hai di fare qualcosa. Quindi andare nelle scuole, parlare ai ragazzi, cercare di dirgli guardate che questa roba è per voi, non è una cosa che va contro di voi. Spesso la scuola viene vista come un nemico, perché più che altro, hai capito, la cosa è comunque ti toglie tanto tempo, a volte non ci si capisce tra docenti e studenti.
1: Invece a te in qualche modo t'ha anche salvato.
16: Sì.
1: T'ha fatto crescere.
16: Sì, ma soprattutto secondo me proprio le esperienze di vita reale che tu vivi tra i banchi di scuola, veramente condividere una merendina, passarsi i libri, aiutarsi, darsi una mano, cioè proprio è un pezzo di vita reale secondo me fondamentale che serve ai ragazzi. E poi i docenti diventano dei secondi, terzi, quarti, quinti genitori, no? Cioè a un certo punto i tuoi docenti li vedi più dei tuoi genitori quando sei nelle sessioni pesanti, quando iniziano gli esami, quando bisogna fare le verifiche. Comunque è bellissimo proprio avere, io per questo ho deciso di coinvolgere, quando mi hanno proposto di coinvolgere il prof sono stato felicissimo, perché per me lui veramente è stato fondamentale.
1: Daniele, è un sentimento che tu ritrovi, questo che ci sta raccontando Samurai J, nei ragazzi, anche negli studenti che voi intervistate con scuola.net?
8: Sì, assolutamente sì, ci sono dei prof che ti danno la vita, ti danno tutto se stessi, poi qualcun altro che ti crea qualche difficoltà, però alla fine anche basta solo trovarne uno come quello che ha trovato Jenny,
16: che compara e sistema tutto il resto dei danni che vengono fatti. Alla fine secondo me quello che bisogna fare con i ragazzi è veramente renderli partecipi. Io questa è la cosa che dico, io spesso parlo anche con i docenti, per questo dico adoro andare nelle scuole, perché adoro avere il
1: confronto. E allora cosa dice i docenti?
16: Che devono coinvolgere i ragazzi, renderli partecipi e fargli capire proprio che tutto questo serve a loro e servirà a loro nella vita, però davvero, cioè non semplicemente andando lì e facendo il loro lavoro e basta. Secondo me il lavoro più importante di un docente è proprio quello di far capire ai ragazzi che l'educazione è importante. Se tu nella vita vuoi andare avanti, vuoi essere una persona per bene, perché si tratta proprio di essere cristiani per bene, devi essere una persona educata, devi avere coscienza di quello che fai, e è importante, è importante, veramente importante secondo me.
1: Facciamola diventare un'ossessione.
16: Assolutamente.
1: Perdonami la citazione.
16: Assolutamente sì.
1: Grazie a Samurai J.
16: Grazie.
1: Nel frattempo sul palco ci sono degli studenti, sono gli studenti del liceo Boggiolera di Catania che hanno superato i confini italiani, europei, sono andati fino in Corea. Ascoltiamo un po' cosa stanno raccontando.
17: Cioè, proprio come se fosse un sensore. La mano, sì, perché... continua pure, Emma, continua così.
18: Perché per le nostre gare ci è richiesta un'interazione.

0: cioè le emozioni le abbiamo vissute insieme, i problemi li abbiamo affrontati insieme.
1: Siete straordinari, cioè veramente da imparare. E quando ci arriva l'intelligenza artificiale a fare tutto questo? Grazie, grazie, veramente.
2: È intelligenza artificiale come strumento, però dietro c'è l'intelligenza umana, intelligenza anche molto giovane in questo caso, perché li abbiamo ascoltati, gli studenti del liceo Boggiolera di Catania, che hanno vinto il primo premio, si sono classificati al primo posto nella categoria On Stage Advanced nella RoboCup 2026, sono andati fino in Corea, competizione che ha a che fare con la robotica, e loro hanno presentato questo guanto robotico, l'hanno portato qui sul palco ad Amatrice, che riconosce con lo sguardo delle indicazioni e così si muove. Nel frattempo al nostro tavolo si è seduta Elena Polidori, giornalista, scrittrice, autrice di Amatrice non c'è più ma c'è ancora, libro uscito qualche anno fa, in cui racconta l'esperienza del terremoto che lei ha vissuto. Elena, tu eri qui la notte del 24 agosto 2016, avevi una casa che in una delle frazioni, una delle 69 frazioni di Amatrice che adesso non c'è più, e tutto questo tu hai sentito il bisogno di metterlo dentro un libro. Perché?
3: Perché è catartico, scrivere un libro di questo genere ti purifica l'anima e c'era bisogno. Non a caso adesso abbiamo sentito un brano di Handel che dice lascia che io pianga la cruda sorte, e quindi bisognava, per fissare la memoria, per ricordare che cos'era e che cosa è stato questo luogo che adesso non c'è più.
2: Una memoria dolorosa, tu nel libro ne parli di quello che hai dovuto passare per affrontare quel dolore che è andato via?
3: Che non è andato via, io non vengo volentieri qui, sto malissimo prima, durante e dopo, però ho anche fatto una terapia antitrauma, brava. E devo dire che sul momento ha funzionato, infatti il libro è anche questo, no? Perché ti aiuta quella terapia là, che è molto rapida, che qui peraltro l'hanno fatta tutti, era gratuita, la facevano, io l'ho fatta a Roma.
2: Ce ne parlava Marta Capanna, che nella rete di associazioni, certo, che ha messo insieme.
3: Hanno fatto bene, a me me l'ha fatta un'amica mia a Roma. Però noi l'abbiamo fatta tutti in famiglia, tutti quanti, quelli che stavano qua, mio marito e mia figlia. E serve a, diciamo, scrivere un libro ti aiuta a mettere sul piatto, sul tavolo, tutte le cose che ti fanno soffrire, quindi le vedi un pochino più da lontano.
2: Le vedi un po' da lontano, noi da lontano vediamo sul palcoscenico Clara che canta e l'ascoltiamo.
4: Zun zun. È il bello della diretta questo. Non è acceso il pianoforte.
2: Sul palco dell'Istituto Marchionne di Amatrice, il bello della diretta. Adesso Clara sta per esibirsi.
1: Tanto, raccontiamo come nasce Uragani.
4: Uragani è un brano che ho scritto circa un anno e mezzo fa. Uscivo da delle relazioni complicate e quindi mi sono un po' sfogata, ecco. E oggi la portiamo in versione, se riusciamo, piano voce.
1: Mi dicono che è tutto ok. Vai, Clara, con Uragani. Vamos.

0: Uragani. Sta cantando Clara qui sul palco dell'Istituto Marchionne a Amatrice. Noi stavamo chiacchierando con Elena Polidori, giornalista, scrittrice. Daniele prima mi suggeriva un legame che tutti gli ospiti che passano da questo evento in qualche modo hanno con la scuola e che magari raccontano, come ci stava raccontando Samura il Jay, in questo caso anche Clara, un legame che ha mantenuto forte con la scuola.
1: Sì, lei stessa in varie interviste ha parlato, ha confessato di essere un po' una casinista a scuola, quindi quella, una di quelle ragazze vivaci. Però ecco, sono quelle ragazze che poi sono e quei ragazzi che sono disposti a creare una relazione, a mettersi in gioco, tant'è che poi è rimasta lei in contatto con i suoi prof, ha detto 99% delle volte avevano ragione loro.
0: E beh, anche se in ritardo, è bello che ci sia questa missione, questa presa di coscienza, questa consapevolezza. Elena Polidori, ci stavi raccontando quanto è stato duro, difficile, quanto un percorso sia stato anche sofferto, scandito però da dei ritorni. Tu ritorni qui come sei tornata adesso, periodicamente ritorni qui.
2: Sì, ritorno qui.
0: Cosa hai visto? Come l'hai vista cambiare?
2: Beh, non c'è.
0: Non
2: come avete visto voi, no? Basta guardarsi intorno. Sì, per carità.
0: 10 anni come nulla?
2: Oddio, come nulla forse è troppo, però qualcosa c'è, ma è molto poco, capito? Molto, molto poco.
0: Quello che resta da fare è ancora troppo.
2: È un'enormità, e perlomeno nella mia frazione è tutto da fare.
0: Zero. Nel frattempo il presidente Mattarella è arrivato qui al Marchionne nella scuola dell'infanzia, seduto in mezzo ai bambini.
3: Sono emozionatissimi.
0: Ascoltiamolo.
4: Allora Luisa, intanto iniziamo, leggiamo questo passo di un libro che parla di un altro terremoto, il terremoto del Friuli Venezia Giulia, il terremoto del 1976. Questo libro si intitola così: Quando tornano le rondini.
0: Luisa Ranieri che legge.
5: Mio nonno il cielo lo guardava sempre. Ci ha insegnato a distinguere le poiane dai grifoni. E quando notava l'arrivo delle prime rondini, ci avvisava subito. Ricordo ancora quando per la prima volta hanno nidificato sotto il cornicione, all'ingresso della casa di Gleseute. Era l'uomo più felice del mondo. Ha lasciato il nido lì e le rondini sono tornate per molte stagioni. Il motivo di quella gioia quasi bambina che lo invadeva l'ho capito solo di recente, quando su YouTube ho visto una breve sequenza tratta da un vecchio servizio televisivo in bianco e nero girato nel 1976, in cui sono raccolte le voci di alcuni bambini del Friuli che raccontano la loro esperienza di terremotati. Tra questi c'è Vittorio, un bimbo in primissimo piano che con un pesante accento friulano afferma perentorio: le rondini ci abbandonano. Una voce di donna fuori campo gli domanda: ma perché ci abbandonano? Sono venute le rondini a Gemona quest'anno? Lui ribatte: sì, sono venute, ma non hanno trovato i nidi perché le case sono cadute. Allora la voce fuori campo lo incalza: e che cosa speri per il prossimo anno? E lui, con disarmante innocenza, risponde: che ritornano tutte le rondini qui e che ritrovano anche loro le case ricostruite.
4: Grazie Luisa Ranieri, molto commovente questo passaggio, devo dire, di questo libro. Ciao,
0: ben bacio. Giada Messetti, letta da Luisa Ranieri all'interno della scuola dell'infanzia all'Istituto Marchionne, per un parallelismo che purtroppo tristemente lega a altri terremoti oltre a quello del centro Italia. In questo caso parliamo del terremoto del Friuli. Giada Messetti lo racconta nel suo libro partendo da un particolare che abbiamo ascoltato dalla voce di Luisa Ranieri, delle rondini che a un certo punto vanno via e poi ritornano a simboleggiare il fatto che la vita ricomincia. Elena Polidori, c'è qualcosa che tu hai sentito qui, un segno di un ritorno alla vita come quelle rondini?
2: Qui ad Amatrice, dice. Ma sì, guarda, tutti questi ragazzi sono così belli, sono contenti, sono felici. Io credo che per loro, loro neanche se lo ricordano com'era prima, sono giovani, non lo sanno. Prima era un altro mondo.
0: Prima del 2016.
2: Certo, solo che loro sono nati dopo oppure erano piccolissimi, quindi non si ricordano nulla, è tutto nuovo per loro.
0: Tu cosa ricordi del prima 2016?
2: Tutto. Ricordo
0: che
2: adesso tutto. Per esempio, guarda, ti dico una cosa, la scuola, dicevamo la scuola.
0: Romolo Caprani.
2: No, quando io ero piccola, okay, la scuola stava dentro casa mia.
0: Che vuol dire?
2: Che dentro le mie zie, che invece avevano questa casa grandissima, avevano dato due stanze alla scuola e le classi stavano tutte insieme e la maestra viveva dentro casa mia. Cioè, quindi, capisci? Quando era inverno, siccome io ero fragilina, mi mandavano a prendere l'aria buona. Io andavo in classe per non perdere la scuola, in classe dentro casa. Scendevo delle scale e mi trovavo in classe e c'era la prima, dalla prima alla quinta, tutti insieme.
0: Tuo papà è stato sindaco di Amatrice?
2: Sì, molto dopo.
0: Questo
2: negli anni 70
0: ha contribuito a cementare ancora di più il tuo legame con questa città.
2: Ma sai, non è facile essere la figlia del sindaco, no, non è facile. Però ciò, dopo sì, ho capito capivo un sacco di cose in più, per forza, perché ce l'avevo dentro casa.
0: Come per esempio cosa?
2: Beh, per esempio le dinamiche, questo è un paese, quindi c'ha delle dinamiche interpersonali che funzionano come nei paesi. Ecco, noi della città non lo sappiamo.
0: In realtà questa coincidenza tra scuola e famiglia io l'ho sentita anche stamattina intervistando gli studenti di questo onnicomprensivo, che mettevano in cima alla lista delle cose che a loro piace di questa scuola il fatto che fosse una famiglia con l'incrocio di diverse generazioni, però in realtà, cioè i bambini dell'infanzia che stanno con quelli delle elementari, che stanno con quelli del liceo.
2: Però vedi, è la stessa cosa, adesso noi lo chiamiamo onnicomprensivo, però allora era una necessità ed era onnicomprensiva pure quella, capito? Io parlo di questo, sempre di questo micro paesino di poche anime che però d'estate s'animava e che adesso è raso al suolo più o meno.
0: Malgrado la scuola mantenga in tutti, cerchi di mantenere in tutti i modi questi legami, quelle abitudini.
2: La scuola è un presidio, è fondamentale.
0: E questo ce l'hanno, devo dire, raccontato stamattina in tanti, certo, qui all'Istituto Marchionne di Amatrice. Nel frattempo, grazie Elena Polidori.
2: Buon pomeriggio.
0: Grazie a te. Nel frattempo ci ha raggiunto il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi. Sindaco, buongiorno, grazie.
6: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Che le pare di questa bella giornata di festa?
6: Beh, è una giornata emozionante. Il presidente ci ha degnato della sua presenza e di inaugurare la scuola italiana da Amatrice. Amatrice è un luogo simbolo purtroppo di una disgrazia, ma siamo veramente onorati dopo la presidente Giorgia Meloni che venga anche il presidente. È un momento molto emozionante, è un momento importante di un territorio che è resiliente, resistente e che rinascerà.
0: Tra quanto? C'è ancora tanto da fare, ci stanno dicendo i nostri ospiti.
6: Sicuramente c'è ancora tanto da fare. Io dico che la ricostruzione vera è partita solo da pochi anni, non ha avuto tante false partenze, tanti fermi, soprattutto il 110 ci ha rallentato tantissimo. Adesso cominciamo a vedere una cantierizzazione più omogenea e sicuramente non so dare una data, non è possibile dare una data perché dipende da troppe condizioni, dai proprietari, dai professionisti, dagli uffici, dalle imprese, quindi ci sono molte cose che hanno delle variabili importanti che non riusciamo a gestire.
0: Però possiamo dare un'idea di quanti cantieri sono aperti, quanti ancora sono in corso,
6: allora,
0: quanti chiusi?
6: State restituite, mi sembra sui 500 cantieri sono stati restituiti e sono agibili. Ci sono in questo momento.
0: Aspetta,
4: grazie ministro, noi ci ritroviamo poi fra pochissimo.
0: Mi scusi se l'ho interrotto.
6: Prego.
0: Continui.
6: No, dicevo, ci sono 500 cantieri ultimati. Ci sono sui 700 cantieri in corso di esecuzione, ne mancano ancora parecchi, ma questi nel privato, la ricostruzione privata, la ricostruzione pubblica sono quasi tutti i partiti tranne le chiese.
0: Anche l'ospedale è da finire.
6: L'ospedale è da finire, è un po' in ritardo. Contiamo di finirlo entro l'anno, almeno si spera, perché comunque è un intervento molto difficile, complicato, in un posto forse che non era consigliabile farlo, però entro l'anno speriamo che sia ultimato e che possa essere funzionante nei primi mesi dell'anno prossimo.
0: Ci dava in apertura la lista dei desideri che qui tanti cittadini di Amatrice hanno espresso. In cima alla sua lista che cosa c'è?
6: Guarda, ho visto appena adesso che hanno decantato una poesia sulle rondini, vedere ritornare le rondini, anche se stanno tornando perché i fabbricati ci cominciano a stare, però sicuramente rivedremo le rondini è un simbolo di rinascita e sicuramente questa rinascita ce l'ha, perché noi siamo molto resistenti, è un paese che ha tante iniziative, tante associazioni, tante caratteristiche di persone che non demordono e che non abbandonano il territorio. È un territorio bellissimo, ha delle eccellenze, ha un'eccellenza che è la nostra Matriciana, che è famosa in tutto il mondo, resa ancora più famosa dal terremoto, ma non solo quella, abbiamo delle eccellenze di tutti i tipi e sicuramente è un paese che rinascerà. Sicuramente la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, perché ha avuto una devastazione importante, per una serie di motivi si è rallentato, finalmente c'è una ricostruzione vera che sta partendo e che riporterà le case. Quest'anno per esempio abbiamo registrato durante il periodo estivo un ritorno di moltissime persone.
0: E questo è un buon segnale. Io ringrazio il sindaco Giorgio Cortellesi, diamo nuovamente la linea alla rete, ma torniamo tra un paio di minuti, state con noi su Radio 1.
6: Grazie.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendite su coop.it. La Coop sei tu.
9: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
10: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
11: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
12: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
13: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai...
15: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni vai su msf.it/lasciti.
16: Speciale GR1.
0: Amatrice, Istituto Sergio Marchionne, inaugurazione dell'anno scolastico. Nel frattempo qui succedono tante cose, parlavamo con il sindaco anche Cortellesi delle eccellenze del territorio, la prima, la più conosciuta è sicuramente la Matriciana, e in questo momento ci sono gli studenti, i ragazzi di una serie di istituti alberghieri della zona che stanno spiegando come si cucina la ricetta storica, intramontabile, squisita della Tramontana. Noi continuiamo a muoverci tra presente, futuro e passato con il terremoto. Marta Capanna, associazione amatrice L'Alba dei Piccoli Passi. Con Elena Polidori prima, lei raccontava di come è difficile far passare alle giovani generazioni il ricordo del terremoto. Loro non c'erano, non l'hanno vissuto. Come si fa e perché bisogna farlo, se bisogna farlo?
17: Questo è un problema che sicuramente ci interessa a noi come comunità, perché c'è tutta una generazione di bambini nati dopo, immediatamente, insomma, nel periodo del sisma o subito dopo, che non hanno assolutamente memoria di quello che era. Per loro ovviamente a Amatrice sono le SAE, sono i centri commerciali,
0: le SAE sarebbero i moduli,
17: gli abitativi provvisori, i centri commerciali provvisori, quindi non hanno, uno di questi è mio figlio che mi fa sempre tante domande, perché comunque adesso per esempio che hanno riaperto il corso e è passato sotto la
0: corso
17: torre
0: Umberto,
17: civica,
0: quello dove c'è la torre civica,
17: esatto, lui passando in macchina mi ha detto mamma mia quanto è bella, perché per lui penso che sia stata proprio la consapevolezza di un monumento che prima non aveva. Quindi la domanda è, le nuove generazioni saranno in grado di ripopolare il centro, cioè lo sentiranno proprio come lo sentiamo noi che ci abbiamo vissuto e ci siamo cresciuti? Questo è sicuramente un intervento di tipo comunitario che va fatto, e la scuola è sicuramente il posto privilegiato per avere questo tipo di educazione. E volevo dire anche che noi siamo una comunità molto consapevole della fatica e del tempo che ci vorrà per la ricostruzione. Non vogliamo tutto e subito, sappiamo che le difficoltà sono tante, sono 10 anni che stiamo aspettando.
0: Però sono anche passati
17: tanti.
0: 10 anni.
17: Esatto. E in questi 10 anni noi come comunità abbiamo fatto tanto, ci sono tantissime associazioni veramente, numerosissime, che operano sul territorio, ognuno in settori diversi, e riusciamo insieme a fare tantissime attività per la comunità. Questo, se viene supportato ovviamente dalle istituzioni educative e anche amministrative, secondo me è veramente la chiave per il futuro, per leggere un nuovo futuro, perché nulla sarà come prima, è inutile nasconderlo, prima era prima, il dopo sarà dopo, speriamo ovviamente pieno di popolazione. Ecco,
0: Cristian,
17: di residenti.
0: Cristian Perotti è tornato qui da noi. Condividi quello che sta dicendo Marta su come spiegare, insegnare o raccontare ai bambini di oggi quello che Amatrice può diventare, perché poi loro la vivranno, no?
18: Assolutamente sì, condivido in pieno il pensiero che Amatrice che c'era non ci sarà più, ci sarà però una nuova Amatrice che questi bambini impareranno ad amare, a conoscere, impareremo noi a conoscere. Loro non hanno la percezione, non conoscono quello che erano i nostri luoghi, insomma le nostre.
0: A te cosa ti piacerebbe rivedere ad Amatrice? Marta citava Corso Umberto I, la Torre Civica, che tutti noi abbiamo imparato a conoscere anche dalle immagini dall'alto. Adesso hanno riaperto il corso, però è solo una strada che attraversa in realtà un paesaggio desolato, no? Hanno rimosso le macerie, è rimasta la Torre Civica e null'altro.
18: Sicuramente una piazza, ecco, è quello che ci manca. È quello che ci manca.
0: È quello che ci manca, una piazza. Da una piazza ricominciamo, speriamo. Noi andiamo sul palco ad ascoltare LDA e da K7.

0: Poesie clandestine cantano LDA e H7 sul palco dell'Istituto Sergio Marchionne di Amatrice, e noi stiamo chiacchierando con i nostri ospiti qui in questa bella festa della scuola. Stiamo parlando con Christian Perotti. Si scherzava sul mio lapsus, ho detto tramontana, intendevo naturalmente la matriciana. Si parla di Amatrice, di cucina, di ricetta storica, era la matriciana e non la tramontana, che evidentemente qui ad Amatrice non arriva in nessun modo. E noi insomma lo stiamo raccontando. Christian, ci parlavi della piazza, la prima cosa che ti piacerebbe vedere qui ad Amatrice, e poi cos'altro?
1: Sicuramente tornare a vedere Amatrice piena di tutti i suoi vicoletti, che per noi sono stati insomma luogo di gioco, insomma, quando eravamo bambini. Adesso i bambini vedo che giocano a nascondino dentro i centri commerciali, noi giocavamo lungo le vie del paese. Questo sicuramente è una cosa che sarebbe molto bello rivedere, molto molto bello. Anche quando uscivamo magari la sera, no, a noi ci piaceva andare in giro per fare le vasche, ecco, su e giù,
0: Corso Umberto, corso,
1: esatto, lungo i vicoletti. Adesso i bambini fanno zapping da un centro commerciale all'altro e basta.
0: Ahimè, non solo ad Amatrice.
1: No.
0: Daniele.
2: Beh, guarda, io mi ricollego insomma a quello che stiamo dicendo, perché effettivamente il trovare un luogo di ritrovo, appunto come dicevamo, non è solo un problema di qui, è un problema un po' per tutti i ragazzi, però quello che stiamo vedendo oggi è una bella rappresentazione delle nuove generazioni, non solo gli studenti ma anche gli artisti che sono sul palco, sono tutti giovani, soprattutto stanno un po' rompendo quell'immagine dell'artista che ti deve parlare insomma necessariamente di trasgressione, perché sia H7 che LDA ci stanno parlando,
0: messaggi che vanno nella direzione
2: bellissimi, cioè ci dicono ritornando indietro, ma io l'ho visti anche nel backstage, la prima cosa che hanno detto ai ragazzi che lì con cui parlavano, dicevano, gliel'hanno detto chiaramente napoletano, io sono romano quindi non lo riesco a fare bene, però dice studiare è molto importante. Peraltro loro stanno anche dando un messaggio di non solo studio ma anche di lavoro di squadra, perché effettivamente loro escono da un talent che amici in cui si scannano tra di loro, invece loro stanno trovando la loro strada insieme
0: ed è importante. Nel frattempo il presidente Sergio Mattarella è con Alberto Angela, ecco. Ascoltiamolo.
3: Ci siamo, allora eccoci qua in classe. Devo dire che per me è un'emozione avere come compagno di banco il Presidente della Repubblica, per me sarà una memoria che porterò a lungo. Allora, noi ci troviamo in un'aula immersiva, lo vedete un po' particolare, con studenti che sono di due istituti, l'Istituto Onnicomprensivo Marchionne qui di Amatrice e poi gli studenti dell'Istituto Superiore Torre Maiorana di Brindisi. Ora, come vede, questa è un'aula un po' diversa da quelle che abbiamo conosciuto. Io ricordo ancora quando ho cominciato, proprio in prima elementare, c'erano banchi di legno con il buco per il calamaio, eccetera. Erano altri tempi. Diciamo, abbiamo tanti ricordi. Lei quale ricordo ha che ci può dire, legato alla scuola, ai compagni di banco, ai maestri, alle atmosfere?
4: È passato tanto tempo. Ho lasciato la scuola tre quarti di secolo fa, ragazzi, quindi è passato veramente molto tempo. Mi fa venire in mente un ricordo, perché nelle elementari, quest'estate ho visitato una frazione molto piccola in cui non c'è più la scuola elementare. Hanno fatto un museo di quella che c'era e ho visto quei bambini che entravano stupiti di fronte a questi banchi, con questo piccolo foro, con una sorta di bottiglia di piccolo vaso, di piccolo vasetto, che non capivano a cosa servisse, era il calamaio appunto, perché si scriveva soltanto con intingendo la penna con il pennino nel calamaio, facendo attenzione a non prendere penna troppo inchiostro, altrimenti si macchiava il foglio, a non prendere troppo poco, altrimenti non scriveva. Era un esercizio di equilibrio difficilissimo, che una volta su due non riusciva. Ecco, questo per dar l'idea di come sia cambiata profondamente, non soltanto fra i miei tempi e i vostri tempi, ma anche con quelli del nostro conduttore, perché c'è una bella differenza alla grafica fra di noi.
3: No, ma pure la mia è un confronto di loro, quindi siamo in tre punti diversi. Io tra l'altro ricordo gli odori, molto l'odore del legno, perché appunto i banchi erano di legno, le matite da temperare, si andava vicino alla lavagna dove c'era il cestino, era anche un'occasione per alzarsi, perché stare seduti, io alla vostra età volevo soltanto correre, fare. E ricordo che ovviamente avevo, come tutti voi, una materia che mi piaceva ed era, indovinate cosa, storia, ma perché avevo una maestra bravissima a insegnarci questa storia e io quindi ero entusiasta e l'entusiasmo mi portava avanti, per cui quando lei faceva delle domande a tutti alzavo la mano, perché magari era pure sbagliata ma volevo dare la risposta, no? E però dopo un po' lei chiaramente interrogava gli altri e io non venivo interrogato, allora alzavo ancora di più, allora poi mi alzavo in piedi e niente, non mi interrogavo. Mi è capitato anche di alzarmi direttamente sul banco in piedi per essere interrogato e non mi aveva interrogato, alla fine poi sì. Ecco, per dire come insomma la scuola è qualcosa che vi forma, che vi dà tante nozioni, sì, che poi comunque magari dimenticherete, ma in realtà è proprio quello che voi avrete nella mente a portarvi avanti. Mi sembra che qui ci siamo, nella sua tesa ci siamo fatti un po' una chiacchierata con questi ragazzi e ci sono delle domande che volete fare. Mi sembra che Romina tu voglia farne una.
5: Sì, allora da studente a volte mi chiedo se tutte le nozioni che imparo giornalmente a scuola effettivamente poi mi serviranno per il futuro. Non so se a te è mai capitato di porti la stessa domanda.
3: Che sia un peso poi. Beh, dobbiamo essere onesti, tutti noi abbiamo avuto delle lezioni che abbiamo trovato pesanti, non solo lei Presidente, ma certamente sono stati dei pesi. Però vi ricordo una cosa, anche faccio un esempio, andare in palestra e sollevare dei pesi, i pesi non sono simpatici, non è che dovrai passare tutta la vita a sollevare pesi, però ti rende più forte per affrontare il futuro, ti dà un modo di pensare, un metodo. Tu non ricorderai mai che cos'è un'equazione di secondo grado eccetera, però un modo per capire i problemi e fare la quadra, la sintesi ce l'avrai. Ecco, poi soprattutto una cosa che io trovo molto importante, oltre a formare, a rendere più forte un individuo e a darti un metodo, per cui il sistema anche scientifico, modo di pensare razionale, ti permette di capire e uscirne fuori da certi problemi, ma soprattutto vi renderà indipendenti. La cultura è uno strumento di democrazia, perché praticamente voi ragazzi avrete delle conoscenze e quando dovrete fare delle scelte saprete se è una scelta giusta o sbagliata a livello delle, anche più banale, ma anche di qualcuno che vi dà un consiglio, ma tu hai capito che quello non conviene farlo, cioè è una sorta di vaccino che può aiutarti. Ecco, io credo che anche lei sarà d'accordo che certe fatiche di scuola non vadano sprecate, insomma, nella vita.
4: È così, guardate, c'è una cosa che non si fa più adesso a scuola, quella di, ai miei tempi si faceva, quella di fare imparare a memoria composizioni poetiche. Era una cosa che mi chiedevo, ma perché dobbiamo fare questo sforzo di memoria? Ma adesso a distanza di decenni me la ritrovo, ogni tanto me la ripeto, mi fa piacere, perché tutto quello che si acquisisce aiuta a pensare, come ha detto il nostro conduttore, e la cultura fa liberi e libertà.
3: Esatto. Faccio un esempio, lei mi ha fatto l'assist, come si dice, il film che è uscito sull'Odissea. Ora, quando si è a scuola e si legge in, oppure anche il De Bello Gallico in latino, l'Odissea in greco, eccetera, certamente sono momenti a scuola forse un po' pesanti. Però adesso che è uscito il film, chi era in massa davanti al cinema? Tutti i ragazzi. Non le persone anziane che ricordavano. Perché? Perché non solo tu più o meno ne hai sentito parlare e vuoi capire meglio, ma hai dei valori che vengono dati. Per esempio l'ospitalità, che è fondamentale, Xenia, che viene descritta nel film molto molto bene. Quindi dei valori antichi, delle società del passato che basavano la vita su dei valori di convivenza, di unità, di solidarietà, che era molto molto importante. Ecco, questa è la cosa interessante. Se il film fosse uscito senza che nessuno di voi sapesse che cos'è l'Odissea, l'Iliade eccetera, è chiaro che sarebbe stato un film d'avventura. Ma così voi andate a rinfrescare e a confermare che certi valori sociali sono molto molto importanti. Poi Vorrei a questo punto, visto che siamo qui, parlando appunto di convivenza, di solidarietà, ma anche di aiuto, vorrei parlare di questo progetto che questi due istituti hanno portato avanti ormai da molti anni, quindi questi ragazzi, anche chi è venuto prima di voi, ed è una sorta di progetto che si chiama Book in Progress, che è una cosa molto particolare, che magari l'avessimo avuto anche noi quando eravamo a scuola. Allora, Alberto, ci puoi dire di cosa si tratta?
6: Sì, il Book in Progress è un progetto che promuove l'apprendimento di noi studenti grazie all'intelligenza, utilizzando l'intelligenza artificiale in un modo etico ed efficace. Questo grazie agli 8 stili di apprendimento che offre la piattaforma. Io preferisco il pratico visivo perché mi offre più immagini e più esempi. Inoltre, i contenuti didattici su cui noi studiamo non provengono da terze parti, ma sono stati interamente creati dai nostri professori. Quindi il progetto è all'interno della nostra scuola, ma possono aderire anche altre scuole, tra cui già 40 hanno aderito. Un altro concetto di cui il progetto ha molto a cuore è la privacy. Infatti noi studenti ci possiamo esercitare con dei quiz che possono essere o domande e risposte.
0: Sono gli studenti che a questo punto della cerimonia intervistano Mattarella, sono qui all'interno dell'Istituto Marchionne in una stanza, l'aula immersiva, con degli schermi che aiutano gli studenti a studiare con i linguaggi che a loro sono più consoni, e con loro c'è naturalmente il presidente Sergio Mattarella a cui loro si rivolgono, c'è il ministro dell'istruzione Valditara, c'è Alberto Angela che fa un po' da mediatore, e allora gli studenti raccontano il bel modo, il miglior modo di fare scuola che la scuola ha costruito anche per loro. In questo senso anche qui ad Amatrice passano le eccellenze della nostra scuola, lo abbiamo visto prima con gli studenti sul palco, con quelli che avevano vinto di Catania il campionato di robotica internazionale in Corea, e adesso sono gli studenti dell'Istituto Maiorana di Brindisi, risultati miglior scuola all'interno di una competizione internazionale indetta dalla Fondazione Varche, i candidati tra decine e decine di scuole in tutto il mondo. Ascoltiamo ancora gli studenti.
3: Assolutamente, c'è un elemento che non potrà mai scomparire, a parte lo studente ovviamente, ma io vedo bene la figura del maestro. Ora, in fondo il mio mestiere è quello di un maestro con una classe sterminata, perché non so mai, che neanche vedo oltre l'obiettivo, però devo spiegare in modo semplice, in modo totale, anche inclusivo, tutto quanto, e non è facile, però io trovo, sentendomi molto vicino ai maestri, che in realtà i maestri abbiano, al di là del fatto, il compito di formare i ragazzi, di seguirli, ma anche di capire i talenti, capire che certi ragazzi sono fatti per certe cose e un po' meno per altre, aiutarli dove sono magari più in difficoltà e consigliarli per la parte che vedono, che è come un giocatore di calcio, un allenatore vede che questo ragazzo è bravissimo in una posizione eccetera. Io vi racconto una mia esperienza, non l'ho mai raccontata, non mi sembra, ero molto piccolo, andavo a scuola e alla fine della scuola la maestra ha dato dei premi simbolici. Allora c'era la bambina che disegnava bene e allora ha avuto il premio, un altro che scriveva bene, la calligrafia bene, io non c'era un premio per me, se lo sono inventato, il premio per l'eloquenza, perché effettivamente io parlavo tanto e quindi era un premio che però, vedete, ha aperto, il mio mestiere che faccio adesso è più o meno quello che quella maestra già aveva capito. Ora, in un modo quasi scherzoso mi ha dato questo premio. Allora, Presidente, lei cosa ne pensa? Insomma, non possiamo fare a meno dei maestri, anche se i tempi sono moderni, anche se ci sono tante tecnologie, i maestri comunque rimangono una figura fondamentale.
4: Certo, non potrà mai essere una macchina, per quanto intelligente, al posto di un insegnante. Pensavo quando rialzava la mano, l'insegnante che sta spiegando e un ragazzo lo interrompe per chiedergli un chiarimento. L'insegnante capisce se vuol perdere tempo o se effettivamente vuole approfondire per consentirgli di spiegare meglio, in maniera più efficace. una macchina questo non può fare. Oppure se sta interrogando l'insegnante e vede un'esitazione, capisce se vuol dire che non è preparato o sta cercando il modo migliore di esprimere un concetto, un'emozione che conosce bene. Difficile che la macchina possa farlo, per quanto intelligente possa essere. Quello che avete fatto, infatti, è avete governato voi una macchina di intelligenza artificiale, non al contrario. Quello sarà indispensabile.
3: In effetti è un po' come il calamaio, aiutava a scrivere il
0: ed è un bel messaggio che Sergio Mattarella ha dato agli studenti a proposito del rapporto con l'intelligenza artificiale e l'intelligenza umana. Valentino Russo.
7: Sì, allora sta continuando questa conversazione tra il presidente Mattarella, gli studenti, Alberto, Angela, una conversazione un po' trapassata e presente, lo abbiamo sentito, il capo dello Stato ha ricordato insomma un po' cose del passato, ho detto è passato tanto tempo da quando ho lasciato per esempio le elementari e ora al posto della mia scuola hanno fatto un museo e poi ancora ho parlato proprio di quello che si imparava a memoria e che invece è importante, una frase importante ha detto, la cultura rende liberi, e poi ultimamente lo abbiamo proprio sentito poco fa, l'importanza di governare l'intelligenza artificiale, un tema su cui il presidente Mattarella insiste quasi in ogni suo messaggio, in ogni suo discorso, un tema che naturalmente all'interno della scuola diventa ancora più importante, dice Mattarella, la macchina non potrà mai prendere il posto di un insegnante, insomma l'intelligenza artificiale va governata, non dobbiamo essere noi governati dall'intelligenza artificiale.
0: È anche il libero pensiero, no? Ci è tornato anche da Pordenone proprio ieri, se non erro, vero?
7: Esattamente, ieri chiudendo il festival Pordenone Legge ha fatto un discorso, un intervento molto molto bello e significativo sul, di fatto un elogio del dissenso, un elogio a pensare, un invito a pensare in modo diverso, un invito a volte ad abbandonare il pensiero unico che in passato è stato uno strumento di repressione e che ancora oggi può diventare uno strumento di repressione in un momento in cui si riemergono tentazioni di democrazie illiberali, ha ricordato Mattarella. Insomma, un invito a pensare un po' fuori dal coro, ad abbandonare il cosiddetto pensiero unico e a pensare con la propria testa. Di fatto, un invito fatto ieri a Pordenone Legge, ma che oggi va benissimo per questa cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico. Un invito a tutti noi e ovviamente, soprattutto, anche agli studenti.
0: E vedremo adesso, aspettiamo quello che poi dirà oggi naturalmente Mattarella nel messaggio che chiude la cerimonia. Nel frattempo Mattarella metteva l'attenzione sull'importanza dei maestri che lui ha avuto, che ciascuno di noi ha avuto. Cristian Perotti, tu ce ne hai uno? Che ricordi, che ce lo diceva anche Samurai J, insomma un po' di ospiti ce l'hanno ricordato ed è un tema che ritorna.
1: Sicuramente importante è stato per me il professore di italiano, storia e geografia delle medie, che ricordo ecco con grande affetto.
0: Perché?
1: Perché ricordo che ci teneva proprio, aveva a cuore ecco tutti gli studenti, mi ricordo anche con piacere i compiti, ma non per i compiti in sé per sé, no? Proprio perché lui voleva, no? Credeva fortemente nel valore dell'insegnamento che non sempre ecco riesco a ritrovare oggi, quindi quello sicuramente è un bellissimo ricordo.
0: Marta Capanna, tu ce l'hai un insegnante che ti è insomma particolarmente significativo? Però aspetta, prima ascoltiamo
8: quale suggerimento
0: Alberto Angela con Mattarella
8: a questi ragazzi per affrontare il futuro,
4: di guardarlo con fiducia. Guardate, la mia generazione ha visto trasformazioni inimmaginabili. Quando la vostra età non c'era internet, non c'erano telefonini,
9: La TV era in bianco e nero, da 3 anni è arrivata quella a colori, e anzi era quella in bianco e nero, quella a colori è arrivata dopo. Ho visto trasformazioni profonde, ma sempre ricavando fiducia nel futuro, dovete averla, mai guardare al passato. Auguri.
3: Grazie Presidente, veramente un consiglio di poche parole come sempre il Presidente Mattarella riesce a dare, e in bocca al lupo a voi e anche a chi ci sta guardando adesso. Eleonora, io adesso ti restituisco la linea e noi continuiamo con questa lezione. No, scherzo.
0: Grazie Alberto Angela, straordinario. E allora attendiamo
10: lezioni così, magari fossero tutte così, ce ne sono per fortuna. Prima, l'abbiamo appena ascoltato, era Alberto Angela che chiacchierava con al fianco il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e gli studenti qui all'interno delle aule dell'Istituto Sergio Marchionne di Amatrice, dove noi siamo e dove nel frattempo sul palcoscenico tornerà Samurai J e noi ce lo riascoltiamo.
11: Salve.

0: Samurai Jay, Ossessione. Noi andiamo in break, ma torniamo su Radio 1 qui sempre da Amatrice.
1: Stasera poi facciamo l'alta marea.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
5: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
6: Tutti per Eurocash.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
11: Speciale GR1.
0: Radio 1, in diretta da Amatrice dell'Istituto Marchionne per l'inaugurazione dell'anno scolastico. Grande cerimonia, grande festa, adesso più che mai, visto che ha appena finito di cantare la sua Ossessione Samurai Jay, che è stato qui da noi e a noi ha raccontato un po' dei suoi ricordi, ha condiviso con noi un po' dei suoi ricordi del Samurai Jay studente. Stiamo per sentire, risentire, ricordare una iniziativa che il presidente Sergio Mattarella ha voluto fortemente quest'anno, 2026, 80 anni della Repubblica, dal 2 giugno 1946, referendum che ha dato, segnato la nascita della nostra Repubblica, e che il presidente Sergio Mattarella ha voluto ricordare, celebrare con una campagna che adesso riascolteremo, ricorderemo. Si chiamava I Volti, si chiama I Volti della Repubblica, personaggi più o meno noti hanno detto, ricordato a modo loro in brevi clip quello che è per loro la Repubblica. Daniele Grassucci, tu hai fatto anche tu un video per raccontare quello che è per te la Repubblica.
12: Ma guarda, in realtà non ancora, però potrei
0: cosa
12: farlo.
0: Diresti?
12: Beh, cosa direi? Che la Repubblica è imperfetta, perché insomma ne abbiamo sentite tante. Io insomma sono uno di quelli che, se ascoltava il telegiornale da piccolo, mi ricordo sempre l'Italia in crisi, cioè, quindi ho sempre questo ricordo.
0: Anche adesso uguale.
12: Sì, diciamo, non è cambiato niente, però dobbiamo dire una cosa: la Repubblica innanzitutto ci ha garantito 80 anni di pace, 80 anni di diritti. Se noi pensiamo ai diritti che erano per la prima volta, noi è stato possibile dare il suffragio universale grazie alla Repubblica. Ricordiamo, prima della Repubblica potevano votare solo gli uomini, quindi solo loro potevano esprimere diciamo il loro parere, il loro voto. Ecco, però forse c'è bisogno di più Repubblica, nel senso, per i giovani, così diceva prima, il centro di Amatrice, no? Il centro di Amatrice, per chi ci ha vissuto, ha un significato, per chi se lo ritrova o si ritrova qualcosa di diverso potrebbe non avere più questo significato, e quello che sta avvenendo in Germania ci deve far riflettere, quindi, su quanto noi dobbiamo difendere questa nostra Repubblica, perché ecco, come l'abbiamo persa circa un secolo fa, potremmo perderla oggi.
0: Ascoltiamo adesso quello di cui stiamo parlando, I Volti della Repubblica.
13: La Repubblica è la cosa pubblica, cioè siamo noi.
14: È il batticuore di quando diedi l'esame di diritto costituzionale.
11: a 20 anni.
13: La Repubblica Italiana è la mia seconda casa.
14: Per me la Repubblica è la Costituzione, scritta dai nostri padri e dalle nostre madri costituenti.
15: Repubblica deriva dal latino, res publica, cosa di tutti, che peraltro è il contrario di cosa nostra. Già questo dovrebbe farci riflettere. È a 80 anni questa Repubblica, con qualche acciacco, ci è arrivata. E io gli faccio tutti i miei auguri.
16: Per me la Repubblica è senso di appartenenza ovunque mi trovi nel mondo.
17: Per me la Repubblica è libertà e quando si è liberi ci si sente re.
18: L'Italia diventa un paese moderno solo con la Repubblica.
19: Per me la Repubblica è rappresentare i colori della nostra nazione con impegno e dedizione.
20: La Repubblica per me è...
21: La Repubblica,
22: per me la Repubblica
23: per me la Repubblica è
24: la Repubblica per me è la casa.
25: Per me la Repubblica è
26: un momento di divisione.
27: La Repubblica è la
28: nostra.
0: Un coro di voci che si confonde, ma il messaggio è uno: l'importanza della nostra Repubblica. Marta Capanna, volevi dire qualcosa brevemente prima che arrivi il presidente Mattarella qui in
29: platea? Ho capito cos'è la Repubblica dopo il terremoto, perché qui ho visto veramente la nazione, cioè mi viene da piangere, perché quello che è successo a livello di solidarietà, di vicinanza da persone sconosciute che non avevano nessun legame con questa terra, al di là delle istituzioni, quindi privati, cittadini, sono venuti in massa, ci hanno donato tutto quello che potevano avere, e io lì veramente ho visto il senso della Repubblica
0: incarnato in questo momento dal presidente Sergio Mattarella, che sta entrando in platea, stringe la mano del ministro Valditara, l'applauso naturalmente della platea, tutti in piedi. Tra poco sentiremo l'inno che, come consuetudine, scandisce l'arrivo del presidente Sergio Mattarella, strette di mani a adulti, ragazzi che sono qui e partecipano a questa bella cerimonia, a questa grande festa che si avvia lentamente alla conclusione, festa ricca naturalmente di tanti temi, di tante testimonianze, di tante esibizioni, e ascoltiamo l'inno

0: Grazie. Grazie, grazie al maestro.
1: È l'inno di Mameli
0: e al coro
1: che dai ragazzi è stato cantato, guidati dal maestro Leonardo D'Amicis, Daniele Grassucci, scritto da un ragazzo.
2: Eh sì, perché lui l'ha scritto prima, insomma, di passare a miglior vita, mentre lottava appunto per gli ideali della Repubblica, insomma, prima che si realizzasse. E quindi lui è morto 21enne, l'ha scritto prima. Quindi questo fa anche capire quanto i giovani possono anche interpretare un sentimento di un'Italia diversa. Io vedo nei ragazzi un grande desiderio anche di partecipazione, di mettersi in gioco, di partecipare alla politica. Molto spesso si dice che le nuove generazioni non abbiano interesse a impegnarsi, non abbiano interesse a costruire qualcosa di nuovo, che se ne siano sempre lì col telefonino. In realtà non è così, le nuove generazioni hanno una gran voglia di partecipazione, hanno una gran voglia di dire a loro e di interessarsi anche a quella che è la res pubblica, quindi la cosa pubblica, e quindi anche alla politica che gestisce

0: un concorso nazionale del Ministero per il loro laboratorio teatrale basato sui messaggi che si erano scambiati nella notte del sisma. Noi da loro andiamo, facciamoli sentire. Francesco Montanari, l'attore Francesco Montanari, che è lì all'interno del teatro a Norcia, facciamolo sentire.
1: Di stare agli albori quando ho cominciato a solcare quelle panche, ma venite con me che adesso li interrompo, anche se commetto un sacrilegio, non si dovrebbe mai interrompere una prova, perché voglio sentire un po' questi ragazzi. Ciao ragazzi, scusate l'interruzione, scusate, piacere Francesco, no, scusate, però non ho potuto fare a meno di intervenire perché mi avete emozionato, perché io, pensate, ho cominciato a fare l'attore proprio perché a scuola avevo un professore di italiano che era innamorato dell'arte del racconto. Per farvi capire, lui quando ci spiegava l'Odissea, per fare Polifemo, il ciclope, lui chiudeva un occhio, sbavava, noi bambini impazzivamo perché capivamo che in quel momento quelle parole erano vita, e lui era fissato con l'arte del racconto, era fissato con le recite scolastiche. Quindi in seconda media mi affida il rugantino Mastro Titta, e io ho scoperto per quell'occasione, grazie alla scuola, la mia grande passione, che poi è diventata il mio lavoro. Ma tu, per esempio, intanto come ti chiami?
2: Mi chiamo Carlo.
1: Piacere, Carlo Francesco. Senti, ma tu come hai incontrato il teatro?
2: Allora, io ho iniziato teatro in primo superiore, anche io sono stato costretto dalla mia professoressa di italiano.
1: Ah, tu sei stato costretto però?
2: Sì, sono stato costretto perché non lo volevo fare, ha detto che ha visto delle potenzialità e mi ha presentato al regista, che poi mi ha dato una parte che ho recitato praticamente da muto.
1: Ah, da muto?
0: Sì. Il teatro come strumento di aggregazione, come strumento di espressione, come strumento anche per riconoscere dei talenti o semplicemente per esprimerli, ce lo stanno raccontando i ragazzi insieme a Francesco Montanari, collegati da Norcia. E Marta Capanna, anche qui ad Amatrice succede qualcosa di simile che ha a che fare con il teatro.
3: Eh sì, c'è un'associazione teatrale molto affiatata, c'era anche prima del terremoto, sono riusciti di, insomma, a proseguire questa attività. Ogni anno ci deliziano di spettacoli in dialetto, fanno sempre il pieno. Quest'anno ci sarà
0: di che età?
3: Diciamo che sono dai 10 fino ai over 60, esatto. E quest'anno faranno anche dei corsi gratuiti per ragazzi di teatro, quindi questa è un'altra di quelle associazioni che contribuisce alla coesione sociale e al rafforzamento della comunità.
0: Christian, tu non hai fatto teatro, però è uno strumento che assieme a tanti altri aiuta a creare legami, giusto?
4: Assolutamente sì, racconto un piccolo aneddoto legato a questa associazione teatrale. Mia madre non è una grande amante, insomma, della vita sociale, diciamo così, non esce spesso, però quando, ecco, agosto c'è la rappresentazione, lo spettacolo del teatro, rischio veramente di essere, non so, la scomunica se non le prendo il biglietto, perché ci tiene veramente tanto. Quindi sì, ecco, per esempio, ecco, le serate organizzate da questa associazione ci mostrano il bello, no, di continuare a stare qui, la gente che ha voglia di divertirsi, di passare due ore in tranquillità, in serenità, come se stessimo in qualsiasi altra parte del mondo, insomma.
0: Pillole di normalità.
4: Esatto, sì.
0: Pillole di normalità che arrivano dagli ambienti, da tanti stimoli, e che qui adesso sono ad Amatrice, oggi stiamo ascoltando tutte riunite. Tra poco si parlerà di uno dei temi che da sempre attraversa la cerimonia, parliamo di bullismo, è un tema che ogni anno in qualche modo sale sul palco nel corso della cerimonia di
5: Veronica. Vi auguro buon ascolto.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Oddio Barbara, dove siamo?
1: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531. Dove vanno me lo immagino. Certe stelle.

Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: GR1.
1: Il presidente Mattarella ad Amatrice per l'inaugurazione dell'anno scolastico, il capo dello Stato agli studenti, guardate sempre al futuro. A Milano i funerali di Sandro Mazzola in migliaia per l'addio al campione dell'Inter e della Nazionale, applausi dei dirigenti della Juventus. Semilibertà per Chico Forti, la decisione del Tribunale di Venezia, condannato all'ergastolo per la morte di Dale Pike nel 1998 a Miami, ora in carcere a Verona, si è sempre dichiarato innocente. Tornano in aula gli alunni della prof accoltellata, accolto come un eroe il ragazzo congolese che l'ha soccorsa, le indagini e caccia gli istigatori del tredicenne. L'amaro The Day After di Merz, tonfo della CDU, il cancelliere riconosce la sconfitta ma non molla, in gioco c'è il futuro democratico della Germania. Sanremo 2027, nasce il Festival di De Martino, 24 big in gara dal 16 al 20 febbraio, una giuria internazionale, due serate evento e niente intelligenza artificiale, debutta il voto sull'app. Sport, calcio, nazionale, parte il Mancini secondo, a Coverciano comincia il ritiro degli azzurri, il CT pensa positivo, sono qui per vincere il più velocemente possibile e divertirsi. Buonasera da Alice Andreoli, lo avete sentito nel nostro speciale, il Presidente della Repubblica Mattarella inaugura l'anno scolastico ad Amatrice a 10 anni dal terremoto, ci riferisce in diretta il nostro inviato Valentino Russo.
2: Sì, ha scelto Amatrice il presidente Mattarella per il via ufficiale di questo anno scolastico, una scelta non casuale a 10 anni dal terremoto che sconvolse il centro Italia di cui Amatrice divenne il simbolo.
3: Condividerne attese e prospettive. Amatrice, Arquata del Tronto, Norcia, nella giornata della scuola sono capitali d'Italia per sottolineare la centralità del percorso di ricostruzione e il dovere e la volontà di condividerne attese e prospettive.
2: Tanti temi affrontati dal Capo dello Stato a partire dall'utilizzo intelligente e consapevole delle nuove tecnologie.
3: Compito della scuola è formare ragazze e ragazzi che abbiano voglia di adoperare le potenzialità dei loro cellulari per pensare in proprio, liberamente, e non per consegnarsi a qualcuno che pensi al loro posto.
2: E poi ancora la condanna di una violenza che a scuola può assumere molte forme, quella ai danni degli insegnanti, ma anche il bullismo, la sopraffazione sulle ragazze. Serve un'etica condivisa e serve inclusione. La scuola, ha concluso Mattarella, è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. Da Amatrice, con Daniele Antelmi, lì nello studio.
1: Alla cerimonia è intervenuto anche il ministro Valditara, che ha ricordato che per evitare alla radice qualunque discriminazione bisogna rimuovere le cause di una marginalizzazione linguistica, perché, ha detto, senza la padronanza della nostra lingua non c'è vera integrazione, non c'è successo scolastico e non c'è futuro all'interno della nostra società. E fa ancora discutere la politica l'annuncio della Premier Giorgia Meloni di voler approvare nel prossimo Consiglio dei Ministri una norma per impedire l'utilizzo del burka a scuola e porre un tetto del 30% agli stranieri per classe.
4: Da Fratelli d'Italia rivendicano la misura del tetto agli studenti stranieri a scuola. Il ministro Valditara ci lavora da tempo, assicurano, il provvedimento è atteso giovedì in Consiglio dei Ministri. Intanto a Milano si riunisce il Consiglio federale della Lega con Matteo Salvini all'indomani dell'annuncio del congresso e in maggioranza, pur con sensibilità diverse, si riflette sul risultato elettorale in Germania. Matteo Perego, Forza Italia.
5: La vittoria di AfD è un campanello d'allarme per l'Europa. Le forze di centrodestra europea devono reagire subito.
4: Sulla scuola il governo va nella nostra direzione, si rallegrano a Futuro Nazionale, dove dovrebbe arrivare un altro deputato da Forza Italia. Meloni insegue Vannacci, la provocazione di Angelo Bonelli, AVS.
6: Per Giorgia Meloni il problema della scuola pubblica sono il tetto agli stranieri e il burka, una campagna elettorale sulla pelle dei bambini.
4: Da Meloni proposta scellerata per il PD, i Dem rilanciano la linea di sostegno all'Ucraina. Conte vuole far saltare la coalizione, si chiede Lia Quartapelle. Il leader del movimento promette di fare tabula rasa delle leggi Meloni e da New York Tajani si scusa per aver definito le donne più affidabili se meno appariscenti. Renzi ironizza, è un meme più che un ministro. Federica Ionta, GR1.
1: E di inclusione scolastica ha parlato anche il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, che nel corso dell'introduzione del Consiglio Episcopale Permanente ha lanciato un appello.

0: realizzato dal Politecnico di Torino su richiesta del Ministero. Consente anche di conoscere gli investimenti pubblici e le norme sul piano housing universitario che, come ha spiegato la ministra Bernini, ha superato il target del PNRR con l'attivazione già avvenuta di 33.000 posti letto, oltre la metà dei 63.220 previsti. Gli studenti possono facilmente trovarli online, come spiega il rettore del Politecnico Stefano Corgnati.
1: Il portale va a mappare regione per regione la situazione di tutte le residenze universitarie, comprendere dove una residenza universitaria esiste, vuol dire trovare una casa per lo studente vicino all'università che ha scelto per completare il percorso universitario fondamentale per la propria vita.
0: Flaminia Gullo, GR1.
2: Rai Radio 1, le 19:09 minuti, la cronaca a Milano, l'ultimo saluto a Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali del grande campione dell'Inter e della Nazionale morto a 83 anni, l'inviato.
3: L'amiamo molto perché era una persona retta, giocava per la maglia, era una persona rispettosa, quindi è un giocatore di tutta la città.
4: La rettitudine di Sandro Mazzola nelle parole di una tifosa interista tra le centinaia di persone assiepate dietro alle transenne in piazza Sant'Ambrogio.
5: Il più grande perché è stato una persona umile dopo tutto quello che ha passato da ragazzino. Per me una persona così va soltanto che ammirata, perché ci vuole un carattere a perdere un padre all'età che l'ha perso lui.
4: Dentro la basilica, oltre alla famiglia, dirigenti e giocatori di oggi e di ieri. A vestire la maglia nerazzurra accanto a Mazzola c'era Gianfranco Bedin.
6: È stato il più grande dei campioni e anche come uomo è stato grandissimo. Il periodo nostro è stato rispetto, educazione e tanto calcio, e speriamo che ci sia anche per oggi questa roba.
4: Il ricordo del presidente del Torino, Urbano Cairo.
7: Il calciatore è stato un grande, c'era questo dualismo con Gianni Rivera, aveva queste accelerazioni incredibili, un giocatore forte di qualità, volea d'or, dribbling, tiro velocissimo.
4: Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
2: Checo Forti, l'italiano condannato all'ergastolo negli Stati Uniti e rientrato in Italia 2 anni fa, ha ora ottenuto la semilibertà.
8: Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha accolto la richiesta di semilibertà di Checo Forti. L'ex imprenditore trentino, 67 anni, nel 2000 era stato condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Dale Pike, un delitto per cui si è sempre professato innocente. Dopo 25 anni di carcere in Florida, Forti era stato concesso di scontare in Italia il resto della pena. Da maggio 2024 si trova nel carcere di Verona, da cui già aveva ottenuto il permesso di uscire per 40 ore settimanali, ma soltanto per lavorare in un'azienda agricola. Ora per lui si aprono nuovi spazi di autonomia. Potrà ad esempio far visita alla madre a Trento, con l'obbligo di rientrare nella struttura di Montorio solo la sera. Lo scorso anno il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto la sua richiesta di libertà condizionale, decisione poi confermata dalla Cassazione. Ad agosto 2026 i legali di Forti hanno inoltrato al giudice una nuova richiesta. Per l'udienza c'è già una data fissata, il 24 febbraio 2027. Trento, Anna Bigano, GR1.
2: Sono tornati in classe gli studenti della scuola romana in cui venerdì un alunno ha accoltellato una professoressa. Rientro da eroe anche per il ragazzo che ha salvato la docente. Intanto le indagini vanno avanti.
9: Doloroso per tutti.
10: Grande emozione e poca voglia di parlare davanti alla scuola media del quartiere Centocelle, periferia est di Roma. Alunni, genitori ancora scossi per quanto accaduto venerdì. Si cerca però di guardare avanti mentre un educatore scolastico riflette così.
11: Il caos c'è stato, però la scuola ha risposto presente.
10: Torna in classe anche il giovane eroe, lo studente di origini congolesi che, bloccando il 13enne aggressore armato di coltello, ha di fatto salvato la professoressa. Le indagini intanto proseguono. I carabinieri hanno inviato la loro informativa anche alla procura ordinaria, documento già trasmesso alla procura per i minorenni. Il punto chiave adesso è la ricerca degli istigatori che attraverso gruppi social avrebbero spinto il ragazzo ad entrare in azione. Gli investigatori stanno monitorando la rete per cercare di identificare i 4 utenti che erano collegati in diretta quando è stato compiuto il gesto e chi lo ha successivamente postato in rete. Non si esclude che il server e l'autore possano trovarsi all'estero, forse in Russia. Bruno Sokolovic, GR1.
2: È stato arrestato dalla polizia l'uomo che ieri sera in Valdossola ha coltellato l'ex compagna.
12: L'aggressione è avvenuta nel comune di Bognanco, nella provincia del Verbano Cusio Ossola, dove la vittima, una 29enne, aveva accettato di incontrare l'uomo, un 44enne pluripregiudicato, per parlare della fine della loro relazione durata un anno. Durante l'incontro è scoppiato un litigio e lui l'ha colpita al fianco e all'addome con un

0: coltello da cucina, prima di gettare l'arma nel bosco e fuggire sulla propria auto. La donna è riuscita a divincolarsi e poi a chiamare sia la madre che il 112. Trasportata all'ospedale di Novara, è ricoverata in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Nel frattempo era partita la ricerca dell'uomo, intercettato nella notte dalla polizia vicino a Novara, grazie anche all'incrocio tra i dati delle celle telefoniche e quelli delle telecamere stradali. Ora si trova nel carcere di Novara a disposizione dell'autorità giudiziaria. Daniele Lettige, GR1.
1: A Torino un minorenne ha denunciato di essere stato abusato sabato in un parco alla periferia cittadina. Secondo il ragazzino, un ventenne lo avrebbe avvicinato con la scusa di fare un giro in monopattino. Poco dopo le violenze, indaga la polizia. Prosegue l'inchiesta su quanto avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Baldissero d'Alba, Cuneo, dove un uomo ha sparato ad alcuni ladri sorpresi in cortile, uccidendone uno.
2: I primi atti dell'inchiesta saranno l'autopsia della vittima, l'albanese Giovalin Lasri, 36 anni, e l'affidamento di una perizia balistica. Successivamente il procuratore aggiunto di Asti, Laura Diodato, interrogherà Roberto Mollo, 35 anni, indagato per omicidio ma non sottoposto ad alcuna misura cautelare. Secondo il suo legale, ora Mollo è distrutto e teme di finire in carcere come Mario Roggero, ma per il procuratore di Asti, Biagio Mazzeo, tra questo caso e quello del gioielliere ci sono molte differenze, anche se, ha aggiunto, il tema è sempre l'uso legittimo delle armi da parte del cittadino. Al momento, ha rilevato Mazzeo, ci sono più domande che risposte e molti nodi da sciogliere. È plausibile che abbia agito per paura e la procura in questi casi cerca di applicare criteri di interpretazione delle norme più indulgenti, ma si deve tenere sempre presente che è stata stroncata una vita umana. Il legale della vittima ha dichiarato che la famiglia attende il prosieguo delle indagini e chiede che ne sia rispettato il dolore. Giancarlo Rossi, GR1.
1: Va in carcere il blogger Mario Adinolfi. Già ai domiciliari usava ripetutamente i social violando le prescrizioni del Tribunale di Roma. L'arresto di Adinolfi a luglio per truffa aggravata è continuata. Secondo la procura capitolina avrebbe indotto parenti e amici a partecipare a una scommessa collettiva investendo elevate quantità di denaro con la promessa di guadagni sicuri. Somme e remunerazione prospettata non sono mai state restituite. Non scenderò di nuovo in campo. Beppe Grillo, ospite di Fedez a Pulp Podcast, ha dichiarato di non voler fondare un nuovo partito. A un anno dalle prossime elezioni, l'ex leader del Movimento 5 Stelle sostiene di non averne più il potere o la facoltà e non ha mancato la stoccata all'attuale leader. Il movimento è una cosa diversa da quello che avevo fondato, dovrebbero esserci la faccia e lo stemma di Conte. Germania, dopo la nuova debacle elettorale nei Länder di Berlino e del Mecklenburg-Pomerania, il cancelliere Merz insiste: il mio governo va avanti, in gioco il futuro democratico del paese, ma nella CDU si moltiplicano le crepe. La corrispondente.
3: Il nervosismo è palpabile nella sede dei cristiano-democratici tedeschi, che pure vogliono apparire compatti. I potenti presidenti di regione sostengono che non c'è alcun complotto. E se nei capannelli vengono riferite critiche anche pesanti, davanti a un microfono anche un merkeliano di ferro come Volker Kauder, già braccio destro della ex cancelliera, abbozza. Merz gode del sostegno della CDU e sono sicuro che nessun partito della coalizione di governo ha interesse ad andare alle elezioni. Lui, il cancelliere, ribadisce: non me ne vado, porterò avanti il mio programma di riforme, ma sono consapevole che dobbiamo fornire risposte ai timori dei cittadini. E la leader nazionale del partito, Alice Weidel, rivendica: ora siamo noi, il partito del popolo, non potete più impedirci di governare. A guidare il governo della capitale arriva invece per la prima volta la sinistra radicale con Elif Eralp, giurista di origine turca. La sua è stata una campagna elettorale incentrata sull'emergenza abitativa e sull'esproprio dei colossi immobiliari. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: Stati Uniti, secondo l'America Research Group, il consenso di Trump è in ulteriore calo. Solo il 29% degli intervistati approva l'operato del presidente, dato che scende al 26% per quanto riguarda le politiche economiche. In vista dell'Assemblea Generale dell'ONU, il capo della Casa Bianca prepara l'incontro con Zelensky e non arretra nel nuovo scontro frontale con la stampa USA. L'inviata Rai.
4: Da oggi le emittenti incaricate di seguire le attività del presidente incroceranno le braccia. Tra queste anche Fox News, canale tradizionalmente conservatore, considerato molto vicino all'amministrazione. Lo fanno in solidarietà con i colleghi di CNN, MS Now e Politico, a cui Trump ha negato l'accesso allo studio ovale fino a data da destinarsi. Sono fuori dalle conferenze stampa e per questo hanno deciso di fare causa per violazione del primo emendamento, quello che tutela la libertà di stampa. Un'escalation nei rapporti fra giornalisti e presidente, che oggi su Truth scrive di avere a cuore la libertà di espressione. La sua è semplicemente una lotta alle fake news. Trump sta per arrivare a New York. Si apre la settimana di alto livello all'Assemblea Generale dell'ONU. Nel pomeriggio incontrerà il presidente francese Macron, che ha già chiarito che sarà franco con il tycoon, soprattutto sul tema del sostegno all'Ucraina. In città, per i lavori alle Nazioni Unite, anche il ministro degli esteri Antonio Tajani, che fra poco firmerà con il segretario di Stato americano Rubio un'intesa sui minerali critici. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
1: Turismo, domenica prossima è la giornata mondiale di un settore sempre più rilevante della nostra economia.
5: Più che un comparto, il turismo è ormai una vera e propria infrastruttura economica. Intervenendo alla trasmissione Oggi Economia di Radio 1, il ministro Gianmarco Mazzi parla dei brillanti risultati raggiunti nella stagione estiva.
6: A giugno, luglio e agosto abbiamo avuto 276 milioni di presenze, 5 milioni e mezzo di presenze in più rispetto al 2025.
5: Il settore turistico rappresenta il 13% del nostro PIL, il 25% più l'indotto, e garantisce quasi 4 milioni di posti di lavoro. E autolesionismo, ha detto Mazzi, parlare di overtourism, poiché può contribuire a orientare gli stranieri verso altre destinazioni. È indispensabile invece potenziare la nostra offerta, come è stato fatto con i borghi storici e piccoli centri, anche con nuove iniziative.
6: Tenere aperti alcuni luoghi icona d'Italia, il Pantheon a Roma, il Colosseo a Roma, il Castello Sforzesco a Milano, fino a tarda sera. Il risultato è stato eccezionale, forse proveremo a farlo anche a Natale.
5: Gelsomina Testa, GR1.
1: Al via la nuova edizione della carta dedicata a te, presentata al Ministero dell'Agricoltura.
7: L'obiettivo è quello di dare un sostegno concreto alle famiglie con redditi bassi nell'acquisto di beni alimentari di prima necessità, sia per l'anno in corso che per il 2027. Carta prepagata per la prima tranche di 500 euro in arrivo a novembre, poi una seconda erogazione il prossimo anno, anticipata ad aprile perché, ha spiegato il ministro Lollobrigida, in questa fase bisogna concentrare le risorse.
8: Oltre 1.177.000 famiglie l'anno che hanno potuto ricevere e ricevere un contributo straordinario perché possano continuare a comprare qualità.
7: Ne beneficiano i nuclei familiari che sono residenti in Italia e iscritti all'anagrafe comunale. Hanno un ISEE non superiore ai 15.000 euro, priorità a famiglie con almeno 3 componenti e figli minorenni, non percepiscono altre misure di sostegno, vengono individuati sui dati elaborati dall'INPS e validati dai comuni incrociando i dati ISEE. Quindi non è necessario presentare alcuna domanda. Lorenzo Opice, GR1.
1: Festival di Sanremo, il direttore artistico Stefano De Martino ha presentato un nuovo regolamento per l'edizione 2027. Vietato l'uso dell'intelligenza artificiale nella stesura dei testi, la serata cover anticipata al giovedì, mentre il venerdì diventa un evento internazionale. Novità anche sul televoto che debutta sull'app.
9: Potrebbe sembrare presto per parlare di Sanremo, ma a settembre già c'è stata la prima conferenza stampa sul festival. Stefano De Martino.
10: Ci siamo complicati la vita da soli, no, in realtà mi faceva piacere perché è il mio primo festival, è il primo regolamento, poi era anche un'occasione per incontrare la stampa e per raccontare un po' di novità.
9: Grande curiosità per la serata performance, da cui uscirà il vincitore dell'Eurovision.
10: Sono curioso anch'io, infatti a tutti gli artisti poi darò gli strumenti e i mezzi per esprimere il più possibile la loro creatività, coreografie, arrangiamenti, insomma speriamo di vedere un grande spettacolo il venerdì.
9: E poi spazio al televoto sin dal martedì sera, più l'opportunità del voto online.
10: Una bella novità il voto online, perché appunto permette a più persone di votare in modi diversi, e spazio al popolo, nel senso che poi è quello che decreta la fortuna, la vita delle canzoni.
9: Siamo partiti con la promessa che all'una tutti a letto.
10: Siamo partiti con la promessa mia che all'una tutti a letto, guardando il dopo festival che vi inviterò ovviamente a seguire. L'obiettivo è di mandare a letto presto gli italiani e con un bello spettacolo.
9: Milano, Marcella Sullo, GR1.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Massimiliano Savino e Patrizio Gotti. Alice Andreoli al microfono. Restate con noi per lo sport. Buon ascolto.
11: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
12: Sono Gianmarco Tamberi.
13: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
12: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
13: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
11: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
14: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
15: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa qualcosa.
16: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
17: Tutti per Eurocash.
18: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro, batte forte, sempre.
19: Dettagli in negozio online.
20: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
21: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
22: GR1 Sport.
23: Buonasera anche da Emilio Mancuso. Dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola abbiamo parlato all'interno del giornale. Centinaia di tifosi alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per le esequie della leggenda nero-azzurra della nazionale. Cambiò il calcio con la grande Inter, ha ricordato Beppe Marotta. Spazio ora proprio alla nazionale. È partito ufficialmente il Mancini secondo. Oggi la conferenza stampa a Coverciano del CT, dove è scattato il primo raduno della stagione per preparare gli impegni di Nations League, a cominciare dal Belgio venerdì sera allo Stadio Olimpico di Roma. Partita importantissima. Il nostro inviato.
24: Volto abbronzato, sguardo reattivo. L'ingresso in aula magna è un tuffo al cuore, con la foto in grande evidenza del CT con la Coppa del 2021 tra le braccia. Tanta acqua è passata sotto i ponti da quel trionfo alla nuova edizione di Roberto Mancini a Coverciano. Acqua passata per l'appunto, ora è un altro tempo. I giovani convocati, la curiosità e la voglia di allenarli per costruire il più velocemente una squadra che non metta limiti alle sue ambizioni.
25: Sono qua per vincere, non inizio mai per perdere, quindi sono qua per cercare di vincere il più velocemente possibile, se ce la faremo, e quindi questo è l'obiettivo che abbiamo. Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante, quindi questo è il nostro concetto, insomma, quello di divertirsi soprattutto.
24: Cristante e Di Marco sono tornati a casa, Ricci e Ruggeri hanno raggiunto il ritiro azzurro, si riparte dopo l'ultimo, si spera, dolore azzurro, in bocca al lupo a tutti. Coverciano, collaborazione tecnica Luciano Pecoraro, Francesco Repice, GR1.
23: Da un CT all'altro, nessuna pensione in vista per il commissario tecnico della Spagna, Luis de la Fuente, che in base ad un nuovo contratto con la Federcalcio Iberica resterà in carica fino al 2032, quando avrà 71 anni. Caos in Svizzera per Sciacca, il capitano del Sunderland e della nazionale elvetica. Infatti ha ammesso di aver comprato il certificato della vaccinazione anti-Covid senza averla in realtà mai fatta, e dopo essersi scusato per l'errore salterà le prossime partite in Nations League. Il giocatore verrà interrogato la prossima settimana dalla procura di Lucerna, che potrà decidere se avviare un procedimento penale oppure no. Rischia fino a 5 anni di carcere. Infine il tennis: fare qualcosa di bello per l'Italia puntando al terzo trionfo di fila nella Billie Jean King Cup. Emozioni e parole griffate Tatiana Garbin a 3 giorni dalla sfida alla Cina, padrona di casa per la competizione a squadre, ad 1 anno esatto dalla conquista da parte delle azzurre proprio a Shenzhen del trofeo per il 2° anno consecutivo, battendo in finale gli Stati Uniti. Era questa l'ultima notizia da Emilio Mancuso. Grazie per l'ascolto, a risentirci.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
26: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni? Fuori legge. Ritorna Tale Quale Show. Fiesta, che va classica, fantastica, fa fiesta. Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
27: Tale e quale show, mercoledì alle 21:30 su Rai 1.
28: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
29: Verde. Viaggiare informati.
30: 19:31 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Torino-Trieste tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia, coda a tratti e traffico intenso, così tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino e a Bergamo per chi viene da Milano. Traforo del Monte Bianco, Piazzale Italiano, coda verso Chamonix, 15 minuti l'attesa. A8 Milano-Varese il traffico intenso, ci sono code a tratti tra svincolo di Lainate, Arese e Castellanza in direzione di Varese. Sulla A10 Genova Ventimiglia, tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia, coda a tratti per 2 chilometri. Anche verso Genova, coda a tratti tra Pietra Ligure e Finale Ligure. A14 tra Bologna e Borgo Panigale il bivio 14-1 verso la Milano Napoli, 2 chilometri di coda stabili, il traffico è congestionato. Sempre sulla A14, coda per un veicolo fermo verso Ancona tra Civitanova, Marche, Macerata e Loreto. Diramazione per Pisa, a Cascina per chi viene da Pisa troverà la coda. A16 Napoli Canosa tra Candela e Lacedonia verso Napoli, 3 km di coda in aumento a causa di un veicolo fermo. Con questo concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
31: In collaborazione con il CIS.
32: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
7: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
8: Il premier mette a punto in queste ore.
9: The president did what he always would.
10: The Afghan government says they're not surprised.
11: Zapping.
12: Le 19:33 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, lunedì 21 settembre 2026. Come sempre in apertura vi faccio una breve rassegna dei temi che tratteremo questa sera, degli ospiti che saranno con noi. In apertura la senatrice Stefania Craxi di Forza Italia, la capogruppo del suo partito al Senato. Con lei molti temi, soprattutto quelli legati ai temi della difesa, della crisi, del Golfo, del problema del Mar Rosso, dello stretto di Bab el Mandeb, dove navi italiane sono presenti per garantire il passaggio dei battelli commerciali, dove gli UTI hanno mandato un messaggio che può essere letto in due modi: non vogliamo essere in guerra con l'Italia, ma non capiamo perché l'Italia ha degli aerei, diciamo, stanziati nelle basi militari saudite, con cui invece gli UTI sono effettivamente in guerra. Quindi c'è un problema anche qui di come gestire questa crisi, comunque con un gruppo rivoluzionario di ribelli yemeniti vicini e probabilmente molto strettamente guidati dall'Iran. Parleremo di questo e di altro con Stefania Craxi. Andremo più a fondo sul versante tecnico, diciamo, di come si sta trasformando la guerra in questi ultimi anni, quindi la guerra dei droni da un lato e dall'altro la guerra, diciamo, fatta invece con gli strumenti, le tecnologie tipiche di invece un passato che ancora non si è sganciato da quel tipo di attitudine. Quindi ci sono droni, come sapete, da poche migliaia di euro in grado di mettere a repentaglio magari flotte aeree preziosissime e costosissime. Di questo e di altro ancora parleremo con il colonnello Orio Giorgio Stirpe, che è un colonnello dell'esercito in riserva ed è specializzato in intelligence operativa e analisi militare. Avremo poi con noi Francesco Maselli, lo conoscete, spesso ospite a Zapping, un giornalista e corrispondente dall'Italia per il quotidiano francese L'Opinion. Ovviamente la Francia in questo momento è sotto gli occhi di tutti per molti motivi: le elezioni presidenziali che si avvicinano, la grande crescita, insomma, i sondaggi che danno l'Assemblement National di Marine Le Pen e Bardella in pole position, in grado quindi di vincere le elezioni presidenziali. La Francia è sotto osservazione anche per le sue grandi difficoltà economiche, deve fare una legge di bilancio molto complicata, e infine è in primo piano perché Macron, con una mossa abbastanza insolita, ha convocato tutti i partiti francesi, anche quelli di opposizione, quindi anche l'Assemblée Nationale e gli altri, in una riunione ristretta con i leader e con i capi di tutti i servizi segreti francesi, che hanno illustrato ai politici i rischi che secondo loro, che secondo le loro ricerche, le loro analisi, anche i dati che hanno acquisito, i rischi che la Russia sta comportando per la Francia e per l'Europa, la sua ormai nota guerra ibrida, i suoi attacchi, le sue minacce ibride, informatiche, i suoi sabotaggi, le intromissioni dei suoi droni negli spazi aerei europei e NATO. E ne parleremo di tutto questo con Francesco Maselli. Avremo poi un'interruzione della puntata, perché daremo la linea ad Antonio Scopettuolo, che è il capo della redazione Vaticano del GR e di Radio 1 Rai, che sarà in diretta dal Tempio Maggiore di Roma in occasione dello Yom Kippur, che è una delle più solenni e importanti festività ebraiche. Riprenderemo la linea subito dopo con Serena Mazzini, che è un'esperta di social media e anche autrice di un libro, La tua solitudine è il nostro business, da Rizzoli quest'anno. Con lei vorremmo parlare di questo fenomeno che ormai si ripete ad intervalli regolari, con cui dei giovani, giovanissimi ragazzi, ma anche ragazze in giro per l'Europa, entrano a scuola con un coltello nascosto nello zaino o nel giubbetto magari antiproiettile e accoltellano i professori, facendo anche spesso vittime. In Italia è successo 3 volte in 6 mesi. Che cosa c'è dietro questo fenomeno? Come si ispirano questi ragazzi? A che cosa, quale tipo di imitazione e di suggerimento prendono online? Quali sono le comunità di riferimento a cui poi mandano i loro video, i loro messaggi, i loro appelli e i loro proclami? Ce lo faremo spiegare appunto da Serena Mazzini. Questa è la nostra scaletta di oggi, la nostra puntata di oggi, i titoli del TG3, poi cominciamo.
1: A 10 anni dal terremoto, Mattarella ad Amatrice per inaugurare l'anno scolastico. La scuola deve unire e non lacerare, deve aiutare a non formare ghetti, è la più efficace leva di integrazione. Val di Tara, non c'è successo senza padronanza della lingua italiana. Governo al lavoro sul tetto agli studenti stranieri, le opposizioni propagande inseguono Vannacci. Consiglio federale della Lega, tensioni in vista del congresso, nodo primario nel centro-sinistra, il PD prima confronto sul programma, Conte al TG3, noi siamo pronti. Per CNN e altre testate divieto di accesso alla Casa Bianca, il pool di emittenti TV sospende la copertura degli eventi presidenziali, Trump non attacca la stampa libera ma le fake news. A Milano l'ultimo abbraccio a Sandro Mazzola, gli ex compagni di squadra, se ne va un fratello. I tifosi dell'Inter applaudono i dirigenti Juve dopo le spalle della curva bianconera. Sanremo, le novità annunciate da Stefano De Martino, 24 cantanti in gara, serata in stile talent per scegliere chi andrà all'Eurovision, debutta il voto online, nessuno spazio per l'intelligenza artificiale.
12: 19:39 minuti, bentornati a Zapping, questi erano i titoli del TG3. 335-699-2949, sms WhatsApp. Se volete intervenire in diretta, diamo il benvenuto subito alla senatrice Stefania Craxi, Forza Italia, capogruppo del suo partito al Senato. Buonasera, bentornata a Zapping, Stefania
11: Craxi. Buonasera, direttore, grazie a lei per l'ospitalità.
12: Allora, volevo partire dalla situazione che si è aperta, dalla crisi che si è aperta nel Mar Rosso, nello stretto di Bab el Mandeb, con i ribelli Houthi che in queste ultime settimane hanno ripreso le loro offensive soprattutto contro l'Arabia Saudita, sono stati in grado anche di conquistare ampie fette delle coste yemenite, alcune isole strategiche per controllare i flussi commerciali, di navi commerciali nello stretto di Bab el Mandeb, dopo aver anche gravemente danneggiato l'unico oleodotto che consentiva all'Arabia Saudita di aggirare Hormuz e di vendere il suo petrolio tramite appunto il Mar Rosso. Lì c'è anche una forza italiana, militare, all'interno della missione Aspides. Insomma, ci sono una serie di questioni aperte. Gli Houthi si sono rivolti direttamente al governo italiano dicendo: noi non siamo in guerra con l'Italia, però ci chiediamo perché ci siano degli aerei italiani nelle basi saudite, perché invece con l'Arabia Saudita siamo effettivamente in guerra. Qual è la situazione ad oggi, secondo lei?
11: Intanto, mentre lei parlava, mi sono messa nei panni di un radioascoltatore che potrebbe dire: ma cosa c'entriamo noi con le azioni di guerra di una tribù di ribelli, gli Houthi yemeniti, che sembrano lontanissimi da noi? La realtà è che la crisi in Medio Oriente continua a rappresentare uno dei principali fattori di stabilità, che impatta moltissimo non solo sulla vulnerabilità delle nostre infrastrutture energetiche, ma l'impatto economico non riguarda soltanto l'energia. Quindi se dovesse continuare l'instabilità delle rotte marittime, i rallentamenti dei collegamenti attraverso Suez e il Golfo, determinerebbe un aumento dei costi energetici, dei tempi di trasporto, delle assicurazioni, con ripercussioni enormi sulle esportazioni italiane, quindi un problema serio per l'economia europea e per un paese esportatore come l'Italia. Detto questo, è un tema europeo, anche se bene ha fatto il ministro Crosetto a chiedere e a mettere a disposizione le navi italiane per rafforzare la missione europea Aspides, proprio per proteggere le rotte.
12: Che per ora vede soltanto navi italiane e greche, se non sbaglio, solo questi
11: sì,
12: due paesi.
11: Per il momento sì, ma io credo che l'Europa non può pensare che il peso della sicurezza marittima possa continuare a gravare quasi esclusivamente sui paesi del Mediterraneo, quindi se non mettono a disposizione le navi devono dare un maggiore contributo in termini di risorse finanziarie.
12: Però mi pare che Kaya Kallas abbia aperto questa ipotesi l'alta rappresentante.
11: Sì,
12: per
11: anche perché in questo scenario appare evidente la fragilità europea di non riuscire, diciamo, a impattare in modo significativo in queste dinamiche regionali nel Medio Oriente, perché l'Europa continua a occuparsi troppo di regolamenti che impattano sulle economie dei singoli stati, ma non riesce a dotarsi di una politica estera e di difesa realmente comune, e questo è un tema. L'altro tema, mi dispiace dirlo, però io credo che sia miope l'atteggiamento di una parte dell'opposizione che confonde il pacifismo con la rinuncia a qualsiasi forma di presenza e di deterrenza, perché io penso che il costo dell'inazione sarebbe per noi molto superiore al costo dell'impegno.
12: Oggi leggevo su alcuni giornali che alcuni aerei, che l'Italia ha ritirato alcuni aerei, anche il suo radar volante, che è un aereo molto costoso, che era diciamo di stanza in alcune basi saudite, e lo ha trasferito altrove. Mi sembra un po', è stato un modo per rispondere alle richieste degli Houthi. Questi aerei stavano nella base saudita di Taif, erano gli Eurofighter, e poi questo famoso aereo radar che costa, quanto leggo, mezzo miliardo, e quindi c'era un po' di preoccupazione, forse qualche drone Houthi avesse, magari del valore di poche migliaia di euro, avesse distrutto degli aerei così preziosi e strategici.
11: Sì, però noi ci siamo schierati da subito a fianco degli alleati del Golfo per sostenere le difese aeree, e l'Italia ha dimostrato in questi anni affidabilità, capacità operative e disponibilità ad assumersi responsabilità ben superiore al nostro peso relativo, e questo stiamo continuando a farlo. Poi naturalmente lo facciamo sempre facendo un conto sulle risorse disponibili, sugli assetti disponibili, non svuotando la nostra capacità di difesa interna, quindi ovviamente tenendo conto di diversi fattori.
12: No, chiedevo più specificatamente, gli Houthi mi pare abbiano mandato un messaggio molto chiaro al governo di ritirare i nostri aerei dalle basi in Arabia Saudita, e noi l'abbiamo fatto, è così?
11: Perché come ha detto lei, come dire, la possibilità che con piccoli droni di poche migliaia di euro possano distruggere invece aerei che hanno un costo e ci richiedono un impegno di superiore, probabilmente è stata una riflessione che il governo ha fatto. Però abbiamo subito dichiarato la nostra disponibilità a inviare invece assetti navali proprio per assicurare la sicurezza di navigazione, che sta impattando enormemente sul commercio mondiale.
12: Ma mi chiedo prego, finisca pure.
11: No, perché io credo che una politica estera seria deve saper coniugare al tempo stesso diplomazia e capacità di protezione innanzitutto degli interessi nazionali.
12: No, mi chiedo se questa vicenda, cioè il fatto che delle tecnologie militari così importanti, preziose e costose, che coinvolgono investimenti di centinaia di milioni di euro, se si rivelano così vulnerabili al punto da doverli spostare e farli rifugiare altrove davanti alla minaccia di qualche drone lanciato magari dai ribelli nel deserto, forse l'intera impostazione della difesa, non dico soltanto italiana, ma in generale la difesa occidentale va un po' ripensata.
11: Beh, è del tutto evidente che ci siamo trovati ad affrontare questo periodo storico così gravido di pericoli per l'umanità, totalmente impreparati. Ci troviamo di fronte a guerre ibride, a una capacità insospettata fino ad oggi persino dei ribelli Houthi, che sono in grado di disporre di armamenti molto pericolosi, anche se magari meno costosi degli assetti occidentali. Quindi certamente c'è un tema di ripensare l'industria della difesa, c'è un tema di ripensare la difesa rispetto a queste guerre ibride che non coinvolgono solo le armi, ma coinvolgono la sicurezza cyber, coinvolgono la disinformazione, quindi guerre moderne fatte sia nelle trincee sia con le armi, ma fatte anche di tanti altri strumenti che noi ci siamo trovati improvvisamente a dover affrontare. Devo dire che la difesa in questi mesi ha messo in campo una strategia importante per affrontare tutte queste nuove modalità di guerra, però certamente ci vuole tempo e l'Europa è arrivata indubbiamente a questo momento molto impreparata.
12: Tra l'altro anche dall'altra parte dell'Atlantico, visto che il presidente Trump ha avuto molti ripensamenti, molti andirivieni, insomma il principe saudita Bin Salman lo ha chiamato implorandolo, si è scritto, di unirsi agli attacchi sauditi contro le basi Houthi, e Trump prima ha detto di sì, poi ha detto di no, ha preparato gli attacchi, ha caricato gli aerei, ha dispiegato le armi che intendeva utilizzare, poi ha bloccato all'ultimo momento. Insomma, questo crea anche un po' una crisi, perché ovviamente gli Stati Uniti hanno nell'Arabia Saudita un alleato fondamentale, hanno lì basi militari importantissime anche nella guerra per il Golfo, e improvvisamente si rifiutano di aiutare un alleato di questo tipo. Questo, diciamo, fa un po' perdere credibilità agli Stati Uniti con i suoi alleati o no?
11: Allora, assolutamente sì, non c'è dubbio che l'incertezza mostrata in questi mesi o in questi anni dal presidente attuale inquilino della Casa Bianca abbia gettato nell'incertezza molti degli alleati degli Stati Uniti d'America, questo è indubbio.
12: A cominciare però, dall'Europa che sta vedendo, però, diciamo, le basi americane ridursi di mese in mese.
11: Sì, però nessuno fa il conto di una cosa: in questi anni anche l'America si è impoverita, anche la capacità difensiva dell'America sta soffrendo, si è parlato di uno svuotamento degli arsenali che è un tema di crisi negli Stati Uniti, quindi noi siamo arrivati tardi, gli americani ci chiedono da tempo immemorabile di occuparsi e di contribuire maggiormente sia dal punto di vista politico che dal punto di vista della difesa alla nostra sicurezza, e noi siamo stati un po' sordi a questa richiesta.
12: Beh, abbiamo firmato l'accordo per portare le nostre spese del PIL sul militare al 5%, quindi in quel vertice in Scozia i paesi europei hanno concordato questo cammino che ci dovrebbe portare ad arrivare a spendere il 5% del nostro PIL in difesa e sicurezza.
11: Scusi, sì, ma gli americani ce lo chiedono dai tempi di Kennedy, di Eisenhower, di contribuire maggiormente, e noi abbiamo fatto finta di nulla, quindi siamo sicuramente a dover rimontare una situazione complessa e tener conto anche delle difficoltà che gli Stati Uniti stanno attraversando.
12: Sì, bisognerebbe ricordarlo al Trump, che l'altro giorno ha detto: siamo talmente tanti pieni di soldi che potremo dare $5,000 ad ogni cittadino americano se vinciamo le primarie. Trump non credo che ritenga l'America un paese impoverito, cioè, o se lo è non lo vede, ecco.
11: Io penso che non lo veda. Ho smesso da tempo di ascoltare le dichiarazioni di Trump che cambiano a ogni stormir di foglie, guardo la sostanza della democrazia americana, che rimane una grande democrazia e rimane il nostro maggior alleato, che è a fondamenta della nostra sicurezza.
12: Onorevole Craxi, senatrice Craxi, grazie per essere stata con noi, le auguro buona serata e buon lavoro.
11: Anche a lei.
12: Grazie. Buonasera.
11: Buonasera.
12: Allora, sono le 19:51, noi proseguiamo un po' su questi temi con il colonnello Orio Giorgio Stirpe, che è un colonnello dell'esercito in riserva specializzato, come dicevo, in intelligence operativa e analisi militare. Ricordo il suo ultimo libro, Gli errori di Putin, Ucraina, una guerra a tutti i costi, edito da Mimesis. Colonnello, buonasera, bentornato a Zapping.
13: Buonasera.
12: Allora, si è molto analizzato e si è molto riflettuto su questo messaggio che gli Houthi, i ribelli Houthi, hanno mandato direttamente al governo italiano. Immagino che i servizi segreti lo abbiano, diciamo, scansionato e cercato di capire. Quando dicono: noi non siamo in guerra con l'Italia, non vogliamo fare guerra con l'Italia, certo ci sorprende molto che ci siano aerei italiani nelle basi saudite, perché invece noi siamo in guerra con l'Arabia Saudita, quindi, come dire, insomma, l'Italia da che parte sta? E a quanto capisco, non so se c'è stato un diretto effetto, diciamo, un diretto meccanismo di causa-effetto, l'Italia ha spostato alcuni asset aerei importanti dalle basi saudite proprio in queste ore, in questi giorni. Lei cosa pensa di tutto questo?
13: L'Italia per una volta sta facendo politica nazionale. Noi siamo di fronte a una crisi globale che ha parecchi strati. Uno di questi strati coinvolge i rifornimenti energetici. L'Italia ha agito per conto suo dal punto di vista del garantirsi i rifornimenti strategici energetici. Una delle cose che ha fatto è offrire supporto all'Arabia Saudita e ad altri paesi del Golfo. In cambio di questo ha ottenuto dei privilegi nell'esportazione di ciò che è possibile mandare fuori dai pozzi petroliferi e di gas dell'Arabia Saudita, del Qatar, del Kuwait e degli Emirati Arabi Uniti verso l'Italia prima che verso altre nazioni. Chiaramente è un dout des. I paesi del Golfo hanno scoperto che, contrariamente a quello che si aspettavano, l'alleanza con gli Stati Uniti non li ha messi al riparo.
12: Tra l'altro un'alleanza che negli anni gli deve essere costata miliardi e miliardi di euro in spese in materiale militare americano.
13: Non c'è dubbio. Va detto che i paesi arabi hanno sempre importato armamenti un po' dappertutto, anche tantissimi armamenti europei. Però sicuramente chi ha sempre fatto la parte del leone nell'export militare verso i paesi del Golfo sono sempre stati gli Stati Uniti. Però a questo punto i paesi arabi si sono trovati un pochino scoperti, hanno perso fiducia nei confronti degli Stati Uniti e, come noi, abbiamo cercato di differenziare le nostre importazioni energetiche, i paesi arabi del Golfo hanno cercato di differenziare il loro, come dire, acquisto di sicurezza. Tra gli altri, anche l'Italia. È anche noto, in particolare l'Arabia Saudita, che la nazione più presente nel Mar Rosso è proprio l'Italia. Quindi esiste un vantaggio netto dell'Arabia Saudita ad avere un rapporto con l'Italia, ed esiste un vantaggio diretto dell'Italia ad avere un rapporto di fiducia con l'Arabia Saudita.
12: Anche se questo ci mette però a rischio con gli Houthi, che potrebbero a un certo punto, diciamo, coinvolgerci nei loro piani di attacco.
13: Sì, perché la guerra non è una cosa molto semplice, non è semplicemente l'Iran contro gli Stati Uniti e i paesi arabi del Golfo. È l'Iran contro i paesi arabi del Golfo, ma anche gli Houthi contro i paesi arabi del Golfo. Houthi che ci tengono a precisare, sì, però noi non siamo contro l'America, anche se l'America è contro l'Iran. È un tentativo di intorbidare moltissimo le acque. Gli Houthi, a loro volta, hanno convenienza che, nel momento in cui loro se la prendono con l'Arabia Saudita, loro hanno convenienza che
12: gli americani ne stiano fuori.
13: Esatto,
12: però questo credo che,
13: e anche gli europei.
12: Credo che questo abbia prodotto una grande delusione in Mohammed bin Salman, perché lui ha chiamato, a quanto dicono i giornali, più volte Trump dicendogli: dacci una mano, aiutaci a difenderci contro gli attacchi Houthi, noi siamo fondamentali, ti stiamo aiutando nella guerra nel Golfo anche a costo di, insomma, importanti danneggiamenti nelle nostre infrastrutture, dacci una mano a fronteggiare gli Houthi. E Trump ci ha ripensato di nuovo e alla fine ha detto di no. Ecco, mi chiedo tutto questo come possa essere letto, perché rischia di essere davvero a repentaglio un pilastro della strategia di politica estera americana e di sua proiezione nel Medio Oriente.
13: È assolutamente così. Va anche detto che fino a questo punto la politica estera del presidente Trump è veramente fatta alla giornata. Noi non ci dobbiamo dimenticare di quello che è l'origine del presidente Trump. Lui cos'è aborigine? Lui non è un diplomatico, non è un militare, non è un industriale, lui è uno speculatore immobiliare. La sua fortuna è costruita esclusivamente su affari conclusi oggi per domani.
12: Come d'altronde anche i suoi inviati speciali Witkoff e Kushner facevano più o meno tutti lo stesso mestiere.
13: E infatti lui manda in giro non diplomatici di professione ma altri speculatori immobiliari. Il risultato è che tutto quello che fa lui è rivolto a un effetto immediato. A lui non importa quello che succederà tra qualche anno, a lui importa quello che succede nell'arco della sua presidenza. Quindi automaticamente la sua politica è di brevissimo respiro. Il fatto che i paesi arabi del Golfo stiano perdendo fiducia nei confronti degli Stati Uniti e che gli Stati Uniti perdano prestigio a livello internazionale per quello che avverrà nei prossimi decenni, a Trump assolutamente non interessa, è evidente.
12: Beh, però potrebbe anche avere effetti molto più immediati sul sostegno dell'Arabia Saudita nella guerra in Iran, che Trump è ancora lungi dall'aver concluso, nonostante dica almeno da 18 volte che l'ha già vinta e stravinta.
13: Sì, lui praticamente fa finta anche con se stesso che sia già finita quella guerra. Secondo me non se ne rende completamente conto di questo fatto, a questo punto. Ma anche Bin Salman, lui ragiona in base al suo modo di ragionare. La sensazione mia è che lui speri che gli europei facciano quello che non fa l'America.
12: Subentrino gli Stati Uniti.
13: Esatto. Che francamente me la vedo un po' difficile un accordo intereuropeo per sostenere l'Arabia Saudita contro gli Houthi. Però questo potrebbe essere facilmente l'intento di Bin Salman. Potrebbe fare la classica offerta che non può essere rifiutata.
12: Sì, io ho l'impressione che Bin Salman sia uno abituato a pensare che con i soldi si può fare tutto. Poi ogni tanto esatto. Si accorge che non sempre è così, che certe volte neppure gli infiniti miliardi di cui dispone possono comprarsi la sua sicurezza, ecco.
13: Sì, sarebbe ragionevole da parte sua, nel suo modo di pensare, cercare di comprare in qualche modo un intervento europeo a sostegno suo contro gli Houthi.
12: Però è successo il contrario questo, colonnello. In questo momento, attraverso quella velata minaccia degli Houthi, e mi pare che il governo italiano abbia ritirato i suoi Eurofighter e anche questo famoso aereo radar, il Gulfstream Kyiv, non so come si pronunci, è stato trasferito dalle basi saudite in basi probabilmente più protette e meno minacciabili dai droni Houthi.
13: Ecco, a parte che probabilmente sono stati spostati semplicemente in altre basi saudite meno esposte, ma comunque ricordiamoci che questi movimenti sono azioni, come dire, tattiche, non strategiche. Il fatto di riposizionare determinati assetti piuttosto limitati non significa aver rinunciato a una missione, significa semplicemente aver risposto a una minaccia. È chiaro che nel momento in cui io scopro che la base aerea alleata dove avevo riposizionato i miei aerei non ha una difesa aerea adeguata, i casi sono due: o sposto gli aerei oppure fornisco io la difesa contraerea.
12: Certo.
13: Per fornire noi la difesa contraerea ci vuole tempo per mandare gli assetti, quindi nel frattempo gli aerei in ogni caso io li devo spostare.
12: Questo però ci dice molto su come è cambiata la guerra, cioè che una minaccia di qualche drone costringe un governo a spostare un aereo che vale mezzo miliardo.
13: Assolutamente, la situazione è che quella che era un tempo la difesa di punto di un aeroporto fatta con armi leggere, quella che si chiamava la tripla A della contraerea, ormai è completamente negletta ed è quello che invece servirebbe per difendere le basi aeree. Adesso si stanno costruendo nuovi modelli, soprattutto della Rheinmetall, Skyrange e simili, che andranno a risolvere il problema. Però bisogna prima produrli.
12: Certo, c'è una telefonata per lei, Stirpe, Gilberto da Fabriano. Buonasera Gilberto.
0: Buonasera e grazie per l'opportunità. Una curiosità, entro fine anno, inizio dell'anno prossimo, probabilmente il Michelangelo Dome di Leonardo dovrebbe essere dispiegato o perlomeno testato in Ucraina. Uno strumento del genere potrebbe dare una mano anche ovviamente in Arabia Saudita e in qualsiasi altro teatro? Grazie.
12: Grazie Gilberto. Colonnello.
13: Assolutamente sì. E il nostro problema è semplicemente che il dispiegamento in Ucraina non è un dispiegamento, come dire, operativo. Noi abbiamo questi assetti, li mandiamo a combattere. No, noi abbiamo questi assetti in sviluppo e li andiamo a testare nell'ambiente operativo più interessante, più idoneo per un test importante. Il Michelangelo Dome, come per lo Sky Range che ho citato prima, è un sistema d'arma in sviluppo, non ancora pronto, però assolutamente, una volta sviluppato, andrebbe a risolvere gran parte dei problemi dei paesi arabi del Golfo nei confronti sia degli Houthi che dell'Iran.
12: Un'ultima domanda, colonnello, che cosa dobbiamo fare con questa missione Aspides, quella che era, diciamo, nata per proteggere la navigazione anche nel Mar Rosso, nello stretto di Bab el Mandeb, dopo che gli Houthi hanno conquistato, insomma, porzioni importanti di territorio yemenita e sono arrivati a controllare la navigazione in quell'area. Quindi abbiamo ancora lo stretto di Hormuz, che non si capisce se sia aperto o chiuso, comunque, diciamo, dove passano molte meno navi petroliere di prima. Abbiamo adesso un problema anche su Bab el Mandeb. Che cosa si può fare?
13: Ma qualsiasi operazione militare congiunta poggia su due pilastri fondamentali: la missione, che deve essere chiara e impartita dall'autorità politica di riferimento, e le regole d'ingaggio, che devono essere chiare per tutti, approvate da tutti, e devono mettere i militari assegnati all'esecuzione della missione in condizione di eseguirla in sicurezza. Ora, quello che è venuto a mancare adesso nell'operazione Aspides è che la copertura politica da parte europea della missione negli ultimi tempi si è ammorbidita troppo. Si sono ridotte le navi messe a disposizione dalle varie nazioni, in pratica l'Italia si è ritrovata da sola con la Grecia, e le regole d'ingaggio non sono abbastanza aggressive da consentire di fornire una sicurezza alle navi in transito tale che gli armatori siano disposti a mettere le proprie navi sotto lo scudo di questa missione. Quindi la missione deve diventare più chiara, le regole d'ingaggio devono essere più robuste. Se l'Europa non è in grado di mettersi d'accordo su questo, è ragionevole che lo facciano singole nazioni. In questo caso è ragionevole che lo facciano in particolare l'Italia, la Grecia e probabilmente la Francia, perché sono le nazioni di arrivo nel Mediterraneo che hanno maggiormente bisogno che il flusso attraverso il Mar Rosso, Bab el Mandeb e Canale di Suez consenta al traffico commerciale di far perno sul Mediterraneo. Nazioni come Inghilterra, Olanda, Germania, Norvegia sono molto meno interessate, perché per loro passare intorno all'Africa anziché per Suez e Bab el Mandeb è quasi la stessa cosa, e anzi sono favoriti i loro porti, mentre per noi, Francia, Italia, Spagna e Grecia soprattutto, è assolutamente fondamentale che il traffico si svolga attraverso il Mar Rosso.
12: Non c'è dubbio. Grazie colonnello Stirpe, Giorgio Stirpe, per essere stato con noi. Buonasera e buon lavoro anche a lei.
13: Buon lavoro a voi.
12: Sono le 20:05 minuti, siamo puntuali con le notizie del TG1.
3: Mattarella ad Amatrice per l'apertura dell'anno scolastico. Scuola deve includere, recuperare e ricostruire. Paese più forte se investe su conoscenza. E scontro su norma su numero massimo studenti stranieri in classe. Lega verso congresso straordinario. Centrosinistra diviso su armi a Kiev. Torna per il 2026 e 27 la carta dedicata a te. Un contributo di 500 euro all'anno per l'acquisto di beni alimentari andrà ad oltre 1 milione di famiglie. Dimezzati gli sbarchi di migranti in Italia rispetto all'anno scorso, crescono i rimpatri oltre 6.000 in 9 mesi, secondo i dati del Viminale. Pico Forti ottiene la semilibertà e giudici positivo percorso di giustizia riparativa, l'uomo in carcere da 26 anni per omicidio di Del Pai. Venezia e l'overtourism, 5 euro non bastano più, ticket d'ingresso verso i 30 euro per contrastare le presenze, mordi e fuggi. A Milano in migliaia per l'addio al campione dell'Inter Sandro Mazzola, nazionale Roberto Mancini lancia i nuovi azzurri in vista delle prossime gare. Verso Sanremo Stefano De Martino presenta il suo festival, 24 brani in gara, e venerdì si deciderà l'artista per l'Eurovision. Per la prima volta si potrà votare il cantante preferito via app. Una piccola grande rivoluzione, spiega il presentatore.
12: Sono le 20:06, questi erano i titoli del TG1, bentornati a Zapping, cambiamo quadrante della nostra attenzione, della nostra analisi, andiamo in Francia dove stanno succedendo tante cose interessanti e lo facciamo con Francesco Maselli che conoscete, è un giornalista e corrispondente dall'Italia per il quotidiano francese L'Opinion, vi ricordo anche il suo ultimo libro La rivoluzione di dopodomani, geografia sentimentale dell'Italia che galleggia, edito da Night Review, è un libro del 2026. Buonasera Francesco, bentornato.
4: Buonasera a voi.
12: Allora, tanti temi, non so quasi da che parte cominciare. Prima facciamo un piccolo aggiornamento per i nostri ascoltatori sulla situazione politica francese che è ovviamente in fermento perché le elezioni presidenziali si avvicinano e se non sbaglio ormai tutti i sondaggi danno come abbastanza probabile la vittoria di Marine Le Pen appunto alle elezioni presidenziali. Come si preparano i partiti a giocare questa partita? Scusatemi il gioco di parole.
4: Sì, diciamo i sondaggi danno una netta favorita che è Marine Le Pen al primo turno in modo abbastanza evidente, diciamo la candidata è tra il 34 e il 36% a seconda delle rilevazioni, delle configurazioni, ma insomma siamo oltre diciamo un terzo dell'elettorato e poi in tutte le configurazioni che vengono sondate adesso sul ballottaggio sembra vincente, ricordiamo che è ancora molto presto perché non si sa bene poi effettivamente chi sarà il suo competitor al secondo turno. La Francia non è ancora veramente entrata in campagna elettorale, i partiti si stanno iniziando a muovere, però per esempio i

0: però ripeto, diciamo, siamo ancora abbastanza lontani, i francesi non sono ancora entrati veramente in campagna elettorale.
1: Ma mentre, diciamo, si agitano le acque della politica, l'attenzione della Francia, ma anche dell'Europa, è molto sulla situazione economica del paese. Insomma, la Francia viene ormai dichiarata da tutti come il grande malato, il costo del suo rifinanziamento del debito è altissimo. Chiunque diventerà, arriverà alla guida di quel paese, sa che deve fare riforme economiche, tagli, anche molto dolorosi. I partiti come stanno affrontando questa crisi? Per esempio, l'Assemblée nazionale, che cosa dice? Quando prenderà in mano la Francia, se accadrà, che cosa farà per tenerla in piedi dal punto di vista economico?
0: Questo è il grande tema, perché l'Assemblée nazionale per adesso vuole mostrare un viso ragionevole, parla di uno shock di oltre 100 miliardi tra riduzione della spesa, nuove tasse, insomma un piano shock per far ripartire la Francia, però allo stesso tempo Marine Le Pen dice che manterrà l'età pensionabile a 62 anni e addirittura la porterà a 60 per le carriere lunghe. Quindi pure lì c'è un po' di contraddizione e per adesso non è ancora ben chiaro effettivamente cosa propongono per affrontare una probabile crisi del debito. È ancora presto per poterne parlare, però sicuramente il nuovo presidente dovrà mettere mano a questo problema. Ricordiamo che la Francia oggi, nel 2026, chiuderà l'anno con un deficit del 5,4%, che è un deficit altissimo se pensiamo che la crescita è intorno allo 0,5%. Quindi è una spesa pubblica che in questo momento loro non riescono a
1: E
0: tenere
1: che
0: sotto
1: l'Italia è
0: controllo.
1: sempre stata, diciamo, un'altra dei malati europei, spera, incrocia le dita per averlo invece sotto il 3, quindi c'è una bella
0: Sì,
1: differenza.
0: peraltro l'Italia non c'è mai arrivata se non col Covid, diciamo, a queste cifre qui, perché avrebbero fatto impazzire i mercati che si fidano evidentemente di meno di noi rispetto a quanto si fida la Francia, però anche lì questa cosa sta cambiando perché i titoli a 10 anni nell'ultimo mese più o meno francesi rendono di più di quelli italiani, che vuol dire che gli investitori percepiscono la Francia come più rischiosa rispetto all'Italia e quindi chiedono di essere remunerati di più per il loro investimento in debito pubblico. Anche lì parliamo di cifre molto alte, nel senso che oggi un titolo decennale francese paga circa il 4,5% annuo, che è molto. È normale perché tutti i tassi in questo momento stanno aumentando, c'è un problema generale di costo del debito nel mondo, non vale soltanto per la Francia e per l'Italia, chiaramente. Però i paesi con il debito più elevato e meno gestito bene vanno più in difficoltà chiaramente e la Francia in questo momento è il paese in più grande difficoltà in Europa. L'anno prossimo il debito pubblico francese supererà il 120%, una cosa che, non accade, che diciamo solo 10 anni fa sarebbe stata impensabile.
1: Volevo affrontare un ultimo tema, questa iniziativa abbastanza insolita del presidente Macron, che ha convocato tutti i partiti di maggioranza e di opposizione all'Eliseo, li ha fatti incontrare con tutti i capi dei servizi segreti, per informarli, a quanto si è appreso, del livello della minaccia ibrida russa in Francia, contro la Francia e contro l'Europa. Che cosa è successo esattamente e che si è capito più o meno, diciamo, che cosa ha detto Macron e quali sono state le reazioni dei partiti?
0: Macron li ha convocati perché li voleva aggiornare, c'è anche un po' un tema di aggiornare in questo modo l'opinione pubblica sull'effettivo rischio che c'è in questo momento, non di un attacco russo vero e proprio, ma appunto di attività ibride che possono essere diciamo destabilizzazione dell'opinione pubblica, attacco a qualche infrastruttura, cyberattacchi. L'abbiamo visto d'altronde a Lipsia in Germania, cioè, c'è stato un tentativo di attacco con i droni che fortunatamente non è andata a buon fine, che i tedeschi hanno attribuito ad agenti russi. E questa iniziativa di Macron, peraltro, è coordinata con altri paesi europei. I polacchi stanno dicendo la stessa cosa, la stessa Germania, i paesi baltici avvertono sul fatto che nelle prossime settimane potrebbe esserci un'intensificazione delle azioni di disturbo russe. Quindi Macron, diciamo, che tra l'altro guida uno dei paesi che sostiene di più in Europa l'Ucraina, avverte i partiti di questo effettivo rischio e ha ricevuto in questo senso abbastanza un'apertura.

0: da parte di tutti i partiti che sono usciti dalla riunione, hanno parlato con la stampa e hanno detto che effettivamente un problema c'è, e l'ha detto anche l'Assemblea Nazionale.
1: Questo ha creato un certo scalpore, perché Marine Le Pen e Bardella e Jordan Bardella hanno fatto un comunicato molto duro contro la Russia. Qui poche righe che vorrei citare per ricordare ai nostri ascoltatori. Tra le tante cose che dicono: non tollereremo mai che una potenza straniera, in questo caso la Russia, possa sperare di dettare direttamente o indirettamente la politica del nostro paese attraverso l'intimidazione, la minaccia, la destabilizzazione o la pressione psicologica. Beh, rispetto, diciamo, a una storia di rapporti con la Russia piuttosto ambigua, queste sono parole molto chiare.
0: Sì, sono parole molto chiare e anche un po' obbligate, perché se la Russia diventa un tema di campagna elettorale nelle prossime settimane, come fu nel 2022, ricordiamo nel 2022 c'è l'invasione russa dell'Ucraina a febbraio e si votava anche lì a giugno all'epoca le presidenziali. E beh, questa cosa su Marine Le Pen pesò moltissimo, perché lei invece fino a quel momento era stata molto accondiscendente nei confronti dei russi, addirittura nel 2017 contrasse un prestito con una banca russa per finanziare la campagna elettorale, cosa che non riusciva a fare in Francia perché nessuna banca francese le faceva credito. Quindi ci sono anche dei legami finanziari, c'è tutto un passato, ci sono dichiarazioni anche molto recenti in cui sue persone a lei molto vicine dicono: se vinciamo noi basta il rubinetto all'Ucraina, lo chiudiamo, non gli diamo più un euro perché noi non siamo in grado di sostenere questo sforzo finanziario. Quindi c'è una presa di coscienza probabilmente che questa cosa è un problema, credo anche però elettorale, ma credo anche però ci sia una presa di coscienza dopo la riunione che la minaccia è reale, cosa che invece purtroppo in Italia alcuni partiti minimizzano. Ecco, la frase che hai appena citato io faccio fatica a vederla in un comunicato scritto dal Movimento 5 Stelle o dalla stessa Lega, che è al governo e che fa parte di un governo che sostiene l'Ucraina, o almeno dice di farlo, per cui questo ci fa anche un po' capire quanto la politica estera in Francia sia comunque un tema più sentito rispetto da noi.
1: E questo è quello che dice, è vero, nel senso, mai Salvini ammetterebbe che effettivamente la Russia è una minaccia per l'Europa, per l'Italia o per la Francia, cosa che invece appunto Le Pen, che è la sua principale alleata in Europa, dice chiaramente.
0: Sì, lo dice chiaramente, quindi c'è un altro passaggio in cui ammettono proprio che hanno capiscono che c'è una minaccia concreta, attuale in questo momento, e che le attività si sono intensificate. È una cosa che per esempio il Movimento 5 Stelle in Italia minimizza, dice: no, non è vero, la Russia non fa niente, siamo noi che li stiamo provocando. Invece loro dicono: no, è il contrario, la Russia sta in qualche modo intensificando le attività di disturbo ai paesi dell'Unione Europea, non soltanto la Francia, perché poi il tema non è soltanto quello che fanno alla Francia o all'Italia, ma il tema è: se a un certo punto la Russia destabilizza un paese NATO, un membro dell'Unione Europea, tu che fai in quanto Francia, in quanto Italia? Puoi ignorarlo perché non è casa tua? Beh, mi pare molto difficile.
1: E quindi c'è il problema appunto poi di essere coinvolti in una reazione a catena di reazioni, quindi questo anche probabilmente si vuole evitare. Ci dobbiamo fermare qui, grazie a Francesco Maselli, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: Buona serata, buon lavoro. Sono le 20:17 minuti. Noi adesso ci dovremmo fermare, perché come sapete dedicheremo una parte, diciamo, della nostra tempo di programma al collegamento con Antonio Scopettuolo, che è il capo della redazione Vaticano del GR e di Radio 1 Rai, che si collegherà in diretta dal Tempio Maggiore in occasione della festa ebraica dello Yom Kippur. Vediamo se è con noi già Antonio Scopettuolo. Gli do la linea.
2: Sì, eccoci, buonasera, grazie.
1: Prego, Antonio, hai tu la linea, puoi andare avanti.
2: Grazie.
1: Mi dicono c'è prima un break, poi prendi tu la linea.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Che fine ha fatto la moto?
6: Te ne pentirai, casa mia.
5: Dobbiamo ritrovarlo, o sarà la fine di questa famiglia.
7: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
8: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

Allora, buonasera da Antonio Scoppettuolo, siamo in diretta dal Tempio Maggiore di Roma per le fasi finali della celebrazione dello Yom Kippur, il giorno delle espiazioni, considerato il giorno più sacro e solenne nel calendario ebraico. Questa appendice della cerimonia religiosa è riservata a coloro che questa sera non hanno potuto seguire di persona la funzione nel Tempio e potranno ricevere così la benedizione che i sacerdoti, i Quanim, hanno poc'anzi imparato partito a quanti gremivano tutte le sinagoghe d'Italia. Qui nel Tempio Maggiore ci troviamo a Roma, stiamo assistendo ad un evento colmo di reminiscenze bibliche. Anticamente il fulcro del rito religioso di Israele era rappresentato dal Tempio di Gerusalemme edificato dal re Salomone. Gli antichi rituali sono costantemente richiamati ancora oggi nelle preghiere a cui assisteremo. Tema centrale dello Yom Kippur è l'espiazione e la riconciliazione. In questo giorno ogni ebreo fa il bilancio annuale delle proprie azioni, confessando a Dio i propri peccati e riconciliandosi con il Signore attraverso il pentimento. Oggi è il sabato dei sabati, quindi ogni ebreo sa che non può sprecare questa occasione unica. E nel corso di questa festività, per un totale di 25 ore, a partire dalla sera della vigilia, non si può mangiare, bere, lavarsi, truccarsi, indossare scarpe di cuoio, avere rapporti coniugali. Ci si concentra quindi unicamente sulla relazione con Dio. Ovviamente ci sono delle deroghe al digiuno che riguardano le persone malate, che in genere consultano in anticipo i rabbini per verificare se il loro stato le esenti o meno da questa pratica. Yom Kippur completa quindi un periodo di penitenza di 10 giorni iniziato con il Rosh Hashanah, il capodanno ebraico. Si tratta di una festa antichissima di origine biblica che la comunità ebraica di Roma, la più antica, lo ricordiamo, celebra da oltre 2000 anni, essendo la comunità culturale e religiosa che vanta la più antica presenza a Roma, risalendo almeno al periodo tra la fine dell'età repubblicana e l'inizio di quella imperiale. Il concetto fondamentale che ispira questi giorni in ebraico è chiamato Teshuva, il ritorno a Dio, ma anche pentimento, introspezione nelle coscienze, vincere i rancori con gli altri, tante manifestazioni di un moto dell'anima che tocca l'individuo nell'intimo. In particolare è fondamentale il superamento dell'odio gratuito, ma anche il superamento della vanagloria, del tornaconto, della presunzione, dell'ingordigia. Ciascuno deve compiere un passo per riavvicinarsi al prossimo. Il servizio nella sinagoga è iniziato ieri sera con il Kol Nedarim, espressione che significa tutte le promesse, che rappresenta l'annullamento di tutti i voti pronunciati nel corso dell'anno, eventualmente non adempiuti. Per le preghiere viene indossato un talled, lo scialle classico di preghiera rettangolare, e gli ebrei sefarditi chiamano questa festa il digiuno bianco. Questa sera infatti molti ebrei sono riuniti in sinagoga vestiti di bianco per simboleggiare la certezza del perdono divino. Ora state sentendo in questo momento in sottofondo la musica diretta dal maestro del coro Claudio Disegni. È un inno suggestivo, molto amato dagli ebrei romani e non. Canto di Yafutsu, una invocazione con la quale il popolo di Israele chiede all'Onnipotente di allontanare le forze del male, che esse siano disperse dalla potenza divina. L'inno è cantato dai rabbini Alberto Funaro e Cesare Efrati. Ascoltiamolo.

0: Ed ora ascoltiamo il messaggio augurale del rabbino capo Riccardo Di Segni.
1: Siamo arrivati al termine di una lunga giornata di digiuno e di preghiere, con le nostre case di preghiera sempre più affollate, in attesa della benedizione sacerdotale e del suono dello shofar. In tempi molto remoti, il suono dello shofar annunciava a Kippur l'inizio del giubileo, che proclamava la libertà degli schiavi e il ritorno di ognuno al suo originale possedimento. Finiva l'epoca dei giubilei, il suono dello shofar ripropone comunque il segnale di un nuovo inizio, di libertà e giustizia e di purificazione collettiva in attesa di tempi migliori. Il giorno del Kippur è per istituzione biblica il momento in cui chi torna al Signore, dopo essersi interrogato sulla sua vita e sugli errori fatti e aver maturato la volontà di non ripeterli, si trova accolto a braccia aperte e può ricominciare. I nostri maestri dicono che finché una persona è capace di tornare indietro e ricominciare, significa che è vivo, che non è perduto a questo mondo. È con questo segnale di apertura, di speranza, di rinnovamento che siamo qui ora a salutare in particolare chi per tanti motivi di forza maggiore non ha potuto essere presente fisicamente nelle sinagoghe e anche chi in parti vicine e remote del mondo trova conforto nell'ascolto delle nostre melodie tradizionali.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 4:03.
1: Ci vuole forza per andare avanti, resistere alle prove negative, trovare la forza per ricominciare. Il Kippur che abbiamo vissuto con partecipazione, con commozione, con gioia intima e buoni propositi ci ha dato questa carica di forza. A tutti coloro che ci ascoltano, l'augurio tradizionale di Khatimat Tovah, la firma di un buon decreto del Tribunale Celeste, Tiskul e Charim Rabot, possiate meritare di godere di molti anni di vita felice.
0: E siamo giunti al grande momento della benedizione sacerdotale che sarà impartita dal rabbino capo, la Birkat Kohanim. I membri della famiglia si raccolgono intorno al capofamiglia perché è anche un momento di benedizione dei padri sui figli. I sacerdoti si sono coperti la testa con il talled, il tradizionale manto, e si sono diretti verso l'Aron HaKodesh, dove vengono custoditi i sefarim, i rotoli della legge scritti seguendo scrupolosamente regole antichissime. Da sottolineare come, mentre i sacerdoti invocano la benedizione di Dio, i padri stringano a loro i propri figli e i propri nipoti, ricoprendoli con il talled, un rituale significativo e toccante, un gesto antico. Ascoltiamo allora la benedizione.

E questo è il momento del suono dello shofar, il corno di Montone, suonato dal rabbino Alberto Funaro, responsabile del Tempio Maggiore di Roma. È il segnale del rompere le righe, del ritorno in famiglia, un suono prodotto da uno strumento tra i più antichi, un corno di Montone, che segna la fine del digiuno e che, secondo la tradizione, venne udito la prima volta quando il Signore pronunciò i 10 comandamenti e quando il popolo di Israele si trovava alle pendici del Monte Sinai. Il suono dello shofar richiama il popolo ebraico nei momenti più solenni della propria storia, sino alla venuta del Messia che gli ebrei attendono.

Un suono antico che si amplifica nella memoria di un popolo ricco di storia, di sofferenza e fede, un popolo che nelle invocazioni ripete la parola shalom, pace, che è anche la parola ebraica per salutare. Lo ripetiamo anche noi, allora shalom, mentre ci accingiamo a concludere questa cerimonia, ma prima ascoltiamo il canto finale, l'alleluia. Tra i cantori ancora il rabbino di Roma, Alberto Funaro.

0: Ed è tutto dalla Sinagoga di Roma, grazie alla comunità ebraica, con la collaborazione tecnica di Maurizio Lepri e Federico Foroni. Da Antonio Scoppettuolo, una buona serata.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
2: Acqualete.
1: Acqualete.
3: What up?
1: Ottima mossa per le tue ossa.
4: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
5: Papà!
4: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
6: Zapping. Le 20 e 41 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti e salutare la nostra prossima ospite, Serena Mazzini, vi faccio sentire i titoli del TG2.
7: Mattarella d'Amatrice per l'inaugurazione dell'anno scolastico nel 10° anniversario del sisma. La scuola è aperta a tutti, è integrazione, aiuti a non creare ghetti ed alzare barriere. Dibattito su scuole d'economia, maggioranza, nuove regole in classe per integrazione vera, confermata la card per la spesa per oltre 1 milione di famiglie, opposizione invece di aiutare italiani pensano a legge elettorale. Domani l'Assemblea Generale dell'ONU, Pool TV della Casa Bianca non segue Trump dopo il bando alla CNN. Presidente americano, non attacco stampa libera ma le fake news, Tajani a New York incontra Rubio. Ho sbagliato, ero nel panico, farò la fine del gioielliere Rogero, così il 35enne che ha sparato ai ladri che si erano introdotti nella sua cascina uccidendone uno. Applausi e commozione nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per l'ultimo saluto a Sandro Mazzola sul feretro, la maglia numero 8 nerazzurra, Malagò, grazie a lui ci siamo innamorati del calcio. Il nuovo regolamento di Sanremo 2027, il direttore artistico Stefano De Martino rivela le novità. 5 serate dal 16 al 20 febbraio, 24 big in gara, sì al voto online e giuria straniera.
6: Le 20 e 42 minuti, questi titoli del TG2, bentornati a Zapping. In questi giorni, in questi mesi, siamo rimasti spesso basiti e sconvolti davanti a una serie di notizie che arrivavano dall'Italia, ma non solo, in Italia è successo almeno 3 volte in 6 mesi, minorenni, giovani, ragazzi che andavano a scuola come un giorno qualsiasi, ma si erano invece attrezzati per accoltellare i loro insegnanti, i loro professori. È successo, ve lo ricordate, spesso in questi ultimi tempi, a marzo a Trescore Balneario, a San Vito Lo Capo a maggio e poi ancora a settembre a Roma nel quartiere di Centocelle. I giornali spesso hanno, diciamo, raccontato queste vicende come vendette isolate, vendette personali di studenti che avevano avuto brutti voti, che non andavano d'accordo con i loro insegnanti e che quindi scenavano queste aggressioni. Ma forse se si va a guardare un po' meglio tra i social, tra le community online che questi ragazzini frequentano, si vede qualcosa di molto più complicato e anche più inquietante. Ne parliamo con Serena Mazzini, che è un'esperta di social media strategy, anche una critica dei new media, ha scritto un libro del 2026, La tua solitudine è il nostro business. Buonasera Serena Mazzini, benvenuta a Zapping.
8: Buonasera, buonasera a voi.
6: Allora, io ho letto anche dei suoi scritti, dei suoi articoli che sono andati molto a fondo nel tentare di dare, come dire, un retroscena di queste vicende che non sono appunto forse soltanto liquidabili come fatti personali, isolati, ma che rimandano a una vita online fatta di comunità, di codici di comunicazione, di organizzazione, di strumenti che fanno riferimento ad altre stragi, ad altri eroi stragisti. Ecco, ci può un po' raccontare lei cosa ha scoperto nelle sue ricerche? Che cosa sono stati questi eventi in Italia, ma anche all'estero, in Francia, in tante altre parti del mondo?
8: Sì, diciamo che l'aspetto secondo me interessante è che è la terza volta in sei mesi che riscriviamo la stessa scena, e anche questa volta il movente è una community online. Quello che era successo a Bergamo si poteva inquadrare facilmente all'interno di un particolare gruppo online che si chiama No Lives Matter, Nessuna Vita Conta, che è appunto un'organizzazione fondamentalmente violenta, nel quale ci ritroviamo poi a interfacciarci con tutta una serie di manuali che insegnano ai ragazzini a commettere atti violenti, ma soprattutto a superare delle prove. Era facilmente decifrabile dal fatto che il tredicenne stesso nel suo manifesto avesse scritto "Nessuna vita conta al di fuori della mia", quindi chi studia queste comunità aveva facilmente identificato la sua appartenenza. A San Vito Lo Capo nuovamente abbiamo un bambino, tra l'altro piccolo, aveva 11 anni, sì. 11 anni, che si scrive appunto sull'elmetto tutta la serie di nomi di stragisti di massa di varia estrazione ideologica, quindi dagli incel ai suprematisti. E ancora a Roma abbiamo nuovamente delle scritte, dei riferimenti a delle community online che in questo caso però appartengono prevalentemente alla true crime community, cioè una sottocultura che trasforma gli autori delle stragi in celebrità e tendenzialmente i suoi fan in emulatori, e che fornisce un inventario preciso, quindi devono essere utilizzati degli oggetti precisi, bisogna fotografarsi con delle pose precise.
6: Quindi c'è proprio una specie di manuale di istruzione, come vestirsi, strumenti utilizzare, appunto l'elmetto magari improvvisato, il telefono incollato sopra come una GoPro, insomma ci sono delle istruzioni che vengono impartite dalla community ai loro fan.
8: Le istruzioni vengono impartite perché l'obiettivo è creare la fama nel soggetto che compie l'atto violento, quindi tendenzialmente loro creano una maglietta con una scritta che dovrebbe tendenzialmente identificare quella che è la loro ideologia di appartenenza. L'undicenne aveva scritto "me ne frego", che appunto è un motto fascista. Venerdì a Roma la scritta era TMD, che è un acronimo suprematista, uno slogan genocidiario emerso all'interno di culture specifiche online come quella di 4chan, che richiede proprio la distruzione totale di tutti i musulmani. Quindi si fanno
6: L'acronimo per gli ebrei, l'acronimo per i neri, per gli omosessuali, per gli arabi, per i migranti, cioè queste lettere messe sulle magliette o comunque dei messaggi indicano qual è l'estrazione, l'origine, le radici dell'azione.
8: In realtà è molto difficile dare un'estrazione ideologica pura, perché il tema è che all'interno di questi gruppi, e io li ho osservati per tanti mesi proprio dall'interno, non c'è un'ideologia fissa, nel senso che tutto quello che era la violenza del passato, che aveva un riferimento ideologico, lo aveva all'interno di un preciso costrutto politico o religioso. Noi adesso invece parliamo di estremismo violento nichilista, laddove il nichilismo sta proprio nel fatto che non esiste un messaggio preciso da condividere, non c'è una rivendicazione politica e non c'è una presa di posizione religiosa. In realtà questo è caos puro e c'è un mix ideologico che ci rende praticamente possibile capire quale fosse in realtà il loro progetto, qualora ce ne fosse dietro uno. Tant'è che avete visto anche in casi recenti, perché magari gli scontri violenti nelle scuole in questi mesi sono interrotte perché c'era la pausa estiva, certo. Ma gli arresti sono continuati, e proprio nei computer di alcuni ragazzini che sono stati arrestati quest'estate noi abbiamo visto nuovamente un mix ideologico, quindi contenuti jihadisti mixati a contenuti neonazisti. Sembra un paradosso, in realtà è quello che succede.
6: Tutto quello che capita quando... ci buttano dentro, insomma. Lo scopo è farsi vedere mentre compiono le loro azioni, no? Anche perché lei raccontava bene che chi commette l'azione, chi poi diffonde il video sui social sono persone diverse.
8: sono persone diverse che magari stavano dentro allo stesso gruppo di Telegram. Tendenzialmente questo succede perché la fruizione dei contenuti è molto veloce, quindi scrollando su TikTok, che è uno dei centri principali di questa nuova forma di radicalizzazione, si passa da un contenuto all'altro molto velocemente. Tutto quello che li accomuna è questa violenza estrema, tant'è che noi adesso possiamo trovare sulla piattaforma atti di autolesionismo che si mischiano con video di James Mason, che è appunto colui che ha dettato le regole dell'accelerazionismo del neonazismo più contemporaneo, mischiati poi appunto contenuti magari di ispirazione jihadista. È un mix di ideologie che rende molto difficile decifrarli. E poi quello che bisogna dire è che queste community sembrano tutte le stesse, ma sono molto diverse tra loro. Quindi esistono quelle che sono più specializzate, tra virgolette, nell'estorsione e dei contenuti a sfondo sessuale. Ci sono quelle che si riferiscono di più appunto a questo culto degli stragisti, ci sono community invece puramente suprematiste che addirittura hanno un calendario dei santi a cui ispirarsi. I santi sono proprio alcuni degli stragisti più famosi, che vanno da Tarrant
6: a Breivik, che immagino. Sì,
8: esatto.
6: Però ma mi chiedo una cosa, come fanno questi ragazzini, qual è il meccanismo con cui questi ragazzini di 11 anni, 13 anni finiscono in queste community, e soprattutto anche come i genitori ne restino completamente estranei, ignari di tutto questo?
8: Allora, ci sono varie sedi di adescamento. Tendenzialmente i gruppi che richiedono poi appunto un'estorsione, magari anche di stampo sessuale, vanno a cercare ragazzi e ragazzine molto fragili all'interno di community in cui si parla di autolesionismo o di disturbi del comportamento alimentare, su piattaforme come Reddit o su X. Tutto quello che dalla parte un po' più ideologica viene portata avanti su TikTok e su piattaforme di gioco come Roblox. Quindi quello che succede è che magari i ragazzini mettono dei like a dei contenuti dove vedono un'immagine di qualcuno che balla con la maschera, quella a teschio, perché magari gli piace l'estetica. Il problema è che nel momento in cui entri in quel flusso, continui a vedere quei contenuti, nel momento in cui magari inizi a seguire uno, due, tre profili, inizi a mettere dei like, ti ritrovi all'interno di gruppi di radicalizzazione. Su Roblox invece li vanno proprio a cercare, quindi ci sono dei giochi dove ci sono delle chat vocali dove poi vanno appunto,
6: e dove non c'è nessun controllo e nessuna moderazione, cioè in queste piattaforme, esatto, di giochi si, esatto, può dire e fare ciò che si vuole a qualsiasi età, mi pare di capire.
8: Sì, c'è una moderazione molto blanda. Il problema è quando poi si vengono portati su piattaforme ancora più difficili da moderare, se non impossibile, quindi su Telegram e su Discord. E all'interno di questi gruppi i ragazzini vengono portati a superare delle prove. Quindi da un lato, tra l'altro, io vi devo dire che l'elemento in comune è una profonda fragilità umana, nel senso che sono ragazzini profondamente soli, molto spesso non hanno alcun amico a scuola, vivono magari in spazi periferici, rimangono tutto il giorno a casa da soli a utilizzare appunto i dispositivi come cellulari e computer. Tutta la notte anche la passano online e quindi loro, nella ricerca spasmodica di qualcuno con cui parlare, degli amici con cui potersi relazionare, entrano in questi gruppi. Qual è il problema? Che una volta entrati gli viene richiesto di superare delle prove, che vanno dalle più semplici, cioè tagliare le ruote di una macchina e mandare il video all'interno della chat, e poi c'è un'escalation di violenza.
6: Accoltellare il maestro. Ma mi chiedo, tutte le varie contromisure che la politica evoca, impedire i social ai minori di 15 anni, abbassare l'età dell'imputabilità, mettere i metal detector nelle scuole, sono cose che hanno senso?
8: Ma non servono a nulla, perché tanto i ragazzini non usano i loro account veri, non usano il loro numero di telefono, non usano la loro mail, acquistano degli account da siti che ti vendono delle identità false per 80 centesimi e entrano su quelli, con quelli sui social. Quindi per me il tema è cercare di capire come vengono diffusi questi contenuti e da chi, perché esiste una rete di propagazione di questi contenuti. Tendenzialmente quello che dovrebbe fare una piattaforma è verificare come questi contenuti vengono
6: distribuiti. E non magari il singolo post, ma il flusso dei post.
8: Esatto.
6: Perché non è soltanto uno, da uno si scopre poco, bisognerebbe andare a cercare i flussi, ma mi pare che non lo si faccia a sufficienza quantomeno.
8: Ci sono decine di migliaia di contenuti in questo momento su piattaforme come TikTok che fanno la celebrazione degli stragisti di massa come se fossero gli attori di un film, con dei sottofondi musicali standard dove una delle canzoni più utilizzate dice "You are my hero", sei il mio eroe. Quindi voi capite che agire sul singolo contenuto è inutile se la propagazione poi è massiva.
6: C'è anche il fatto che, diciamo, anche il discorso pubblico, il discorso politico anche degli adulti è infiltrato di questi odi, di questi temi, no? Anche,
8: sì.
6: Quindi anche quello un po' conta, diciamo, i genitori non sono forse privi di responsabilità.
8: Sì, allora è interessante vedere come la stessa docente che è stata coltellata a Roma avesse un profilo molto politico, no? Quindi anche qui c'erano dei contenuti molto verticali sulla remigrazione, una convinta sostenitrice di Vannacci,
6: sì, cioè.
8: Una convinta sostenitrice del fascismo storico, solo che lì nessuno usa la parola radicalizzazione, tendenzialmente utilizziamo opinione politica, però non possiamo non pensare che Facebook può essere uno spazio di radicalizzazione per l'adulto, mentre invece una piattaforma come TikTok diventa una piattaforma di radicalizzazione per il giovane.
6: Ci dobbiamo fermare qui, la sigla ce lo dice, grazie davvero molto a Serena Mazzini che ha condiviso un po' le sue ricerche, la sua comprensione di questo fenomeno così complesso. Finisce qui questa puntata di Zapping. Io ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie al nostro regista Nino Giuliano. La parte tecnica ringraziamo Massimo Vasciaveo e Giovanni Leporale. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera e Zona Cesarini. Do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Vi ricordo che potete risentire queste e tutte le precedenti su RaiPlaySound.it. Un saluto e un grazie da Giancarlo Quenzi.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
5: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
9: Ascolta, si fa sera.
10: Al microfono, Monsignor Santo Marcianò, vescovo di Frosinone, Veroli, Ferentino ed Anagni e Alatri.
11: Buonasera a tutti. Quando Gesù e i discepoli escono dall'ultima cena è notte, è la notte del Getsemani, della condanna a morte, della Via Crucis. È la notte del tradimento. Giuda vende il maestro con un bacio. Pietro lo rinnega per ben 3 volte. Se lo hai vissuto, sai bene che il tradimento può essere un dolore più buio della morte, specie se a tradire l'amico, il fratello, chi esercita un abuso, il marito, la moglie. Ma se rientri in te stesso, puoi prendere coscienza dei tuoi tradimenti e soffrirne profondamente fino a pensarti senza speranza. Ogni peccato è un tradimento di Dio, dell'altro, dell'amore, e allora come uscirne? Giuda scomparirà nel buio della disperazione, Pietro piangerà pentito, si lascerà perdonare, diventerà addirittura ministro del perdono di Dio. È proprio vero, la tenebra del tradimento è diradata solo dal perdono. Dono non facile, né immediato, dono da chiedere. Esso cresce in gesti di bene, di risposta al male. Il perdono si implora con le lacrime della preghiera e del pentimento, si accoglie nella grazia della confessione e allora impara a piangere come Pietro, impara a sentirti peccatore, impara ad accogliere la misericordia infinita di Dio. Con il suo abbraccio più luminoso dell'odio e del peccato saprai stringere ogni fratello e persino il nemico. Non temere dunque.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini, l'inaugurazione dell'anno scolastico con il presidente Mattarella ad Amatrice, uno dei luoghi simbolo della ricostruzione dopo il terribile terremoto del 2016. La scuola è la più efficace leva di integrazione, è il monito chiaro che lancia il capo dello Stato dalla cittadina laziale, citando l'articolo 34 della Costituzione.
4: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
3: Il presidente Mattarella non manca di richiamare poi la responsabilità delle famiglie in relazione alla violenza dopo l'ultimo grave episodio della professoressa accoltellata a Roma da un tredicenne, e c'è spazio nel suo intervento, accolto dagli applausi, anche per tornare sui rischi dell'intelligenza artificiale, sui rischi dello strapotere delle big tech americane. Compito della scuola è formare ragazze e ragazzi, ha detto Mattarella, che abbiano voglia di usare le potenzialità dei loro cellulari per pensare in proprio liberamente. Alla cerimonia di Amatrice anche il ministro dell'istruzione Valditara: senza la padronanza della lingua non c'è vera integrazione né successo, ha sottolineato nel suo intervento, aggiungendo anche che negli ultimi mesi sono stati stanziati altri 430 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici, oltre ai 12 miliardi già investiti nell'edilizia scolastica e oltre ai 114 milioni per l'adeguamento sismico. Notizia di poco fa dagli Stati Uniti: gli aeroporti di New York, Boston e Filadelfia sono bloccati per un problema tecnico alla torre di controllo dello stesso scalo di Filadelfia. L'autorità federale per il volo ha parlato di un guasto al sistema di telecomunicazioni legato anche alla rottura accidentale di un cavo in fibra ottica, questo appunto a Filadelfia. Oltre 1000 i collegamenti aerei cancellati o in ritardo di ore. E proprio a New York, che si prepara a ospitare l'Assemblea Generale dell'ONU, il ministro degli esteri italiani ha firmato un memorandum d'intesa sui minerali critici con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Sul fronte Ucraina, attesa per l'incontro tra Trump e Zelensky, mentre altro tema al centro dei lavori al Palazzo di Vetro dovrebbe essere il Medio Oriente. Oggi nello stretto di Hormuz una petroliera è stata colpita da un proiettile dall'origine non identificata. Lievemente feriti due membri dell'equipaggio. Tramite un'agenzia di stampa, i Pasdaran hanno effettivamente dichiarato di aver bersagliato e poi sequestrato una nave con bandiera del Togo. La situazione in Medio Oriente è stata anche uno dei temi al centro della riunione tra i vertici delle nostre forze armate di intelligence, riunione avvenuta nel pomeriggio a Palazzo Chigi alla presenza del ministro della difesa Crosetto e del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano. A quanto si apprende, durante il summit si è discusso di una possibile rimodulazione dei contingenti militari italiani nel Golfo Persico ed eventualmente di una loro riduzione. Affrontata inoltre la questione dello stretto di Bab el Mandeb con l'eventuale rafforzamento della missione navale a Spides. Abbiamo parlato in apertura per la cerimonia di Amatrice del caso dell'accoltellamento di venerdì scorso in una scuola di Centocelle a Roma, accoltellamento di cui è rimasta vittima una professoressa, e oggi gli alunni dell'istituto sono tornati in classe.
5: È il giorno più delicato, quello del rientro in classe. Fuori dalla scuola media Giovanni Verga di Centocelle a Roma, in pochi hanno voglia di parlare. Difficile per i genitori spiegare ai propri figli come è stato possibile per un loro coetaneo procurarsi elmetto e coltelli, cosa lo abbia spinto a colpire con tre fendenti la loro prof. In classe invece se ne discute con tutte le accortezze del caso, insistendo, spiegano gli insegnanti, sull'importanza del dialogo. Corrado Ruffini, educatore scolastico.
6: Una cosa importante, ovvero del parlare con gli adulti.
0: tutti, perché molti ragazzi hanno smesso di farlo e questa la colpa non la posso dare a loro, ma al mondo adulto. Il caos c'è stato, però la scuola ha risposto presente, cioè siamo intervenuti tutti, compreso il ragazzo che è stato eroico.
5: Lui, 14 anni, è originario del Congo, non ha esitato a farsi avanti. Per la professoressa Marsilio è un ragazzo generoso. A scuola intanto qualche studente chiama i genitori per tornare prima a casa. Oggi è il giorno delle emozioni. Com'è stato il primo giorno di scuola a rientro per i ragazzi?
2: Doloroso per tutti.
5: Per il GR1, Viviana Spinella.
3: Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha concesso la semilibertà a Chico Forti, il 67enne trentino condannato nel 2000 negli Stati Uniti all'ergastolo per la morte di un uomo avvenuta a Miami 2 anni prima, un delitto per cui Forti si è sempre professato innocente. Dopo 25 anni di reclusione in Florida, è rientrato in Italia nel maggio 2024. Da allora Forti è detenuto nel carcere di Verona, da cui aveva già ottenuto il permesso di uscire, ma solo per lavorare in un'azienda agricola. E proprio a Verona, all'Arena, è in corso la quarta edizione di Una, Nessuna e 100.000. Sul palco con Fiorella Mannoia e Carlo Conti, oltre 20 artisti, tutti insieme per dire basta ai femminicidi e aiutare i centri antiviolenza.
6: Tu scrivi ad altre ragazze mentre dormo.
3: Sono i protagonisti della musica e del cinema come Annalisa, Laura Pausini, Ligabue, Emma, Giuliano Sangiorgi, Tommaso Paradiso, Angelina Mango, Arisa, Carolina Crescentini, Giorgio Pasotti. Per l'iniziativa, raccolti ad oggi 450.000 euro, lo show sarà trasmesso in prima serata su Rai 1 il prossimo 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. E così è tutto, prossimo giornale radio alle 22.
7: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
8: Sono Gianmarco Tamberi.
9: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
8: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
9: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
7: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
11: Subaru.
12: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
13: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
14: Ma settembre sta finendo.
13: Allora direi buona la prima, posso andare?
14: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
15: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
16: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
17: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
18: Così questa è la nuova Volvo X60.
19: Che ne dici? 100% elettrica.
18: Bellissima, ma giusto un limite.
19: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano.

Appuntamento con il programma serale di sport e tanto altro, devo dire, di Radio 1, una giornata che inaugura l'autunno e siamo qui ancora per parlare di calcio, non solo, per l'avvio, insomma, della seconda stagione di Roberto Mancini alla guida della nazionale, con cui apriremo, finiremo anche con il calcio, faremo il punto, avremo un ospite, un ex arbitro, per affrontare un po' i temi importanti che vengono dopo il weekend di Serie A, ma nel mezzo atletica e poi letteratura, basket, insomma una densissima puntata di Zona Cesarini con Massimo Vasciaveo alla parte tecnica, Ombretta Conti in regia, Tony Tisi in redazione. Inizieremo tra pochissimo, ancora, lo ribadisco, a parlare di nazionale con i nostri inviati a Coverciano, però prima un po' di musica.

Il nuovo Cesare Cremonini Paparazzi, tema probabilmente legato a quello che fanno i media, che fanno coloro che seguono le star, lo dice anche, se vogliamo, il videoclip che accompagna l'uscita di questo nuovo singolo di Cesare Cremonini. Vi ricordo il numero di SMS e WhatsApp, che è il 335 699 2949, per dialogare con noi sui tanti temi di quest'oggi. In particolare nel finale di puntata affronteremo il tema arbitri con un ex arbitro, e tra l'altro tra i fatti del giorno c'è l'incontro di Orsato, il nuovo numero uno dei fischietti italiani, con gli allenatori. Emergono insomma delucidazioni su quello che è il nuovo corso degli arbitri italiani. Siamo nella sfera del calcio. Altri fatti del giorno, l'avete sentito anche nel corso dei nostri appuntamenti informativi: funerali di Sandro Mazzola, commozione, tanti volti noti, comunque una grande partecipazione per questo gigante del calcio italiano. E c'è anche però qualche fatto sportivo, come la medaglia d'argento che è arrivata quest'oggi nella cronometro, una medaglia d'argento per

0: tra la squadra italiana dei mondiali di ciclismo, cronometro under 23. Nicolas Milesi, complimenti a lui. Magari andremo poi nel dettaglio a capire quello che è successo per questo evento che si sta svolgendo in Canada. Fatti del giorno, tutti questi elencati, ma quello che ci interessa per aprire la nostra trasmissione è accaduto a Coverciano, il ritorno di Mancini, il nuovo corso per una bella pausa del campionato e una bella immersione nell'azzurro, che ci racconta come al solito il nostro Daniele Fortuna. Buonasera.
1: Buonasera a te Diego, un saluto anche da parte di Luciano Pecoraro, che è qui con me, che in questi giorni si occupa dei nostri collegamenti dal punto di vista tecnico.
0: Bentrovati entrambi. Ovviamente c'era attenzione per quello che rappresenta questo nuovo corso, per un ritorno a Coverciano per Mancini. Mi sembra che insomma i temi che sono stati affrontati in questa giornata sono un po' quelli che erano nell'aria dal punto di vista dei vertici della FIGC, dei nomi chiamati. Insomma, facci un po' si dice un pastone di quello che puoi riportarci da Coverciano.
1: Ah sì, una sintesi a partire anche dalle parole di Mancini, che ha ricordato a Sandro Mazzola proprio in apertura di conferenza stampa. Poi per il resto, nuovo corso ma continuità, perché poi non è cambiato tanto in questi anni Mancini, non è passato poi tanto tempo in un momento della sua carriera in cui lui è già consolidato come personalità. D'altronde poi l'ultima volta con la nazionale 3 anni fa, poco di più, 2023, Eskede Nations League, a proposito la finale per il terzo posto e la vittoria contro l'Olanda, poi quell'estate lì ce la ricordiamo, le dimissioni sotto Ferragosto di Mancini, tutto quello che è seguito anche con qualche rimpianto da parte sua, con le accuse che ancora diciamo che riecheggiano, perché molti tifosi non hanno dimenticato quel passaggio repentino poi che si è concretizzato alla guida della nazionale dell'Arabia Saudita, e insomma vuole far ricredere tutti, vuole far tornare ad amare la maglia della nazionale. Lo ha detto Roberto Mancini, lo ha ricordato oggi in conferenza stampa. Sì, appunto, si diceva 34 convocati, 9 sono nuovi giocatori, sono debuttanti, sono giovani, quindi un'Italia comunque in questo senso un po' diversa, ma comunque era inevitabile chiamare così tanti giocatori per 4 partite in 11 giorni di Nations League. E allora però l'idea di Mancini resta sempre la stessa, ascoltiamo.
2: Parto sinceramente per avere una squadra che domina, una squadra che giochi bene, una squadra che riesca sempre a dare il massimo, poi non si può sempre vincere, è chiaro, ma noi cercheremo di partire per far questo, per vincere, no? Noi siamo tutti molto positivi, di negativo non abbiamo niente. Poi sono curioso veramente di vedere i ragazzi un po' più giovani all'opera, e costruire una squadra con questi ragazzi qua, la cosa mi incuriosisce molto, e sono sicuro che avremo delle soddisfazioni. Quando uno parte per fare una cosa, parte perché è sicuro di fare qualcosa di bello, qualcosa che farà divertire i tifosi, e sicuramente qualcosa nei prossimi 4 anni porteremo a casa. Io sono sicuro di questo, perché un po' di giocatori ne capisco, quindi vedo che hanno delle qualità e hanno solo bisogno di essere messi alla prova, e gli va data la possibilità di giocare.
0: Insomma, fissa già quasi un obiettivo a se stesso, principalmente 4 anni, anche ottimistico per quello che mi riguarda, un Mancini che insomma si è presentato, sì, effettivamente è come se nulla fosse cambiato, Daniele.
1: No, lo stesso atteggiamento, poi anche il gruppo di lavoro, insomma un po' di cambiamenti ci sono stati, adesso Bonucci, Maccarone, però c'è di nuovo Oriali, poi insomma novità, e magari tra poco ne parliamo, perché comunque come capodelegazione la conosceremo magari nei prossimi giorni, Diana Bianchedi, grande esperienza nello sport olimpico, non nel calcio, e anche qui qualche mugugno, però non consideriamo più il mondo social, quello che viene detto, perché comunque lei ha grandissimo grandissima esperienza da dirigente e poi anche nello sport olimpico, la questione della Federcalcio, perché se ne parla in questi giorni. Oggi Giovanni Malagoi, la presidente della FIGC, era ai funerali di Sandro Mazzola a Milano. Nei prossimi giorni, mercoledì, dovrebbe essere qui a Coverciano all'ora di pranzo per presentare un'iniziativa che riguarda un torneo che coinvolge i rifugiati, e però ogni giorno si dice qualche cosa a proposito di questo possibile commissariamento della FIGC. Ricordiamo molto rapidamente, la questione è complessa dal punto di vista del diritto sportivo, ma semplicemente Malagò doveva essere tesserato prima della sua elezione a presidente della FIGC. Questo tesseramento non è stato fatto, poi naturalmente Malagò controbatte, ci sono pareri, c'è una questione che sarebbe anche politica, si sente anche perseguitato Malagò, ma insomma da qui alla, non dico alla fine del mese, ma subito dopo le partite della nazionale in Nations League, il CONI potrebbe decidere per il commissariamento della FIGC. Tutto questo poi si potrebbe ripercuotere anche sulla nazionale. Sentiamo che cosa ha detto Mancini però.
2: Molto tranquillo, ci ha tranquillizzato, quindi noi dobbiamo pensare a quello che è il nostro lavoro in questo momento, pensare a far bene e a vincere la prima partita col Belgio, che non sarà così semplice, quindi è importante per noi pensare a quello che dobbiamo fare in questo momento.
0: Eh beh, insomma, ovviamente bisogna comunque puntare al campo, puntare a una rigenerazione dei nostri giocatori, della nostra maglia, e poi insomma sono cose di competenza relativa di Mancini, anche se insomma le distrazioni non mancano per chi segue da vicino le vicende azzurre.
1: No, certo, però Mancini e i giocatori devono essere concentrati su queste partite. Tra l'altro poi lui ha detto anche una cosa interessante sempre in conferenza stampa, un po' rivelatrice, cioè il confronto inevitabile con la nazionale poi che ha vinto gli europei nel 2021, ma comunque quel bel ciclo con la serie positiva di 37 partite senza sconfitte, 37 risultati utili, una serie che poi adesso è stata allungata ai noi dalla Spagna, ma bene per la Spagna, perché insomma comunque con il mondiale adesso il record è della nazionale iberica. Però il confronto, cosa dice Mancini, è quella una nazionale più tecnica, più forte, però devo dire che l'aveva plasmata lui con il doppio play, il doppio regista, con Verratti e con Jorginho, con Barella, con il miglior Federico Chiesa mai visto, e poi con l'esperienza dietro di Bonucci, Chiellini, con Donnarumma, miglior giocatore di quell'europeo. Fa capire Mancini, quella era una nazionale magari che fisicamente cedeva, dava qualche cosa agli avversari, basti pensare appunto a Jorginho, Verratti e Barella a centrocampo, centimetri, stazza. Questa nazionale invece è formata da ragazzi robusti, da ragazzi di peso, ma magari meno tecnici, questo non l'ha detto, però ecco, mi sembrava insomma una precisazione opportuna, l'ha fatto capire. Oggi ci vogliono centimetri, ci vogliono chili. Novità appunto, a parte i giovani, quelli che Mancini è andato a scovare anche in Germania nella seconda serie tedesca come Zoma, però è una novità assoluta certamente, una donna grandissima sportiva come capodelegazione di questa nazionale, Diana Bianchedi, nel ruolo che è stato di Buffon, di Vialli, prima ancora di Gigi Riva. Che cosa può portare? Sentiamo la risposta di Mancini.
2: Diana la conoscete tutti, no? Ha fatto la storia di uno sport importantissimo soprattutto per la mia città, quindi io la conoscevo da tempo, non personalmente, però posso dire insomma ha vissuto momenti indimenticabili dello sport italiano, quindi non può che esserci di aiuto, credo, insomma, è tutta l'esperienza che ha.
0: Diana Bianchedi, nelle parole di Roberto Mancini.
1: Scusami Diego, precisazione, la città Iesi, la città della scherma, la città del fioretto appunto di Diana, certo. Bianchedi, di Stefano Cerioni e di tutte le meravigliose medaglie vinte dall'Italia, insomma anche di Valentina Vezzali, ecco, è quella città lì delle Marche.
0: che è anche la città di Roberto Mancini. 335-699-2949, numero di SMS e WhatsApp. Stiamo analizzando, stiamo insomma andando nel dettaglio di questa conferenza stampa che già ci inquadra un po' meglio quella che è la seconda vita in azzurro di Roberto Mancini, insieme al nostro Daniele Fortuna lì da Coverciano. Anche parlato di, come dire, di qualità dei giocatori, di quello che possono dare le nuove la nuova dimensione del prototipo di calciatore italiano, anche la fisicità, e poi immaginiamo che già sia nella mente di Mancini un modo di metterli in campo questi giocatori. Qualcosa sicuramente è emerso, qualcosa forse dipenderà anche da chi ha a disposizione.
1: Allora guarda, immagini dall'allenamento di oggi pomeriggio che abbiamo avuto la possibilità di seguire per intero, integralmente, naturalmente è un allenamento comunque introduttivo ma interlocutorio allo stesso tempo, perché è l'allenamento poi che segue la giornata di campionato, quindi molti giocatori erano stati ieri in campo, penso a Ken nel Como, a Frosinone, insomma penso anche a Scalvini dell'Atalanta, ai giocatori dell'Atalanta ieri a Torino, quindi in questi casi naturalmente non si forza, si fa qualche cosa, qualche attività, poi molti sono andati in palestra, altri sono rimasti in campo, però il primissimo approccio è stato insomma con Mancini che li ha divisi per ruoli, cioè per esempio a destra ci sono Caiode e Di Lorenzo a gruppetti, poi dall'altra parte Calafiori e Anor davanti, interessante perché Ken, che con Gattuso insomma si giocava in un altro modo, però giocava magari più largo, e anche con Mancini, perché Mancini ha portato Ken in nazionale, lui è stato il primo millennial a giocare con la nazionale, eravamo in Belgio, un amichevole contro gli Stati Uniti, a 18 anni Ken ha debuttato grazie a Mancini, però più da esterno, e invece è stato inserito nel gruppetto con gli altri attaccanti centrali, con gli altri centravanti come Scamacca e come i due fratelli Esposito, Pio e Sebastiano. Zaniolo, per esempio, Cambiaghi e Vergara sono stati sistemati nel gruppetto degli esterni d'attacco a destra, Maldini con Zoma a sinistra, e quindi insomma quindi già un primo orientamento. Dal punto di vista tattico, difesa a 4, sì, un dogma praticamente, anche se poi Mancini faceva attaccare l'Italia quando in fase di possesso palla con i tre dietro, poi diventava quasi un attacco a 5, ma insomma questi sono tutti dettagli da vedere in corso d'opera, quindi due moduli, ma tutto è ancora da definire. Sentiamo che cosa ha detto.
2: Vediamo, valutiamo, perché abbiamo diverse soluzioni, siamo aperti a qualsiasi tipo di situazione tattica, possiamo giocare con le due punte, possiamo giocare 4-3-3, possiamo giocare in diversi modi, perché comunque abbiamo giocatori che in campionato sono abituati a giocare in un modo, quindi noi dovremmo cambiare un po', e che poi sono capaci di farlo, quindi le soluzioni sono abbastanza aperte. Adesso quando inizieremo a allenarci poi vedremo in questi giorni
0: la nuova Italia di Mancini, quello che sarà nelle ti prego Daniele di ricordarci anche quello che è il calendario di queste quattro partite.
1: Ah sì, certo, si comincia appunto venerdì all'Olimpico contro il Belgio, è la prima partita, e poi si andrà in Turchia il 28, la seconda partita a Bursa contro la nazionale allenata da Vincenzo Montella, si ritornerà in Italia, naturalmente si ripassa da Coverciano, ma poi per ripartire è per la Francia, la prima partita in casa della nazionale allenata da Zidane, perché prima giocherà fuori, giocherà prima con la Turchia e poi con il Belgio, appuntamento per la partita allo Stade de France venerdì 2 ottobre, ritorno a Bologna con la seconda partita contro la Turchia che chiuderà questa pausa inusuale, la prima volta che la nazionale si fa fermare i campionati per così tanto tempo, per 3 settimane, e che gioca soprattutto 4 partite di Nations League nel giro di 11 giorni.
0: intensissimi per l'Italia e per il nostro Daniele Fortuna, che ringraziamo per questa chiacchierata, anche ringraziamo Luciano Pecoraro per l'assistenza tecnica, e credo che però ci risentiamo tra poco, se ti va, Daniele, perché
1: certo.
0: Entreremo in un mondo che ti è proprio, anche Stade de France, tra l'altro, ti ha visto da quelle parti, non per il calcio ma per l'atletica, quindi potremo avere un ospite che ti potrebbe stuzzicare. A tra poco dunque, ancora Daniele, noi ci fermiamo, è il momento dell'onda verde.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: 21:30 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo per questo aggiornamento dalla diramazione Predosa-Bettole tra bivio, diramazione a 26 a 7. E Novi Ligure in direzione della Milano-Genova, c'è un incidente al chilometro 7.500. Sulla A1 Milano-Napoli tra nodo A1, A24 Roma-Teramo e Valmontone verso Napoli, coda per incidente. L'incidente al chilometro 576 e 500. A14 Bologna-Taranto, qui tra Teramo e Roseto degli Abruzzi in direzione di Pescara, segnalata la presenza di pedoni al chilometro 340. Viabilità ordinaria, segnaliamo che sulla statale di 18 Tirreno Inferiore il traffico è rallentato in tutte e due le direzioni tra incrocio Maratea e prima dell'incrocio Ponte sul Castro Cucco. Concludiamo con la statale 3 bis Tiberina, uscita chiusa per lavori all'incrocio Ravenna in direzione Ferrara fino alle 7 di domani. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
3: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
0: 21:31, ben ritrovati in Zona Cesarini, insieme fino alle ore 23, sport, musica, approfondimenti sui temi sportivi, ma non solo, anche le vostre opinioni. Ricordo il numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949, in molti ci stanno scrivendo, abbiamo un po' analizzato questo ritorno davanti ai microfoni anche di Roberto Mancini, devo dire messaggi non favorevolissimi al commissario tecnico che torna dunque a condurre la nostra nazionale. Io credo che abbia comunque manifestato una grande voglia di fare, di insomma anche un po' cancellare questo neo delle sue dimissioni tre anni fa, su cui ci siamo già soffermati. C'è insomma chi invece di Mancini si sofferma su quello che è il momento del calcio italiano negativo. Insomma, comunque è un dibattito aperto, un dibattito che permette anche di ricordare che la nazionale è centrale in tutto questo, non è soltanto calcio e Serie A, di cui parliamo quotidianamente anche da questi microfoni. Quindi continuate a scriverci, soprattutto nella parte finale della trasmissione torneremo sulla Serie A, torneremo sulla un'altra, come dire, nouvelle vague, quella degli arbitri in Italia, le decisioni che sono state prese o non prese in queste prime cinque giornate. Avremo l'ex arbitro Luca Marelli con noi, però tra pochissimo, come accennavamo poco fa, andremo sulle piste d'atletica per celebrare il 2026 fantastico di uno dei nostri atleti di punta, tra pochissimo con noi collegato insieme al nostro Daniele Fortuna. Però come detto, Zona Cesarini è tanto tanto sport, ma anche buona musica.

0: Blackwell con Somebody's Watching Me, passaggi tra le varie epoche musicali nella nostra scaletta come di consueto qui in zona Cesarini, molto variegata. Vi ricordo il numero di SMS e WhatsApp 335-699-2949. Non cessano le considerazioni sulla nazionale, su Roberto Mancini poco fa ne abbiamo parlato diffusamente. Da Trento invece ci ricordano l'appuntamento del Festival dello Sport che ci sarà nei primi giorni di ottobre. In Radio 1 ci sarà presente anche con tantissimi sportivi che un po', se vogliamo, come ogni anno sono il meglio che ha offerto questa annata, che questo 2026 che volge al termine, non soltanto sportivi italiani naturalmente. Però se devo dire un nome che nel panorama dell'atletica in particolare ha avuto un anno magico, è il 2026 del nostro prossimo ospite, che ringraziamo tantissimo per essere con noi stasera. Si chiama Francesco Pernici. Buonasera Francesco.
1: Ciao, buonasera a tutti, grazie.
0: Grazie per essere con noi, anche perché lo diciamo apertamente, sei in vacanza, quindi ti abbiamo un po' violentato in questa serata, ma sicuramente volevamo celebrarti perché per quello che hai fatto, visto che insomma il mezzo fondista che ha tolto il record che resisteva da decenni di Fiasconaro, poi l'ha migliorato pochi giorni fa, sta prendendosi in pratica anche una leadership europea, ma punta in alto tantissimo sugli 800 Francesco Pernici, e mi sembra sia un atleta in ascesa che ha 23 anni, ancora tantissimo. Poi è un 2026 importante per te per questioni anche sentimentali. Io partirei, Francesco, con il ritornare a questa serata di Budapest, che, se non ho capito male, è una delle più elettrizzanti della tua carriera.
1: Sì, decisamente sì, è stata la gara più bella che io abbia mai fatto, sia per le emozioni che ho provato, perché comunque è stadio fantastico, poi anche la mia promessa sposa Sara, che è stata con me in quei giorni, mi è stato tanto di supporto, mi è stata vicino, quindi un'emozione indescrivibile. Già partendo con la semifinale, dove sono riuscito a, diciamo, strappare la qualifica in finale, e non era per niente facile, visto che erano presenti 16 più forti al mondo a questo Ultimate Championship. E poi la sera del giorno dopo, quando ho letto sul grande schermo 1:42, cavolo, è stato veramente incredibile quello che ho provato, non so descriverlo, però un'emozione veramente bella.
0: Mi sembra che anche la tua voce ci trasmetta quello che è stato. Ricordo brevemente 1:43.7, il record che da 53 anni apparteneva a Marcello Fiasconaro, 1:43.60 il modo in cui l'hai piazzato al secondo posto fra gli italiani. Questo accadeva qualche mese fa, e poi il 42:67 da te fissato. Tra l'altro, da quello che insomma è la cronaca di quella gara, mi sembra che eri ben consapevole che potevi andare ancora meglio per quello che è stata la dinamica di quella gara in particolare, per come ti sentivi.
1: Ah, quello sì, più che altro secondo me è stato tutto dovuto alla serenità mentale con cui mi sono presentato a questa competizione. Io fino a una decina di giorni prima, appunto, di queste gare, ero lì per entrare, non entrare nei primi 16 nel ranking, quindi inizialmente credevo di non correre neanche questa gara, e ero molto stanco mentalmente, anche fisicamente, per la lunga stagione. E poi, quando mi è arrivata la comunicazione che ero dentro a questa manifestazione, allora ho ritrovato quella carica, quelle energie, ma soprattutto la serenità di cui secondo me avevo bisogno per poter fare questo grande risultato.
0: Un personale niente male. E tra insomma i tanti racconti del nostro Daniele Fortuna, che è la voce di Radio 1 dell'Atletica, ovviamente ci sono state le tue gare. Noi diamo il ben trovato a Daniele, che ovviamente sarà con noi per un po' per andare ancora a fondo su quella che è la tua vicenda sportiva e questo anno fantastico. Daniele.
2: Sì, Francesco, buonasera intanto, anche da parte mia. Un po' di cose che volevo chiederti intanto. se ti è piaciuta, è andata chiaramente in maniera magnifica la tua serata sugli 800, ti è piaciuta però complessivamente tutta la manifestazione, perché è una manifestazione nuova questa organizzata dalla Federazione Internazionale, com'è andata a Budapest?
1: No, no, bene, bene, secondo me a livello di organizzazione era al top, poi ogni atleta comunque aveva la sua stanza singola, perciò poteva stare insomma tranquillo nella sua comfort zone, e anche il trasporto, la logistica al campo di riscaldamento e anche la manifestazione stessa, e quindi secondo me come prima volta è uscita veramente bene.
2: Domanda che ti faccio e risposta quasi scontata, ci sei rimasto male? Quanto sei rimasto male invece per la mancata assegnazione dei mondiali a Roma all'Olimpico nel 2029?
1: È un peccato, perché comunque avere un mondiale in casa, cioè, sarebbe stato veramente tanta roba, soprattutto perché comunque la mia ambizione nei prossimi anni è quella di giocarmi una medaglia a questi livelli importanti, quindi però, cioè, peccato veramente.
2: Ci saranno i robi, va bene, insomma non è la stessa cosa. Medaglia, livelli alti, dicevi mondiali, perché comunque è il primo appuntamento il prossimo anno 2027 a Pechino.
1: Esattamente.
2: E poi Olimpiadi anche.
1: Esatto, questi sono, diciamo, le due grandi manifestazioni che mi aspetteranno nei prossimi due anni. Poi vabbè, a livello indoor sicuramente farò anche la stagione indoor, ci sono gli europei il prossimo anno a Valencia, quindi anche quella è una gara a cui punterò a arrivare a fare un bel risultato.
2: Diego, poi magari ti faccio un'ultima domanda, certo. Francesco.
0: Tra l'altro, questo obiettivo degli European Indoor, in una recente intervista l'ha messo nero su bianco il tuo, come dire, padre dal punto di vista della tua carriera, ovvero Dalmazio Bersini, che l'ha messo chiaramente in primo piano come obiettivo concreto. Quanto è importante il rapporto con lui? Mi sembra dalle tue dichiarazioni che se non ci fosse stato lui forse avresti preso altre strade.
1: Sì, il mio allenatore Dalmazio, diciamo, il rapporto con lui è diciamo, stato fondamentale per raggiungere determinati livelli, ed è secondo me la chiave, insomma, nel senso che va bene il rapporto allenatore-atleta, ma deve esserci quel qualcosa in più, secondo me, qualcosa che si costruisce col tempo, e quindi questo ha portato ad arrivare oggi a correre con l'italiano e scrivere un pezzo di storia italiana.
0: Ecco, un pezzo di storia importante in cui te avrai forse anche un senso di colpa per aver cancellato Fiasconaro da questo record. Ricordiamo che avete fatto un incontro recente anche a sorpresa, se non erro, e lui ha dichiarato: sono diventato di nuovo famoso, è ritornato il nome di Fiasconaro. Lui che tipo è? L'hai conosciuto? È stato, immagino, un incontro interessante. Se vogliamo, Bersini, ti ho detto, può essere una sorta di papà, lui è una sorta di nonno dell'atletica per te.
1: Sì, allora l'incontro con Marcello Fiasconaro è stato veramente emozionante, perché comunque per 50 anni ha rappresentato quello che era una maledizione sugli 800 metri, riuscire a battere il suo record, e mi ha fatto veramente piacere parlare con lui, mi ha dato ancora più motivazione, perché comunque crede tanto in me. E non per niente, prima di correre questo 1.42 l'aveva detto: no, ma questo ragazzo arriverà a correre anche 1.42. Non avrei mai creduto proprio quest'anno, però quando le gambe ci sono, girano. E qua ci tengo a ricollegarmi a una domanda che mi era stata fatta prima sulle sensazioni durante la gara. Ai 600 metri, a 200 metri dalla fine, sentivo che ne avevo, cioè che le gambe giravano bene, l'adrenalina e tutto, lì ho capito che avrei corso un tempo importante. E arrivato agli ultimi 100 metri, quando ho visto che mi stavo avvicinando a Guagnoni e il resto della testa, ho detto: cavolo, qua cosa sta succedendo? Non ho più pensato al tempo, ho puntato a cercare di andargli sotto e prendere più posizioni possibili.
0: E perché poi se vogliamo gli 800 sono una gara che è complessa da amministrare. Come sei arrivato a questa distanza nella, come dire, tra le tante che c'erano a disposizione nell'atletica? Ci si arriva da, come dire, in tenera età o più in tempi recenti a stabilire di essere un mezzo fondista?
1: Più in giovane età. Io vabbè, ho iniziato a correre a 10 anni, ho fatto un po' di tutto, un po' come
0: anche altri sport, ho visto
1: tutti, inizialmente sì, poi a 10 anni ho iniziato a fare atletica e nel 2018 per la prima volta, nel 2019, gennaio 2019, ho fatto la mia prima gara sugli 800 metri indoor a Padova e mi sono innamorato fin da subito di questa disciplina, quindi ho definito fin da subito quella che sarebbe stata la mia disciplina, anche perché diciamo che come caratteristiche sono un mezzo fondista che viene dalla parte veloce, quindi 4-800.
0: Quindi insomma diciamo nel tuo DNA, te ne sei reso conto, ti hanno aiutato sicuramente quelli che hanno coltivato questo talento e poi si è perfezionato. Poi tra qualche decennio vedremo che qualche altro atleta cercherà di far cadere il record di Pernici fissato in questi anni qua, che migliorerà con ogni probabilità nei prossimi tempi. Noi torniamo da Daniele Fortuna magari per un altro paio di domande prima di salutarti e rilasciarti al tuo merito. Invitato riposo, Francesco. Daniele,
2: guarda, parlavi di tempi, curiosità, perché Francesco Pernici con il suo tempo di Budapest 1:42:67 ha fatto la miglior prestazione europea nel 2026. Questo significa che comunque con quel tempo lì tu avresti vinto l'oro a Birmingham. Come si spiega una gara del genere? Eppure di Birmingham si è detto che era una pista veloce. Che succede in quei casi lì? Perché comunque tu a Budapest hai finito davanti a English, che ha vinto l'oro a Birmingham.
1: Sì, poi allora ogni gara, e se io ai campionati europei comunque sono arrivato in una bella condizione. La gara in finale è venuta fuori tattica, non pensavo, proprio così lenta.
2: È vero.
1: E quindi quando la gara diventa tattica, diciamo, le carte si mescolano un po' per tutti. Poi English era sicuramente il grande favorito a quell'evento, e però
2: non hai rimpianti? Diciamo,
1: forse ho il rimpianto di non essere partito con la volata anziché gli ultimi 240 metri 10 metri prima, perché diciamo che quei pochi centesimi che mi hanno separato dalla medaglia un minimo bruciano ed è normale, però sono sicuro che farò tesoro di questa esperienza, di questi piccoli errori per qualcosa di molto più grande in futuro, io mi auguro.
2: Quindi 2027-2026 hanno dei record, 2027 hanno delle medaglie, la sintetizziamo così.
0: E del matrimonio, aggiungo.
2: Prima forse, 2026.
1: 2020, il matrimonio dopo il mondiale di Pechino.
2: Ok, ok. E quindi medaglie 2027 e matrimonio, come diceva Diego?
1: L'obiettivo è quello di arrivare a Pechino e giocarmi una medaglia, perché questo, diciamo, ultimo risultato mi ha dato veramente tanta consapevolezza che non sono lontano dai tre pilastri. Cioè, certo, corrono in 1:41 e bisognerà ancora lavorare per abbassare e arrivare a quel livello, però non penso di essere tanto distante. Sono certo che con la giusta preparazione arriverò al mondiale dell'anno prossimo nella miglior condizione possibile e poi vedremo cosa succederà.
2: E va bene. Senti, e a proposito di tempi, 1:41 dicevi, sì, 1:41 alto, immagino, però tu sei uno ambizioso, non fai proclami. Il record del mondo in un domani è qualcosa a cui pensi? Quello di Rudisha? Un record incredibile, eh?
1: Diciamo che è un pensiero che
2: ogni tanto
1: Ogni tanto, esatto, un pensiero ogni tanto. e diciamo che io voglio sempre scoprire qual è il mio limite e sono felice di essere arrivato a 1,42, consapevole che, nel senso, si possa arrivare anche da puliti, diciamo così. Io non è per dire che qualcuno sia dopato o non dopato o meno, però questo per dire che nulla è impossibile e di conseguenza non reputo nemmeno impossibile un giorno arrivare al record del mondo. Ci sarà tanto su chi lavorare.
0: Ma negli allenamenti ti è mai capitato di arrivarci a quel tempo? 1,40 e 91, giusto?
1: Ma in che senso negli allenamenti?
0: Beh, non lo so, cronometrare in una situazione di particolare condizione, riuscirà a battere anche determinati tempi del genere?
1: In realtà no, nel senso, no.
0: Ok, me lo chiedevo giusto, magari c'è un momento di assoluta perfezione in cui si riesce a superarsi e a superare.
1: No, allora ci sono quei momenti nell'allenamento dove, cavolo, a fine allenamento dico sto veramente bene e prometto bene per la gara che arriverà, però cioè, diciamo, il record del mondo è un tempo che ogni tanto penso, però in maniera molto tranquilla.
0: Platonica, diciamo, in maniera platonica.
1: Esatto, quindi più mi avvicinerò al tempo, più sarò convinto.
2: Ci vuole altro
1: quando
2: lavoro.
1: Quando correvo 1,45 sicuramente ci pensavo molto meno. Adesso che sono 1,42 magari inizio a pensarci un pochino di più.
2: Arriva.
0: E vedremo, insomma, quello che sarà. Noi, tra l'altro, ti saremo appresso per tutte le tue vicende sportive e non solo. Grazie mille a Francesco Pernici per averci dedicato il suo prezioso tempo, come è stato il prezioso il tempo che ha fissato a Budapest qualche giorno fa. Buon proseguimento. Grazie mille, Francesco.
2: Grazie, ciao.
1: Grazie a voi.
0: E grazie anche a Daniele. Alla prossima. A domani, anzi, Daniele, ciao.
2: A domani.

Classiconi, qui su Zona Cesarini, September, Earth, Wind and Fire. Il nostro ospite Francesco Pernici ci ha insomma raccontato le emozioni di questo altro ennesimo traguardo dell'atletica italiana, il nuovo record sugli 800. Graditissimo ospite, 335-699-2949, sms e whatsapp. Ci state scrivendo anche per celebrare quelle che sono le meraviglie del nostro sport attuale. A proposito di azzurri, ancora il tema nazionale che rimbalza, poi magari ci torneremo nella ultima parte in cui saremo appunto ancora sul calcio. Vi ricordo, a proposito di giovani e importanti talenti, il nuovo traguardo che è stato messo dal nostro Nicolas Milesi, medaglia per l'Italia ai mondiali di ciclismo in corso a Montreal. Questo è arrivato alla cronometro categoria under 23, volevo completare, ciclista che ha completato la prova di 31 km e 3 in 37:33, si è piazzata alle spalle del nuovo campione del mondo, l'olandese Ryan Gall, preceduto per 7 secondi, ha completato il podio poi lo spagnolo Héctor Álvarez, e c'è anche un altro italiano che era in gara, arrivato 21esimo, Alessandro Cattani. Insomma, arrivano medaglie a proposito di quelle che vorrà catturare nella prossima il prossimo anno il nostro ospite Francesco Pernici. Ripartiremo tra pochissimo dal basket, ora altra musica con Noemi e poi l'informazione del giornale radio. Stare con

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Il Presidente della Repubblica ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice. Il Capo dello Stato nel suo intervento ha denunciato la violenza contro gli insegnanti, ha richiamato i genitori alla loro responsabilità educativa, quindi ha lanciato un monito chiaro e diretto sull'integrazione a scuola. Il nostro inviato.
3: Sceglie Amatrice il Presidente Mattarella per il via ufficiale dell'anno scolastico, una scelta non casuale a 10 anni dal terremoto che sconvolse il centro Italia.
4: Amatrice, Arquata del Tronto, Norcia, nella giornata della scuola, sono capitali d'Italia per sottolineare la centralità del percorso di ricostruzione.
3: Tanti i temi affrontati dal Capo dello Stato a partire dall'utilizzo intelligente e consapevole delle nuove tecnologie.
4: Compito della scuola è formare ragazze e ragazzi che abbiano voglia di adoperare le potenzialità dei loro cellulari per pensare in proprio, liberamente, e non per consegnarsi a qualcuno che pensi al loro posto.
3: E poi ancora la condanna di una violenza che a scuola può assumere molte forme, quella ai danni degli insegnanti, ma anche il bullismo e la sopraffazione sulle ragazze. Serve un'etica condivisa e serve inclusione. La scuola, conclude Mattarella, è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani figli di emigrati. Da Amatrice con Daniele Altermi, Valentino Russo, GR1.
2: Ad Amatrice anche il ministro dell'istruzione Valditara: senza la padronanza della lingua non c'è vera integrazione né successo, ha sottolineato, aggiungendo che questo sarà un anno scolastico dedicato al rispetto. Il ministro ha poi dichiarato che negli ultimi mesi sono stati stanziati altri 430 milioni di euro, oltre ai 12 miliardi già investiti nell'edilizia scolastica, per la messa in sicurezza degli edifici e oltre 114 milioni per l'adeguamento sismico. Adesso all'estero, slitta nuovamente l'intesa tra i 27 paesi europei sul rinnovo delle sanzioni contro la Russia. Il via libera era atteso in serata, ma, spiegano fonti dell'Unione Europea, le deliberazioni da parte dei singoli governi continuano. Una nuova riunione è prevista per domani mattina alle 8. Medio Oriente, nello stretto di Hormuz, 2 petroliere sono state colpite in un giorno. La prima raggiunta da un proiettile non identificato, 2 i marittimi lievemente feriti. Poche ore dopo ne è stata colpita un'altra dai detriti provenienti anche in questo caso da proiettili di origine sconosciuta. Equipaggio illeso e rotta mantenuta verso il successivo porto. Le autorità stanno indagando sull'incidente e di una possibile rimodulazione dei contingenti militari italiani nel Golfo Persico si è discusso nella riunione tra i vertici delle nostre forze armate ed intelligence avvenuta nel pomeriggio a Palazzo Chigi, alla presenza del ministro della difesa Crosetto e del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano. Affrontata anche la questione dello stretto di Bab el Mandeb con l'eventuale rafforzamento della missione navale a Spides. Il petrolio chiude in forte calo a New York, puntando sulle speranze di una ripresa delle iniziative diplomatiche per la fine del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Il WTI cede il 4,50% a $95,79 al barile, mentre il Brent perde il 3,47% a quota 100,27. Torniamo in Italia con la cronaca. Tentato femminicidio in Val d'Ossola. L'uomo è stato fermato dopo una fuga. La donna, che si era rivolta alle forze di polizia, è in prognosi riservata.
5: È sulla relazione tra la vittima, una ragazza di 29 anni, e l'aggressore, il suo ex compagno di 44 anni, che si stanno concentrando le indagini sul tentato femminicidio avvenuto domenica sera a Bognanco, nel Verbano Cusio Ossola. Dopo un anno di relazione finita da poco, l'uomo aveva chiesto un incontro per parlare del rapporto tra i due. La donna, che si era trasferita nel paese al confine con la Svizzera dalla madre e aveva già segnalato in passato i conflitti nella coppia, ha accettato. Ma nel mezzo della discussione, il 44enne ha estratto un coltello da cucina e l'ha colpita 2 volte al ventre prima di andarsene in auto. La ricerca dell'uomo, partita immediatamente, ha coinvolto diversi distretti di polizia. Quando è stato ritrovato a tarda notte, l'uomo era a Novara, a 130 chilometri dalla scena del crimine. Ora è in carcere in attesa delle indagini, mentre la ragazza, trasportata in elicottero all'ospedale di Novara, è ancora in prognosi riservata, ma fuori pericolo di vita. Torino, Andrea Vignali, GR1.
2: A Roma, vandalizzate con vernice nera e verde le due pietre d'inciampo a Trastevere dedicate a Michele Ezio Spizzichino e Aurelio Spagnoletto, ebrei romani deportati e poi uccisi ad Auschwitz. Ancora uno sfregio, una barbarie che si ripete attraverso un atto vile e inaccettabile. Le parole di condanna di Victor Fadlum, presidente della comunità ebraica di Roma. E in chiusura la musica, Céline Dion al termine della terza data parigina è rientrata in hotel e insieme ai fan che l'aspettavano all'ingresso ha iniziato a cantare. La pop star canadese, da anni lontana dalle scene a causa di una rara patologia neurologica, è salita a piedi nudi sul cofano di un'automobile e ha intonato le note di Pour que tu m'aimes encore. Il video, ripreso dai presenti, ha fatto rapidamente il giro dei social. Ed è tutto per questa edizione, la linea torna ora a zona Cesarini, prossimo GR1 alle 23.
0: Zona Cesarini.
1: 22:06 in questo istante, di nuovo ben trovati in zona Cesarini insieme fino alle ore 23. Abbiamo insomma discettato di nazionale di calcio ma anche di atletica poco fa, anche un po' di notizie. La principale riguarda l'argento nella cronometro under 23 nei mondiali canadesi di ciclismo. 335-699-2949 il numero di SMS e WhatsApp per dialogare con noi. L'avete già fatto quando insomma abbiamo analizzato un po' questo ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, che è stato il nostro argomento d'apertura. Ci soffermeremo anche sul dopo campionato, visto che oggi è lunedì, si è conclusa la giornata numero 5 proprio ieri, e il tema arbitri è importante e centrale, anche perché oggi c'è stato questo incontro tra Orsato e gli allenatori per chiarire un po' quello che è il nuovo corso ben visibile, quello che è accaduto in queste prime giornate. La nostra squadra, Ombretta Conti in regia, Giovanni Leporale la parte tecnica, che saluto, Antonio Tisi in redazione, insieme fino alle ore 23. Tra pochissimo invece faremo il punto, sempre con alle spalle l'evento del weekend, ovvero l'assegnazione della Supercoppa italiana del basket, con la stagione che sta per iniziare dal punto di vista della Serie A con un gradito ospite.

0: Steiner, parliamo di un rifacimento di un brano, forse il più importante, di Susan Vega, qui nella riproposizione remixata, direi notturna, ancor più dei DNA, con cui ci addentriamo nella nostra seconda parte di Zona Cesarini, 335-699-2949, per parlare con noi di basket in questo momento, perché abbiamo preso questo spicchio, a proposito di palla spicchi, di trasmissione, per tornare su quello che ieri è accaduto, ovvero la vittoria della Supercoppa da parte di Milano, la settima, un successo che è stato in una finale tiratissimo, raccontato anche dalla voce, insieme a quella di Massimo Barchesi, di Attilio Caglia, che è con noi stasera per tornare su quello che è successo ieri e quello che succederà in questa stagione così inaugurata. Buonasera Caglia.
1: Buonasera a voi, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei per essere con noi, sempre insomma è uno dei nostri, e ovviamente c'è stata la possibilità per lei di vivere questa serata che ha raccontato ancora di una Milano vincente, soprattutto cosa ha detto in generale questa Supercoppa per le quattro squadre che si sono fronteggiate, hanno fatto capire quelle che possono essere insomma la loro condizione attuale e la prospettiva per questa stagione.
1: Cominciamo col dire che è stata una bella manifestazione giocata in un palazzo nuovo, visto che abbiamo sempre il problema dell'impiantistica in Italia, quello di Tortona, è stato inaugurato l'anno scorso, quindi un palazzo molto bello, è stata una ottima promozione perché c'è stata un'ottima cornice di pubblico, che un palazzo con un palazzo pieno crea già un certo interesse al di là dell'aspetto tecnico che viene fatto in campo. Dopodiché le partite sono state interessanti, interessantissima la finale dove Milano, l'Armani ha battuto l'Umana Venezia al supplementare, è stata una partita, diciamo, è partita meglio Milano all'inizio. Ha giocato un modo più omogeneo, alternando situazioni da dentro l'area a fuori area. Venezia ha messo un po' a carburare e poi è successo un po' come nella semifinale contro Tortona per Venezia. Ha fatto un terzo quarto di alto livello dove è riuscita a recuperare il gap. Con Tortona era sotto di 9 punti ed ha recuperato, con Milano era sotto di 10 ed ha recuperato, ed è arrivata alla fine quasi con l'opportunità a Venezia di vincere la partita, perché Milano ha sbagliato l'ultimo tiro e solo grazie a un rimbalzo offensivo si è procurato un fallo che gli ha dato due tiri liberi trasformati da Bolbaro, ed è stata l'opportunità questa per andare a supplementare, dove poi Milano ha vinto. Però Venezia è andata molto vicina, una squadra a Venezia che è ripartita da diversi giocatori, nucleo italiano soprattutto, che l'anno scorso ha fatto la finale scudetto, ha aggiunto dei giocatori stranieri estremamente interessanti, sono già un buon livello di amalgama. E lo stesso dicasi per Milano ha cambiato molto, diciamo che ha tenuto dei giocatori che erano un po' l'anima difensiva, e in questo mi riferisco a Bolmaro soprattutto, e attorno a lui è ritornato Devonol, che era stato era anni prima a Milano e poi ha fatto una parentesi estremamente positiva al Fenerbahce. Loro due sono un po' questi collanti, hanno fatto un'ottima partita difensiva a Milano, una squadra omogenea che sia già a buon punto anche in quello che possa essere l'Eurolega che va a iniziare in questa settimana, a differenza della Virtus Bologna, Costa Bologna, che invece mi è sembrata un pochettino più indietro, forse hanno avuto un inizio ritardato, l'allenatore è arrivato un po' in ritardo rispetto all'inizio della preparazione per impegni con la sua nazionale, e mi sono sembrati un po' non ancora ben chiari su quello che devono fare, sulle responsabilità dei giocatori in campo, cioè su chi deve fare che cosa. E quindi è stata una partita a Milano che ha vinto agevolmente la semifinale con la Virtus Bologna, e la Virtus Bologna è quella che delle quattro, quella che ha più da lavorare ed è quella un po' più indietro, quindi più difficile da decifrare.
0: Sì, insomma possiamo anche dire che questo dualismo, no, che c'è da un po' Milano-Bologna, come dicono anche i risultati, potrebbe anche complice quello che si è visto in questa Final Four far pensare che può essere una stagione un po' imprevedibile, perché ci sono tanti

0: tanti elementi nuovi, c'è la doppia squadra di Roma che ovviamente rappresenta la maggiore curiosità per capire quella che anche gli addetti ai lavori si stanno impegnando a fare, la griglia di questa prossima stagione, perché oggi tra l'altro è stata proprio presentata a Milano, stavo leggendo, c'è il ritorno tra l'altro del derby lombardo su Varese, insomma ci sono tanti elementi interessanti. Tra l'altro su Varese mi pare che lei ha espresso ottime parole, se non erro, insomma sì. C'è da decifrare uno a uno queste realtà. Con Milano abbiamo già insomma in cassaforte parecchie certezze. Che stagione si immagina, Caia? E soprattutto quanto è curioso anche di vedere quello che può proporre.
1: C'è tanta curiosità perché ci sono tante squadre con tante giuste ambizioni, perché fatti per molti investimenti importanti, e quindi dagli investimenti ci sono le aspettative, quindi questo è interesse un po' per tutti. Diciamo che rispetto al passato Bologna mi sembra un po' più vicina al gruppo delle inseguitrici rispetto a Milano, mentre in passato c'era sempre Milano e Bologna a un livello superiore, in virtù anche di Bologna che aveva forse gli italiani migliori del campionato, che ricordiamo che Bologna l'anno scorso, Paiola era un giocatore a Bologna estremamente importante, Niang l'anno scorso a Bologna era estremamente importante, fino a due anni fa a Bologna c'era un certo Belinelli, insomma, quindi giocatori estremamente importanti, e adesso invece questi sono andati via e il nucleo italiano di Bologna mi sembra un pochettino inferiore rispetto a Milano, che invece a livello italiani è importante, e quindi Bologna si è avvicinata a quel gruppo dove fa parte già dall'anno scorso Venezia e Tortona. In più direi quest'anno è salita molto Varese e Napoli. Varese e Napoli hanno fatto due squadre assolutamente competitive, hanno fatto investimenti importanti, hanno preso giocatori di alto livello proveniente dalle migliori leghe europee e giocatori che possono ambire al top italiano, quindi sono delle serie contendenti, delle serie candidate. E poi ci sono c'è attesa per tutti di capire queste due squadre di Roma che non sono partite tardi, non hanno ancora completato le squadre, sono ancora una fase di costruzione, quindi sono un po' delle sorprese, delle incognite per molti e per tutti, quindi sono ancora andare a decifrare, si fa fatica a dire il ranking che possano avere, ecco. La massima a qualche straniero di alto livello come un playmaker Holiday, che è un giocatore importante, mentre l'altra squadra di Roma ha fatto un investimento importante su Mannion, che è un giocatore importante, un giocatore che condizionerà molto l'annata della squadra di Roma.
0: Beh, ricordiamo insomma che parliamo con Attilio Caia, Artiglio, ce lo ricorda un nostro ascoltatore, tra l'altro Daniele da Roma, che è molto interessato da vicino su queste nuove insomma realtà. Parliamo con Coach Caglia che ha avuto il record di panchine su Roma all'epoca della Virtus, per cui può essere veramente l'uomo perfetto per decifrare quello che sta accadendo anche per una piazza romana che da tanto aspetta insomma quei fasti, e adesso si trova addirittura con un bivio, chissà chi sceglierà.
1: Poi ricordiamo che c'è anche la Virtus a Roma c'è la Virtus ancora.
0: Ah certo, sì
1: purtroppo,
0: sì. Mi scuso per
1: il campionato, certo, l'anno scorso ha mancato clamorosamente la promozione in A2. Chiaro. Che sarebbe stata una promozione importante perché avrebbe permesso alla squadra di ambire a fare un campo con un campionato di vertice, a poter essere la terza squadra di Roma. La Virtus che ha un seguito pubblico importante, ho assistito l'anno scorso a fine di campionato, giocavo nel palazzetto e c'era un palazzetto pieno, 3.500 persone con gente anche fuori, quindi questo il cuore pulsante a Roma è stato la Virtus ed è la Virtus. Ecco, bisogna c'è curiosità nel capire dove potranno attingere, chi potrà attingere le due squadre di Roma a livello di certo. Tifosi, a livello di seguito.
0: È quello che tutti quanti attendiamo, anche per capire che piega può prendere il basket in generale con insomma investimenti che possono trasformarlo in qualcosa di diverso, insomma NBA Europe è qualcosa di cui si è parlato tra l'altro in questa presentazione odierna della stagione. C'è ovviamente anche da parlare parte nostra grande attenzione e tanta partecipazione qui su Radio 1 per il basket e anche per la nazionale. Io chiuderei, visto che abbiamo analizzato secondo Caia quello che può accadere nella prossima stagione, su quello che ha detto nelle ultime uscite la nostra nazionale, quello che potrà dire più avanti. Ricordiamo insomma che abbiamo vissuto momenti così così nella qualificazione, nel percorso di qualificazione mondiale recentissimi.
1: Sì, beh, cominciamo col dire che abbiamo un ottimo allenatore e quindi questa è già un'ottima partenza. Dopodiché ci sono dei giocatori estremamente interessanti. Durante queste parentesi abbiamo fatto una vittoria determinante per la qualificazione ai mondiali, che è stata la partita a Bologna ai primi di luglio con la Lituania, avendo già vinto all'andata in Lituania, quindi avendo vinto anche quella partita, che è una partita molto difficile, un po' rocambolesca, ma avendo vinto questa ci ha praticamente dato il passaggio alla qualificazione ai prossimi mondiali, e i prossimi mondiali dove, sperando che tutti i giocatori siano in salute, la squadra può giocarsela, dirla sua, perché sono giocatori che hanno fatto anche una bella, ottima esperienza in Eurolega. E sai, adesso si parla dell'NBA Europe, ma insomma l'Eurolega è un campionato di altissimo livello, dove ci sono squadre di altissimo livello e ci sono dei giocatori italiani che fanno anche bene, perché nel Fenerbahce, che ha vinto l'Eurolega, c'era due anni fa, c'era Melli, Paiola è andato a giocare al Partizan Belgrado, Niang era stato un giocatore importante nella Virtus dell'anno scorso. Insomma, ci sono giocatori molto, oltre a quelli di Milano, che fanno l'Eurolega anche loro a un buon livello. Quindi c'è un gruppo di giocatori estremamente interessante, l'allenatore di livello, io sono convinto che le prospettive siano buone e si possa fare un ottimo mondiale.
0: Noi ovviamente siamo qui per seguire le vicende del basket e anche con il nostro Attilio Caia, che insomma è anche sul campo con noi molto spesso, grazie ai suoi interventi, e in questa serata ci ha un po' riassunto quello che ci aspetta per questa prossima stagione inaugurata, anzi questa stagione presente inaugurata dalla Supercoppa Italiana vinta da Milano. Grazie mille per questo suo intervento.
1: Grazie
0: di stasera.
1: A voi.
0: Alla prossima. Grazie mille Attilio
1: Caia.
0: Grazie
1: a voi, alla prossima.

0: Stargazing, Miles Smith, ancora ben trovati in questa zona Cesarini, Radio 1, una mezz'ora abbondante insieme ancora per affrontare temi, andare in giro per il mondo dello sport che spesso da queste parti fa anche rima con letteratura, e in questo caso in particolare c'è un premio letterario dedicato allo sport. Sport e libri sono un binomio che va sempre fortissimo, soprattutto quello che da sei anni, se non erro, se non mi contraddice il nostro ospite, sei anni di premio letterario Invictus, e noi lo ringraziamo per essere con noi, l'organizzatore e ideatore di questo premio, Giovanni Di Giorgi. Buonasera.
1: Buonasera a tutti voi.
0: Beh, insomma, stiamo parlando di una certezza ormai importante su questo fronte. Forse tra i premi letterari dedicati allo sport possiamo parlare di una certa pole position che sta acquisendo questo premio.
1: Beh, è un premio che cresce, è giunto alla sua settima edizione, ed è un premio che ha l'ambizione di diventare, ormai nel corso degli anni, sempre di più la casa dello sport, quindi farlo diventare dove libro e sport si incontrano in storie narrate che lasciano il segno, e quindi sono capaci di trasmettere valori, raccontare esperienze, e soprattutto l'obiettivo che noi ci stiamo ponendo, e poi la riflessione che ci dovremmo porre un po' tutti quanti, è se lo storytelling sia in grado di far accrescere nel nostro paese la consapevolezza dell'importanza dello sport, perché gli sport, come voi raccontate spesso e soprattutto narrate, e che lo sport è un po' un tutt'uno con noi. Noi nello slogan del premio utilizziamo la frase: si scrive sport ma si legge vita. Ecco, lo sport è un po' è la vita quotidiana, la grande metafora della nostra vita.
0: Beh, noi stiamo parlando di questo premio sportivo, non l'ho detto, ma perché è stato assegnato, come ogni anno c'è un vincitore, ed è proprio aderente a quello che sta raccontando il nostro ospite, ovvero l'organizzatore e l'ideatore del premio Invictus. È molto aderente il testo, il libro vincitore di questa edizione, firmato da Emanuele Atturo, si intitola Il mito dei bomber di provincia, sottotitolo Un almanacco sentimentale, girato moltissimo, devo dire, una interessante uscita a riguardo, e noi, Emanuele Atturo, ce l'abbiamo stasera con noi. Buonasera Emanuele.
2: Buonasera a tutti e grazie per l'invito.
0: Beh, diciamo che la premessa, secondo me, che ha fatto Giovanni su quello che rappresenta lo sport e che deve rappresentare quando si parla di letteratura, si addice per bene a quello che hai messo nero su bianco, come si dice. Hubner, Proti, Zampagna, Luiso, Flachi, Riganò, questi uomini che hanno fatto dello sport e del calcio la loro fama, ma che effettivamente sono molto radicati alla vita quotidiana. Insomma, i bomber di provincia di cui parli.
2: Sì, sono appunto un libro che racconta la vita di questi bomber che tu hai citato, ma attraverso la loro vita, che è una parabola, insomma, romantica, che secondo me dice qualcosa anche su cosa abbiamo perso nel calcio del presente. Raccontando la loro vita, racconto anche un po' noi, pure un libro un po' sull'Italia e sul perché siamo ancora così innamorati di queste figure a 20 anni anche dal loro ritiro, insomma.
0: Anche perché ci mancano, effettivamente siamo abbastanza d'accordo su questo effetto nostalgia, e io ripasso la palla a Giovanni Di Giorgi anche per motivare, no, la scelta di questo libro per la settima edizione del Premio Invictus.
1: Ma Emanuele ha centrato proprio l'idea che poi la giuria è andata a premiare con il suo racconto, quindi quella nostalgia che è un po' tutti quanti noi, ma raccontata con maestria, perché non è raccontata dalla voce del bomber, ma è raccontata da coloro che hanno vissuto, esultato, amato il campione. Quindi è ancora di più questo amarcord che ci è piaciuto molto. Tra l'altro scritto con una penna fantastica.
0: Tutti penso, coloro che seguono il calcio e lo fanno magari attraverso anche il web e non solo, magari un occhio sull'Ultimo Uomo, c'è capitato una rivista che sta facendo secondo me anche la storia del modo di raccontare il calcio, ma anche noi stessi effettivamente. Emanuele Atturo, uno degli autori, per cui insomma ti girerei ancora su Emanuele la parola su quanto effettivamente c'è bisogno di avere uno sguardo obliquo su questo calcio che spesso è un po', sì, in Italia dominato da pensieri che possono essere forse un po' troppo dominanti. Ecco, serve una visione alternativa.
2: Sì, serve soprattutto interrogarci un po' sul perché il calcio ci piace così tanto e problematizzare però anche questa passione, capire dove andare a recuperare anche i valori più puri, più autentici di questo sport e abbandonare quelli invece un po' tossici. Siamo in un momento anche un po' cupo secondo me per il calcio in Italia. Scrivere questo libro per me è stato anche un po' una terapia per parlare di storie invece che ci rimandano un po' a un'epoca in cui l'amore per il calcio era autentico, era puro, e secondo me ancora esiste quel tipo di sentimento lì, solo che a volte ce lo dimentichiamo.
0: Beh, devo dire che è un qualcosa che sicuramente è utile anche per soprattutto le nuove generazioni. Non so se sei d'accordo, quanto appunto in quanto autore nel quotidiano, no, della tua esistenza, pensi di avere una certa missione per disintossicare questa narrazione del calcio, Emanuele?
2: Vabbè, poi siamo limitati in questo, facciamo quello che possiamo.
0: Bene, lo fate bene.
2: Grazie. Chiaramente questi bomber parlano più alla mia generazione, sono dell'88 e magari alle generazioni precedenti. Però ho parlato anche con diversi papà che hanno comprato il libro ai bambini, ai ragazzini, di magari adolescenti oggi che non conoscono queste storie, e secondo me se giocano a calcio, soprattutto se gli piace il calcio, riuscirà anche questo libro a comunicargli qualcosa che gli arrivi, delle emozioni, ma anche è un libro divertente secondo me.
0: Ecco, magari ecco la chiave giusta per questo, come dire, calcio per molti di plastica, per tornare a quello un po' sporco di una volta, che secondo me può tornare in voga. Io tornerei da Giovanni Di Giorgi per ritornare sul premio Invictus, anche perché insomma è d'obbligo premiare anche moralmente gli altri della cinquina finalista, non c'è solo calcio, no? Giovanni.
1: No, non c'è solo calcio, e poi io lo tengo a ribadire, tutti e cinque sono vincitori, perché tutti e cinque vincono un premio. Come non ricordare il libro di Marco Bellinazzo, che è un crime, quindi un noir ambientato sul calcio, molto attuale, con uno spaccato anche legato poi alla tratta dei giocatori, che ha vinto il premio proprio all'unanimità dei grandi lettori. Tra l'altro Emanuele in qualche edizione fa lo aveva vinto invece quello dei grandi lettori, raccontando di tennis, quindi raccontando Roger Federer, quindi la dimostrazione che il premio Invictus va poi a toccare un po' tutte quante le discipline sportive. In finale c'era anche Christian Ghedina e Giacomo Costini, oltre ad Andrea Carnevale, che sì, raccontava la sua storia, ma la raccontava con il dramma del femminicidio, quindi un libro che andava oltre lo sport e raccontava soprattutto, metteva a nudo l'uomo e la drammaticità dell'uomo Andrea Carnevale.
0: Noi ringraziamo i nostri ospiti, invito entrambi a suggerire insomma magari una lettura, ecco, già che ci siamo, giusto per capire anche come arriva la scintilla di questo di questa grandissima passione, di questo, ripeto, binomio vincente secondo me tra sport e letteratura. Giovanni Di Giorgi, il libro di sport per eccellenza che consiglieresti, è quello magari da cui è scattato tutto, da cui nasce tutto questo, chissà. Ricordiamo anche una casa editrice, Lab DFG, che insomma è quella che è dietro questo premio e che ti riguarda da vicino, direi.
1: Ma raccontare e dire il libro della tua casa editrice è sempre difficile, no? Quindi è sempre l'ultimo, come un figlio, quindi ecco, uscirà proprio venerdì McLaren di Francesco Domenichini, quindi e parliamo di motori, ma sicuramente il libro un po' che fa un po' lo spartiacque è sicuramente Open di Andrea Agassi,
0: certo.
1: Che è stato un po' lo spartiacque della letteratura sportiva.
0: E per Emanuele questo libro esiste, è giusto che esista, dici insomma se è un'epoca tra l'altro questa d'oro per il genere?
2: Beh, sicuramente lo è, per me diciamo una delle scintille per iniziare a scrivere di sport è stato sicuramente il libro L'alieno Mourinho, scritto da Sandro Moteo, che è un autore forse non conosciutissimo, ma secondo me decisivo nella letteratura sportiva italiana almeno. E poi consiglio anche Tennis di John McPhee, che è un grandissimo classico, pubblicato da Delphi. Bellissimo, Arturash.
0: Io consiglio il mito dei bomber di provincia di Emanuele Atturo e consiglio di seguire passo passo quello che anche durante tutto l'anno un po' il premio Invictus propone, perché insomma per chi ama lo sport e leggere si va a nozze. Grazie a entrambi i nostri ospiti per questi racconti di sport che ci avete offerto. Grazie a Giovanni Di Giorgi, grazie a Emanuele Atturo.
1: Grazie a voi.
0: Grazie mille.

0: My body isn't ready, Sunburn, per un altro passaggio musicale in questa serata di Zona Cesarini qui su Radio 1. 335-699-2949 il nostro numero di SMS e WhatsApp, in molti ci state scrivendo anche per commentare le nostre precedenti digressioni, in particolare quella dedicata alla letteratura, insomma con le preferenze per il libro di sport per eccellenza, quello di Agassi già citato. Open rimane un po' uno spartiacque, ma molti si stanno ancora scrivendo sul tema nazionale, tema Mancini, ma abbiamo detto che insomma nel finale avremmo dedicato ampio spazio a un tema che è quello più caldo secondo noi, quello insomma che offre più novità, la nouvelle vague degli arbitri proposta dalla Serie A, con insomma anche, l'abbiamo detto, questo incontro di oggi a Lissone di Orsato, il primo con arbitri allenatori, per fare il punto dopo queste prime cinque giornate, con anche commenti virgolettati al riguardo, e possiamo avere come guida chi normalmente in tutti i weekend è lì a commentare le decisioni arbitrali in TV per DAZN, l'ex arbitro nonché appunto commentatore Luca Marelli. Grazie mille per essere con noi stasera.
1: Grazie a voi dell'ospitalità e buonasera.
0: Grazie anche per insomma questo impegno che è arrivato nel weekend, lavorando un po' meno magari, perché devo dire è stato più controverso il lungo corso del VAR, con questa novità insomma della difficoltà di avere la giusta mediazione a quanto pare tra la centralità dell'arbitro che è stata restituita. Anche episodi singoli in questa ultima giornata possono interessarci. C'è un'opinione di fondo di Luca Marelli su quello che sta proponendo di nuovo questa stagione, o è ancora presto per tirare le somme?
1: Ma certamente è ancora presto, siamo soltanto alla quinta giornata, si sono giocate 50 partite su 380, perciò è ancora tutto molto lungo. Sicuramente mi trovo d'accordo con la linea adottata, soprattutto per i contatti, nel senso di fischiare giusto l'indispensabile, lasciar correre molto, perché dobbiamo tenere in considerazione il fatto che è vero che si sono fischiati 22 falli e mezzo circa di media partita, l'anno scorso la media è stata di circa 25, perciò sarebbe dal punto di vista numerico una diminuzione molto marginale, però dobbiamo anche tener conto il fatto che si gioca il 10% in più, e invece di 52-53 minuti si gioca quasi 59 minuti di media, perciò bisogna tenere in considerazione anche questo per quanto riguarda il numero di falli fischiati. Devo dire che dal punto di vista della valutazione tecnica delle partite mi trovo, devo dire, bene da questo punto di vista, perché stiamo vedendo partite molto più appassionanti, stiamo vedendo partite molto più veloci, stiamo vedendo partite molto più tecnicamente valide, proprio perché le squadre sono obbligate, grazie alle nuove regole dell'IFAB che sono eccezionali, a giocare il pallone velocemente e non a perdere tempo, soprattutto negli ultimi 20 minuti, negli ultimi campionati si vedevano delle gran perdite di tempo, le partite risultavano anche pesanti da vedere, mentre invece devo dire che queste regole hanno cambiato decisamente tutto. Quello che non va bene, a mio parere, è l'utilizzo del VAR, perché mi trovo d'accordo sull'utilizzarlo meno, perché negli ultimi due anni si era un po' esagerato con le revisioni, ma bisogna evitare di essere eccessivi dall'altro punto di vista, cioè di non utilizzarlo mai. Oggettivamente abbiamo avuto una revisione in 50 partite, una prima revisione di Rapuano a Genova per un calcio di rigore assegnato per un tocco di mano, ma la verità è che, come è stato ammesso anche dallo stesso Orsato, mancano diversi interventi del VAR, e perciò questa è una negatività che va sistemata.
0: Legata probabilmente a, non so, forse una rigore nel seguire la linea degli arbitri chiamati in causa. Sicuramente ci sono delle cose da aggiustare, sono state proprio ammesse insomma delle vie di mezzo che andrebbero scelte, e devo dire insomma che mi sembra anche una che sia stata abbracciata e accolta da tutte le componenti questa nuova dimensione, anche le squadre. Non mi sembra che ci siano squadre che, o allenatori o insomma club, che abbiano espresso perplessità per questo calcio anche più vendibile che propone adesso questa, questa novità del, soprattutto del, del, del tempo che è aumentato di gioco.
1: Sì, sì, devo dire che sono contento, io sono molto contento del fatto che le società si siano espresse a favore di questo metro, mi va benissimo, ma non pensiamo che sarà sempre così. Questa è un po' una luna di miele, all'inizio siamo alla quinta giornata, nuovo designatore, nuove regole, anche un nuovo metodo di fischiare, perché questo non va negato, c'è una differenza rispetto agli anni scorsi, però aspettiamo, perché per adesso i punti sono stati importanti, sì, perché i tre punti sono sempre importanti, ma sappiamo perfettamente che i momenti più caldi, questo lo dico per esperienza, i momenti più caldi sono tra novembre e dicembre, nel momento in cui gli allenatori cominciano ad avere problemi all'interno della squadra perché magari rischiano di essere esonerati, e poi tra febbraio e marzo, che è il periodo nel quale le classifiche si delineano e perciò le criticità in quei periodi diventano molto più elevate, ma è sempre stato così ed è normale. Io mi auguro che si prosegua su questa linea, io auguro che ci siano sempre meno polemiche e soprattutto che ci siano pochi rigorini. Io mi sono battuto sempre contro la linea dei troppi rigori, e se ci sono pochi rigori a me va benissimo, perché la linea, l'asticella alta a me piace, però non bisogna esagerare, perché bisogna sempre ricordarsi che gli arbitri sono tenuti a far rispettare il regolamento del gioco del calcio, che non è il regolamento degli arbitri, è il regolamento del gioco del calcio. Ci sono 17 regole che devono essere fatte rispettare da parte dei direttori di gara, e non si può sorvolare su episodi come quello di ieri di Torino, per esempio.
0: Verissimo, verissimo. Poi anche credo un rigorino sia stata proprio, credo detta, pronunciata la parola rigorino dall'arbitro in questione, non ricordo quale fosse, in Bologna-Torino, su un giocatore del Toro, Oristanio, che era in area. Esatto. Ecco, in quel caso lì è proprio un evidente rigorino, si può dire, insomma, quell'episodio.
1: No, io sono...
0: è stato
1: dal mio punto di vista quello è un rigore che va assegnato. E infatti non mi è piaciuta questa presa di posizione da parte di Ossato oggi, che ha definito corretta il non intervento del VAR, una valutazione di campo. Perché il fallo è evidente.
0: Certo.
1: Ci si può pensare all'intensità o meno, ma la verità è che Eggen, nel suo intervento in ritardo negligente, ha portato via sostanzialmente il piede d'appoggio di Oristano, che è vero che è caduto leggermente dopo, ma il contatto c'è stato, è inutile negarlo. E attenzione, perché è facile che in futuro contatti del genere vengano puniti, perché l'arbitro si trova magari in posizione migliore, vede meglio, e chiaramente in quel caso ci si troverà a dover affrontare una evidente contraddizione. Ma sottolineo anche questo: in 380 partite è impossibile avere una coerenza assoluta. Le incoerenze ci saranno sempre, perché l'arbitro è un essere umano e come tale sbaglia, e soprattutto tutti gli arbitri sono diversi uno dall'altro, e perciò dobbiamo anche tenere presente un concetto fondamentale: non esiste un contatto identico all'altro, perché l'intensità può cambiare in mille modi di una partita di calcio.
0: E anche aggiungerei che il VAR tradisce anche la velocità, quando vediamo le immagini al rallentatore non hanno valore. Benissimo. In certi casi. E volevo chiederle anche se forse il più eclatante dei fatti, oltre a quello di Bologna, è stato proprio il gol di De Bruyne alla prima giornata di campionato, perché lì forse è stato proprio l'inizio, il momento spartiacque di questa nuova stagione, d'accordo?
1: Sì, sono d'accordo, e devo dire che anche in quel caso mi trovo in disaccordo con la linea di Orsato di ritenerlo un episodio di campo. A mio parere, in quella circostanza c'è una fattispecie che è chiaramente richiamata dal regolamento, che è vietato spingere. In quel caso De Bruyne era nettamente in ritardo rispetto a Vasquez, lo ha spinto alle spalle. Non si tratta di una contesa paritaria tra due giocatori spalla contro spalla che si contendono il pallone a distanza di gioco. Il pallone era davanti a Vasquez, De Bruyne arriva da dietro, lo spinge e prende il pallone. Ecco, questi sono episodi sui quali bisogna fare molta attenzione, perché non deve passare la linea che sia legittima ottimo spingere alle spalle un avversario, perché altrimenti rischiamo di andare oltre il regolamento. E torniamo a quello che dicevamo prima.
0: No, un altro sport, direi, tra l'altro.
1: Esatto.
0: Ci sono, insomma, queste 5 giornate, penso siano state, tra l'altro, questa lunga pausa per la nazionale che fa bene ai calciatori, ovviamente quelli non impegnati, e alle squadre che devono sistemare delle cose, forse sono proprio indispensabili anche per gli arbitri, per avere il tempo di riflettere e capire esattamente come comportarsi. Ripeto, oggi c'è stato questo incontro con gli allenatori che, di cui non sapevo, ma che mi sembra una cosa sanissima, avvenuta a Lissone. Sì. Al 335-699-2949 leggo un messaggio che non c'entra nulla, e non so nemmeno se è vero, ma l'arbitro Marelli l'ultima volta ha fischiato in Mantova Piacenza, è possibile?
1: È vero, sì.
0: Loris da Piacenza lo ricorda e aggiunge: se ci fosse stato il VAR, io non so bene cosa accade in quella partita, però insomma mi andava di...
1: Non credo che... È finita 0-2, se non ricordo, per il Piacenza, perciò non credo che ci sia stato... In realtà è stata una partita veramente tranquillissima. Volevo aggiungere una cosa,
0: prego.
1: Se mi permette. Io sono molto contento di un aspetto, cioè il fatto che il campionato italiano... Quello che è iniziato sia un campionato veramente bellissimo.
0: Sì.
1: Abbiamo visto tantissime partite bellissime, abbiamo avuto pochissime partite noiose, e credo che questo sia un grande merito che bisogna riconoscere all'IFAB e a Collina, che hanno dato un impulso fenomenale al gioco con le nuove regole sulle perdite di tempo che stanno funzionando perfettamente.
0: D'accordissimo, 0-0 non ne abbiamo avuto, tra l'altro questo è un dato non casuale, secondo me, anche perché ci sono delle partite in campionato italiano che si sono spesso cristallizzate, sembra, non dico che si mettano d'accordo le squadre, però la sensazione è che si possa soprassedere su certe dinamiche certe volte. Non ci sono stati 0-0, ci sono stati tanti gol, anche vari, questo aggiungerei, e mi sembra anche che non male, non dico che i calciatori siano più felici, però vedo una certa leggerezza che anche nel dopo partita che forse dobbiamo abituarci.
1: La sensazione è che i giocatori si stiano divertendo, perché non devono sopportare, perché alcuni in campo soprattutto tendevano a sopportare poco le grandi perdite di tempo che c'erano da parte di alcuni. E la perdita di tempo innervosisce, soprattutto se una squadra deve vincere o deve pareggiare, vedere invece il gioco che riprende velocemente dà anche meno la possibilità ai giocatori di innervosirsi, di protestare, di prendersi tra di loro, e secondo me questo è proprio lo spirito che ci deve essere. Lo spirito dello sport è quello di combattere sportivamente, ovviamente, in campo sulla base di un gioco e non sulla base di stratagemmi per portare la partita secondo il proprio risultato alla fine. E questo secondo me è uno dei grandi vantaggi che stiamo vedendo in questo campionato, nel quale le squadre sono costrette a giocare dal regolamento nuovo che è stato introdotto.
0: Aggiungo e concludo questa nostra chiacchierata dicendo che sentiamo meno spesso la sua voce durante le partite, Marelli.
1: Ma qua io sono contento.
0: Ok, va bene.
1: Fin quando dura va benissimo, perché io sono stato un arbitro, sono ancora un arbitro, mi sento certo. Un arbitro, e vedere sbagliare un arbitro per me è terribile, perché so che cosa si prova in campo a sbagliare, perché ci si rende conto. Fino a quando va così va benissimo, però purtroppo, anzi per fortuna, gli esseri umani sono anche arbitri, gli arbitri sono esseri umani, e pertanto prima o poi ci saranno polemiche e bisogna semplicemente affrontarle tenendo presente un fondamentale principio: è sport, non è la vita di tutti i giorni, è sport e quello deve rimanere. La polemica va bene, ma che non si esageri.
0: Grazie, e soprattutto le faccio i complimenti per come, insomma, come commentatore trasmette anche, insomma, nel modo in cui si esprime tutto quello che ci ha appena raccontato.
1: Grazie.
0: Per la grande capacità umana di capire quello che sta accadendo su un rettangolo di gioco, uno sport, e bisogna immedesimarsi nelle persone che ne sono i protagonisti. Grazie mille a Luca Marelli.
1: A voi buona serata e buon lavoro.

l'apice della vicenda artistica di questa band, con quel videoclip con un lungo piano sequenza e anche, devo dire, un'epoca in cui è uscito, in cui, devo dire, possiamo tranquillamente assimilare la nostra. Mi sembra che suoni ancora benissimo questo brano, soprattutto in radio. Abbiamo raccontato con il nostro ospite Luca Marelli il mondo degli arbitri in questo momento così cruciale per le novità. Chioserei anche con le parole di Orsato dopo questo incontro che c'è stato a Lissone. L'obiettivo è quello di favorire il gioco del calcio e non fischiare i minimi contatti, una linea che manterremo fino alla fine del campionato. E ha risposto, diciamo, Simonelli, per in quanto presidente della Lega Serie A, un incontro di scambio con qualcosa che va affinato, però evidentemente parliamo delle chiamate VAR che dovrebbero avvenire principalmente, secondo quello che dice lui, nel momento in cui non ha una posizione favorevole l'arbitro. Zona Cesarini si conclude qua con queste parole, con questo, diciamo, anche ottimo auspicio per il miglioramento del calcio italiano che passa attraverso queste nuove regole che abbiamo analizzato. Zona Cesarini torna sempre domani intorno alle ore 21 con una nuova puntata densa di ospiti e di musica come quella che abbiamo ascoltato sin dall'inizio, insieme a Giovanni Leporale alla parte tecnica, Ombretta Conti e in regia Tony Tisi in redazione. Ancora un buon proseguimento d'ascolto, una buona notte.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio ad Amatrice. A 10 anni dal terremoto, l'inaugurazione dell'anno scolastico alla presenza del capo dello Stato Mattarella. La scuola è la più efficace leva di integrazione, ha detto il Presidente della Repubblica.
3: Tutti a scuola ad Amatrice, il monito del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha inaugurato l'anno scolastico 2026-2027.
4: Ricominciare da questa bella scuola ricostruita da Amatrice, l'Arquata del Tronto, da Norcia, da tutti i luoghi colpiti dal terremoto di 10 anni fa, dalle ferite profonde sofferte da queste comunità, esprime il senso di quanto sia importante questo nostro ripartire.
3: Il capo dello Stato ha incontrato i ragazzi dell'Istituto Sergio Marchionne, che aveva inaugurato nel 2019, ma anche tanti giovani arrivati da tutta Italia. Prima ha reso omaggio al monumento che ricorda le vittime del sisma del 2016, accolto dalle istituzioni nazionali e locali. Poi ha raggiunto la scuola nella frazione di San Cipriano. Un racconto corale a più voci, con le esperienze di tanti istituti italiani, ma anche l'incontro con i più piccoli e poi con i ragazzi del liceo, ai quali Mattarella alunno ha raccontato che amava la storia.
5: Isabella Di Chio per il GR1.
2: Ad Amatrice anche il ministro dell'istruzione Valditara: senza la padronanza della lingua non c'è vera integrazione né successo, ha sottolineato, aggiungendo che questo sarà un anno scolastico dedicato al rispetto. Il ministro ha poi dichiarato che negli ultimi mesi sono stati stanziati altri 430 milioni di euro, oltre ai 12 miliardi già investiti nell'edilizia scolastica per la messa in sicurezza degli edifici e oltre 114 milioni per l'adeguamento sismico. Negli Stati Uniti, media in rivolta contro Trump, CNN, MS Now e Politico, alle quali è stato vietato l'accesso alla Casa Bianca, annunciano una causa all'amministrazione per riottenere il pass, mentre il pool di TV che segue a rotazione il presidente, di cui fanno parte anche NBC, ABC, CBS e Fox, smetterà di coprire gli appuntamenti fino al reintegro della CNN. Ira di Trump, che dice di attaccare non la stampa libera ma le fake news, una minaccia alla sicurezza nazionale, mentre i sondaggi lo danno ancora in calo a poco più di 40 giorni dalle elezioni di midterm. A bocciarlo è ora il 68% degli americani. Nei prossimi giorni gli accertamenti tecnici e l'interrogatorio di Roberto Mollo, che ha sparato e ucciso uno dei malviventi che si erano introdotti nella sua cascina di proprietà dei nonni a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo.
6: Giovalin Lasri, l'albanese di 36 anni morto nella notte tra sabato e domenica, faceva forse parte di una banda di malviventi che si spostavano per compiere rapine nei piccoli centri del cuneese. Al momento i suoi complici sono tuttora latitanti. In attesa dell'esito degli accertamenti di rito, il procuratore di Asti, Diego Mazzeo, ha dichiarato che il caso di Roberto Mollo, indagato per omicidio, è diverso da quello del gioielliere Mario Roggero, ma il tema è sempre quello del legittimo uso delle armi da parte del cittadino. Pierpaolo Morra, legale di Mollo.
7: Non ha voluto uccidere nessuno. Purtroppo è morta una persona e lui è addolorato.
6: Roberta Sisimbro, legale della famiglia di Lasri, parla dello stato d'animo dei suoi assistiti.
8: La famiglia chiede che venga rispettato il loro momento di dolore. Sono molto addolorati, sono frastornati, devono ancora comprendere effettivamente e realizzare quello che è successo.
6: Giancarlo Rossi, GR1.
2: Usava i social ai domiciliari, in carcere Maria Dinolfi.
9: Mi portano in carcere perché scrivo su Facebook. Ad annunciarlo è stato lo stesso leader del Popolo della Famiglia sui social, Mario Adinolfi, 55 anni, romano, giornalista ed ex parlamentare. Si trovava ai domiciliari da luglio con l'accusa di truffa aggravata e continuata. Secondo quanto accertato dalle Fiamme Gialle, Adinolfi avrebbe violato con cadenza quotidiana il divieto di utilizzare dispositivi telefonici, informatici e telematici, un comportamento che per i militari ha assunto rilievo determinante nella rivalutazione del quadro cautelare, con ulteriore rischio di reiterazione del reato e pericolo di inquinamento probatorio. Secondo l'inchiesta, l'indagato, promettendo rendimenti derivanti da scommesse sportive e di gioco, avrebbe raccolto ingenti somme di denaro da numerosi investitori, che non avrebbero però ottenuto la restituzione delle somme versate o la remunerazione prospettata. Da qui le denunce, il danno stimato in circa 4,7 milioni di euro. Davanti al GIP, Adinolfi aveva respinto le accuse. L'iniziativa era perfettamente conosciuta da chi vi aderiva, ha sempre sostenuto. Per il GR1, Gemma Giovannelli.
2: Festival di Sanremo ha presentato il nuovo regolamento per l'edizione 2027, vietato l'uso dell'intelligenza artificiale nella stesura dei testi, la serata cover anticipata al giovedì, mentre il venerdì diventa un evento internazionale. Novità anche sul televoto che debutta online sull'app Rai Place. Il direttore artistico Stefano De Martino.
0: È il mio primo festival, è il primo regolamento, poi era anche un'occasione per incontrare la stampa. Una bella novità il voto online, perché permette a più persone di votare in modi diversi e spazio al popolo, nel senso che poi è quello che decreta la fortuna, la vita delle canzoni. Siamo partiti con la promessa mia, che alluna tutti a letto, guardando il dopo festival che vi inviterò ovviamente a seguire. L'obiettivo è di mandare a letto presto gli italiani e con un bello spettacolo.
2: È tutto, prossimo giornale a mezzanotte.
10: Good morning Australia!

0: The My Day Breakfast Show. Good morning, Australia. We are with Paulie J, our lovely Victoria, and DJ Lewis.
1: Allora, io ti dico una cosa. Te la dico.
0: Here we go.
1: Te la dico, ma te la voglio

0: italiana 531.
1: Sono le 8:01.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Martedì 22 settembre. Glenburn Road, Burnside, Gorge Road, Athelstan, Grant Avenue, Rose Park, Rundle Street, Kentown, and Arthur Street, Tranmere.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joe James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
7: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
6: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
7: Dalle 12:30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
6: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
7: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
6: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
7: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
6: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
8: You're listening to Radio Italiana 531.
9: Bentornati al My Day Christmas. Hey, My Day Christmas. Dai, Christmas. Sì, My buonanotte. My Day Radio Show, benvenuti. Oggi sono le. Sono le 8 e 5 di mattina.
10: Così presto fa.
9: Sì, prestissimo. Allora, fuori onda, cara Vittoria, we were talking about an upcoming event which was just publicized even on our ads.
10: Yes.
9: You want to talk about it?
10: La festa del Montevergine.
9: Montevergine.
10: Mamma mia, così presto.
9: Are you involved in the?
10: Yes, I am. Yeah, I do. I volunteer there.
9: Nice.
10: I do that.
9: What do you do? Zeppoli?
10: Yes, I do the bit of zeppoli.
9: I know. I was joking. I thought you were actually.
10: I do.
9: Zeppola, panzarotti. Che cosa fate?
10: We do zeppole. We do pasta, trippa. Tomorrow we'll be actually all doing the tripper, getting it nice and clean.
9: Ho capito. Io volevo chiederti una cosa. La Montevergine, è, se non vado errato, la Madonna di Montevergine è San Pompei.
10: No. It's Avellino. Nei montagni di Avellino.
9: Ah, siamo sicuri?
10: Yeah.
9: Oh, no, che è la Madonna di Pompei. La Madonna di Montevergine. Ok. Le zeppole.
10: Sì.
9: Quale zeppole fate? Quelle campane? O quelle di altre regioni?
10: Well, facciamo quelle campane.
9: Cioè?
10: Ma facciamo. Non facciamo con le uova, come fanno tutte le altre feste.
9: Ah, quindi una. Quindi non è una zeppola.
10: Oh, well, no, it's not one of those piped, you know.
9: No, non è tipo con le alghe dentro.
10: Ma facciamo quelli con acciughe.
9: Con le acciughe e sì, quelle là dolci.
10: Sì.
9: Ma quelle non sono considerate zeppole calabresi?
10: No.
9: Sicura?
10: Yeah.
9: Ok. Io pensavo che zeppola erano quelle là con le alghe.
10: What dentro. Do you mean?
9: With seaweed. No, with seaweed. It's a bowl instead of a flute.
10: Oh, no. Well, traditionally facevamo round, i rotondi.
9: Right.
10: Because i zeppoli napoletani sono rotondi.
9: Ok.
10: Ma in the last couple of years we've been making them long because...
9: Because that's how the cookie crumbled.
10: Because, yeah, that's how the cookie crumbled. People forget.
9: Fantastic. That we're in Hamadana. And what else can we expect in questa bellissima festa?
10: So yesterday we actually set up the altare per la Madonna. So yesterday we set up the table.
9: Yep.
10: Abbiamo preso la Madonna. We took her out of the nicchia.
9: Yep.
10: She's in the nicchia there, alla certo. Chiesa di San Francesco. We took her out of the nicchia, put her on the altar, on the throne.
9: Bellissimo.
10: With the flowers there. And then tomorrow night we do the prima notte, il triduo.
9: Okay.
10: And then we do the la fiaccolata.
9: Certo, la fiaccolata, so importantissima.
10: Sì, we go
9: scherzi.
10: From la grotta, abbiamo la grotta fuori at St. Francis. Per
9: certo.
10: La Madonna, and then we from the grotta we walk into the church.
9: Sì.
10: And so three nights we do the triduo. So the theme. So domani sera.
9: Triduo dal latino tre.
10: Sì.
9: Attenzione.
10: So domani sera we goes per la famiglia.
9: Certo.
10: So if everybody got family, bring the children, i bambini.
9: E qua, and a che ora si fa? A che ora si fa?
10: Well, cominciano alle sei. And mezza.
9: That's a good time, actually, just after work.
10: Yeah, so 7 o'clock is the mass.
9: Yeah.
10: And then porta i bambini perché c'è i blessing of the medallions.
9: Bellissimo.
10: So you bring i bambini per prendere un medallion and a blessing
9: certo.
10: dal prete. And then on Thursday we've got healing mass per tutti quelli che sono malati, preghiamo per loro. And then on Friday we do the mass for the deceased. So we got a cross, you write the names of your loved ones on there, and we bring the cross into the church, we carry it.
9: Certo.
10: And we do that.
9: Ma che bella iniziativa.
10: Yeah. And then we got the festa, procession at 10 o'clock.
9: Festa is on a Sunday?
10: Sunday. So
9: bellissimo.
10: We walk from, we used to walk from the church, but now we walk from the St. Francis into the streets. And back around.
9: Tutta la processione.
10: Nelle strade di Newton.
9: Get closed off, obviously.
10: Yeah.
9: Nice.
10: And then we do the mass at 11 o'clock. Bilingual, English and Italian.
9: Yeah.
10: And then after the mass, a festa comincia.
9: Tutti quanti a fare festa.
10: Yeah.
9: Mangiare,
10: so,
9: bere, musica, bere, divertimento.
10: So pizza, pasta, trippe, zeppole, porchetta, birra, vino, gelato, everything.
9: Che bello.
10: So yeah, and then there's bands all happening. Bands. There's a petting zoo for i bambini.
9: That's nice.
10: It's for the animals. There's a farm, and then after from 2 o'clock onwards, there's like all the singers, all the bands. But we also have a band first time in Adelaide, the Italian Stallions.
9: Oh wow! Yeah. Well, where are those blokes from?
10: I think they're from Melbourne or Sydney.
9: Wow. Really stepping it up a notch, aren't you guys?
10: Yeah. So,
9: good on yous.
10: Yeah, so it should be good.
9: Beh, con questa descrizione molto colorata e molto
10: sì.
9: vivace della nostra vittoria, noi andiamo con una piccola pausa musicale,
10: sì.
9: poi torniamo e speriamo che il nostro amico Paolo sarà anche lui pronto per noi.
10: Yeah.
9: Andiamo in una piccola...

0: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
1: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
2: Apo, io non ho voglia di cucinare.
1: Allora andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
2: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
1: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'833-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
2: Alta Villa Club 281 The Parade, Beulah Park.
3: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Zio, hai sentito la notizia?
4: Oddio, mi devo sedere.
1: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
4: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
1: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
4: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
1: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
4: Si fa festa allora!
1: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
5: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9.
2: Martedì 22 settembre 2026, la Chiesa ricorda i santi Maurizio, Candido e Superio, Vittore e compagni. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, chi di speranza vive e disperato muore, dice che è meglio non aspettarsi troppo da eventi futuri che potrebbero non realizzarsi. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1499 si firmava il Trattato di Pace di Basilea, che avviava il riconoscimento di indipendenza della Svizzera. Nel 1792 veniva proclamata la Prima Repubblica Francese. Il 22 settembre diventava il primo vendemmiaio, giorno d'inizio del calendario rivoluzionario. Nel 1907 arriva Trigoso, disastrosa inaugurazione per il piroscafo Principessa Yolanda di 146 metri, che affondava poco dopo il varo. E nel 1943 le truppe italiane a Cefalonia, in Grecia, si arrendevano ai tedeschi esponendo una tovaglia bianca al balcone della casa che ospitava il comando tattico. Hitler ne ordinava l'uccisione. Nel 1988 la promulga del decreto 447 introduceva il nuovo codice di procedura penale in sostituzione del codice Rocco, portato a compimento da Giuliano Vassalli, sarebbe entrato in vigore dopo un anno. Nel 1991 si scopriva che i resti mummificati ritrovati sul ghiacciaio Similaun alcuni giorni prima erano di un uomo vissuto oltre 3.000 anni prima di Cristo. Nel 2000 la Fiat chiudeva la produzione della 126, l'ultima delle proprie vetture con motore posteriore era stata lanciata nel 1972. Nel 2011 scienziati del CERN annunciavano la scoperta che i neutrini si muovono a velocità superiore a quella della luce. E nel 2017 l'attore premio Oscar Colin Firth otteneva la cittadinanza italiana. Marito di Livia Guggioli e padre di Luca e Matteo, aveva spesso espresso amore per l'Italia, dove ha una casa in Umbria. Nascevano il 22 settembre, nel 1791 il chimico e fisico Michael Faraday, nel 1904 la prima assistente di volo Ellen Church, nel 1934 la cantante Ornella Vanoni e nel 1957 il ciclista oro mondiale Beppe Saronni. Sono nati oggi anche il cantante Andrea Bocelli, nel 1958, l'illusionista e personaggio TV Antonio Casanova, nel 1972, il DJ e produttore musicale Martin Solveig, nel 1976, e il calciatore Ronaldo, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. La nostra panoramica del 22 settembre 2026 termina qui, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower Northeast Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
1: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
5: Buongiorno a tutti, questo martedì 22 di settembre, cugina Rosalie, come stai?
6: Grazie cugina Liliana per farmi ricordare la data, perché io a volte non me la ricordo. Yeah. Sì, buongiorno Liliana, sto bene. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Sì, sì. Che bella giornata
5: oh,
6: oggi.
5: It's beautiful, tutta la settimana it's sì. Gonna be beautiful. Sì. Yeah.
6: Adesso incomincia questa bella
5: l'estate.
6: L'estate quasi, yeah. Sai, tu mi hai detto sempre che la primavera è un po'
5: tempesta.
6: Right. È vero, però per adesso, per questa settimana, il tempo guarda bellissimo.
5: Ma questa settimana fa 29-30.
6: Sì,
5: on
6: giovedì.
5: The weekend.
6: Giovedì, yeah, venerdì, yeah, very hot. Very good. And that's the grand final.
5: Sì, è arrivata la fine del football.
6: Football, ieri sera hai visto il
5: did you see it?
6: Sì, sì, l'ho guardato.
5: Did
6: l'ho
5: you
6: guardato.
5: See all of it?
6: No, not tutto, not tutto.
5: No, I did.
6: Io facevo un po' di come si dice, di Brandley, un po' di altra cosa.
5: Oh,
6: però
5: no.
6: Was lovely the Nick Dacos, sì, perché
5: finalmente.
6: Tante anni sì. Che sta sopra, lui sì. È stato sempre un bravissimo
5: giocatore.
6: Yeah. And he's got a record now, 47 volte, that's the record for Brandley, that's amazing.
5: Ma lui ha solo 23 anni.
6: Oh, no, che giovane, che bravo giovane.
5: E quando lui parlava, sì. Like he gave his speech. Yeah. Alla fine molto maturo, he's
6: sì,
5: very mature
6: sì, sì.
5: Per una che c'ha yeah. 23 anni.
6: Sì, io ho notato anche io la stessa cosa, che lui è molto familiare
5: sì, sì.
6: Con la mamma, il papà, sì. Il fratello, la sorella e dice tante belle cose, che si ricorda che lui andava a giocare con il suo padre.
5: Okay.
6: It was a beautiful speech,
5: yeah,
6: it
5: was
6: really nice. E io I agree, sono d'accordo con te, con un giovane di 23 anni,
5: yeah.
6: Tanto perché Perché questi giovani che giocano il football a questo livello, che prendono molto molto moneta, a volte non si sentono proprio, come si dice, in controllo della loro vita e di quello che devono fare. Invece io credo che lui, come ha detto lui, che abita ancora con, con i suoi genitori, I think è un'influenza un po' più familiare.
7: Cosa pensava Rosalita di tutte le vestite delle donne? Una spacca qua,
6: certo, di questi vestiti mi piacciono, però a volte sono un po' esagerato. Io credo che sono un po' esagerato, perché
7: forse siamo noi un po' più vecchie.
6: Però Peter ha notato, e anche io sono notato, che non so tu quanti anni stai che stai guardando questo brand,
7: sempre
6: e anche io, perché Peter è stato sempre
7: mi piace,
6: he's infatuated con sport ma anni fa lui ha notato che quando facevano il brand non c'erano le donne, venivano soltanto i giocatori e facevano i numeri e loro vincevano. Dopo hanno portato le donne. E lui ha detto, a me non mi importa che portano le donne, perché è buono che portano la moglie o la fidanzata.
7: O la mamma.
6: O la mamma o qualcuno. Però lui ha notato che adesso, e io sono d'accordo anche con lui che adesso, che the brand law adesso è arrivato a un punto che un po' di competizione per le donne, non per gli uomini, perché gli uomini hanno fatto il loro lavoro. Perché loro hanno giocato durante l'anno e quello non si cambia. Ma adesso è a bit of a competition. E io ho notato che ho letto parecchie cose in the last couple of years, che ci sono certe ragazze che vogliono andare a uscire per codo di questi footballers, ma si sentono un po' intimidati dal corpo e dicono adesso è arrivato a un livello che tutta l'attenzione chi è più alta, chi c'ha il make up più meglio, chi c'ha il corpo più meglio, che io non mi sento comfortable andare. And I think that's a bit sad, perché questo, even ieri sera, se tu hai notato che ho cominciato a vedere at the beginning, che anche io ho cominciato at the beginning, it was all about the make up and the hairstyle.
7: Alle 6 di mattina sono preparata alle 6 di mattina.
6: And why
7: like a wedding.
6: E perché dobbiamo sapere tutte queste cose? Perché you have to come back. Che è il brand law? Il brand law è per il giocatore che ha giocato più meglio, the fairest, da tutto l'anno. So the attention really
7: è
6: should be on it. Peter ha notato questo. I thought, well, that's interesting. Che ha notato, a long time. Ma it's interesting che anche lui, come uomo, he said, you know, I think it's gone a little bit too far. E anche ho notato che la fidanzata di who's the captain of Collingwood? Darcy Jones Darcy Moore. Con quelli capelli, I love him, he's gorgeous, beautiful boy. dopo che è successo tutto quello swan stuff, la sua partner, she's not going.
7: Lei non va.
6: Lei ha detto, ho andato ogni anno, ma quest'anno non ci vado.
7: Per rispetto delle donne.
6: And I thought, what a stand that she made, che poteva essere, she could go, didn't matter. Però she said, no, io voglio rispettare le donne, come ne è trattata le donne, non vado. I thought, that's a sign of a very strong, una femmina molto forte, che sta il valore della donna, e non è soltanto questo, you know, queste vestite, queste cose.
7: Ma it's all about the dresses.
6: It's all about the dresses,
7: and the makeup and the hair. It's a bit much, really.
6: So I think they need to tone that down.
7: Maybe Rosalia, forse l'anno che viene, we get invited and we go con un po' di spark and glitter.
6: No,
7: and
6: noi siamo normale. And we said, now listen, you have to come back.
7: Are you sure you're in the right function?
6: Actually, I like to give a couple the portate le loro mamme.
7: Le mamme,
6: which was
7: nice. Beautiful.
6: And Zach Butters didn't bring anyone; he just came with a friend. So
7: who was the one that brought his? The wizard from Hawthorne.
6: Oh yes.
7: He scored very high. Lui ha portato la mamma.
6: Good, yeah. So I think congratulations.
7: Yeah,
6: Nick Dacos, perché ha lavorato molto forte. È un grande, è un giocatore molto bravo. And I think he will continue. I think he'll win again.
7: Yeah, he's
6: perché
7: very good.
6: Perché è tanto giovane.
7: Per me I was a bit sad that Bontepelli non ha vinto. Perché sono 2 o 3 anni he's been up there.
6: Yes,
7: lui è italiano. That's why I wanted
6: to
7: win.
6: Oh, well, it was funny because chi ha detto qualcosa? Well, he's Greek. Nick Macedonia. Ha detto, chi ha detto qualcuno? Uno dei presenters on the radio durante la settimana. Ha detto, a volte arriva un punto che tu hai nato at the wrong time, il tempo sbagliato, perché quando sei nato sono nati altri due o tre buoni giocatori, in another time, se eri nato un altro due o tre anni di, you know, di meno, you would be number one. Come, when you think about the tennis, Federer, chi è nato quando è stato Federer? They didn't have a chance, Federer, and right. You know, that other beautiful Spanish player. So,
7: but it was all good.
6: Yeah, so it was very good. I was very happy, and it was a very good speech. And
7: I like it. I'm already missing the football, but questo sabato fanno the grand final, and noi andiamo a vedere at the Port Club.
6: At the Port Club. Now, do we have to wear port colours?
7: I think so. Oh, no. I don't know.
6: But Port's not playing.
7: Fremantle, maybe.
6: Oh, I'm going for Fremantle. So I think I might bring Fremantle colours.
7: Yeah, me too.
6: A bit of purple. I don't think they'll win. I actually think Brisbane will probably win because they've been in the grand final so many times, Brisbane.
7: No, you know, whereas Fremantle
6: hasn't been there. Yeah. But I would love it. I would love it.
7: See, we should do a sports show, Rosalie, because we know everything.
6: Well, you and I are pretty well informed about sports. We know about tennis. We know about football. I don't know anything about cricket.
7: No, neither do I. Anyway, andiamo una canzone e poi ritorniamo. Enough about sport, and we might talk about the Queen a little bit.
6: Oh, of course.
7: Okay.

0: Ok, bentornata a Radio Italiana 531 questa mattina, martedì 22 di settembre, con io Liliana, cugina Rosalia. Fra poco Rosalia e poi salutiamo a nostro caro Giuseppe. Ben.
1: Radio Italiana 531.
2: Speed camera locations per
3: martedì 22 settembre. Glenburn Road, Burnside, Gorge Road, Athelston, Grant Avenue, Rose Park, Rundle Street, Kentown, and Arthur Street, Tranmere.
4: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Atherston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 16 a martedì 29 settembre. Pasta Barilla 500 grammi, $2.50. Olio extravergine di oliva Moro 4 litri, $46.95. Vanilla Crostoli o Almond Bread di Crostoli King, $9.95. Pasta Maruzza 750 grammi, $10.95. Bevande gassate San Pellegrino in lattina, confezione da 4, $6.
5: Radio Italiana 531.
6: Elezioni Comites 2026. Per votare è necessario iscriversi nell'elenco degli elettori del consolato entro il 4 novembre. Da oggi hai una possibilità in più. Puoi iscriverti all'elenco degli elettori del tuo consolato anche attraverso il portale Fastit. È semplice, veloce e gratuito. In alternativa, puoi presentare la richiesta tramite posta ordinaria, PEC o email, oppure consegnare il modulo direttamente presso il consolato. Per maggiori informazioni, consulta il sito del consolato.
0: Ok, Rosalie, dobbiamo salutare il nostro caro Giuseppe Cavuto.
7: Esatto, buongiorno Giuseppe, tanti saluti da Liliane, io Rosalie da Radio Italiana 531. Le telefonate stamattina già sono incominciate,
0: sì,
7: vero?
0: Sì.
7: Che tutti quanti vogliono salutare a te e speriamo che stai bene stamattina.
0: Stai bene, perché come sappiamo lui sta in casa di cura.
7: Sì, sì.
0: Io sono sicura che lui sta in ascolto alla radio.
7: Oh, sì, sì.
0: Buona giornata, Giuseppe. And Rosalie, vogliamo salutare anche la nostra cara Ross Seracci.
7: Sì, sì, buongiorno Ross, come stai?
0: Lui c'è la bella nipotina.
7: Sì.
0: Non mi ricordo come si chiama, la sua famiglia che stanno sempre insieme.
7: Insieme, sì, sì.
0: So Ross, hope you're all right and buona giornata a tu e alla tua famiglia.